fu lui stesso a preferire la competizione diretta con i suoi colleghi. La manifestazione era presentata da Enrico Maria Salerno in qualità di direttore di gara, coadiuvato da Danny Paris e Daniele Piombi, e prese il via, come abbiamo detto, a Bari il 23 giugno per terminare, come di consueto, a Fiuggi il 10 luglio. Ai nastri di partenza c'era anche una delle rivelazioni della passata stagione, il giovane Dino, che si presentava con una canzone scritta da Franco Migliacci, Bruno Zambrini ed Enrico Ciacci, il fratello di Little Tony, intitolata Il ballo della bussola.

La manifestazione si articolava, come le edizioni precedenti, in due gironi, uno riservato agli artisti affermati ed uno ai giovani interpreti che cercavano in questo modo la loro chance di successo. Il girone B del 1964 era stato vinto da Paolo Mosca, che di diritto si vedeva ammesso a competere con i big e soprattutto con quelli che delle canzoni estive avevano fatto la loro bandiera, come nel caso di Edoardo Vianello, che presentava Il Peperone.

I trasferimenti per le tappe estere erano programmati in aereo e a Mosca la carovana del Cantagiro si esibì nel Teatro Verde del centralissimo Parco Gorky, con grandissimo successo di pubblico che si riscontrò anche negli spettacoli di Vienna e di Francoforte. Al seguito dei cantanti c'era l'orchestra del Cantagiro, formata da 21 elementi e diretta da Gigi Cicallero, ed era prevista nelle varie tappe anche la presenza di cantanti lirici in qualità di ospiti, come Mario Del Monaco, Franco Corelli e Renata Scotto, che partecipò alla trasferta di Mosca. Un modo come un altro per ricordare la tradizione del bel canto, che magari qualcuno poteva vedere offuscata dagli artisti più vicini alla tradizione rock, come ad esempio Little Tony, che presentava ogni mattina.

A ben rappresentare la tradizione melodica c'erano comunque diversi cantanti, a cominciare da Mario Abbate con Amore Piensem, Tony Renis con Nessun'altra che te e soprattutto Nico Fidenco, che aveva scelto la canzone guida di un fortunato film in programmazione nella primavera precedente e che aveva conteso il successo di due altri grandi trionfatori del botteghino, My Fair Lady e Agente 007 Operazione Goldfinger. La canzone, come il film del resto, si intitolava L'uomo che non sapeva amare.

Il girone A del Cantagiro 1965 era un girone tutto al maschile e le uniche due presenze femminili erano quelle di Rita Pavone e di Donatella Moretti. Quest'ultima doveva molto in termini di popolarità alla manifestazione, perché era proprio il Cantagiro che aveva cominciato a conquistare l'affetto del pubblico. Il motivo che presentava valorizzava al massimo le sue doti vocali, costruito come era su una melodia di ampio respiro che si sviluppava progressivamente. Ti vedo uscire.

Come sempre succedeva al Cantagiro, ci furono molti episodi che movimentarono il lungo itinerario dei cantanti. Durante il viaggio a Mosca, ad esempio, l'orchestra piombò nel panico perché non si riusciva a trovare la valigia con gli spartiti delle canzoni, bloccata dalla proverbiale lentezza delle operazioni doganali sovietiche. Nei pressi di Foggia, invece, il pubblico, informato dalla presenza dei cantanti lirici, si produsse in striscioni che dicevano «Abbasso i cantanti di musica leggera, viva Mario del Monaco!» e i cantanti stessi non si risparmiarono in comportamenti poco ortodossi. Little Tony e Gino Paoli, ad esempio, furono ammoniti da Ezio Radaelli perché invece di seguire la carovana se n'erano staccati per seguire più da vicino due ammiratrici particolarmente insistenti. Paoli, tra l'altro, memore dell'insuccesso di due stagioni prima, aveva scelto una canzone che nei suoi propositi doveva smentire la nomea di cantante triste che il pubblico gli aveva cucito addosso. Si intitolava «Rimpiangerai, rimpiangerai».

Con il passare del tempo apparve chiaro che la lotta per le prime posizioni della classifica si sarebbe risolta in un duello ravvicinato tra Gianni Morandi e Rita Pavone, che partecipava con la canzone Lui. L'attenzione del pubblico giovanile nei confronti del Cantagiro fu invece momentaneamente distolta da un avvenimento che li riguardava da vicino. Si stava svolgendo, infatti, negli ultimi giorni del mese di giugno, la prima ed unica tournée italiana dei Beatles, con concerti a Milano, Genova e Roma. Echi della musica dei Beatles nel girone A ce n'erano davvero pochi, ma non mancavano le voci interessanti che proprio al Cantagiro avevano avuto l'opportunità di mettersi in mostra. È il caso di Michele, giunto ormai alla sua terza partecipazione, che interpretava Dopo i giorni dell'amore.

E così, dopo aver completato il suo percorso tra le ormai consuete manifestazioni di entusiasmo del pubblico lungo le strade percorse dalla carovana, il Cantagiro approdò a Fiuggi, al Teatro delle Terme, per l'ultima volata tra i due capifila, La Pavone e Morandi. La cosa curiosa era che tutti e due i cantanti presentavano canzoni scritte dallo stesso terzetto di autori, vale a dire Luis Enriquez Bacalov, Bruno Zambrini e Franco Migliacci, che si confermavano così tra i più accreditati fabbricatori di successi degli anni Sessanta. La romanza di Morandi non riuscì tuttavia a convincere del tutto i giurati ed in questa occasione fu la grinta di Rita Pavone ad essere premiata, grazie anche ad una canzone che faceva del ritmo il suo punto forte, Lui.

Era la storia del Cantagiro 1965, raccontata da Luciano Ceri per Biblioteca Universale di Musica Leggera. La potrete riascoltare su Rai Play Sound.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle sono queste, frecce puntate.

0: Il matrimonio del signor Mississippi di Friedrich Dürrenmatt. Personaggi e interpreti: Florestano Mississippi, procuratore di Stato, Mario Scaccia, Anastasia, Lia Angeleri, Saint Claude, Glauco Mauri, Conte Bodone di Urbeloe Zaberzé, Giulio Bosetti, il narratore Giacomo Piperno, regia di Alessandro Fersen. Seconda parte.
1: Vogliate ascoltare, signore e signori, il seguente colloquio che ha avuto luogo stamane. Avevo lavorato tutta la notte mentre di fuori la folla urlava e nella camera di soggiorno mia moglie tremava di paura. Sono entrato e ho trovato l'angelo delle prigioni con in mano l'edizione straordinaria di un giornale. Quel giornale dice la verità, signora. Ho detto a mia moglie: voi sinora avete visto in me il figlio naturale di un re dei cannoni americano e di una principessa italiana. Signora, disingannatevi. Sono il figlio di una prostituta, di cui non conosco il nome come non conosco quello di mio padre.
2: Io ho riflettuto per un momento. Poi sono andata verso di lui e mi sono inginocchiata solennemente.
1: Io ho detto commosso: signora, non mi disprezzate.
2: Allora gli ho baciato la mano.
1: Ed io ho detto a bassa voce: signora, lo scopo del nostro matrimonio è raggiunto. Abbiamo espiato. Forse questa sera il mio sforzo di reintrodurre la legge mosaica crollerà fragorosamente. Il mio sogno sarà distrutto. Che cosa ci impedisce ormai di confessare pubblicamente i delitti che abbiamo commessi, voi per amore, io per senso etico, e di morire insieme da martiri? Voi mi trovate pronto, signora?
2: Io mi sono alzata solennemente e l'ho baciato sulla fronte.
1: Questa è la scena. Mi ha commosso. Ed avrà certamente commosso anche voi. La racconto, sebbene proprio in questo momento un'orda infuriata mi assedi nella corte d'assise, e quando tra poche ore quegli energumeni mi daranno la caccia per tutto l'edificio, su per le scale, attraverso le gallerie, di nuovo giù per le scale, fino a raggiungermi e ad infierire su di me nell'atrio, sotto la statua della giustizia, lasciandomi a terra e coperto di sangue, io non sentirò altro che le labbra di questa donna straordinaria, un alloro che cresce incorruttibile sulla mia fronte disonorata.
3: Il cartello che via via ha nascosto e scoperto le azioni precedenti scompare definitivamente. In scena Anastasia e il ministro sono avvinti in un grande abbraccio.
2: Tutta la notte hanno tirato sassi contro la casa e cantato le loro canzoni.
4: È stata una follia telefonarmi.
2: No, ero fuori di me dal terrore.
4: È dolce baciare mentre il mondo sta uscendo dai cardini.
2: Mi libererai da quest'uomo, vero? O voglio baciarti, baciarti ancora per sempre.
4: E mi bacerai. Non si salva il portiere di un bordello.
2: Lo sciopero generale colpirà anche te?
4: Il mio potere non può venir colpito. Non si basa sulla passione degli uomini, ma sulla loro stanchezza. Il desiderio dell'ordine è più forte di tutto il resto, ed è questo che mi porterà al potere. Il presidente del consiglio deve andarsene. Il ministro degli esteri arriverà solo tra un'ora da Washington. Mi basta sfruttare i pochi minuti in cui sarò l'unico rappresentante del governo e il Parlamento proclamerà me nuovo presidente del consiglio.
2: Consegnerai mio marito alla folla?
4: Desideri che muoia?
2: Voglio la sua morte.
4: Sei una belva, ma io amo le belve. Tu vivi senza progetti, così, nell'attimo fuggente. Come hai tradito tuo marito, tradirai anche me, e così via. Per te il presente sarà sempre più forte del passato e il futuro del presente. Sta tranquilla, mia cara. Non abbandonerò tuo marito alla plebe della strada. Lo colpirò più radicalmente di quanto possa fare il tuo odio. Lo manderò a finire là dove si mandano i pazzi.
2: Ti prego di andare. Devi essere al Parlamento.
4: Oh, ma è insopportabile vederti solo nelle prigioni, dove siamo sempre osservati da guardie e prigionieri. E qui almeno siamo soli una buona volta.
2: No.
5: Mi conceda di vedere la donna che amo, gentile signora. Oh,
4: non devo assolutamente aver visto in questo luogo.
5: La prego di perdonare la mia irruzione audace e sconveniente nelle sue stanze, come pure i miei abiti poco presentabili. Ne va dell'unica speranza di un uomo oggi completamente decaduto, ma un tempo nobile. Il mio nome?
6: Spadone!
5: Anastasia! Un po' di caffè nero, per favore.
6: Fa subito del caffè, Lucrezia.
7: Sì, signora.
5: Anastasia, Anastasia, perdonami. Perdonami se non ti ho riconosciuto subito, ma nei tropici sono diventato terribilmente miope.
7: Me ne duole.
5: Ti prego. Ma tu sei in libertà?
7: Sì, sono libera.
5: Graziata?
7: Non sono mai stata in carcere.
5: Ma come? 5 anni fa ti ho dato un veleno per il tuo cagnolino pechinese e tu l'hai usato per avvelenare tuo marito.
7: Non sono stata arrestata. La tua fuga era inutile.
5: Non mi è stato tolto il diploma di medico.
7: Non è stato preso nessun provvedimento contro di te.
5: Se il caffè non arriva subito divento pazzo.
7: Volevi andare dal procuratore di Stato?
5: Io sono tornato in questa città dalle temperature roventi dei tropici su un vecchio vapore a carbone. Credevo che ti avessero condannata all'ergastolo. Volevo consegnarmi a condizione di poterti vedere ancora una volta nella mia vita. E sono venuto in questa casa per ottenere il permesso di visitarti in carcere.
7: Oh, Bodone.
5: Già il nuovo indirizzo del procuratore generale mi era parso stranamente familiare. Il giardino, la casa, l'ingresso, il quadro di Picasso nell'atrio. Ma la miopia acuta, le allucinazioni di cui soffro da quando ho avuto la febbre gialla a Batavia non permettevano di credere in un simile errore. Poi è venuta la cameriera. Era Lucrezia, non potevo quasi più avere dubbi. Ma in 5 anni molte cose possono essere cambiate. Lucrezia non mi ha riconosciuto. 2 volte ha rifiutato di lasciarmi entrare. Allora ho agito e sono entrato. Ho salutato, mi sono inchinato, mi sono avvicinato, ho baciato una mano e mi sono trovato dinanzi a te.
7: Sì, eri dinanzi a me.
5: Anastasia, i tropici mi hanno ridotto in condizioni pietose. So che posso sbagliarmi atrocemente. Dimmi dunque la verità. Tutto questo è il terribile errore di una mente malata? Oppure sei la moglie del procuratore di Stato Florestano Mississippi?
7: Sì, sono sua moglie.
5: Ah! Allora è proprio vero.
7: Bodone! Porta questo caffè una buona volta, il conte non fa che svenire.
6: Santo cielo! Su. Oh. Anastasia! Non ho un minuto da perdere, devo andare assolutamente al palazzo del governo.
7: Il mio ospite può rivenire da un momento all'altro.
6: Se il ministro degli esteri tiene il suo discorso prima di me, è lui che diventa presidente del consiglio.
5: Perdonami Anastasia, ma non sono in grado di sopportare fisicamente queste emozioni.
8: Ecco il caffè.
5: Grazie. Ma è impossibile che un procuratore di Stato sposi una donna di cui sa che ha avvelenato il proprio marito.
7: Mi ha sposato perché anche lui aveva avvelenato sua moglie.
5: Anche lui?
7: Anche lui, col veleno che aveva confiscato a te.
5: Come te, nel caffè nero.
7: Come me, nel caffè nero, per reintrodurre la legge mosaica.
5: Per reintrodurre la legge mosaica?
7: Il nostro matrimonio doveva essere l'espiazione dei nostri delitti.
5: L'espiazione dei vostri delitti?
7: Oh, per carità, non svenire di nuovo.
5: No, non svengo. La verità mi ha tramutato di colpo in un sasso.
7: Bodone, stai male?
5: Dammi un po' di cognac, per favore.
7: No, il caffè ti farebbe molto meglio.
5: Non pretenderai mica che beva ancora del caffè in questa casa. Io ti ho dato il veleno, credendo sinceramente che tu volessi uccidere il tuo cane. Sono fuggito fin nei tropici, in preda alla più nera disperazione, per espiare con una filantropia attiva la tua colpa fra i malesi e i cacciatori di teste. Ho rinunziato a te per santificare ulteriormente il nostro amore con un sacrificio. E intanto tu sposi un uomo che ha commesso un delitto molto più grave del mio e continua a vivere indisturbata dalla giustizia nelle più elevate condizioni sociali e nella zona temperata.
6: Devo essere al Parlamento, se no non divento presidente del Consiglio.
5: Ma chi era quello?
7: Oh, il ministro della giustizia.
5: Ma che viene a fare in casa tua un ministro della giustizia?
7: Anche la mia vita è un inferno.
5: Hai forse dovuto abbandonare tutto a causa di una donna e fuggire nei luoghi più miserabili dell'interno del Borneo? Hai forse avuto il colera, l'insolazione, la malaria, il tifo petecchiale, la dissenteria, la febbre gialla, la malattia del sonno e disturbi cronici di fegato?
7: E tu? Sei stato forse costretto ad assistere ogni venerdì alle esecuzioni? Hai forse dovuto vivere con un marito che non amavi e che ti aveva condannato a morte senza ucciderti? Sei stato forse obbligato ad osservare prescrizioni complicatissime e regole assurde solo perché contenute nella legge mosaica? Abbiamo passato tutti e due 5 anni atroci. Tu, fisicamente. E io... moralmente.
9: Permesso.
8: come rappresentanti del Consiglio Sinodale,
9: della diocesi
10: e della comunità di culto della nostra città,
8: siamo venuti ad esprimerle riverita,
9: cara,
10: gentile
8: signora, in questa ardua circostanza la nostra gratitudine.
9: Gratitudine.
8: Gratitudine per la
9: straordinaria
8: assistenza che lei riverita,
9: cara,
10: gentile
8: signora, ha portato ai carcerati. Lei ha compiuto in modo sublime quest'opera profondamente fraterna e in questo momento difficile le sia di
9: consolazione
8: e di sostegno,
9: anzi di ristoro.
8: Il pensiero che noi le esprimiamo non solo la nostra gratitudine, ma anche la nostra speranza.
9: Speranza.
8: La speranza che lei riverita,
9: cara,
10: gentile
8: signora, ci resti pur sempre conservata per l'assistenza ai carcerati della nostra città. La riconoscenza, la speranza, la fede.
9: La fede.
8: In lei saranno d'ora in poi compito nostro.
9: Respingiamo decisamente ciò che ha fatto suo marito, sia punito l'impudente che in decenza si è tradito.

0: sia da noi raccolta, d'oggi in poi sino all'aver.
1: Ma quello era il vescovo Jensen.
2: Mi chiamano l'angelo delle prigioni.
1: E a me mi hanno buttato fuori dal consiglio della parrocchia. Perché non sono rimasto nel Borneo?
2: Modone, ma non capisci che sei il solo che possa ancora salvarmi?
1: Perché? Sei forse in pericolo?
2: Mio marito vuol consegnarsi con me alla polizia e confessare i nostri delitti.
1: Anastasia!
2: Questa notte stessa!
1: E tu? Che cosa puoi fare?
2: C'è solo un modo di salvare il nostro amore, Bodone. Fuggi con me, nel Cile.
1: Oh, sì.
2: È l'unico paese in cui non c'è l'estradizione degli assassini. A che servono i tuoi milioni? Oh. Prendiamo l'aereo.
1: Sì.
2: Parte questa sera alle 10, mi sono informata.
1: Sì.
2: Oh, per 5 anni ti ho atteso. Ed ora sei qua. Nel Cile. Saremo felici.
1: Non possiamo fuggire, Anastasia. Tutto il mio patrimonio è andato perduto.
2: Bodone!
1: I tropici mi hanno completamente rovinato anche dal lato finanziario.
2: E il castello di Hübele-Zabelsee?
1: È passato in mano a una ditta di farmaceutici.
2: E Marian sorpreso Bunzendorf?
1: Venduto all'asta.
2: E il castello Montparnasse al lago di Ginevra?
1: È stato messo sotto sequestro.
2: E il tuo ospedale nella foresta vergine del Borneo?
1: Imputridito. La medicina indigena si è dimostrata più potente. Volevo aiutare l'umanità con le mie opere di bontà e... sono diventato un accattone.
2: Ma è ancora la clinica San Giorgio. Non abbiamo bisogno di molto, Bodone. Tu sei medico e io darò lezioni di pianoforte.
1: Prima di partire ho donato la clinica all'associazione di assistenza agli alcolizzati.
2: Oh, e mio marito mi ha costretta a regalare tutto il mio patrimonio alla Lega per le fanciulle perdute.
1: Siamo completamente rovinati.
2: Siamo perduti.
1: Anastasia. Non siamo perduti, Anastasia. Bisogna solo che diciamo la verità.
2: Cioè?
1: Hai confessato a tuo marito?
2: Confessato?
1: Che sei la mia amante?
2: Glielo vuoi dire?
1: Glielo devo dire. Sono sempre stato particolarmente scrupoloso nel dire la verità.
2: È impossibile!
1: La notte prima che François morisse ti sei concessa a me.
2: Ah, tu vuoi dunque andare da mio marito, adesso, a distanza di 5 anni, e raccontargli che sei stato sedotto da me?
1: Non c'è altra via.
2: Ma è ridicolo!
1: Tutto quello che intraprendo è ridicolo. Quando ero giovane ho letto dei libri sui grandi uomini del cristianesimo. Volevo diventare come loro. Ho combattuto contro la povertà, sono stato tra i pagani, sono stato 10 volte più malato che i santi. Ma qualsiasi cosa facessi si tramutava in ridicolo. Anche il mio amore per te. Ma è il nostro amore. Dobbiamo accettarlo così com'è.
2: È sempre la tua correttezza che ci fa piombare nella più nera infelicità. Già, Losanna, non mi hai voluta sposare perché prima dovevi prendere la laurea. Così che sono diventata l'amante di un generale. Ti ho sedotto e neanche allora hai voluto agire. Ho ucciso François per diventare finalmente tua moglie e sei fuggito a Tampan. Per 5 anni ho nascosto i miei sentimenti. Mi sono trasformata nell'angelo delle prigioni. Sono diventata una donna di cui ogni ecclesiastico parla con rispetto. E ora arrivi tu e vuoi rivelare tutto a mio marito. È una pazzia!
1: La verità è sempre una pazzia. La verità bisogna urlarla forte, Anastasia. Ma come, come? Vuoi forse mentire? Continuare sempre a mentire? Il nostro amore non può venir salvato che da un miracolo. Dobbiamo dire la verità, se vogliamo credere in questo miracolo. Quando è che torna a casa tuo marito?
2: Non lo so.
1: Aspetterò. Aspetterò fra questi mobili e questi quadri. Anastasia!
2: Che vuoi?
1: Mi ami.
2: Ti amo.
1: Allora vieni da me e baciami. Oh. Ora so che mi amerai sempre. Ora credo al nostro amore, come credo al miracolo che ci salverà.
2: Bodone, non stiamo a riflettere tanto. Dimentichiamo tutto. Fuggiamo e non torniamo mai più.
1: No. Io resto. Io attendo il miracolo.
2: Sta tornando la nebbia.
1: È la plebe.
2: Tutte le sere è venuta sulla nebbia dal fiume questo novembre.
1: Un tavolino Biedermeier.
3: due sedie Luigi XVI, un buffet Luigi XV, un comò Luigi XVI, un sofà stile impero. Odio questi mobili. Già a Losanna li odiavo. Odio i mobili in genere.
4: La cattedrale suona le 8.
3: 10 ore. Abbiamo aspettato 10 ore.
2: E gli spari? Ancora degli spari?
3: E sempre quei canti. Canti come li canteranno quando sprofonderà il mondo.
2: Adesso deve essere piena estate nel Cile. E di notte si vede la croce del sud in cielo.
3: La croce è la verità. Gli dirò la verità. Un tavolino Biedermeier, due sedie Luigi XIV, un buffet Luigi XV, un comò Luigi XVI, un sofà stile impero. Odio questi mobili. Già a Losanna li odiavo. Odio i mobili in genere.
2: Credi che l'aereo parta con questa nebbia?
3: Volano con qualsiasi tempo oggigiorno, anche se poi magari vanno al diavolo. La verità. Gli dirò la verità.
2: Hai bevuto più di 5 bottiglie di cognac.
3: Come si può sopportare l'inferno altrimenti? Questo è un Rembrandt Terments van Rijn, 1606-1660. Paesaggio con torre, acqua forte.
5: A una finestra compare Saint Claude, mentre i due personaggi nella stanza si immobilizzano.
6: E mentre questi due, uomo e donna, attendono nella loro stanza, io, Saint Claude, ricaccio nel fango il mio amico di gioventù che dal fango avevo tratto. Un comando a bassa voce e la folla insegue il procuratore di Stato dal tribunale oltre il ponte, intorno al monumento di Zwingli, e giù verso il porto fino alla statua di Colombo, lungo la banchina, nei giardini, bastonandolo e bersagliandolo di sassi. Una leggera mossa della mia mano e la canaglia desiste dalla caccia.
5: All'altra finestra compare il ministro.
7: Io invece sono appena diventato presidente del Consiglio. La situazione sembra catastrofica, il mondo intero ha il fiato sospeso. Tra i due lì legge il giornale preoccupato. Wyszynski si stropiccia le mani, le azioni calano rapidamente, circolano dicerie catastrofiche, ma in realtà la situazione è ideale per prendere il potere. Sdraiato sul divano del mio nuovo ufficio, il mio predecessore già alla clinica psichiatrica, faccio a pezzi la fotografia di questo agente del Comiform penetrato clandestinamente che crede di avere la vittoria in pugno. Pazzo! Come se si dovesse aver paura di una rivoluzione diretta contro un singolo. Il singolo viene sacrificato e quella gentaglia che si chiama la società sopravvive. Ma è importante non intervenire troppo presto. Bisogna approfittare dell'impressione pericolosa che fa una rivoluzione. Quali crediti ci concederà l'America se reprimiamo una sommossa che sia sembrata pericolosa? Approfittiamone! L'esercito è pronto? Bene! La polizia munita di dranti? Meglio ancora! Io giuro sull'acqua fredda! Giovanni, un whisky!
8: Eccoci lei!
7: Per ora resto ancora nell'ombra e lascio che un pazzo dia la caccia all'altro, che la folla insegua coi pugni levati il nostro infelice procuratore di Stato, che proprio ora sta scavalcando il muro sporco e sanguinante per entrare nel suo giardino e resta svenuto sotto un albero. Corri, Leber, corri! Guai se ti trovano! Qual genio va qui in rovina!
5: Le due apparizioni svaniscono e i personaggi nella stanza riprendono a vivere.
3: E questo è un Hercules Segers, 1599-1645. Vecchio mulino, acqua forte.
9: Mio marito!
8: Le do il benvenuto in patria, signor Conte.
9: Florestano!
8: Non dimentichiamo il nostro ospite, cara Anastasia. Una calma incrollabile è l'unica cosa che possiamo conservare in questo mondo perennemente mutevole. In maggio si sono compiuti 5 anni da che le ho fatto visita, signor Conte, nei locali della sua clinica. Più tardi ho saputo che lei era fuggito nei tropici. Posso chiederle il motivo del suo ritorno? Lei si presenta in un'ora decisiva per mia moglie e per me.
10: Mi perdoni se sono costretto a presentarmi ad ora si tarda, ma si tratta di una cosa urgente.
8: È venuto a consegnarsi alla giustizia. Poiché mia moglie ed io siamo in procinto di compiere lo stesso passo, non c'è più niente che glielo impedisca.
10: Signor procuratore di Stato, 5 anni or sono lei ha costretto me, conte Bodone di Ibelo e Zabersee, signore di Marienzor presso Bunzendorf, ad abbandonare il paese. Sono stati dei momenti duri, ma non parliamone più. Lei ha sposato la donna alla quale io ho dato il veleno. Pazienza, lei voleva reintrodurre la legge mosaica. Mi inchino di fronte a una così grandiosa passione per la giustizia. È un pensiero sublime. Mi inchino con riverenza. Di ritorno dai tropici, signor procuratore, io mi ritrovo rovinato da tutti i punti di vista. Non mi lamento. Che lei, signor procuratore, è rovinato, come arguisco dal terribile disordine dei suoi abiti. È il nostro comune destino quello di essere rovinati in un secolo come questo. Rovinati fino all'osso. Non abbiamo più niente da dire. La storia ci ha dato torto. Ma abbiamo ancora una cosa da fare in questo mondo che sta sprofondando. Schierarci con coraggio e fanatismo dalla parte della verità, signor procuratore. Della verità, anche se terribile, anche se ridicola.
9: Signore?
8: Vado a prendere un bacino d'acqua fredda, Lucrezia.
9: Sì, signore.
2: È ubriaco.
8: Tornerà in sé e finirà il suo discorso.
2: 5 bottiglie di cognac da stamane.
9: Ecco.
8: Porga il bacino al signor Conte, Lucrezia.
9: Il bacino, signor Conte?
8: Ah, immerga la faccia nel bacino, signor Conte. Può tornare al suo lavoro, Lucrezia.
10: Mi perdoni, ma la lunga attesa mi ha dato il colpo di grazia.
8: Continui pure. Che cosa da dirmi?
10: Signor procuratore, devo dirle la verità. In nome mio e in nome di sua moglie. La verità è che sua moglie ed io... La verità è che noi... Che io amo sua moglie. I comunisti!
8: Andate nella vostra camera, signora! La starete al sicuro! Incontriamoci in mezzo alla stanza, sotto il tavolo! Devo però pregare il signor Conte di strisciare in considerazione dei proiettili!
10: Strisciamo pure, signor procuratore!
8: Ferito?
10: No, solo uno sgraffio insignificante.
8: Lei ha fatto ora una confessione, signor Conte. Come marito mi sento in dovere di porle alcune domande.
10: Sono a sua disposizione, signor procuratore.
8: Signor Conte, il suo destino non manca di una certa, anche se dubbia, grandiosità. Posso chiederle perché ha abbandonato il castello di Zabersee per andarsene in giro per un mondo a lei sconosciuto?
10: Avevo pietà degli uomini.
8: Li amava tutti?
10: Tutti.
8: Con la loro lordura, con la loro avidità,
10: con tutti i loro peccati.
11: Lei è cristiano?
10: Io sono cristiano.
11: E che le è rimasto di tutto il suo amore per l'umanità, signor Conte?
10: Nient'altro che l'amore per sua moglie, signor procuratore.
11: E che le ha dato questo amore per una donna che non le appartiene?
10: Solo la speranza che l'anima della donna da me amata non vada in perdizione fin tanto che io l'amo.
11: Abbandoni questa pia illusione, signor Conte. L'amore non può niente in questo mondo. Che ne sarebbe stato di mia moglie se avessi avuto soltanto il suo amore?
10: E che cosa è diventata Anastasia con la legge mosaica che lei le ha offerto?
11: L'angelo delle prigioni, amata anche da quelli che io ho condannato a morte.
10: Lei non ha dubbi sul suo matrimonio?
11: È il matrimonio ideale del XX secolo.
10: Fede in sua moglie?
11: Una fede incrollabile.
10: Crede che sia diventata migliore?
11: È diventata migliore.
10: Che tra voi due regni la verità e non la paura? La paura senza nome?
11: Io credo in lei come credo nella legge.
10: Pazzo, insensato, gigante d'argilla cui devo ora spezzare le ossa. Come puoi amare una donna per le sue opere? Non sai che le opere umane sono pura menzogna? Quanto è di poca fede il tuo amore? Quanto è cieca la tua legge. Vedi, io invece amo questa donna non perché si è riscattata, ma perché si è perduta.
11: Che intende dire?
10: Signore,
11: posso chiederle una spiegazione, Conte Ibelo e D'Aberse?
10: Signor procuratore, è mio dovere informarla che Anastasia è stata la mia amante quando era ancora sposata col suo primo marito, François.
11: La rivolta è domata. Il governo ha vinto. Si alzi, signor Conte.
10: Prego.
11: È per amore di lei, dunque, che mia moglie avrebbe avvelenato il povero fabbricante di zucchero di Barbalietole?
10: Questo è stato il motivo della morte di François.
11: Apra la porta del boudoir di mia moglie, Conte Bodone di Ibelo e D'Aberse.
10: Ma lei vuole interrogare Anastasia?
11: Mi pare la cosa più naturale. Lei ha accusato mia moglie di adulterio. Esaminerò senza remissione la sua accusa. Rendiamoci però ben conto di una cosa: la risposta di mia moglie schiaccerà uno di noi due. O io risulterò ai suoi occhi un formidabile imbecille, o lei sarà per me un alcolizzato in preda alle più assurde allucinazioni.
12: Ammiro la sua obiettività, signor procuratore.
11: Anastasia!
4: Che si vuole da me?
11: Il conte Ibelo deve farvi una domanda, signora. Giurate di dire la verità?
4: Lo giuro.
11: Su Dio?
4: Lo giuro su Dio.
11: Interroghi pure mia moglie, Conte Bodone di Ibelo e D'Aberse.
10: Anastasia, devo farti una sola domanda.
4: Chiedi.
10: Mi ami?
4: No.
10: Ma non puoi rispondere così, Anastasia.
4: Non ti amo.
10: Non è vero.
4: Ho giurato su Dio di dire la verità.
10: Ma sei stata la mia amante.
4: Non sono mai stata la tua amante.
10: Ti sei concessa a me la notte prima che François morisse.
4: Non mi hai mai toccato.
10: Hai ucciso François perché volevi me per marito.
4: L'ho ucciso perché lo amavo.
10: Abbi pietà, di la verità, abbi pietà.
4: Ho detto la verità.
10: Bestie, bestie. Siete delle bestie.
11: Ha sentito la verità. Anastasia non l'ha.
10: Siete delle bestie.
11: Conte Bodone di Ibelo e D'Aberse. Le sue assurde affermazioni nate dai miasmi delle foreste vergini e purtroppo ispirate anche dai suoi stravizi alcolici si sono dimostrate insostenibili. Anastasia non è mai stata la sua amante.
5: La porta si apre di colpo ed entra un medico in camice bianco seguito ben presto da una folla di medici. Tutti in camice bianco, che sbucano dalle porte, dalle finestre, dalle pareti, dall'orologio.
13: Professor Iberibe, della clinica psichiatrica municipale. Sono autorizzato dal commissariato per la sanità a condurla in osservazione nella nostra clinica, disposizione personale del nuovo presidente del consiglio. Il suo predecessore si trova già in cura da noi. Lei è un caso così interessante, signor procuratore di Stato, che non ho esitato a invitare sul posto tutto il congresso di psichiatria.
11: Signor Conte, mi ha chiesto poco fa di schierarmi con lei dalla parte della verità, con coraggio e con fanatismo, ma non ha mantenuto la parola. Ne sono profondamente deluso. Adesso sarò io a proclamare la verità. Professore!
13: Mio caro procuratore,
11: dovete portare me e mia moglie non in clinica, ma alla polizia.
13: Psicosi tipica a base di schizofrenia atipica.
11: Io ho avvelenato la mia prima moglie.
13: Idea fissa.
11: E la mia seconda moglie ha avvelenato il suo primo marito.
13: Accompagnata da allucinazioni.
11: Mentre lei ha mentito, signor Conte, confessi.
13: Si avvicina alla crisi.
11: Ha mentito! Ha mentito!
13: Portatelo in clinica.
11: Ha mentito! Ha mentito! Ha mentito! Ha mentito! Mentito!
13: Non si rattristi per le sue parole, gentile signora. Suo marito è in crisi allucinatoria acuta. Conosciamo casi come il suo. Anche il presidente del consiglio dimissionario si considerava ancora ieri completamente incapace di governare, mentre oggi, dopo un elettroshock e alcune docce fredde, sta considerando la possibilità di continuare a servire il paese come presidente della Banca Nazionale.
4: Tu gli hai detto la verità. E io ti ho tradito.
1: La paura è stata più grande dell'amore.
4: È sempre così. La paura è più grande.
1: Ed ora sono venuti e hanno condotto via tuo marito.
4: Il miracolo è avvenuto. Siamo liberi.
1: Eppure separati.
4: Per sempre.
1: La fede è perduta. Una goccia d'acqua assorbita dalla sabbia.
4: La speranza è svanita. Si è dissolta nell'aria.
1: Solo l'amore è restato. L'amore di un folle. L'amore di un essere ridicolo.
4: Che non ha più alcuna realtà.
1: D'ora in poi invoco il tuo nome come il grido di un appestato che avvisa il viandante nella notte. Tu mi hai maledetto ed io ti amo. Mi hai rinnegato ed io ti amo. Hai bestemmiato il nome di Dio ed io ti amo. Ma ora ti volgo le spalle. Ti abbandono per sempre. Il mio volto non lo vedrai mai più, ma all'amore per te, questo amore che mai appassisce, questo amore che m'ha ucciso, io lo porto con me.
4: L'aereo per il Cile è partito.
5: Vieni alla ribalta Saint-Claude.
6: Lasciamo pure che l'aereo se ne voli nella beata Repubblica del Cile. Congediamoci anche dal Conte. Ci ha seccati abbastanza. Finirà nel brulichio della metropoli, nelle vaste paludi del suo alcol. Forse accoltellato, forse, se gli va bene, ricoverato in uno degli ospizi che gli stesso ha creato. Insomma, non occupiamoci più di lui. Passiamo alla mattina successiva. Oh, la scena è triste, anziché no. La stanza è in uno stato indescrivibile. Solo al centro, irreale, evidentemente indistruttibile, sta il solito tavolino da caffè, sempre stile Biedermeier, apparecchiato per due persone come all'inizio, ma non per Anastasia e per me. Il fatto che adesso mi tolga la barba è abbastanza rivelatore. Come potete indovinare, sono ancora una volta rovinato e devo perciò ricominciare da capo. La fine della sommossa è stata pietosa. Il trionfo del nuovo presidente del Consiglio completo, le conseguenze per la mia carriera spiacevoli. L'esercito rosso mi ha degradato, il Parlamento polacco ha sospeso il mio mandato, insomma, la mia posizione è nuovamente compromessa. Ah, questo è queste sono cannonate a salve. La città si prepara a festeggiare il matrimonio del nuovo presidente del Consiglio. Vedete ora l'illustre coppia passare dinanzi alle finestre dirette alla cattedrale. Lui, beh, lui già lo conosciamo. Lei è la nuova prima signora, editrice della quitantoletta Evening Post, arrossente in un abito di Dior. Il potere, a quanto pare, è assicurato. L'ordine è ristabilito, l'antico splendore torna a regnare di nuovo. A questo evento solenne, alle grida di evviva di un popolo felice, ai maestosi rintocchi delle campane della cattedrale, ai cori degli internati femminili e della società di canto cittadina che intonano la nona di Beethoven, si contrappone la dolorosa scena che si svolge in questa stanza. Cominciamo.
5: Dalla finestra si introduce nella stanza Mississippi. Indossa un vestito da ricoverato di manicomio. Scompare nel suo studio.
6: Quello era il procuratore di Stato. Sì, gli è riuscito di fuggire dal manicomio. Purtroppo io non ero ancora in questa stanza quando è entrato dalla finestra. Altrimenti il mio amico Paolo avrebbe potuto vedermi mentre mi radevo davanti all'ultimo frammento di questo specchio. Ed avrebbe finalmente capito. E io avrei potuto aprirgli gli occhi ancora in tempo. Anastasia, causa non meno ridicola della mia morte, sì, perché senza di lei io sarei già al sicuro da un pezzo, è venuta un po' più tardi. Era stata in città, al carcere femminile di San Giovanni, a suo dire. In realtà aveva cercato invano di parlare col nuovo presidente del Consiglio. Egli era introvabile. Beh, sappiamo perché. Non le rimase quindi che rassegnarsi. Poi era stata in banca. Ed ora eccola di ritorno a casa, travestita da signora benefica, in cappellino e con la borsa di pelle di coccodrillo.
14: Mississippi è fuggita.
6: Ebbene?
14: Gli infermieri e poliziotti lo stanno cercando attraverso i giardini pubblici.
6: Caccia la lepre. Dove sei stata?
14: Al carcere femminile di San Giovanni.
6: Menzogna. In banca. Quanto?
14: 500.
6: Ah, bene.
14: Ah, ti sei tagliato la barba.
6: Sono cambiato?
14: Sì.
6: Allora mettiti l'abito da sera. L'ambasciatore americano dà una festa nella sua tenuta di campagna.
14: Ecco, c'entra ora l'ambasciatore americano.
6: È un'occasione per uscire dalla città senza essere riconosciuto. Nessuno penserà che io abbia scelto questa strada per fuggire. Perché mi sarei messo il frac di tuo marito altrimenti? Ah, poco fa mi è venuta un'idea eccellente. Fuggiremo insieme.
14: La polizia mi sta cercando?
6: No, sta cercando me. Andremo in Portogallo.
14: Il partito è stato messo fuori legge.
6: Il partito mi ha espulso.
14: Che significa?
6: Il partito sa con una intuizione infallibile che deve temere solo coloro che prendono sul serio il comunismo. Farà il possibile per eliminarmi.
14: E che faremo in Portogallo?
6: Ricominceremo da capo. La rivoluzione mondiale che si è insabbiata nelle steppe russe dovrà essere ripresa da capo in qualche altra parte del mondo. Una fatica non disprezzabile. Che disastro.
9: Signore?
6: Caffè.
4: Che intendi fare di me?
6: Cominceremo nei canali delle fogne, progrediremo fino ai dormitori pubblici, passeremo poi alle bettole e alla fine ti fabbricherò un bordello come si deve.
4: Così in basso vuoi trascinarmi?
6: Così in alto voglio trascinarti, signora moglie del procuratore di Stato.
9: Il caffè.
6: Verselo.
4: Tu vuoi dunque abusare di me?
6: No, voglio solo utilizzarti nel settore per cui sei più adatta. Ma che cosa sei in fondo? Una donna il cui consumo d'uomini è enorme. D'ora in poi vivrai alle spalle di coloro contro cui sono dirette le rivoluzioni di tutti i tempi. Dei ricchi. Come angelo delle prigioni era una bestemmia. Nel tuo nuovo impiego sarai uno dei mezzi più adatti per ottenere dalle classi abbienti il denaro con cui finanziare la loro stessa distruzione. Questo è l'unico modo di utilizzarti per il bene dell'umanità.
4: Sei un ingrato. Ti ho nascosto in casa mia fin dal primo giorno del tuo arrivo.
6: No, tu sei diventata la mia amante solo per metterti al sicuro anche da noi. Ed io ho fatto di te la mia amante per essere sicuro delle tue capacità.
4: E se non venissi con te?
6: E dove vuoi andare?
4: Il presidente del Consiglio è mio amico.
6: Non credo che una relazione con una avvelenatrice possa essergli ancora molto conveniente. No, l'unico uomo politico che si possa permettere una donna come te
15: Sono io.
14: Vedremo.
5: Con un gesto calmo ed elegante, Anastasia ha lasciato cadere una zolletta bianca in tutto simile allo zucchero nella tazza di Saint Claude.
16: È pronto il caffè?
14: È servito.
16: C'è dello zucchero dentro?
14: Oh, no.
5: Saint Claude prende una zolletta di zucchero, la mette nella tazza.
16: Oh, ma...
14: Non lo prendi?
16: Ma c'era dello zucchero dentro. Credo che farò meglio a prendere un caffè in città, mia cara. Hai avuto fortuna, ma non ti sarebbe servito a niente, perché l'impiegato di banca con cui volevi fuggire verrà arrestato stasera e si purtroppo avrà con sé una forte somma di denaro che non gli appartiene. Come vedi, ho preso anch'io alcune precauzioni. Ma va a metterti l'abito la sera. Io vado a cercare un'auto. Lei andò in camera sua. Quanto a me, la seguì con lo sguardo, risi, guardai inorridito la mia tazza di caffè, poi presi dal tavolo la tazza di lei e bevi d'un fiato. Oh, la conoscevo. Il caffè avvelenato non lo toccai e corsi a cercare una macchina per la fuga. Ne trovai una rubata e riverniciata di fresco in un quartiere del porto e se nell'esuberanza del mio ottimismo non avessi mancato di accorgermi che ero stato riconosciuto e che tornando tre uomini mi avevano seguito e si nascondevano nel giardino dietro il cipresso ed il melo, con un essere così utile, con questa cortigiana di Babilonia, gli avrei sottomesso il mondo.
5: La stanza è vuota, ma solo per un momento. Dalla porta a destra in fondo entra Mississippi. Indossa la solenne toga nera del procuratore di Stato. Va al tavolino, vede la tazza vuota di Anastasia e la riempie. Poi mette la mano sotto la toga ed estrae uno scatolino d'oro. È facile immaginare quel che segue. Ne toglie una zolletta in tutto simile allo zucchero e la mette nella tazza di Anastasia. Tutto ciò con molta semplicità, non priva di eleganza. Da sinistra viene Anastasia, in abito da sera rosso fiammante. Si ferma impietrita quando vede Mississippi.
8: Gentile signora.
17: Florestano.
8: Chiamatemi pure Paolo. Tutti sanno ormai come mi chiamo.
17: È una follia venire qui.
8: Non è una follia fare un'ultima visita alla propria moglie prima di scomparire per sempre, signora. Non si evade due volte dal manicomio. Non volete sedervi? Abbiamo preso il caffè quando ci siamo conosciuti 5 anni fa. Ed ora che dobbiamo dirci addio, faremo la stessa cosa. Posso pregarvi di porgermi lo zucchero? Vi ringrazio. Ho urgente bisogno di ristorarmi. Gli strapazzi della fuga sono stati eccezionali. Ho trovato il tavolo apparecchiato per due, signora. Attendevate qualcuno a colazione?
17: Attendevo voi.
8: Sapevate che sarei venuto?
17: Lo presentivo.
8: Questo vestito...

0: solennemente per il nostro Dio. Ho indossato la toga del procuratore di Stato. Non bevete il caffè, signora?
1: Ma certo che lo berrò. Mi farà bene.
0: Oh, siamo stati sposati per 5 anni, signora. Accidenti, quanto zucchero c'è dentro.
1: Ho fatto tutto quello che avete richiesto da me. Sono andata dai prigionieri, li ho consolati e li ho visti morire. Non ho mai dimenticato perché dovevo agire così. Ogni giorno ho pensato a François.
0: E io a Madeleine. Mi siete stata fedele.
1: Vi sono stata fedele. Come sono stata fedele a François.
0: Dunque, non avete giurato il falso, signora.
1: È per questo che siete tornato e che sedete ora di fronte a me in questo manto terribile. Siete venuto per interrogarmi.
0: Sì. Non mi sono abbastanza chiari i motivi che portarono alla morte il povero fabbricante di zucchero di barbabietole. Signora, procedo all'ultimo interrogatorio.
1: Signore, il fatto che dopo 5 anni di un matrimonio pieno di sacrifici voi non abbiate più fiducia in me mi addolora profondamente.
0: Vi prego di vedere in me non il marito ma il procuratore di Stato che deve procedere nel suo terribile compito anche nei confronti di coloro che ama. Dimenticate dunque il nostro matrimonio. Confidatevi a me.
1: Oh! Siete malato?
0: Sono stato colpito da un lancinante dolore al fianco. Evidentemente di origine reumatica. Devo essermi raffreddato ieri mentre giacevo sotto il melo. Ma va già meglio. Proseguiamo l'interrogatorio, gentile signora.
1: Il vostro comportamento mi è incomprensibile, signore.
0: Continuate dunque a negare di essere stata l'amante del conte?
1: Io posso solo ripetervi che il conte ha mentito.
0: Mi costringete a un gesto che già una volta ho dovuto compiere.
2: Signore?
0: Si ricorda del conte Bodone di Beloe d'Aberse, Lucrezia?
2: Frequentava sempre la casa quando viveva ancora l'altro signore.
0: Si sono mai baciati la signora del conte in assenza del fabbricante di zucchero di barbabietole, Lucrezia?
2: Sempre.
0: Può tornare al suo lavoro, Lucrezia. Voi avete dunque baciato il conte Beloe d'Aberse durante l'assenza di vostro marito, gentile signora. Ora il conte afferma di aver consumato l'adulterio con voi proprio nella stessa notte che precedette la morte del fabbricante di zucchero di barbabietole e in cui io so di scienza certa che mia moglie Madeleine è diventata l'amante di vostro marito François. Signora, rendetevi conto che nella mia qualità di marito mi è impossibile credere nella vostra innocenza.
1: Se non mi credete, non posso aiutarvi.
0: Comprendetemi. Devo avere la certezza che voi non avete giurato il falso. Ne va del senso stesso della legge. Nel suo nome abbiamo concluso il nostro matrimonio. Se non mi è riuscito di salvare un solo essere umano, se in tutti questi anni voi non avete fatto che fingere, se niente è riuscito a toccarvi nell'intimo, il vostro matrimonio e la stessa legge sono senza senso. Devo sapere cosa siete. Un angelo, un demonio.
1: Giuro ancora una volta su Dio. Ho detto la verità.
0: Lo giurate anche se vi metto di fronte alla prova suprema?
1: Che intendete dire?
0: Di fronte alla morte.
1: Volete uccidermi?
0: Riconoscete il sintomo tipico? Di regola passa subito e la morte segue in breve, in dolore.
1: Mi avete avvelenato.
0: Nel vostro caffè c'era lo stesso veleno con cui voi avete avvelenato vostro marito François e io mia moglie Madeleine.
1: Nel caffè?
0: Nel caffè. Conservate il vostro contegno, signora. Siamo giunti alla mostruosa conclusione del nostro matrimonio. Siete davanti alla morte.
1: Voglio andare dal dottor Bonsall.
0: Sapete benissimo che nessun medico al mondo potrà aiutarvi.
1: Voglio vivere.
0: Dovete morire.
1: Perché lo hai fatto?
0: Per sapere la verità.
1: Ho detto la verità.
0: Ho amato solo François.
1: Solo lui.
0: Non ti ha mai posseduto un altro uomo? Non sei mai stata adultera?
1: Mai.
0: E l'abito che indossi? Chi? Aspettavi?
1: Te, solo te.
0: Sei scesa tra i prigionieri. Mi hai visti posare la testa sulla ghigliottina. Non giurar più su Dio. Giura su questi morti di cui tu ora fai parte.
1: Lo giuro.
0: E giura anche sulla legge nel cui nome ho ucciso per 15 anni.
1: Giuro anche sulla legge.

0: Santo, come la vita ti abbandona. Eri bella ed ora la tua bellezza si trasforma in una carogna. Ma la tua anima non deve trasformarsi in una carogna. Giura sulla tua vita eterna, sulla tua anima immortale.
1: Sulla mia vita eterna, sulla mia anima immortale.
0: Allora, la legge non è assurda. Non è assurdo che io abbia ucciso. Non sono assurde queste guerre, queste rivoluzioni che si moltiplicano e che si addensano in un'unica fanfara di morte. Allora l'uomo cambia, se lo si punisce, allora ha un senso il giudizio universale.
1: Ho detto la verità.
0: Come sei fredda ora nel mio abbraccio. Come sono sbarrati i tuoi occhi nella visione dell'eternità. Ha ancora un senso mentire adesso al cospetto di Dio? Puoi essere tanto scellerata da non dire la verità ora che stai passando un'altra vita?
1: Giuro.

0: Luigi.
1: Non sei più al manicomio?
0: Sono tornato per un'ultima volta.
1: Ma quella è tua moglie?
0: L'ho uccisa.
1: Perché?
0: Per sapere la verità.
1: E l'hai saputa?
0: Mia moglie non ha mentito. Non era un'adultera.
1: E occorre uccidere una donna per saperlo?
0: Per me lei era il mondo. Il mio matrimonio era un terribile esperimento. Ho combattuto per elevare il mondo. E ho vinto. Nessuno può mentire. Quando muore come lei, era l'unico essere umano che mi era rimasto al fianco. Ed ora so anche che l'amavo.
1: Non è poco.
0: Sono stanco. Ho i brividi. Sento di nuovo il freddo della nostra gioventù. Quando io leggevo la Bibbia e tu il Capitale, là in quella nostra umida tana.
1: Quelli erano tempi, Paolo.
0: Quelli sono stati i nostri tempi più belli. Eravamo pieni di aneliti e di sogni selvaggi, di speranza febbrile in un mondo migliore. Mi sento pesante. Aiutami ad andare in camera mia. Perché sei venuto?
1: Per dirti addio.
0: Come sapevi che ero qui?
1: Beh, al manicomio non c'eri.
0: Oh. E che farai ora?
1: Vado in Portogallo. Devo ricominciare da capo.
0: Dobbiamo sempre ricominciare da capo. Noi siamo dei veri rivoluzionari. Io fugo con te, fratello.
1: Noi due siamo fatti l'uno per l'altro, Paolo.
0: Apriremo un bordello. Io sarò il portiere. Così quando cielo e inferno esploderanno, pianteremo in mezzo a questo mondo vacillante la bandiera della giustizia.
1: Paolo!
0: Ho le vertigini dalla stanchezza. Ti vedo come un'ombra sempre più scura. Ma io non abbandono la lotta. Mai! Io temo reintrodurre la legge mosaica.
2: Devi scusarci se veniamo noi invece della cameriera.
1: Che volete?
2: Sei condannato a morte, Saint-Claude. Metti le mani dietro la nuca. Voltati verso la finestra, così è più facile morire.

0: Così mi cacciarono la pallottola in corpo. Voi sapete il resto.
1: Così siamo morti. Boia è vittima insieme per le nostre stesse azioni.
2: Mentre io, avido di potere e nient'altro, abbraccio il mondo.
3: E io, una prostituta, passo immutata attraverso la morte.
0: Ma noi, che stiamo qui stesi in questa rovina,
1: o che moriamo contro un muro imbiancato, o su un rogo che lentamente ci consuma, o legati alla ruota tra cielo e terra,
0: noi torniamo sempre, come siamo sempre tornati,
1: in sempre nuove forme, avidi di sempre più lontani paradisi,
0: assetati della vostra fratellanza,
1: nutrendoci della vostra indifferenza.
0: Come turbini passiamo sulle vostre città,
1: giriamo ansanti le ali possenti,
0: facendo ruotare il mulino che vi schiaccerà.
4: Ed io, gettato su di una terra che non si può più salvare, inchiodato alla croce della mia ridicolaggine, pendo da questo legno che mi deride, levato senza scudo verso il volto di Dio, ultimo fra i cristiani.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 350, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiori a Roma per le caratteristiche e le novità del Museo Nazionale Romano, che è uno dei musei di archeologia più importanti del mondo. È composto da 4 sedi nelle quali si sta lavorando molto per aprirle a pubblici i più diversi, come ci racconta la direttrice Federica Rinaldi. Benvenuta a Radio Rai, grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie, sono molto onorata di questo invito e... grazie.
2: Cominciamo dall'inizio, raccontiamo la natura e la storia del museo. Direttrice, perché 4 sedi? Quali sono? Come si fa ad avere una visione unitaria su 4 sedi? È così importante poi?
3: Perché 4 sedi? Innanzitutto perché? Perché il Museo Nazionale Romano nasce nel 1889, pochi anni dopo che Roma diventa capitale del Regno d'Italia. E la sua nascita all'epoca rispondeva all'esigenza di raccogliere e conservare tantissimi materiali archeologici che continuavano a emergere dai lavori di ampliamento della capitale stessa. E all'inizio la sede principale, sostanzialmente anche unica del museo, era ubicata nelle terme di Diocleziano. Quando poi però negli anni 80 del Novecento si comincia a pensare ad una migliore organizzazione dell'esposizione, ci si rende anche conto che la grande quantità di opere necessitava di spazi maggiori e si decide quindi di valorizzare il grande numero di materiali archeologici e di collezioni secondo temi specifici. E questa scelta portò proprio alla creazione delle 4 sedi, ognuna con funzione diversa, di cui oggi il Museo Nazionale Romano si compone, che è quindi senza dubbio un istituto unitario, ma che si articola in 4 sedi diverse, le quali permettono di poter toccare con mano, vedere e apprezzare l'intera storia di Roma, da quella appunto imperiale innanzitutto a quella medievale, rinascimentale e finanche moderna e contemporanea.
2: Proviamo a raccontare le sedi partendo da Palazzo Altemps, che è uno dei palazzi romani di maggiore fascino, no? Per l'architettura, per l'apparato.
3: Assolutamente d'accordo.
2: No, bellissimo,
3: sì.
2: L'apparato decorativo. Io vi auguro pochi visitatori perché ci voglio venire solo io, mi piace molto.
3: Sono assolutamente d'accordo, devo dire che a Palazzo Altemps la sindrome di Stendhal è proprio una cosa ricorrente, l'entrare nelle cortile di Palazzo e trovarsi avvolti da un'architettura rinascimentale come appunto quella di Palazzo, un piccolo gioiello, è sicuramente un'esperienza che coinvolge tutti i sensi. Si trova vicino a Piazza Navona, tra l'altro, e ospita una delle principali collezioni di scultura classica del mondo antico, raccolta dalle grandi famiglie nobili romane che nel corso dei secoli, tra il XVI e il XVII secolo, si sono avvicendate all'interno di questo meraviglioso palazzo rinascimentale, che quindi diciamo è prezioso, come dicevo, in primis proprio per la sua architettura e gli apparati decorativi interni che contiene, oltre che appunto proprio per le collezioni che sono numerose tra le altre, perché citiamo tra tutte la collezione proprio Altemps, quella appartenente alla famiglia storica del palazzo risalente al cardinale Marco Sittico Altemps, la collezione Boncompagni Ludovisi con pezzi straordinari come il trono Ludovisi, l'Ares Ludovisi, quindi parliamo anche di capolavori della scultura greca, la collezione Mattei, famosa soprattutto per la presenza di ritratti, rilievi e sarcofagi, la raccolta egizia che occupa numerose sale e che contiene materiali, statue, sarcofagi, steli, oggetti sia provenienti dall'Egitto ma anche provenienti proprio dai contesti egizi che in epoca romana erano diffusi nella città di Roma, quindi materiale da scavo possiamo dire in un certo senso. E poi la collezione Gorga, una collezione fatta più di materiale minuto ma altrettanto comunque molto interessante. Quindi un palazzo che conserva, studia, valorizza le collezioni di antichità, ma che vuole anche raccontare che cos'è il collezionismo. E a questo proposito le chiedo la possibilità proprio di anticipare che a partire dal mese di settembre e fino a dicembre a Palazzo Altemps partirà un ciclo di conferenze che abbiamo intitolato Il Museo che Nasce, che è organizzato insieme alla professoressa Francesca Mattei, che sarà proprio dedicato alla storia del collezionismo e delle sue varie forme, partendo da Palazzo Altemps.
2: Eh sì, perché i musei non solo conservano e non solo propongono, ma anche studiano, no?
3: Assolutamente.
2: Io le vorrei chiedere, noi andiamo in onda il 7 ottobre e quando andiamo in onda dovrebbe essere appena terminata e a sua cura Costellazioni dall'Antico, che è una iniziativa site specific per Palazzo Altemps con le opere dell'artista contemporaneo Mircea Cantor. Voglio chiudere questa prima parte di intervista chiedendole, ovviamente a partire dalla mostra, qual è la sua posizione riguardo le mostre d'arte nei musei archeologici. In linea generale, che cosa si può fare e che cosa no e perché? Perché ci sono anche tanti detrattori. Come ci sono quelli che vorrebbero fare tutto, ci sono anche coloro che vorrebbero che non venisse fatto niente.
3: Allora, assolutamente d'accordo, io ho una posizione intermedia, nel senso che sin dagli inizi della mia carriera mi sono trovata nella condizione di accogliere favorevolmente queste forme di interazione, come le ho chiamate anche in passato quando mi trovavo in altri contesti museali e organizzavo mostre di arte contemporanea. Perché se le proposte, gli artisti, i materiali che vengono appunto selezionati hanno la capacità di inserirsi in maniera rispettosa del contesto, ma nello stesso tempo anche dialogica, allora secondo me il risultato è stato raggiunto. Io credo che oggi la possibilità di rileggere il passato con gli occhi della contemporaneità sia una delle esperienze multisensoriali, e in questo proprio mi riferisco alla mostra di Mircea Cantor, che ciascuno di noi ha il diritto di vivere. Questo perché non tutti siamo ovviamente studiosi del mondo antico, ognuno di noi ha la propria storia culturale, professionale diversa. La contemporaneità è qualcosa però che in qualche modo ovviamente sentiamo più vicina a noi, e laddove attraverso il tatto, la vista, ma anche l'olfatto ci sia la possibilità di andare a rileggere quello che il mondo antico ci ha lasciato, io credo che sia un'operazione vincente. Al Museo Nazionale Romano la tradizione di mostre di arte contemporanea è senza dubbio una tradizione di lunga durata. Io non ho nessuna intenzione di interromperla, ma voglio però gestirla bene. E cosa significa questo? Innanzitutto sto studiando da quando mi sono insediata, e credo che ormai siamo pronti, un bando per individuare una figura curatoriale che abbia l'esperienza e la professionalità anche per affiancarmi nella scelta, negli indirizzi delle mostre di arte contemporanea. Un direttore come me non necessariamente può avere il suo, no? Formazione per poter anche stabilire se una mostra è adeguata oppure no. Ci sono alcune mostre che colpiscono, come quella di Mircea, e sulla quale non ho mai avuto dubbi, ma l'ho sentita subito mia, ma sono appunto esperienze che possono capitare ogni tanto. Ecco, la presenza quindi di una figura che possa supportare il museo, io la sento molto importante come esigenza. Dall'altra parte poi le proposte devono essere proposte non calate dall'alto come esigenze di autorappresentazione degli artisti che inseriscono la loro creatività all'interno di una location, perché il Museo Nazionale Romano, come nessuno dei musei diciamo del patrimonio italiano, sono delle location, no? Sono ovviamente degli spazi vivi, dinamici, degli spazi che hanno la loro storia, sono appunto delle realtà nelle quali se si può compenetrare linguaggi ben venga, altrimenti ognuno deve fare il suo mestiere, come si dice, no?
2: Anche perché non sono spazi neutri.
3: Non sono spazi neutri, sono spazi che possono fagocitare anche la contemporaneità o essere fagocitati, ecco, quindi non ci deve essere assolutamente questa sovrapposizione, ma ci deve essere un affiancamento che dia valore all'uno e all'altro, e non è assolutamente facile. Molte volte, lei lo ha detto, le critiche ci sono state perché l'opera contemporanea magari ha invaso, come dire, lo spazio antico. Ecco, non ci deve essere una prevaricazione, un'invasione, e ci deve essere l'umiltà. Come sempre, quando ci si accosta alla cultura bisogna farlo con umiltà. Se si parte da questo presupposto, ecco, io non perché l'abbia curata, ma insomma vedo e leggo delle ottime recensioni, mi sembra che la mostra dell'artista Mircea Cantor a Palazzo Altemps, che si chiude alla fine di settembre, ma chissà, magari ci sarà la possibilità, che oggi non sono in grado di confermare, di prorogarla, però ha avuto un grande successo perché si è perfettamente integrata ed è nata proprio da un amore spassionato dell'artista nei confronti del mondo antico, una sua propria quasi interiorizzazione, no? Che si è poi riversata in una rilettura assolutamente compatibile.

0: A Roma per il Museo Nazionale Romano in collegamento la direttrice Federica Rinaldi che ci accompagna nella visita sede per sede ma in nome di un progetto condiviso. Abbiamo parlato di Palazzo Altemps, adesso ci spostiamo alle terme di Diocleziano. Dove sono, cosa sono state, direttrice, e perché nel racconto a un certo punto dobbiamo fare il nome di Michelangelo.
1: Le terme di Diocleziano sono le più estese terme imperiali romane. La loro estensione supera le terme di Caracalla e rappresentano oggi quasi un quartiere di Roma. Stiamo parlando di Piazza della Repubblica, stiamo parlando di Piazza del Cinquecento, stiamo parlando della stazione Termini, che si chiama esattamente come le terme di Diocleziano che si trovano davanti ad essa. Stiamo parlando quindi di un complesso pubblico termale straordinario che si conserva in molte delle sue parti, dei suoi componenti, dei suoi edifici, anche grazie proprio al fatto di essere stato in epoca rinascimentale tra il 5 e il 600 riconvertito in spazio religioso. Uno fa tutti la chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri su progetto di Michelangelo e il chiostro di Michelangelo, che proprio si trova all'interno dello spazio museale delle terme di Diocleziano, che è uno dei luoghi culturali ma anche mistici in un certo senso, tra i più belli che abbiamo sicuramente in Italia. Le terme di Diocleziano rappresentano la sede iniziale e quella, diciamo così, di riferimento del Museo Nazionale Romano, perché sono state inaugurate nel 1889 e per la loro storia di essere state da subito destinate a conservare la ricchissima quantità di materiali che provenivano dagli scavi archeologici della seconda metà dell'Ottocento, finalizzati all'ampliamento di quella che poi è diventata la capitale del Regno d'Italia, cioè Roma, nel 1870. Oggi le terme di Diocleziano rappresentano proprio la fotografia dell'impero romano. Grandi quindi collezioni che vanno dall'epoca protostorica, passano poi per l'epoca appunto romana imperiale, pensiamo al museo della comunicazione scritta, dico museo perché poi le terme proprio per la sua estensione contengono all'interno delle sezioni museali tematiche, e una di queste sicuramente la più estesa, la più nota e quella anche più oggetto ancora di studi di interesse è proprio il museo della comunicazione scritta. Ovviamente non dimentichiamo che poi molta parte delle terme e quindi delle grandi aule, delle piscine è ancora visitabile, ancorché oggi le terme siano all'interno di un processo di trasformazione che questo autunno andremo proprio a raccontare alla città con delle conferenze dedicate, perché crediamo molto nel tema della partecipazione a quelle che sono i progetti, i lavori, i cantieri all'interno dei nostri musei e in primis proprio delle terme di Diocleziano. Un processo di trasformazione che porterà nel corso del 2027 a un nuovo ingresso, un ingresso dedicato al pubblico sul lato di Piazza Esedra, Piazza della Repubblica, con la ricollocazione anche del portale della Certosa, nuovi percorsi con nuova segnaletica e nuovi spazi museali riqualificati e rinnovati, e spero anche ovviamente tutta una serie di servizi aggiuntivi che oggi purtroppo mancano per motivi legati a vicissitudini pregresse, ma che ci consentiranno sempre nel 27 di ripristinare i bookshop e ad esempio le caffetterie o caffetterie letterarie. Quindi l'obiettivo è quello di restituire nella loro piena funzionalità le terme di Diocleziano, ma anche l'antistante Palazzo Massimo alle terme, dove altrettanto stiamo lavorando per riqualificare l'ingresso e per fornire ulteriori servizi. Tra questi mi piace segnalare, per diciamo così una visione di insieme del Museo Nazionale Romano, che grazie a un bando un avviso pubblico per l'individuazione di un partenariato speciale pubblico-privato, proprio da quest'autunno inizierà un percorso che durerà almeno 3 anni di didattica ed educational, ma anche valorizzazione su tutte quante le sedi. Grazie appunto a questo partenariato, un operatore composto da più associazioni supporterà il museo con attività di laboratori, di visite guidate, ma anche di arti performative che andranno proprio a calarsi nelle sedi del Museo Nazionale Romano per raccontare la specificità di ciascuna di esse. Quindi un rilancio corale del Museo Nazionale Romano, della sua storia, delle sue 4 sedi, perché è coinvolta anche la Cripta Balbi, nonostante ad oggi sia ancora un cantiere, altrettanto però in previsione di una conclusione nel corso del 2027.
0: Quando andiamo in onda ci sarà ancora un mese per visitare una mostra che si sta svolgendo nell'aula ottagona delle Terme di Diocleziano, che si chiama Egyptus dal Nilo al Mediterraneo. È una mostra un po' diversa, racconta un Egitto differente da quello dei faraoni. Vogliamo fare un ultimo appello, dottoressa?
1: Lo faccio molto volentieri, partendo dal fatto che ci troviamo ancora una volta all'interno delle terme, in una delle aule che appunto componevano il grande complesso termale, in piazza, sostanzialmente in piazza della Repubblica. Aula ottagona che l'anno scorso è stata riaperta con una vocazione che ormai rimarrà, diciamo così, come etichetta, quella di Museo dell'Arte Salvata. E anche la mostra Egyptus, che invito tutti a vedere perché è aperta fino al 15 novembre, rispetta questa etichetta. Perché? Perché racconta certamente un Egitto inedito, non l'Egitto dei faraoni, ma l'Egitto appunto durante l'impero romano, l'Egitto delle oasi. L'Egitto quindi, diciamo così, che i grandi costruttori e ingegneri romani furono in grado di sfruttare, nel senso ovviamente più che positivo della parola, un Egitto appunto in cui il racconto si fa sia archeologico che multimediale. All'interno infatti dell'aula ottagona le vetrine ospitano le collezioni del Terme di Diocleziano, del Museo Nazionale Romano, collezioni di materiale egizio, ma anche e soprattutto materiale proveniente dalle quotidiane attività che il Comando Carabinieri del Patrimonio Culturale svolge sul territorio nazionale e internazionale per contrastare le attività illecite o riciclaggio, sequestro di reperti appunto antichi. Ecco perché il Museo dell'Arte Salvata, perché ne viene salvata la memoria, ma ne viene salvata anche in un qualche modo l'autenticità e il riconoscimento che il reperto antico deve avere nel percorso conoscitivo anche del pubblico contemporaneo. Dall'altra parte, alla mostra archeologica si affianca un meraviglioso LED wall che avvolge proprio come una spirale, assecondando un po' la forma dell'aula stessa, e racconta proprio l'attività di scavo archeologico nelle oasi dell'Egitto romano, attività di scavo condotte ogni anno dalle missioni archeologiche delle università italiane che lì lavorano, con immagini spettacolari riprese proprio per l'occasione, addirittura una parte di un filmato realizzato interamente con l'intelligenza artificiale, che vuole anche un po' farci riflettere su come oggi l'intelligenza artificiale, laddove sia affiancata dallo studio, dalla ricerca e dall'approccio scientifico, possa dare un grande contributo per rendere ancora più vicino un passato che altrimenti continua a rimanere distante dall'oggi.
0: Parlavamo prima del Museo della Comunicazione Scritta dei Romani, ma afferisce al complesso delle Terme di Diocleziano anche il Museo di Protostoria dei Popoli Latini, che si trova al primo piano del chiostro di Michelangelo, ma è chiuso per riallestimento, così come accennavamo è chiusa per lavori l'intera Cripta Balbi. Io quindi direi che per quanto riguarda queste realtà e anche Palazzo Massimo, a cui abbiamo appena accennato, dobbiamo risentirci, no?
1: Assolutamente sì.
0: Facciamo insieme una nuova puntata in occasione della prima riapertura possibile. Quando sarà? Grosso modo?
1: Dovremmo aspettare giugno dell'anno prossimo per poter avere un'apertura funzionale e funzionante. Ci saranno degli step intermedi che ad oggi ancora non riesco però, per onestà intellettuale, a calendarizzare, ma che sto condividendo con tutte le imprese e con i gruppi di lavoro in maniera tale da poter restituire progressivamente alla città e anche al turismo, ovviamente, certo, questi luoghi straordinari. Modalità di restituzione che comunque sto facendo con questi incontri pubblici aperti alla cittadinanza, in maniera tale da poter entrare in un certo senso nei cantieri, seppur virtualmente, conoscendo quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione rispetto alle attività di restauro, di valorizzazione e di musealizzazione, in maniera tale che ci sia appunto la percezione del lavoro che si fa. Non mi piacciono infatti gli steccati, mi piace un'osmosi, una condivisione continua, perché il patrimonio è di tutti.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Patrizia Carrano è l'ospite di oggi di Che libri leggi? Scrittrice, giornalista. Recentemente, un paio di mesi fa, l'abbiamo vista in occasione della mostra del cinema di Venezia, in un appuntamento quotidiano a contatto con registi, stelle.
2: Questo attinge al mio vecchio amore per il cinema.
1: Un vecchio amore, però
2: sì,
1: che continua.
2: Direi l'amore della vita.
1: L'amore della vita. E i suoi libri hanno tutti avuto un buon successo e credo che lei li ami tutti. Però credo che l'ultimo, L'ostacolo dei sogni, lei forse lo ami più degli altri. È vero?
2: Ma sì, mi sono molto interrogata riguardo a questo proprio l'altro giorno con una mia amica molto cara che è la psicoanalista Simona Argentieri, perché in realtà io ho scritto, dei 9 libri che ho scritto, gli ultimi 2 sono 2 romanzi. Uno, Cattivi compleanni, che aveva una vocazione apparentemente molto autobiografica perché raccontava la storia di una donna di 40 anni che riguardava la sua infanzia veneziana, e l'altro questo, che invece è un libro di taglio assolutamente diverso perché racconta la storia di un bambino poverissimo nell'Italia fascista degli anni 30, bambino che riscatta la sua povertà attraverso un grande amore per un straordinario cavallo. E in realtà poi, ragionando con questa mia amica, la cui vocazione è un analista del resto, come dire, la dice lunga sulla sua professione, abbiamo capito che questo libro, L'ostacolo dei sogni, in qualche modo è molto più autobiografico dell'altro, perché in realtà c'è una biografia delle emozioni che non riguarda esattamente quel che è davvero accaduto, ma quello che si è provato. E quindi io voglio molto bene a questo libro, sì.
1: Ma lei si identifica più con il bambino Salvatore oppure con il cavallo?
2: No, io mi identifico con il bambino Salvatore, e il bambino Salvatore si riconosce amico del cavallo che lui ama perché ad unirli c'è la stessa vocazione alla disobbedienza, o meglio, a un'obbedienza data soltanto alle persone di cui si riconosce il magistero e l'autorevolezza. Quindi sono 2 disobbedienti che accettano di obbedire soltanto alle persone delle quali si fidano e che stimano. E in questo il bambino e il cavallo si somigliano, e tutte e 2 somigliano
1: a me. A Patrizia. Senta, Irene Bignardi l'altro ieri in una recensione definisce questo libro una fiaba moderna. Prima di tutto volevo sapere se è d'accordo. E poi volevo sapere lei che rapporto aveva con le fiabe quando era piccola.
2: Io ho avuto un rapporto straordinario con le fiabe, nel senso che io sono una bambina che non è andata a scuola fino a 12 anni, però nel 1955, avevo solo 8 anni, io ebbi per regalo il giorno dell'ultimo dell'anno da un giornalista molto bravo che si chiamava Saverio Tutino un libro di Afanasiev che erano le antiche fiabe russe. Era un libro molto alto, erano 749 pagine. E io ricordo la mia malinconia, il mio dolore, perché il giorno prima dell'Epifania le avevo finite. Cioè io avevo letto a 8 anni e mezzo 790 pagine di fiabe nell'arco di 5 giorni e mezzo, che quindi era una bella velocità per una ragazzina.
1: Le fiabe anche non facili, immagino.
2: No, però bellissime, sì, devo dire. Dei fiabe di cui ancora l'isba con le zampe di gallina che si girava su se stessa per cercare il sorgere e il levare del sole è una cosa che ancora adesso porto dentro di me. E quindi ho sempre molto amato le fiabe italiane della tradizione raccolte da Calvino, le fiabe di Emma Parodi, le fiabe di Grimm. Sono tutte, come dire, sono una che ancora oggi sente un forte desiderio di quello che la fiaba comporta, che non è come erroneamente, secondo me, si crede è l'evasione, ma è piuttosto il trovare in forma allegorica riproposte tutti i dilemmi, le pulsioni più profonde, più antiche che agitano ognuno di noi. Quindi in questo senso le fiabe mi piacciono molto. Per quello che dice Irene Bignardi, devo dire che credo sia stata una delle, fra le molte recensioni che il mio libro ha avuto, una delle lettrici più attenta, uno di quei lettori che rivelano all'autore delle cose che lui stesso non aveva capito del suo libro, e quindi in questo senso straordinarie. Quando dice fiaba moderna, io credo che lei intenda dire che poiché è ambientato nel 1900 fra il 36 e il 38, in qualche modo c'è una contiguità con i nostri giorni, ma poi in realtà il tentativo era quello di fare con il meccanismo della fiaba, come lei stessa scrive molto acutamente, un piccolo racconto morale.
1: Senta, poi torniamo ai suoi libri, però adesso mi viene in mente, parlando appunto di Irene Vignardi, il rapporto che ha lei con la critica, cioè l'addolora molto quando un suo libro viene, non dico stroncato perché non sarà mai successo, immagino,
2: no,
1: ma
2: è anche
1: non
2: successo,
1: capito, non...
2: È anche no, posso dire.
1: Ritiene
2: una...
1: comunque che sia utile questo tipo di critica negativa, perché adesso sì.
2: Ma ecco, io devo dire questo, che secondo me il problema non è certamente di avere delle critiche positive o negative. Naturalmente quando le critiche sono, le recensioni sono positive, non si può che essere felici. Il problema è di avere delle recensioni o dei pezzi che riguardano il tuo lavoro fatti con la voglia di capire. Se poi questa voglia di capire comporta un giudizio non sempre del tutto positivo, questo, se per quello che mi concerne, va in seconda istanza. Io ho avuto delle recensioni a dei miei libri magari encomiastiche, ma secondo me così scritte male, cialtronesche, tirate via, che alla fine io mi sentivo un pochino offesa. Umiliante. Della poca qualità con la quale quel lavoro era stato fatto, quel lavoro sul mio lavoro. Ecco, questo mi turba profondamente.
1: Si dice che a volte i critici nemmeno leggano i libri.
2: Questo non lo so. Sta di fatto che io scrivo dei libri tutti così diversi l'uno dall'altro che è molto difficile pensare di non dargli nemmeno un'occhiata e pensare che sia sempre la stessa cosa, perché io in questo getto un po' nello smarrimento la mia casa editrice, perché ogni volta ricomincio da capo.
1: E ritorniamo ai suoi libri di quando era, diciamo, un pochino più grande. Ecco, quando lei ha cominciato i suoi libri, su che cosa sono andate le sue preferenze? Amava più di più la letteratura cosiddetta rosa, sentimentale, oppure le piacciono più le avventure, Salgari, Verne?
2: Se lei parla delle mie letture dell'adolescenza.
1: Sì, un po' prima anche.
2: Beh, io
1: 12,
2: sono,
1: quell'età,
2: sì,
1: che
2: sono
1: metà,
2: stata
1: che non
2: una
1: è...
2: lettrice abbastanza onnivora e precoce. Però devo dire che ho amato prima Salgari moltissimo. Io ricordo che ero molto felice quando avevo l'influenza, perché avevo un bambino vicino di casa che aveva tutto Salgari, e allora la mia tata andava a casa di questo ragazzo che mi piace ricordare, si chiama Daniele Bodini, e andava da Daniele e tornava con 3 o 4 libri. Qualche volta erano libri che avevo già letto, perché la mia tata non aveva perfettamente, come dire, l'elenco di tutte le mie letture. Però io ho letto tutto Salgari, sempre prestato, devo dire, da Daniele, e gliene sono grata, ed è una lettura che mi ha accompagnato fino ai 13-14 anni. Poi in una bibliotechina di un mio nonno milanese ho scoperto i vecchi Salani, quindi tutto De Lì. E mi sono molto divertita con De Lì, e devo dire che questo divertimento che mi ha accompagnato per gli anni tra i 13-14 eccetera, per un certo periodo di tempo l'ho difeso anche tra virgolette politicamente, nel senso che poi quando c'è stato l'avvento del femminismo e c'è stato un periodo in cui la letteratura rosa era vista come veramente la corda in casa dell'impiccato, Lia la sapeva di zolfo. Io allora mi misi a fare delle inchieste sulla necessità e il bisogno della favola nella vita quotidiana, andando a sentire delle persone che, di cui nessuno supponeva l'esistenza, come un signore molto colto e molto simpatico che lavorava alla Camera, che si chiamava Beniamino Placido e che poi divenne quel grande elzevirista che noi tutti conosciamo. Quindi sono arrivata prima all'avventura e poi al romanzo rosa, ecco, questa è stata un pochino, e poi dal romanzo rosa sono andata a un romanzo che è rimasto forse il romanzo che io in assoluto conosco meglio, o comunque che ho amato di più, e che è il contrario certamente di un romanzo rosa, anche se è una sorta di radiografia di un animo femminile, e che è Madame Bovary. Madame Bovary è stata la prima lettura, non da adulta, ma la prima lettura che ho fatto, che credo di aver fatto con occhi adulti. Ecco, leggendo Madame Bovary ho capito che stavo diventando forse un lettore grande.
1: Senta, e in queste sue scelte lei veniva influenzata da qualcuno, dai suoi amici oppure da un suo innamorato? Non so, ha mai amato un autore perché lo ha scoperto, perché un suo fidanzato così l'ha indicato?
2: Più in là nel tempo certamente sì. Più in là nel tempo certamente sì, non diciamo non fino ai 20 anni della mia vita. Poi io sono stata per molti anni legata a un uomo che era oltretutto più grande di me, quindi aveva avuto più tempo per leggere, che mi ha aperto a certe curiosità intellettuali che probabilmente io non avrei avuto. Per esempio mi ha messo in mano un librettino che allora era nella prima edizione di Umberto Eco, che era Diario Minico, ma c'è una vecchia edizione di Diario Minico di Umberto Eco in cui c'è un Umberto Eco giovane senza barba, ed era molto divertente. È lì che ho letto la fenomenologia di Mike Bongiorno, cioè mi ha messo in contatto con alcuni territori della semiologia o comunque della comunicazione di massa e via dicendo, che altrimenti probabilmente non avrei frequentato, e lì mi sono anche poi divertita molto, devo dire. Però poi io invece sono stata sempre una lettrice con grande voglia di scoprire autonomamente le mie letture. E poi devo dire una cosa, che io sono una lettrice che legge poco gli autori moderni. Ho sempre letto, quasi sempre, autori dell'Ottocento. Ancora oggi leggo pochi autori moderni. E quindi poi è anche facile e difficile andare a cercare gli autori dell'Ottocento. Se uno decide che legge tutto Maupassant o tutti i francesi che io ho molto amato, ecco, allora quelli un per uno li legge tutti quanti.
1: Allora, i francesi e i russi? C'è
2: io
1: sempre
2: amati,
1: nella giovinezza
2: ne, ne,
1: una
2: confesso, gran confesso con qualche senso di colpa che li ho amati molto meno. Cioè, in realtà tutta la letteratura e la narrativa francese
1: europea,
2: è stata quella che proprio alla quale in qualche modo ho fatto riferimento e dalla quale, se ho imparato qualcosa, l'ho imparata lì. Ecco.
1: E c'è in quegli autori un modello a cui lei si ispira?
2: No, perché somigliare? Mi sembrano tutti autori impareggiabili e irraggiungibili. Ci sono
1: non so,
2: stati
1: un modo di raccontare.
2: Certamente, come dire, mi piace quel loro raccontare apparentemente molto appoggiato alle cose, ai fatti e ai sentimenti. Mi piace moltissimo. Ho imparato, credo, una certa crudezza di sguardo, certamente non di espressione, da Balzac. Credo di avere imparato una certa estenuatezza eventuale dentro la mia mente da Maupassant. Ho molto imparato anche da alcuni autori italiani, per esempio Federico Tozzi è un autore che amo moltissimo. Adesso sto leggendo un libro che mi piacerebbe citare, che è appena uscito, che in Italia non esisteva, di cui non esisteva la traduzione, che è un libro di Robert Louis Stevenson che si titola Viaggio nell'entroterra, ed è un diario di viaggio, di un viaggio da lui fatto in canoa fra il Belgio e la Francia, edito da Franco Muzio con una bella prefazione di Ippolito Pizzetti. Ecco, sono poco nelle mode e non riesco ad amare troppo gli autori moderni, ma probabilmente è una mia colpa.
1: Allora, oggi è domenica e il nostro pubblico spesso sta a casa. Allora gli abbiamo consigliato un libro e un altro? Vogliamo consigliargli
2: sì,
1: l'ultimo libro di Patrizia Carrano?
2: Un altro autore che ho amato moltissimo, anzi un altro libro che ho amato moltissimo è Servabo, che è un piccolo libro di Luigi Pintor. Si intitola Memoria di fine secolo, edito da Bollati Boringhieri. Sono 80 paginette che raccolgono una vita con uno smalto, un dolore e un'ironia da autore straordinario.
1: Da Patrizia Carrano e da Lilli Fabiani, auguro a tutti buona domenica.

0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Oggi parliamo di libri con una scrittrice, Rosetta Loi. È nata a Roma da padre piemontese e da madre romana. Nel 1974 ha pubblicato il suo primo romanzo, La bicicletta, e ha vinto subito un premio, il premio Viareggio Opera Prima. Ha scritto ancora La porta dell'acqua, L'estate di Le Touché, All'insaputa della notte, con Le strade di polvere del 1987 ha vinto il Super Campiello. In questi giorni è uscito il suo ultimo romanzo, Sogni d'inverno. È la storia di una madre e di una figlia molto diverse tra loro, Daria e Asia. C'è qualcosa di Rosetta in queste due figure? E che cosa?
2: Ma direi che qualcosa c'è comunque, però forse non c'è molto di me, forse all'inizio in Asia. Se devo essere molto sincera, forse c'è più di me in un personaggio maschile che in questi due personaggi femminili. Io spesso mi sono, diciamo così, in qualche modo nascosta in Federico, che è poi il personaggio che più si incontra con Asia, in certo modo il suo antagonista e il suo... anche l'uomo con quale si incontra di più, sono le due cose insieme.
1: Senti, tu appunto mi dici che ti identifichi con un personaggio maschile. Ecco, io voglio...
2: Non è che mi identifico.
1: Ti trovi insomma, sì, hai messo qualcosa di tuo,
2: sì,
1: là dentro.
2: Forse di più, sì. Che più è una cosa che mi è già successa, donne. Però. Volevi chiedere qualcosa?
1: No, mi è venuta una curiosità. Dunque, la tua famiglia, quando tu eri piccolina, era formata da tre sorelle e un fratello.
2: Sì.
1: Ecco, per quel che riguarda la scelta delle tue letture, tu leggevi più i romanzi, quelli che si chiamano i romanzi rosa, oppure forse rubavi a tuo fratello i romanzi d'avventure, Verne?
2: Ma io veramente leggevo tutto quello che mi capitava. A casa mia non c'era poi una grande scelta. Ho letto moltissimi libri che tu dici rosa, ma ho letto quando ero più piccola moltissimo anche libri di Salgari, per esempio, quelli anche di Jack London. Poi c'era un altro scrittore di avventure,
1: Kipling
2: anche, un altro che si chiamava Curwood. Scriveva anche delle storie molto avventurose. Quindi devo dire che in me
1: l'uno
2: hanno sempre convissuto le due cose, sì. Però se oggi ripenso, per esempio, ero sempre portata piuttosto a una vita, se sognavo una mia vita pensavo sempre una vita più avventurosa che non la vita di mia madre, ecco.
1: Che romantica,
2: sì.
1: Senti, torniamo un pochino più indietro, quando eri proprio piccola. Ricordi se ti piacevano le fiabe? Ricordi
2: moltissimo.
1: Chi te la raccontava, la mamma, la tata, alla sera per addormentarti?
2: Quelle mi piacevano moltissimo. No, prima di addormentarmi purtroppo non me le raccontavano mai. Però il pomeriggio spesso sì. Direi che io ci avevo una bambinaia tedesca, quella mi raccontava tutte le varie fiabe di Grimm. E poi però ci avevamo anche, per esempio, spesso io stavo con una cameriera che invece era piemontese e sapeva tutto un altro genere di favole, comunque sia quelle di Grimm sia quelle che mi raccontava questa cameriera che io amavo molto, erano sempre fiabe molto terrificanti,
1: però
2: e
1: di
2: a me
1: fantasia,
2: piacevano
1: storie reali,
2: no.
1: Maghi,
2: sempre
1: streghe,
2: molto,
1: e paura soprattutto.
2: Paura. Però mi piacevano tantissimo.
1: Allora, meno male che non te le raccontavano la sera.
2: Sì, forse sì.
1: Senti, non so, viene in mente, in fondo i giornaletti dei nostri tempi erano belli, perché se io ripenso al Corriere dei Piccoli, a quegli album di Topolino, ti piaceva leggere?
2: Sì, moltissimo. I giornaletti anche a me mi sembravano bellissimi, mi sembrano ancora oggi bellissimi. Tanto che se ne trovo di vecchi vado sempre a sfogliarli, perché c'erano tutta una serie di personaggi che poi sono spariti, come erano per esempio Clarabella, Orazio.
1: Sì. Ecco, le ha ritirati fuori i forattini adesso.
2: Sì, sì. A me quelli piacevano moltissimo.
1: Quando ha rifatto Amato con la faccia di Topolino, ha ritirato fuori tutti quei vecchi, no? Sì. Si vede che anche lui è della nostra generazione. E quale ti piaceva più? Ti ricordi che con me era disegnato bene il signor Bonaventura?
2: Sì, ma Bonaventura non mi piaceva tanto, perché mi sembrava che fosse più o meno sempre uguale. E io avevo molta simpatia per Topolino, invece, tutti i personaggi di Contro Paperino, Minni, mi divertiva molto.
1: Quelle scarpone, sì. Quei tacchi. Sì.
2: Quelle ciglia lunghe, lunghe.
1: Ciglia. E niente, adesso cresciamo un pochino. Quando sei diventata più grande, eri libera di leggere quello che volevi oppure i tuoi genitori intervenivano nella scelta?
2: Assolutamente non ero libera.
1: Ecco,
2: loro c'era tutta una lunga serie di proibizioni che naturalmente ogni tanto venivano infrante. Allora, per esempio, mi sono ricordata che parlavo con mio fratello poco tempo fa. Lui era quello che comprava questi libri proibiti, che poi non so, Metti la monaca di Diderot. Allora lui li comprava, però bastava che li lasciasse in giro un pomeriggio, questo libro spariva. Allora lui se lo ricomprava. E ci sono dei libri che, per esempio, lui ha comprato 3-4 volte.
1: E perché eravate tre, uno per uno?
2: No, perché gli venivano sottratti.
1: Sì, appunto. Sì. Ogni sorella ne rubava.
2: Sì. No, non era la mia sorella, erano i genitori, mio padre che gli sottraeva. Bastava che lo trovasse e questo libro spariva.
1: Ah, ho capito.
2: Hai capito? C'era anche perché poi questo, quando era un po' più grandino, metti 17-18 anni. Quindi era un po' più difficile proibire, però bastava che questo libro, ecco, tu avevi un libro che ti piaceva moltissimo, però non era tanto, potevi lasciarlo, non dovevi lasciarlo in giro neanche mezz'ora, perché questo libro spariva, di colpo diventava introvabile.
1: Senti, quando tu poi sei cresciuta, ti sei sposata, hai avuto figli, come ti sei comportata con loro? Nella scelta dei libri, intendo.
2: Ma devo dire, io ho sempre lasciatolo proprio nel ricordo della mia giovinezza, della mia infanzia. Io ho lasciato sempre un'enorme libertà, direi fosse una libertà totale. Naturalmente, poi parlando, ho sempre cercato di consigliarli.
1: Cioè, intervenivi solamente una volta fatta la scelta? Cioè,
2: no, io intervenivo soltanto proprio per dire delle volte il mio giudizio, e soprattutto intervenivo per cercare di farli leggere. Io, anche Peppe, con mio marito, noi compravamo sempre dei libri che potessero interessare anche i figli, ecco, questo sì.
1: E
2: ho faticato, all'inizio abbiamo faticato, ma poi devo dire che hanno tutti cominciato a leggere.
1: Hanno cominciato tardi?
2: Hanno cominciato tardi, sì.
1: E poi però sono diventati buoni lettori dopo.
2: Sì, sì. Direi fosse migliore di quello che fosse siamo stati noi.
1: In che senso?
2: Ma più attenti. Forse noi era questa grande fame di libri, forse c'era stata la guerra, per tanto tempo non c'erano stati. Loro invece sono stati più bombardati in questo senso, quindi sono più attenti delle scelte.
1: Sì. Rosetta, tu hai frequentato un istituto religioso. Hanno avuto una buona o una cattiva influenza le monache? C'è un autore che loro ti hanno fatto o non ti hanno fatto conoscere, oppure non ti hanno fatto amare, che poi tu hai scoperto da sola?
2: Ma io devo dire, quando sono uscita dalla scuola delle suore, io sono stata molto molto critica. Oggi, con una saggezza dell'età, posso dire che se ci sono state anche delle pecche, solamente sono state da parte mia, perché poi io stavo a scuola fino all'una e mezza, giusto quando ero più piccola stavo a scuola fino alle sei, quindi la loro influenza era abbastanza limitata. Sì, certo, probabilmente se avessi frequentato una scuola pubblica avrei avuto degli incontri più folgoranti. Però io, per esempio, ho avuto anche la fortuna di avere un insegnante di italiano molto brava. E questo forse è una cosa che mi ha aiutato molto.
1: Ma non ti leggeva I Promessi Sposi?
2: Era una
1: sul
2: certa
1: finire
2: madre Raffaella.
1: Sì, ecco, abbiamo in comune questa insegnante. Non ti leggeva sul tardi della mattinata, in quelle mattinate d'estate caldi, Promessi Sposi?
2: Io questo non me lo ricordo. Comunque non l'ho amato a scuola, I Promessi Sposi, l'ho scoperto molto. Sì, io a scuola, devo dire, non ho scoperto nessuna lettura. Ecco, posso dire che né bene né male, è stato proprio zero. come letture?
1: Allora, che libri leggi? Adesso parliamo un po' di che libri scrivi. O perlomeno cosa scrivi? Hai cominciato presto a scrivere, eri brava, intanto ritorniamo alla scuola delle suore, eri brava in italiano?
2: Dunque, ecco, devo dire che in italiano sì, ero brava, avevo una grande facilità. E ho cominciato presto, intanto devo dire che noi abbiamo cominciato nelle medie con, non so se tu forse sei più giovane, però... con le cronache, si facevano le cronache.
1: Ah sì, certo.
2: Ecco. E quello secondo me è stato già un modo che io ho cominciato a accorgermi che mi piaceva raccontare, per esempio, quello che mi era successo nella giornata. E spesso mi inventavo, perché avevo poco da raccontare, quindi cominciavo a inventare. Forse è stato quello l'inizio. E poi, sì, io a 14-15 anni scrivevo dei racconti.
1: Mai le... pubblicate?
2: No, mai.
1: Insomma, ma conservate?
2: Io ero abbastanza infantile, no. Qualcheduno ho conservato, insomma, giusto per una questione affettiva. Io sono una... Sono cresciuta tardi, non ero una di quelle che a 15 anni erano come se ne avessero 18, e a 15 anni probabilmente ero come quelle che ne avevano 12.
1: E qual era il tuo modello quando scrivevi questi racconti?
2: Beh, i miei modelli cambiavano, erano sempre sul libro che leggevo in quel momento, quindi mi entusiasmavo e cercavo di scrivere. Erano sempre grandi avventure, però c'erano sempre delle morti, degli amori strazianti, questo sempre.
1: E dopo, quando hai pensato che forse potevi diventare una scrittrice, insomma, quando hai abbandonato questi piccoli racconti e hai pensato
2: quando
1: che
2: ho deciso
1: forse
2: di scrivere
1: essere...
2: il mio primo libro, che poi non ho mai pubblicato neanche il mio primo libro.
1: Ah, che non è La bicicletta, allora?
2: No,
1: prima.
2: No, è un libro che non è mai uscito, credo che non uscirà mai, perché non... anche quello lo ritengo una specie di palestra di prova. Quando ho scritto quel libro lì ho capito che veramente mi piaceva molto scrivere. E ho capito, insomma, quando ho cominciato a scrivere, in quel momento penso di aver deciso di scrivere. Avrò avuto, non so, credo che fosse nata la mia prima figlia, quindi avrò avuto 25 anni.
1: E niente, oggi quanto del tuo tempo libero dedichi alla lettura?
2: Purtroppo
1: come la lettura, non la lettura che ti serve per il tuo lavoro, per scrivere, proprio la lettura
2: quella che amo,
1: che scegli proprio, che ami,
2: perché io continuo ad amarla moltissimo, e purtroppo poco tempo, perché sempre mentre scrivo io non ho, tutto il tempo che ho io lo dedico a scrivere, tutto il tempo che ho con la mente fresca, diciamo, e leggo moltissimo, quindi in viaggio. Io quando sono in viaggio leggo degli interi libri, anche in treno, negli aeroporti. Anzi, se non ho da leggere un libro sono perduta. E poi, ecco, negli intervalli fra un libro e l'altro cerco di leggere tutte quelle cose che non ho fatto a tempo, che mi piace leggere.
1: E rileggere? Ti piace rileggere un libro?
2: Molto anche.
1: Forse di più.
2: Mi piace moltissimo scoprire dei libri che non ho letto, ma mi piace anche moltissimo rileggere.
1: Rosetta, oggi il tempo a nostra disposizione è finito. Insieme a Rosetta Loi saluto i nostri ascoltatori e auguro loro una buona domenica.

0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Non serve presentare il nostro ospite di oggi. Tutti conoscono Alberto Bevilacqua e i suoi romanzi e anche i suoi film. Lei è stato anche regista.
2: Sì.
1: Ma non tutti sanno che Alberto Bevilacqua è anche poeta. Messaggi segreti, una raccolta di sue poesie, è uscita proprio da poco, in questi giorni, per Mondadori. E di solito si scrivono poesie da molto giovani per poi passare al romanzo. Lei invece alla poesia è sempre rimasto fedele, vero?
2: Sì, i messaggi segreti sono la raccolta di tutte le poesie che ho scritto nella mia vita, quindi fin da giovanissimo. E la poesia è stata la base sempre di ogni mia scrittura, cioè l'intuizione di base dalla quale poi sono partite anche le pagine narrate e quelle filmate.
1: Ma infatti nelle sue poesie si ritrovano un po' i personaggi dei suoi romanzi,
2: sì,
1: in un'altra veste, appena accennati, mentre nel romanzo lei fa delle descrizioni, qui sono come delle apparizioni, come anche un'apparizione la campagna padana.
2: Certo, no, ma certamente il discorso poetico, almeno per quanto mi riguarda, è più essenziale, è estremamente puro. Sono delle emozioni, dei segnali con cui noi corrispondiamo appunto al mistero che ci spinge a scrivere poesie, che hanno una trasparenza che non, certamente non può avere la narrativa, che richiede un tempo di elaborazione, richiede anche un artigianato del romanzo e tantomeno le immagini filmiche. Insomma, la poesia ha una purezza estrema.
1: È immediata anche,
2: sì, e credo,
1: vero?
2: Che sia il libro a cui poter affidare quel poco che ho fatto nella mia vita.
1: È così. Senta, in queste sue poesie spesso troviamo un ragazzetto padano che si muove in questa bella campagna. Ecco, io vorrei sapere, quel ragazzetto padano ha incontrato prima la poesia o la prosa? Voglio dire, il primo libro che le è capitato in mano, che lei ricordi, un libro però importante per lei, era un libro di poesia o un libro di...
2: Beh, stranamente non era né un libro né di poesia né di prosa, non era un libro che apparteneva alla letteratura. A introdurmi alla lettura, insomma, e anche a quella che poi doveva diventare la mia passione principale, cioè l'astrofisica, fu mio zio che mi fece leggere il romanzo della materia di Duke Rock, che io consiglierei di far leggere ai giovanissimi, proprio ai ragazzini, perché possono conoscere quel poco che di notizie che noi disponiamo su dove viviamo, qual è il contesto cosmico in cui noi siamo immessi. E quindi il romanzo della materia è la descrizione molto suggestiva, quindi con una poesia implicita, sulla vita del cosmo, degli astri, delle stelle, e quindi sul rapporto che l'uomo può avere con il cosmo. Questa è stata la prima lettura che mi ha, diciamo così, contaminato e ha determinato le mie scelte successive. E subito dopo, e questa è una lettura sui 14-15 anni, ho letto moltissimo le imprese dei grandi navigatori, ricordo Caboto, Magellano, mi piacevano molto queste letture indirette che poi hanno favorito la mia vena di scrittore.
1: Senta, sempre tornando a queste sue poesie, anche forse all'ultimo libro, spesso si parla dei suoi genitori, di suo padre,
2: sì,
1: con la moto, di sua madre.
2: Il cano della moto rossa.
1: Vorrei sapere da lei, hanno influito nelle sue letture? Per esempio, lei ricorda la sua mamma che le leggeva le fiabe, oppure il babbo che le comprava, non so, l'ultimo romanzo di Verne, non so. Che influenza hanno avuto sulle sue letture, i suoi genitori?
2: I miei genitori poco, perché non avrebbero nemmeno potuto averla, perché chi conosce la mia opera sa che mia madre si è staccata dal contesto familiare che io avevo 7 anni purtroppo per delle ragioni di non salute psichica.
1: Sì,
2: e mio padre così è stato un po' vagante. No, il grande corruttore in un senso positivo è stato proprio questo zio, si chiamava zio Primo, il fratello di mio padre, che è stato quello che mi ha portato a leggere, insomma, non soltanto quei libri iniziali di cui ho parlato, ma insomma mi ha anche insegnato come si cerca un libro. Mi diceva, un libro si cerca come un cane cerca l'erba che può sanare le sue ferite. E di lì ho cominciato a cercarli, i libri che poi hanno influito sulla mia preparazione culturale e sulla mia vita di scrittore. Ne cito due che sono state le rivelazioni. Primo, un romanzo che proprio in questi giorni sta uscendo tradotto finalmente da un italiano, Ferrero, che è Il viaggio al termine della notte di Céline, e che io lessi prima in una traduzione abbastanza approssimativa che derivava da un controllo proprio della dittatura fascista, insomma, era considerato un libro eversivo, lo è, ma in un senso poetico. E poi un grandissimo libro scritto da un parmigiano, io sono di Parma, che è la cronica di Fra Salimbene de Adam, questo frate del 1002 che, contravvenendo a qualsiasi regola o imposizione, ha descritto l'impresa di Federico, del re Federico, proprio nella pianura padana, e quindi con una potenza estrema ha descritto la vita degli uomini e delle donne e le grandi imprese di questo re disperato per solitudine in mezzo alle nevi che costeggiano il fiume. E questo libro, che è difficilmente trovabile, ha poi influenzato molti. Credo che abbia influenzato anche l'amico Umberto Eco per il suo Nome della Rosa. Ecco, questi sono stati i due libri, e uno di questi, Il viaggio, Le voyage au bout de la nuit, è stato anche una spinta per il mio primo viaggio. Io ho fatto in tempo a vederlo, Céline, questo grandissimo scrittore. Io considero Il viaggio il più importante romanzo del Novecento.
1: E senta, mi viene in mente una cosa. Abbiamo parlato degli scrittori della sua terra. Ecco, lei quando ha conosciuto sulla carta, non so, Bassani, Bertolucci, e poi quando invece li avrà naturalmente conosciuti di persona, è diventato scrittore lei stessa, ecco, ha trovato una differenza? Se li aspettava come proprio erano?
2: Ma io non li ho conosciuti sulla carta prima.
1: Li ha conosciuti prima in persona?
2: Sì, perché Bertolucci era mio professore al liceo. E quindi era mio insegnante di storia dell'arte, un insegnante che preferiva parlare di poesia e leggere e alludere ai poeti, specialmente contemporanei, piuttosto che non insegnare appunto la materia che avrebbe dovuto insegnare. E fu lui a rubarmi letteralmente, insomma, mi ricordo una mattina, le poesie che scrivevo. Quindi il mio professore Attilio scoprì che io ero poeta e fu il primo a scrivere di me con un saggio sulla Fiera Letteraria, che era allora diretta ancora da Vincenzo Cardarelli. Bassani ovviamente raggiungeva sempre Bertolucci, perché c'era una grande fusione. Parma nei primi anni 50 era un centro culturale molto ricco, e fu in quel tempo, proprio il tempo in cui Bertolucci insegnava a noi storia dell'arte, che per esempio io feci un viaggio con Bertolucci stesso per portare, non so, Ragazzi di vita in dattilo scritto a Garzanti, insomma, cioè, venivano Pasolini, c'era Gadda. Parma era una città con Firenze, polo proprio di estrema importanza nella vita culturale italiana.
1: Ho capito. E invece, rimanendo su questo discorso, ci sono altri scrittori che quando lei ha conosciuto le hanno riservato una sorpresa, cioè che se le immaginava completamente diversi?
2: Ma io mi immaginavo diverso, ripeto, è un ricordo lontano, perché io non avevo nemmeno 18 anni. Mi immaginavo diverso il mio idolo, cioè Louis Ferdinand Céline. E fui portato a conoscerlo da un gruppo di parmigiani che a Parigi aveva sostenuto, diciamo, la lotta clandestina, e quindi coinvolti anche nella tragedia Rosselli, eccetera. E mi portarono da Céline. E io me l'ero immaginato come un uomo massiccio, come massiccio è questo romanzo, iroso e violento. E invece trovai un omino che mi ricordo seduto davanti a casa con questo cane tra le gambe, che mi guardò con due occhi straordinari, molto grandi, pieni di una profondità magnetica, medianica, insomma. E provai un brivido alla schiena. Non ci furono molte parole, però mi toccò anche, come se fosse stata un'iniziazione.
1: E lo è stata?
2: Lo è stata, sì.
1: Senta, nei suoi romanzi ci sono delle bellissime figure femminili, ricordiamo tutti la Califfa ed altre. Ecco, Vorrei parlare di lei con i suoi rapporti con le scrittrici. Vorrei sapere quale scrittrice ama di più e se c'è qualche scrittrice che lei ha scoperto e anche, diciamo, iniziato, parlavamo.
2: Sì, certamente, avendo avuto dei maestri, degli iniziatori che rispondevano in nome di Bertolucci, di Bassani, ma anche di Bo, di Borlenghi, insomma, di Contini, cioè quella fascia che ha determinato poi la storia degli anni 50 e non solo quella, sono stato portato a conoscere delle scrittrici, diciamo così, della tradizione, Virginia Woolf, eccetera. Però Bertolucci mi diceva: stai attento, perché una scrittrice non considerata allora, che è Colette, ha delle pagine meravigliose. E seguendo proprio il consiglio di Attilio, io andai a scoprire Colette, verificando che accanto a molte pagine così tirate via nei momenti anche suoi negativi, ce ne sono altre straordinarie, insomma. Credo che sia stato un temperamento di scrittrice anche proprio curioso della vita, curioso degli altri, curioso delle altre, che si è coinvolta direttamente anche in una trasgressione personale realmente vissuta. È proprio una delle scrittrici che mi ha colpito di più.
1: E Virginia Woolf anche l'ha conosciuta?
2: No, come lettore, sì, sì, certamente è stata una delle prime mie letture. Io feci questa lettura comparata tra la Woolf e un grande poeta sul tema religioso, che è Hopkins, lui stesso un religioso, e scoprendo molte affinità tra questi due autori, che hanno vissuto un'area inglese simile, insomma, l'una dalla parte, diciamo, laica, lucida, disperata e anche contorta in certi momenti, l'altro sulla linea invece della vocazione religiosa. Ma al centro di tutto questo c'è la suggestione del dettaglio, ecco, quello che io ho amato molto nella Woolf e in Hopkins, che aveva, insomma, una natura femminea, diciamo, come poeta, è proprio il gusto del dettaglio, che poi è diventato in me una specie di culto. Come narratore io amo molto il dettaglio, l'allusione, il taglio interno, i pezzi brevi attraverso i quali si articola la narrazione. Non amo i grandi blocchi narrativi fluviali, insomma.
1: Niente, leggevo oggi una ricerca che è stata fatta, pare che, no, sembra proprio uno studio che hanno fatto, il 48% dei giovani, cioè dagli 11 ai 14 anni, non sanno cosa sia un libro. Questa mi sembra una cosa preoccupante. Secondo lei si può fare qualche cosa per questo? Intanto darebbe, adesso abbiamo solo 30 secondi, sì, ma brevemente cosa si può fare? Cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori giovani?
2: Ma io credo che sia vera questa amara statistica. E credo che sia anche vero quello che sulla base delle sue sollecitazioni così sensibili mi è venuto da dire, e che cioè per cominciare a leggere bene bisogna avere degli iniziatori, cioè
1: non tutti possono avere Attilio, ecco, Bertolucci.
2: E oggi purtroppo anche i media, la stessa televisione ha dei dichiaratori di temi, persone che si occupano di rubriche culturali, eccetera, ma non ha degli iniziatori alla lettura che abbiano la sapienza di parlare a dei giovani. Non esistono questi, cioè non esistono nei media, ma esistono fuori ai media. Bisognerebbe trovare proprio chi sa parlare ai ragazzi e avviarli alla lettura.
1: Ma speriamo che questa piccola chiacchierata nostra possa ottenere qualche risultato.
2: Sì, certo, parliamo di Attilio Bertolucci, ma Attilio Bertolucci è ancora ben vivo e potrebbe dire, e potrebbe essere uno di quelli da interpellare, rubargli quelle frasi, quelle mezze frasi che poi portano a illuminazioni sui ragazzi e quindi a delle scelte.
1: Assieme ad Alberto Bevilacqua auguro a tutti i nostri ascoltatori una buona domenica.

0: oggi a parlare di libri con noi un artista, Giosetta Fiorone. Le sue esperienze nel campo dell'arte sono molteplici, ha esposto in numerose mostre le sue opere, ha curato le scene per lavori teatrali e pubblica ogni tanto dei deliziosi librini con disegni, osservazioni che è piacevole conservare e riguardare ogni tanto. E Giosetta, entriamo subito in argomento e andiamo un pochino indietro nel tempo. Ti ricordi qual era la tua fiaba preferita da bambina? E ti ricordi chi te la leggeva?
1: Le favole me le leggeva la mia mamma. Io ero figlio unica, per cui sono stata molto curata e accudita. E la favola preferita era La guardiana d'oche, che è una favola di un libro che io ancora conservo, un libro di Grimm, che raccoglieva tutte le favole dei fratelli Grimm, ma con delle magnifiche illustrazioni da cui io poi molto tempo dopo ho tratto dei quadri. E la favola preferita era La guardiana d'oca, dove c'è per sommi capi si può dire che c'è una storia di una principessa che viene misconosciuta e per un incantesimo trasformata in una guardiana d'oca, mentre al posto della vera principessa la cattiva guardiana d'oche assume il suo ruolo e va a sposarsi, poi lì si snoda tutta una vicenda.
0: È che è il principe che la trova, la guardiana d'oche.
1: E lì si è un po' complicato, il principe viene prima tratto in inganno, poi attraverso alcuni talismani che la madre aveva dato alla principessa che era stata imprigionata, così il principe sa la verità, capisce l'inganno e c'è naturalmente un finale.
0: Senti, ti piaceva farti raccontare sempre la stessa fiaba oppure ti piaceva che la mamma te ne raccontasse diverse?
1: Guarda, io abbastanza presto ero fissa spesso sulla stessa fiaba, che sono state un piccolo iter, Cappuccetto Rosso, e poi questa guardiana d'oca è quella che io ricordo di più. E mi piaceva molto, sin da allora io facevo degli schemi colorati su dei fogli e studiavo gli spostamenti dei personaggi, avevo una specie di passione che subito traducevo un po' in foglietti
0: disegnati,
1: una mappa così di cosa succedeva.

0: molto avanti, fino verso i 10-12 anni, cosa abbastanza, insomma, di solito si legge già a Salgari a quell'età. Invece, e facevo dei disegni, sì, una specie di dossier di informazioni sulla fiaba, fatto in modo infantile naturalmente, ma quello che oggi si potrebbe chiamare un dossier.
1: Parlavi prima delle illustrazioni che poi hai ripreso un pochino più grande. Ti piacevano, cioè ti piaceva di più leggere un libro senza le illustrazioni e poi immaginartele tu appunto fare queste mappe, fare questi disegni, oppure ti incantavi a guardare le figure?
0: No, a me piacevano molto le illustrazioni, devo dire anche, sì. E di solito poi ogni fiaba aveva una sola illustrazione e quello a me dispiaceva molto perché avrei voluto vedere una specie di soluzione quasi filmica della fiaba. Infatti poi moltissimi anni dopo, io dopo nel 1979, mi sembra, insomma alla fine degli anni 70, io ho lavorato circa quasi 10 anni, non proprio, ma a un lungo ciclo di disegni, acquarelli, quadri a olio, tutto dedicato alla fiaba. Lì allora in particolare era la fiaba di magia, che era un libro di questo russo che si chiama Vladimir Prop, che mi aveva così colpito che dal quale io ho tratto, anche lì ho fatto tutto un altro dossier, questo molto più così adulto, naturalmente rivolto agli adulti, che riguardava la fiaba di magia, che è una fiaba russa.
1: Senti, no, mi viene in mente a proposito appunto di figure. In questi giorni l'ho vista da mio nipotino, cioè la videocassetta, cioè in circolazione la videocassetta di Biancaneve e i Sette Nani, che fu il primo capolavoro di Walt Disney tratto da una fiaba. Te lo ricordi? Per noi è stato un evento
0: Sì,
1: perché c'erano delle piccole,
0: bellissimamente.
1: c'erano i tre porcellini, delle piccolissime
0: Sì, no, ma
1: cose.
0: Biancaneve fu veramente una cosa, io l'avrò visto 12 volte,
1: Ecco,
0: sì, era
1: vedi.
0: bellissima.
1: Pensa che io adesso l'ho rivisto e mi rivenì, sai che mi ricordavo tutto a memoria, quello che diceva il nano o Biancaneve, io
0: Sì.
1: lo prevedevo.
0: Eh sì, lo credo perché era una cosa che è piaciuta, la nostra generazione è piaciuta moltissimo proprio.
1: Adesso cresciamo un pochettino, no? Lasciamo un po' le fiabe. Tu hai mai coltivato la cosiddetta letteratura rosa? Ti ricordi i romanzi della Dellì,
0: Dellì,
1: Salani?
0: mi ricordo benissimo perché io della Dellì ne ho letti moltissimi. È una letteratura che è così dolce che entra da un orecchio e esce da quell'altro. Sia uno, in realtà io poi non ricordo niente. C'erano sempre amori, prima infelici e poi per fortuna con delle soluzioni. Le ragazze buone, belle e pie
1: Erano sempre
0: vincevano
1: povere,
0: sempre,
1: sempre
0: sempre povere e
1: poverissime.
0: sposavano dei ricchi che prima erano cattivi, ma poi invece per una
1: Invece
0: dolce.
1: le cattive erano ricche, dispettose e perdevano
0: E perdevano sempre,
1: sempre.
0: sì, ma non si ricorda poi più altro.
1: Che poi si diceva che era un sacerdote questo
0: Qualcuno
1: Dellì,
0: disse che Dellì era un
1: vero?
0: sacerdote, sì, di origine francese, mi sembra.
1: Sì, c'era anche poi questo mistero dietro l'autore, che era un
0: Sì,
1: po' così,
0: è vero.
1: un anonimato c'era. E quando invece hai iniziato a leggere la letteratura più adulta, ricordi chi ti influenzava? Cioè avevi un professore, una professoressa, oppure ancora la tua mamma che ti... o qualche amica, non so.
0: Io ho avuto la mia madre, una grande lettrice, ecco, e era una proprio appassionata di letteratura francese, di letteratura russa, per cui in casa c'erano molti libri e io li ho avuti così abbastanza semplicemente. Il primo approccio è stato attraverso i russi, naturalmente, Tolstoi, Dostoevsky, Turgenev, ecco.
1: Ed era lei che te li indicava e poi ne parlavate?
0: Sì. E lei aveva questa passione, poi aveva i francesi, tutti i grandi, il primo tra tutti Balzac, poi Maupassant, tutti i grandi, poi Zola in senso cronologico, e poi lei aveva a Parigi nel 27, 1928, aveva comprato una delle prime edizioni della Ricerca del tempo perduto di Proust, che ancora conservo, che è una specie di oggetto un po' speciale,
1: In edizione
0: 18 volumi,
1: originale.
0: edizione originale, una delle prime edizioni della Ricerca di Proust.

0: Ossia, lei era
1: una vera
0: lettrice
1: lettrice seria,
0: molto, molto appassionata e seria, soprattutto
1: anche
0: di russi.
1: Metodica, mi pare.
0: Beh, sì, aveva questa passione che andava dai russi famosi dell'Ottocento, primo Novecento, insomma. E poi ai francesi fino a su appunto agli inizi del Novecento.
1: E sei stata presa anche tu dalla febbre prustiana, che era una vera febbre,
0: sì,
1: come un'epidemia.
0: Ecco,
1: no?
0: Io invece no, mentre mia madre era una prustiana e mi ha tanto parlato in modo appassionato di questo grande, così, di questa grande ricerca del tempo perduto. Io non so, l'ho letti tutti in età giovanile con una grande attenzione in francese, anche perché avevo imparato il francese. E poi Proust ha una specie di canto che se entri dentro lo leggi, però non sono mai stata una vera... Io sono una grande appassionata, per esempio, di Maupassant, o anche di Balzac, devo dire che i miei autori...
1: Ecco, ti sei mai innamorata di un autore al punto di leggere tutti i suoi libri, andarli a cercare, di leggere tutte le recensioni, le biografie?
0: Un pochino Balzac. È stato, non però tutto, perché poi Balzac credo che sia quasi impossibile, ha scritto centinaia e centinaia di volumi, di cose interrotte, insomma un po'
1: racconti,
0: romanzi, però i romanzi principali li ho letti e poi anche un po' ho letto della sua vita, che è una vita così disordinata e appassionante. Sì, un po' Balzac. E un altro che ho tanto amato e di cui così ho letto alcune biografie è Tolstoi, così, che io ho amato molto. E poi c'è uno scrittore russo che vive in Francia che si chiama Henri Troyat, che ha scritto una bellissima biografia in due volumi di Tolstoi, molto, quella la ricordo sempre perché è molto appassionante anche quella, in stile tolstoiano.
1: Giosetta, e il grande amore della tua vita è stato uno scrittore scomparso purtroppo troppo presto per noi tutti, che è Goffredo Parise. Ecco, quando tu l'hai incontrato conoscevi già qualche suo romanzo.
0: Sì.
1: Ecco, no, voglio chiederti, leggendo i suoi libri e poi quando l'hai incontrato, te lo immaginavi così, te lo immaginavi diverso? Che impressione ti ha fatto?
0: È stato molto, anche perché Goffredo ha scritto dei libri molto differenti, diciamo, uno dall'altro. Il suo primo libro è un po' un sogno, Il ragazzo morto e le comete. Poi ha scritto dei libri avvicinandosi più a un clima realista, come era Il fidanzamento ed altri libri, Il prete bello e così. Allora era un ritratto un po' speciale il suo, per cui io in realtà ho avuto non avevo un'idea di come potesse essere, e così è stata una vera sorpresa.
1: È stata una sorpresa.
0: Sì, in qualche modo sì. Poi io conoscevo già i suoi libri, però non l'avevo mai incontrato, anche perché lui prima viveva a Milano e poi lo incontrai a Roma nel
1: Senti, no, io ricordo un episodio di Goffredo che a un certo punto disse che lui non voleva più avere libri in casa, tranne Anna Karenina.
0: Era sì, anche lui, la sua passione era Tolstoi, e infatti lui ha venduto tutta la sua biblioteca. Un giorno chiamò un antiquario di libri, aveva anche qualche bel libro antico, anche libri così, insomma, vendette tutto. E la sua passione era Tolstoi, anche perché effettivamente in Anna Karenina c'è uno spaccato di vita generale, non è solo la storia, come si dice banalmente, dell'amore di questa donna, di Anna. C'è tutta una parte che riguarda personaggi altrettanto importanti, che è la vita in campagna. Lui in quel periodo poi cominciò ad avere l'idea di trasferirsi in campagna, e infatti, come nel romanzo, Anna Karenina si comprò la falce, falciava l'erba, come questo grande personaggio Levin, che è il personaggio positivo di Anna Karenina, perché la storia di Anna e di Vronsky e di Karenina è una storia tutta tragica e negativa. Dall'altra parte c'è una coppia, che è Levin e Kitty, che vanno a vivere in campagna e hanno una vita molto felice con dei figli, e lui pratica tutte le
1: il lato positivo
0: e mentre lei fa delle squisite marmellate, lui falcia l'erba, lavora nei campi ed è anche un uomo molto, una figura molto bella
1: e positiva. Ma ecco, se tu dovessi andare in campagna queste domande un po' da quiz, ti dovessi portare solo un libro, Cosa ti,
0: beh, guarda, alla fine di tutto, oltre che per ragioni così sentimentali, mi porterei Sillabari di Goffredo Parise, ma però vorrei portarmi anche Conrad. Negli anni vorrei portarmi un libro di Conrad che si chiama Vittoria e che secondo me è uno dei libri più sublimi che siano stati scritti.
1: Allora due. Allora una borsetta un pochino più grande.
0: Diciamo Conrad, sì, una grande passione.
1: Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Abbiamo parlato poco di libri e molto di te. E a tutti i nostri ascoltatori auguro un buon anno assieme a Giosetta Fioroni. Arrivederci a tutti.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

RAI Radio Tachetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Tech e Te con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti e i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Edmund Husserl, il padre fondatore della fenomenologia. Quest'uomo modesto, severo, riservato, dedito interamente alla sua vita da studioso, niente distrazioni mondane, niente aneddoti rilevanti, né tantomeno piccanti, tutto intento a rischiarare una intuizione avuta precocemente, che aveva poi aperto una nuova vita alla filosofia europea. Attorniato da tanti allievi più o meno fedeli, da cui esigeva però molto in termini di studio, ma tutti, proprio tutti, profondamente influenzati dal pensiero di questo maestro moravo che passava l'intero suo tempo a scrivere, manoscritti, opere che poi non pubblicava, ancora manoscritti, su cui ritornava e ritornava senza fine, sempre per andare alla radice, come diceva lui stesso, alle cose stesse. E meno male che c'è stato un francescano, padre Herman van Breda, a scoprire questa messe di pagine stenografate, 40.000 si dice, quando andò a fare una sorta di visita di condoglianze alla moglie di Husserl nel 1938. Capito il valore della scoperta, padre van Breda chiede aiuto alle più alte autorità accademiche e politiche del Belgio per far arrivare quei manoscritti, insieme ai volumi dell'intera biblioteca di Husserl, a Lovanio, presso l'Istituto di Filosofia dell'Università Cattolica. Anche la stessa vedova di Husserl decide di trasferirsi lì. A Lovanio, padre van Breda fonda proprio un archivio Husserl, con degli studiosi dediti alla trascrizione di questi appunti stenografi e alla loro progressiva pubblicazione nei volumi della cosiddetta husserliana. Pensateci, un modesto professore che dà lo spunto per una intera impresa editoriale. Ma la vera impresa a cui Husserl ha dato il là è stata quella di ripensare le fondamenta intere della filosofia, della scienza e poi, verso la fine della sua vita, dell'intero convivere civile europeo, sconvolto da quella che, già ai tempi di Husserl, si stava dimostrando come la più grave sciagura che il continente di Goethe, Dante, Shakespeare stava vedendo realizzarsi sotto i suoi occhi. Il delirante progetto egemonico del nazismo tedesco. In una delle sue più famose conferenze, Husserl aveva avvertito l'intero popolo europeo colto che la crisi si stava mostrando e che era ben più grave e profonda di quel che poteva apparire. Perché nell'apparire, ci insegna la fenomenologia, il metodo filosofico fondato da Husserl, c'è l'intero segreto dell'esistenza. Basta guardarlo attentamente e rigorosamente, come aveva tentato di fare Edmund Husserl in tutti quegli anni passati, da solo e in silenzio, a riflettere su quel che al suo pensiero si mostrava in carne e ossa.

Edmund Husserl nasce nel 1859 in Moravia da una famiglia di imprenditori tessili di origine ebraica ma di tendenze liberali e non confessionali. Dopo il diploma, nel 1876, va a studiare a Lipsia e poi a Berlino matematica, fisica, astronomia e filosofia con il famoso matematico Karl Weierstrass, di cui diventa assistente. Nel 1881 passa a Vienna per addottorarsi con un allievo di Weierstrass difendendo una tesi sul calcolo delle variazioni. Nel 1884, sempre a Vienna, segue le lezioni di un grande professore di psicologia e filosofia, Franz Brentano, che aveva avuto la grande intuizione di individuare una unica proprietà che distinguesse inequivocabilmente quelli che lui chiamava fenomeni psichici, mentali diremmo noi oggi, da quelli fisici. Questa proprietà era quella che lui chiamava intenzionalità, ovvero il fatto che ogni fenomeno mentale, ogni atto mentale, doveva avere un oggetto a cui si riferiva. I fenomeni fisici no. Ogni volta che penso, penso a qualcosa, a quel qualcosa a cui col pensiero mi riferisco. Mentre se cado, la legge di gravità non si riferisce a nulla, tantomeno a me. Le sue lezioni fornirono un grande impulso a Husserl per rivitalizzare i suoi studi filosofici. Infatti, due anni dopo, all'Università di Halle, consegue l'abilitazione all'insegnamento universitario, supervisionato da un allievo di Brentano, Karl Stumpf. L'oggetto della tesi era il concetto di numero, un concetto che poi gli servì da base per la sua prima opera importante, la filosofia dell'aritmetica, un connubio efficacemente innovativo dei suoi studi in matematica e psicologia, il cui solo primo volume dei due progettati fu pubblicato nel 1891. L'idea di Husserl era che per dare alla matematica come scienza un fondamento solido fosse necessario analizzarne il procedimento psicologico a priori necessario a costituire il concetto base dell'intera matematica, quello di numero cioè. Seguendo il suo maestro Weierstrass, per lui quel procedimento era quello di contare una collezione di oggetti indicandone la loro numerosità. Questo quanto al primo volume. Ma il progetto di Husserl non si esauriva qui. L'idea era quella di generalizzare e di approfondire il concetto di cardinalità di un numero, la grandezza cioè di quella certa collezione di oggetti, confrontandosi con le intuizioni di un altro allievo di Weierstrass che lavorava ad Halle anche lui, lo sviluppatore della teoria degli insiemi, Georg Cantor. Fino al 1894, Husserl lavora a questo progetto, ma proprio in quell'anno riesce a ottenere la qualifica, ma non la cattedra, di professore, sempre ad Halle, e sposta i suoi interessi di ricerca verso un argomento ancora più generale, la conoscenza in generale, quindi non più solo quella matematica o non più solo quella aritmetica. Sposta i suoi interessi di ricerca sulla logica come teoria delle teorie possibili, come una sorta di dottrina generale della conoscenza umana possibile. In quegli anni Husserl aveva letto gli scritti di un altro allievo molto brillante di Brentano, un logico polacco dal nome quasi impronunciabile, Twardowski. Questi aveva innovato l'intuizione dell'intenzionalità, dicendo che tutti gli atti mentali hanno un oggetto nel solo senso di un contenuto interno a quell'atto, ma non tutti hanno un oggetto nel senso di un elemento esterno, indipendente esistenzialmente da quell'atto, a cui però quel contenuto deve corrispondere. Io posso pensare a Babbo Natale come contenuto della mia immaginazione, ma questo contenuto non corrisponde a nessun Babbo Natale esistente al di fuori della mia fervida immaginazione. Husserl capisce che questa struttura logica dell'intenzionalità è la base per costituire e fondare una logica pura, base di ogni conoscenza possibile. Nell'ultimo decennio del 1800, fra manoscritti e lezioni, lavorò indefessamente su queste intuizioni logiche, il cui esito furono i due volumi delle sue due famose Ricerche logiche, usciti fra il 1900 e il 1901. In quest'opera è messo in atto quello che sarà
il suo metodo filosofico per eccellenza, quello che Husserl non smise mai di utilizzare e rimodellare lungo tutto il suo percorso di indagine, il metodo fenomenologico, un metodo che toccherà così in profondo il panorama filosofico europeo da diventare un movimento, un tanto di eretici e ortodossi. Questo movimento inizia a prendere piede proprio in una cittadina dell'odierna Olanda, quella Göttingen, in cui Husserl ottenne la sua prima cattedra ufficiale nel 1901. Qui restò 15 anni come professore, prima straordinario, poi ordinario, e fu un periodo estremamente prolifico per la precisazione di questo metodo fenomenologico. In quegli anni la fenomenologia di Husserl conobbe tutta una serie di innovazioni che portarono lo stesso filosofo moravo a pianificare una seconda edizione delle Ricerche logiche e, preannunciato da un importante articolo nel 1911 su cui ritorneremo, al famoso primo volume delle Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Quest'opera è effettivamente un punto di svolta nella produzione di Husserl e un punto di svolta per tutto il movimento fenomenologico. La fenomenologia tende a orientarsi sempre più verso un campo di ricerca puro, il cui senso dovremo spiegare successivamente. Nel 1916 Husserl viene chiamato a insegnare nell'Università di Friburgo, in quella che sarà la sede definitiva della sua carriera accademica. A Friburgo collabora con il suo grande allievo Martin Heidegger, i cui sentieri filosofici e storici lo porteranno però lontano in molti sensi dal suo antico maestro. Forse Heidegger è stato l'unico a superare il muro di ricerca solitario che Husserl, per certi versi, si era costruito per ottenere l'obiettivo di una vita. Si dice che Husserl una volta avesse detto esplicitamente: «La fenomenologia siamo io e Heidegger». I due collaborarono, e collaborarono anche alla scrittura di una voce, fenomenologia, manco a farlo apposta, dell'Enciclopedia Britannica. Ma questa collaborazione fu proprio l'inizio della fine del loro sodalizio, una fine prima teoretica e poi esistenziale. Husserl fu professore a Friburgo fino al 1928, poi divenne emerito, ma gli ultimi anni della sua vita, morì nel 1938, furono molto problematici per lui, ebreo di famiglia, a causa delle leggi razziali e in generale per il clima che il nazismo aveva generato in tutta Europa, non solo in Germania. Questi stessi ultimi anni rappresentarono però anche l'apertura di una nuova dimensione per la ricerca fenomenologica, sia quella personale di Husserl, sia per quella del movimento fenomenologico intero, che grazie alle nuove intuizioni aperte dalle famose conferenze di Husserl a Parigi, le cosiddette meditazioni cartesiane, e di Vienna e Praga, la crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, dovette ripensare le sue stesse fondamenta. Ma ci torneremo nell'ultima parte di questa puntata.

0: Presentare il pensiero di Edmund Husserl non è il più facile dei compiti. Dato l'alto livello di apparente astrattezza e idiosincrasia del suo linguaggio, toccherà semplificarlo molto, anche a costo di renderlo un po' banale. Dopotutto era lo stesso Husserl a farci notare che ci sono due modi possibili di presentare una cosa. Uno diretto e proprio, come quando ci imbattiamo direttamente in ciò che cerchiamo, e un altro indiretto e improprio, come quando cerchiamo un oggetto sulla base di una descrizione che ce n'è stata fornita. Noi seguiremo questa seconda modalità anche utilizzando, come fonti di orientamento, materiali presenti negli archivi RAI. Agli occhi di Husserl, la nuova impostazione fenomenologica doveva essere un modo per rifondare integralmente il metodo di lavoro della filosofia in toto. Il metodo fenomenologico le avrebbe cioè permesso di ricostruirsi come un nuovo e più fecondo modo per ampliare la nostra conoscenza. Questa impostazione viene chiaramente spiegata nell'articolo del 1911, La filosofia come scienza rigorosa, rispetto al quale ascoltiamo le chiare parole esplicative del professor Bancalari.
1: Ora, io credo che se la fenomenologia è tuttora un modo interessante di porre le questioni filosofiche, è perché quello che ha fatto Husserl, ma non solo Husserl, anche coloro che si sono ispirati a Husserl e che sono venuti dopo, quello che loro hanno fatto è essere all'altezza di questa ambizione effettivamente piuttosto alta, cioè tenere alto il segno della filosofia come una vera e propria scienza rigorosa. Allora, quando Husserl scrive questo articolo nel 1910, c'è un contesto specifico importante, che è quello del dibattito tra le scienze della natura e le scienze dello spirito, un dibattito appunto che ha una precisa collocazione temporale, un preciso linguaggio. Il punto però non è tanto questo, il punto è l'intento che Husserl vuole raggiungere in questo dibattito e collocandosi in questo dibattito. E l'intento è quello di dimostrare per l'appunto che la filosofia può essere una scienza rigorosa allo stesso titolo delle scienze propriamente dette, cioè che può procedere con un suo proprio rigore che naturalmente va radicalmente ripensato o forse pensato per la prima volta e la cui definizione, la definizione di questo rigore specifico costituisce quello che forse è il problema filosofico per eccellenza. La filosofia quindi non come un modo inferiore, meno rigoroso, più problematico di fare scienza, ma come scienza a pieno titolo. Per di più, Husserl compie una seconda mossa fondamentale, è quella per cui la filosofia non deve soltanto dimostrare di essere all'altezza delle scienze, di quelle che noi normalmente intendiamo come scienze, non gioca in difesa. In realtà, da un certo punto di vista, questa è l'ambizione di Husserl, la filosofia è più scienza delle scienze. Perché? Questa è un'ambizione, evidentemente, è un'idea evidentemente che faticava allora, ma fatica tuttora a essere digerita. Perché la filosofia è più scienza delle scienze? Perché in sostanza questa è l'idea di Husserl, recupera un'idea di scienza più complessiva, più ampia, che non coincide con la scienza così come questa si costituisce nella modernità e di cui poi noi vediamo gli esiti. In che senso più ampia? Nel senso che la filosofia è una scienza che rivela quel che noi normalmente cerchiamo nelle scienze propriamente dette e che è qualcosa di diverso da quello che queste scienze ci offrono. Cosa ci offrono le scienze? Non definisco le scienze, diciamo, mi riferisco ad un concetto di scienza moderna che è abbastanza condiviso e condivisibile. Cosa ci offrono queste scienze? Ci offrono naturalmente affermazioni metodologicamente controllate, affermazioni certe, affermazioni evidenti, affermazioni in qualche modo garantite nella loro verità perché, per esempio oggettive. Il punto è che quello che ci offrono non è necessariamente quello che cerchiamo, perché al di là di questo noi cerchiamo in realtà il senso, che è tutt'altra cosa. Il senso è un territorio nel quale appunto inevitabilmente ci avventuriamo e che non necessariamente coincide appunto con quello che le scienze sono in grado di darci. Questa è la grande scoperta di Husserl.
0: Per comprendere in maniera semplice cosa sia il metodo fenomenologico, bisogna innanzitutto chiarire quale sia l'oggetto materiale di indagine a cui questo metodo si rivolge, il fenomeno. Il fenomeno non è nient'altro che ciò che si presenta, direttamente o indirettamente, come si diceva prima, a una coscienza che vi si dirige e lo rende suo contenuto. Ogni atto cosciente della nostra mente, quindi ogni nostro atto di esplorazione e conoscenza del mondo, ha questa struttura che Husserl, come Brentano prima di lui, chiama intenzionale. C'è un atto diretto a un oggetto e avente un contenuto. Questa struttura è la caratteristica di tutti i fenomeni psichici, si diceva prima. Dal punto di vista della coscienza stessa, però, questa struttura statica si dinamizza. La coscienza, infatti, in quanto atto sempre rivolto a un oggetto che la trascende in orizzontale e non in verticale come ci trascenderebbe Dio, si distingue dalla coscienza in quanto contenuti vissuti di quella coscienza che non corrispondono all'oggetto in quanto non lo esauriscono totalmente, seppur siano sempre diretti ad esso. Le mie visioni parziali e prospettiche del microfono da cui vi parlo non lo esauriscono prese singolarmente, ma gradualmente e sinteticamente questo microfono si costituisce come oggetto nella mia coscienza, come un insieme di questi vissuti parziali. In questo processo io sono un semplice spettatore, seppur cosciente, che constata quelle connessioni e quei nessi che nel processo si manifestano. Alcuni di quei nessi però sono, per così dire, più importanti degli altri, visto che ad esempio sono quelli che rendono il mio microfono un microfono appunto, proprio come quello, totalmente diverso per forma, colore e tipologia, che ha davanti a lui il conduttore nella stanza accanto. Husserl li chiama essenze, in omaggio alla tradizione filosofica, e rappresentano per lui la parte più importante fra tutto ciò che può diventare oggetto di coscienza, visto che sono la garanzia di universalità e necessità possibili per la conoscenza umana. Il punto, e qui emerge tutta la novità del metodo fenomenologico, è che una visione cosciente propria di queste essenze può avvenire solo se si mettono tra parentesi, e più o meno questa è l'espressione che usa Husserl, tutta una serie di preconoscenze, assunzioni e pregiudizi che noi abbiamo sull'esistenza autonoma delle cose esterne del mondo, per focalizzarci unicamente sulla struttura di coscienza all'interno della quale possono apparire. Questa operazione Husserl la chiama riduzione e serve a focalizzarsi su ciò che davvero può essere messo a fondamento delle varie scienze e del sapere in generale. Per questo ci sono due tipi di riduzione. Una è eidetica, dal greco eidos, forma o essenza, che mira a quelle essenze materiali, come nel caso del microfono, o formali, come nel caso dei numeri, che fondano fenomenologicamente la possibilità di saperi scientifici universali e necessari. L'altra è fenomenologica in senso stretto, perché mette radicalmente tra parentesi tutto, compreso il flusso stesso della coscienza interiore umana, per giungere a quel fondo fenomenologico puro e assoluto, la pura coscienza, la pura soggettività, che fonda radicalmente la possibilità assoluta di un sapere possibile sul mondo prima messo tra parentesi. Per comprendere meglio questo arduo passaggio, ascoltiamo ancora il professor Bancalari che ci spiega come Husserl ha esposto queste sue intuizioni nelle importanti conferenze parigine degli anni 30, quelle note come Meditazioni cartesiane.
1: Forse si può partire da un'altra opera di Husserl, un'opera molto, molto nota, scritta dallo Husserl maturo, che si intitola Meditazioni cartesiane, in cui appunto Husserl assume come nume tutelare di questa operazione di ripensamento della razionalità, appunto Cartesio, in un senso molto particolare. Cosa interessa a Husserl di Cartesio? Gli interessa il fatto che Cartesio abbia saputo portare in primo piano l'idea che la filosofia è qualche cosa di cui ci si deve assumere la responsabilità in prima persona. Ed è qui che si gioca per l'appunto la questione del senso. Una citazione brevissima dalle Meditazioni cartesiane, Husserl dice appunto che la filosofia saggezza è una faccenda del tutto personale del filosofo. Ecco che viene in primo piano appunto quel che il filosofo cerca e che è una questione di senso. Ma in questa, in questo riferimento a Cartesio, Husserl muove a Cartesio stesso una critica che è particolarmente interessante e che si rivolge anche all'insieme della tradizione di che Cartesio poi ha inaugurato e nel solco della quale lo stesso Husserl si colloca. E cioè Cartesio ha un'idea ristretta per l'appunto di scienza. Cartesio non problematizza la forma stessa della scienza e assume quella che si stava costituendo per l'appunto all'epoca come scienza moderna e ritiene che la forma della scienza sia esclusivamente quella del sistema, di un sistema assiomatico deduttivo. Che cosa significa? Significa che si parte da una premessa, nel caso di Cartesio il cogito, e da lì parte una catena di deduzioni in qualche modo logiche, così come si deduce appunto un teorema dati alcuni assiomi. In realtà Husserl dice che questa non è necessariamente la forma della scienza. La scienza deve procedere partendo naturalmente dal territorio che le è proprio, che è quello del cogito per l'appunto, ma procedendo per esperienza, non deducendo, ma facendo per l'appunto esperienza. E che cosa significa per Husserl fare esperienza? Non significa dedurre appunto, ma significa guardare molto semplicemente a quello che si mostra. Che cos'è la fenomenologia? La parola stessa fenomenologia lo dice, è qualche cosa che può sembrare una tautologia straordinariamente banale. La fenomenologia guarda il fenomeno nel, così come si mostra, nel suo fare esperienza di questo fenomeno.
0: In definitiva, allora, qual è l'intuizione fondamentale che rende produttivo e fecondo ancora oggi il metodo fenomenologico? Continuiamo con il professor Bancalari.
1: L'intuizione fondamentale è che noi crediamo di vedere, ma in realtà non necessariamente vediamo. In che senso? Nel senso che la fenomenologia scopre il fatto che abbiamo sotto gli occhi cose che non vediamo, cose che si mostrano e che non vediamo, e non le vediamo per motivi diversi e tutti interessanti, su cui sarebbe estremamente appunto interessante lavorare, ma non è questo il momento. Che cosa significa questa esperienza del guardare cose che in realtà non vediamo? Beh, innanzitutto, con questa mossa, Husserl compie un salto decisivo rispetto al paradigma consueto, che è quello kantiano, classico, ma che è un paradigma che domina la filosofia da Platone almeno in poi, che è quello del rapporto tra il fenomeno e il nome. C'è qualcosa che vediamo e c'è qualcosa che sta al di là di quello che non di quello che vediamo e che per l'appunto noi non vediamo. In realtà il punto non è questo. Il punto non è andare al di là del fenomeno, ma è scoprire quello che dentro il fenomeno in realtà non ci si presenta a prima vista, in prima battuta. Ma questo significa che la fenomenologia muove dalla esigenza di aver cura di quel che appunto in prima battuta ci sfugge, di quel che appare in un modo più sommesso, diverso, di quel che rischia di essere inavvertito. Questo è il fenomeno della fenomenologia. E perché per l'appunto qualche cosa l'abbiamo sotto gli occhi e non ci appare? Per esempio perché abbiamo dei paradigmi restrittivi, per esempio perché pensiamo che tutto quello che si mostra debba obbedire a certe regole di manifestazione, per esempio debba presentarsi nella forma logica di quello che è un oggetto. Ma chi l'ha detto che tutto debba presentarsi, debba essere esperibile nella forma dell'oggetto? E chi ha detto che tutto debba essere esperibile nello stesso modo, debba rispondere ad un unico modo di datità? Ecco, per esempio, la scoperta che c'è un campo d'esperienza, che è quello che Husserl chiama della soggettività trascendentale, che rifiuta questo modo di, che si rifiuta questo modo di darsi e di essere esperito, spalanca un territorio del tutto inesplorato, dal punto di vista di Husserl evidentemente, che è il territorio del modo in cui alla manifestazione si aggiunge questa dimensione fondamentale che è per l'appunto quella della soggettività.
0: Un aspetto forse un po' confondente del pensiero husserliano sulla coscienza pura è il fatto che corre il rischio di creare ambiguità fra essenza soggettiva e soggettivismo, che non potrebbe in alcun modo essere un fondamento universale e necessario per il sapere. Ascoltiamo un'ultima volta il professor Bancalari che ci spiega la differenza.
1: Cosa succede all'interno della soggettività? Cosa succede nel momento in cui esperiamo qualcosa e compiamo una serie di operazioni che sono per l'appunto necessarie all'esperienza di questo qualche cosa e che sono però che si danno però in un modo completamente diverso? Chi l'ha detto che quando noi diciamo ci muoviamo all'interno di un campo d'esperienza il radicamento soggettivo, il punto di vista a partire dal quale questa esperienza viene fatta, debba essere necessariamente tolto di mezzo per poter restituire a questa esperienza il carattere di una robusta e inattaccabile, incontrovertibile oggettività? Questo è appunto il salto di paradigma che Husserl ci costringe a fare e che nelle meditazioni cartesiane, proprio quest'opera appunto straordinaria e introduttiva per certi versi alla fenomenologia, nelle meditazioni cartesiane appare come lo spalancarsi di una questione che è tuttora una delle questioni più interessanti, più dibattute e più intriganti, diciamo così, della filosofia contemporanea, che è la questione della intersoggettività. Detto tutto questo, scoperto questo nuovo campo d'esperienza, scoperto che non tutto appare nel modo dell'oggettività, come è possibile render conto del fatto che all'interno di questo campo d'esperienza, all'interno del mio punto di vista, compaia, si affacci un altro punto di vista? Cosa significa? Cosa possiamo vedere di questo altro punto di vista? Cosa immaginiamo? Cosa proiettiamo? Come si costituisce il rapporto? Ed è una questione drammatica tra diversi punti di vista. Lo vediamo il punto di vista altrui? Non lo vediamo? Non lo vediamo nello stesso modo in cui non vediamo le chiavi che abbiamo per l'appunto sul tavolo e che cerchiamo disperatamente? Probabilmente questo non è lo stesso non di prima e certamente questo ha spalancato una, ripeto, delle questioni più interessanti e tuttora dibattute della filosofia contemporanea, alla quale per l'appunto la fenomenologia offre non già una risposta, sarebbe ridicolo parlare di domande e risposte in campo filosofico, offre però un percorso di ricerca che mi sembra particolarmente interessante e che la rende per l'appunto un modo di pensare vivo, fecondo e estremamente promettente.

0: Negli anni 30, però, Husserl espande il suo campo di indagine oltre il suo approccio radicale sui fondamenti del sapere possibile, focalizzandosi anche verso i limiti storici che le maggiori vette del sapere europeo, stesso le scienze, stavano evidenziando sul versante politico-sociale. Le scienze, vedeva Husserl, stavano sempre più trasformandosi in strumenti che dall'alto di una loro supposta neutralità potevano facilmente tramutarsi in armi nelle mani di chi aveva malevoli progetti sociopolitici. Questa era la loro vera crisi, affermava in una serie di conferenze tenute in quegli anni fra Vienna e Praga. Ce ne parla ora il professor Federico Leoni.
1: Un pensatore la cui ultima opera si intitola La crisi delle scienze europee. È un'opera che nasce, diciamo, intorno al 1935. Il suo nucleo fondamentale è una conferenza che Husserl tiene nel 1935 a Vienna, poi la replica due volte a Vienna, dato il grande successo, e poi a Praga. E quello che Husserl enuncia in questa conferenza e poi espone più ampiamente in tutta la sua opera, che uscirà postuma negli anni 50, è una diagnosi molto precisa, è la diagnosi che dice le scienze europee, che sono il frutto più alto, più raffinato, più potente dell'Europa, e Europa per Husserl vuol dire l'unità della Grecia, della latinità e del mondo contemporaneo, dell'Europa così come noi la conosciamo. Le scienze sono in crisi. Le scienze, nonostante il loro enorme successo, nonostante accumulino di giorno in giorno dei successi e le tecniche che le accompagnano ne traducono nel mondo i risultati, a loro volta siano sempre più potenti, siano sempre più influenti e plasmino in maniera sempre più pervasiva, diciamo, le nostre esistenze, le scienze sono in crisi, hanno dimenticato qualche cosa, hanno dimenticato, Husserl dice, il telos. Significa lo scopo e l'intenzione, l'intenzionalità, la direzione che le spingeva, diciamo così, in origine. Si sono come frammentate e hanno spacchettato il telos in tanti scopi locali e sconnessi gli uni dagli altri. Allora, non dimentichiamo che quando Husserl dice questa cosa, siamo nel 1935, siamo in Germania, lui è un pensatore che ha, come dire, incarnato e da un certo punto di vista ereditato tutta la storia della filosofia tedesca moderna, è un nuovo Kant in qualche modo, il suo progetto è strettamente legato a quello di Kant, è un ebreo, è qualcuno dunque che non può che guardare con sgomento la presa di potere di Hitler, diciamo, 2 anni prima, lui parla di queste cose nel 1935 e è stato espulso dall'università tedesca in quanto ebreo. È spaventato per la sua vita e per la coesistenza di tutto il mondo nel quale si è formato, nel quale ha creduto. Husserl è uno scienziato, non dimentichiamolo. Quando denuncia la crisi delle scienze europee, non lo fa da una posizione di irrazionalismo. Non è uno Spengler, non è un Klages, non è un esponente del Kreis, del circolo di Stefan George, è un matematico. È qualcuno che viene da Weierstrass, è qualcuno che ha una profonda, non solo conoscenza, ma ha una profonda passione e un impegno diretto nelle scienze. E quindi è qualcuno che con tanto più sgomento vede che c'è un nesso però direttissimo che va dal successo delle scienze alla catastrofe che l'Europa sta attraversando in quegli anni.
0: Dopo la diagnosi di Husserl, secondo cui le scienze avrebbero dimenticato il loro telos ultimo, ascoltiamo ancora il professor Leoni spiegarci qual è la prognosi del filosofo moravo.
1: Allora, che cosa sta sotto le scienze, le loro costruzioni di verità, le loro formazioni oggettive, le loro formazioni di oggettività, secondo Husserl? Beh, sotto sta qualcosa come l'inconscio di quelle verità, l'inconscio di quelle formazioni oggettive, l'inconscio di quelle illusioni, in qualche modo, di superficie che sono le teorie scientifiche. Sotto tutto questo sta la vita dei segni e la vita dei corpi, qualcosa che Husserl chiama complessivamente die Lebenswelt, il mondo della vita. E il mondo della vita che cos'è? È il mondo delle operazioni, diciamo, dei soggetti, i quali tutti insieme, si potrebbe dire il tessuto intersoggettivo e il gioco intersoggettivo dei corpi, delle parole e dei segni che producono quegli oggetti. Diciamo così, gli oggetti non ci sono. Le verità non ci sono. le immaginazioni delle scienze non ci sono se non in virtù di qualcosa che le mette in opera. Allora l'idea di Husserl è che finché noi non avremo una, diciamo, visione chiara di questo fondo genealogico delle scienze, di questo fondo genealogico più complessivamente della cultura occidentale, noi saremo in balia di quell'inconscio delle scienze, in balia di quel segreto genealogico della cultura europea. Allora il segreto genealogico, come lo chiamavo, il fondo è il gioco dei corpi, quello che lui chiama Lebenswelt, e poi Husserl ha una enorme intuizione, dedica un manoscritto incompiuto ma in realtà di una ricchezza inesauribile che si intitola L'origine della geometria, è uno dei punti più profondi di tutto questo libro di cui vi sto parlando, che è La crisi delle scienze europee. Lì Husserl fa vedere come i segni della geometria greca e di tutto ciò che poi ne discende nella storia, diciamo così, della geometria, della matematica in generale, delle scienze, perché ragionare sull'origine della matematica e sul modo in cui i segni matematici innescano effetti di verità significa ragionare su tutto il modo in cui le scienze innescano effetti di verità e di oggettività, nella misura in cui tutte le scienze sono matematicamente scritte. La matematica è la scrittura, cioè si potrebbe dire è l'anima segreta delle scienze. Allora nell'appendice, diciamo, terza sulla origine della geometria, quello che Husserl fa è mostrare come la scrittura della geometria greca costituisca l'inconscio delle nostre scienze. Finché noi non guarderemo negli occhi, diciamo così, finché noi non toccheremo con mano il lavoro dei corpi e dei segni con cui noi scriviamo le nostre scienze, saremo in balia di quei segni che invece potremmo usare differentemente e, diciamo così, liberamente, anziché in una specie di soggezione che ha qualcosa del moto di un sonnambulo. Ecco, noi siamo dei sonnambuli dei nostri segni, dobbiamo guardarli, questa è la grande idea di Husserl.
0: C'è quindi un fondo pratico, corporeo, intersoggettivo e semiotico linguistico al di sotto del sapere oggettivo, delle verità e delle scienze, che le fonda e le vivifica. Ma quello stesso fondo rappresenta in realtà la base per il vivere collettivo organizzato, pratico, etico e quindi politico. Anche la verità, per così dire, dei regimi politici è vincolata dal loro fondo valoriale e intersoggettivo. Husserl, in questo senso, provando a ripensare la corretta struttura fenomenologica dell'apparire della verità scientifica, ci sta invitando a ripensare anche i fondamenti valoriali dei regimi politici che strutturano la nostra vita e le nostre pratiche intersoggettive. Questo aspetto è ben sottolineato dalla professoressa Roberta De Monticelli in una recente intervista presente negli archivi RAI, da cui estraiamo questo spezzone che, ben più che degnamente, conclude questa puntata.
2: In fondo il mio Husserl è quello che mostra la profondità inaudita, diciamo, della radice stessa della democrazia. In questa, che cosa? L'ho chiamato questo libro il dono dei vincoli, la circostanza cioè che ci siano dei vincoli posti alle nostre libertà, alla nostra libertà e quindi all'arbitrio delle nostre volontà. E questi vincoli sono dati dalla cognizione dei valori. C'è quindi conoscenza e quindi, diciamo, infinita ricerca, discussione, argomentazione, eccetera, anche in materia di valori. Spinelli in qualche modo parallelamente, io non so se i due si siano mai incontrati, Spinelli nelle sue letture nel ventennio di prigione, no? In qualche modo passa in rassegna l'intera pensiero occidentale, europeo, eccetera. Non so se si sono mai incontrati, so che tanto nel Manifesto di Ventotene quanto nell'Idea d'Europa di Husserl questa tesi del fondamento in ultima analisi cognitivo della democrazia viene portato proprio sotto gli occhi di tutti, in particolare nell'idea di Spinelli è proprio l'idea che c'è un dato contingente che deve, diciamo così, passare in seconda linea rispetto a un valore, e questo dato contingente è la nazionalità, mentre il valore è la difesa del principio, anzi, come dice Spinelli all'inizio del manifesto di Ventotene, l'idea dell'individuo come centro di vita autonomo, alla fioritura del quale l'intero sistema della civiltà, diciamo così, è funzionale. Ora c'è un momento nella storia della democrazia in cui il principio nazione perde completamente la sua funzionalità a questo scopo ultimo, e quindi c'è un riordinamento di valori e un nuovo paradigma di democrazia, il tutto basato su un'argomentazione assiologica, axios vuol dire degno, no? Cioè di valore, è presentata come ragione politica. Ecco.

Ama una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente, se è differente io non lo so.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 19ª puntata.

0: Ciao. Come mai questa improvvisata a Milano?
1: Venivo per alcuni affari. Ho pensato di farti un saluto. Come stai, grande manager?
0: Non sfottere. Potrei stare meglio.
1: Ma anche peggio, allora.
0: Se questa può essere una consolazione.
1: Come hanno preso la batosta i capi?
0: Alludi alla retata per le discariche? Per fortuna la cosa non ci riguarda direttamente. Di quel settore si occupa Ferrari. Speriamo che la faccenda si chiuda lì.
1: Credo che abbiate sottovalutato le informazioni che vi detti tempo fa a proposito del commissario Ferro. Sono quasi certo che dietro l'operazione Terra Pulita ci sia il suo zampino.
0: A parte che l'operazione ha interessato quasi tutta l'Italia, non mi dirai che un poliziotto in pensione da solo possa armare un casino di quel genere?
1: Certo che no. Ma a volte basta individuare un anello debole di una catena per distruggere tutta una rete di affari. E io penso che quell'anello debole sia stato proprio lui a scovarlo.
0: Tu vuoi apparire sempre infallibile. Io credo invece che qualcuno dei gregari, magari un camorrista pentito, abbia soffiato qualcosa agli inquirenti.
1: Pensi che sia stato Nocetta?
0: No, Nocetta è quasi un capo. Era il punto di raccordo di tutto il business dei rifiuti. Quella è stata una sfortuna. Invece, a proposito dell'altra informazione che ci hai dato, quella relativa ai cambiamenti di itinerario del convoglio russo, i capi vorrebbero sapere con esattezza la fonte.
1: Questo non è possibile. In realtà la vera fonte non la conosco neanch'io. Mi risulta che sia sicura, ma la persona che me l'ha riferita è solo un portavoce, non conta molto. E poi mi ha impegnato a mantenere il segreto.
0: Scusa, ma tu lavori per noi o per lui? Da quando infatti sei messo a fare il gentiluomo riservato?
1: Sono sempre stato un gentiluomo, nei limiti in cui lo si può essere facendo un lavoro del genere.
0: Non mi pare il caso di sputare nel piatto in cui si mangia. Questo tipo di lavoro continua a fruttarti dei bei soldoni, con dei rischi abbastanza lievi, tutto sommato.
1: I rischi ci sono. I soldi sono appena sufficienti a mandare avanti l'ufficio. Le percentuali sui premi assicurativi non mi sono state liquidate da almeno un anno e mezzo. E se viene fuori uno scandalo, io sono out, ho chiuso e non ho nemmeno conti all'estero. Tu invece guadagni una barca di quattrini facendo finta di occuparti di import e export. Il mio è un lavoro specializzato e se lo fanno fare a me, anche se non sono simpatico, vuol dire che non tutti sarebbero in grado di farlo. Ricordati come mi ha trattato quel Mr. Klaus.
0: In quel caso il rimprovero mi è sembrato giustificato e comunque io ti ho difeso.
1: Non mi sembra. Stavi lì a scodinzolare col tedesco e ti sei messa persino a darmi del lei per prendere le distanze. Quanto al rimprovero, sono stato io a salvare la baracca con quella nave.
0: Hanno dovuto smuovere un grosso calibro della politica.
1: E allora? Avrà avuto il suo tornaconto, non dubitare. Solo perché io ho accettato di far attraccare la nave, la finanza ha dato poi quel tanto di respiro che vi ha concesso di far partire poi l'azimut alla chetichella, salvando capra e cavoli.
0: Beh, la nave poi si è dovuta autoaffondare.
1: Non era certo la prima volta. Ma se scovavano il carico micidiale che c'era a bordo, voglio proprio vedere come si mettevano. Qualche miliardo di risarcimento dalle assicurazioni è già in viaggio. Ed è tutto merito del sottoscritto. Nessun dirigente della società ha fatto obiezioni alla mia relazione, perché io so fare il mio mestiere.
0: Che devo rispondere a proposito di quell'informatore?
1: Che non so neanche come si chiama, che mi ha dato la notizia per telefono, che forse si tratta solo di un terminale senza importanza e che loro hanno tutti i mezzi per accertare se la notizia è vera. Sono o non sono i capi dei capi? E non sono loro a conoscere i capi dei capi dell'altra parte? Cioè quelli che all'ombra del Cremlino si occupano di queste spedizioni?
0: Guarda che stavolta il carico è gigantesco e le navi sono 3 o forse 4.
1: Insomma, una flotta atomica.
0: Da quanto ho capito, 2 sono petroliere, ma al posto del petrolio portano scorie tossiche. E le altre 2 trasportano prefabbricati di cemento e blocchi da costruzione.
1: Con la sorpresina dentro come le uova di Pasqua.
0: Con quegli spessori dovrebbero passare lisci al controllo radiazioni.
1: Destinazione finale?
0: Quella non la sa nessuno.
1: Nessuno di noi. Piccole rotelle dell'ingranaggio. Ma quelli che si spartiranno le centinaia di miliardi, loro lo sanno di certo.
2: Chi Gli hai trovati gli atti notarili relativi al patrimonio del barone Rizzo Beltrami?
3: Sì, grazie all'aiuto di un vecchio amico, direttore dell'archivio notarile. Altrimenti, guarda, ci avrei impiegato mesi.
2: Mi piace questa solidarietà che esiste tra voi, sapienti topi di scaffali polverosi.
3: È vero, facciamo tutti lo stesso mestiere, eppure non siamo in concorrenza. E quindi ci diamo una mano quando occorre. E qui arriva la prima clamorosa novità. Non si tratta di un atto di vendita, ma di una donazione tra vivi.
2: Il barone avrebbe donato tutto il suo patrimonio.
3: Pare proprio di sì. La donazione per atto tra vivi è stata stipulata nel maggio del 1980 e il barone è morto un paio di settimane dopo.
2: Un tempismo eccezionale. E chi è il fortunato ricevente?
3: Un'associazione, anzi una fondazione internazionale per la cura delle malattie da metabolismo. Un ente che ha filiali in tutto il mondo, ma con sede a Ginevra.
2: Quindi è un'operazione di beneficenza impeccabile. Ma la donazione l'avrà ricevuta qualcuno? Un rappresentante della fondazione?
3: Sì, sì, la donazione è stata stipulata con il professor Louis Fischer, che è il presidente della fondazione. Ma a stipulare non è stato il barone in persona, ma un suo legale rappresentante, con procura generale alla vendita o alla alienazione dei beni.
2: Il suo avvocato, insomma.
3: Non proprio. E qui è la seconda stranezza. Pare che questo procuratore non fosse l'avvocato del barone, ma un ingegnere, un uomo d'affari, forse di fiducia del barone, ma non un suo avvocato.
2: Beh, se aveva una procura, il barone gliel'avrà firmata magari dinanzi a un notaio.
3: Sì, la procura era firmata dal barone, ma dinanzi allo stesso notaio che poi ha fatto la stipula. Un notaio sembra incaricato dal donatario e non dal donante.
2: Cioè lo stesso notaio che ha redatto il rogito della donazione. E a volte questo succede, se si è tra amici o tra persone fidate.
3: Sì, ma qui viene la terza sorpresa, la più inquietante. Il notaio Bianchi, un notaio genovese, qualche anno dopo è stato radiato dall'albo.
2: E i motivi?
3: Molto gravi. Falso, truffa, circonvenzione d'incapace e altre bazzecole del genere.
2: Anche per l'atto di donazione del barone?
3: No, lì è andato tutto liscio, almeno per loro. La radiazione è venuta per affari successivi, qualche anno dopo.
2: Ciò non toglie che anche il rogito della donazione potrebbe essere stato irregolare.
3: È quello che penso anch'io, anche perché circa 6 mesi dopo la donazione del barone a questa fantomatica fondazione ci sono stati altri atti di vendita, stavolta, che hanno praticamente smembrato il cospicuo patrimonio lasciato dal poveretto.
2: Quindi tradendo sostanzialmente la sua presunta volontà di fare un'opera di beneficenza.
3: Già. E qui vengono fuori una serie di sigle, società finanziarie, tutte con sedi all'estero. Ad esempio, la Villa Paradiso, quella di Zoagli, insieme a un certo numero di immobili e terreni tra Liguria e Lombardia, sono stati acquistati da una società di import-export, la Continental Enterprise, con sede a Locarno e uffici a Milano.
2: Mi sembra di aver già sentito nominare questa società. E se non sbaglio, me ne ha parlato Roncagli.
3: Inoltre, il grande feudo pugliese è passato a una finanziaria internazionale, con sede sempre a Zurigo, ma allo stesso indirizzo della Fondazione per le Malattie da Metabolismo.
2: E nella quale immagino che figuri il professor Louis Fischer.
3: Risposta esatta. Ma il professore in questione figura tra gli azionisti della Continental Enterprise e anche nei consigli di amministrazione di altre società che hanno riacquistato gli altri beni del barone.
2: Insomma, il barone ha creduto di donare a un'istituzione benefica il suo patrimonio, ma questa poi ha ridistribuito con lauti guadagni i vari cespiti, a società probabilmente di comodo, ma con un solo vero padrone, il professor Fischer.
3: Se le cose stanno veramente così, questo signore si è fatto regalare beni per centinaia, forse per un migliaio di miliardi, senza colpo a ferire, pagando forse solo le spese notarili.
2: E nessuno poteva più impugnare nulla. Il barone si è opportunamente suicidato poco dopo e il figlio naturale Nicola probabilmente non ha neanche saputo dell'esistenza di tutto questo balletto finanziario.
3: Un colpo magistrale, non c'è che dire.
2: Diciamo piuttosto una lurida carognata. A questo punto vengono davvero dei sospetti sul suicidio del barone. Ma questa sarà una faccenda molto più difficile da appurare a distanza di 15 anni.
3: Certo, se si parte da colui che è stato il vero beneficato da questa grandinata di miliardi, e cioè il professor Fischer, si potrebbe anche sospettare di lui come artefice del suicidio.
2: Il movente è indiscutibile, ma trovare le prove sarà difficilissimo, se non impossibile. Una eventuale riesumazione del cadavere non ci direbbe ormai nulla. E poi, se veramente Fisher ha lo zampino in questa faccenda, avrà agito con grande abilità.
3: Io ho incaricato Finardi di rintracciare l'attuale domicilio di alcune di queste persone, tra cui il notaio Bianchi e l'ingegner Ferrari. Quanto a Fisher, esiste l'indirizzo della Fondazione per le malattie da metabolismo e quello della finanziaria, che è poi lo stesso.
2: La prima tentazione sarebbe quella di andare a parlare con questo Fisher, ma sarebbe un grave errore in questo momento. Vabbè, dobbiamo sapere il maggior numero di notizie e soprattutto avere in mano qualche elemento, se non di prova, di indizio forte nei suoi confronti.
3: Credi che dopo tanti anni stia ancora a pensare a quel suicidio?
2: Se ha la coscienza sporca, non l'ha dimenticato, anche se questo non gli procura alcun disagio morale. Ma bisogna fare attenzione a toccare certi tasti sensibili. Basta una mossa falsa e il filo che potevamo afferrare ci scappa definitivamente.

0: Guarda! Ciao, amore.
1: Ciao.
0: Stavolta ci siamo. Credo di avere in mano la prova decisiva.
1: Bravo. Speriamo che sia la volta buona.
0: Merda, ma cos'è questo tono sarcastico? Cosa c'è che non va?
1: Cosa c'è che non va? Non c'è niente che va. Ma ti rendi conto da quanto tempo dura questa storia? È un anno che non viviamo più. Braccati, inseguiti, perlomeno se ti si deve credere. Comunque, in un'angoscia continua, insopportabile.
0: Magda, ma cosa ti è successo?
1: È successo che sono stanca. Non ce la faccio più.
0: Ma come, all'improvviso? Sei sempre stata tu che mi ha spinto a continuare.
1: Sei un bugiardo. Io ti ho sempre detto di mollare tutto, di andarcene via, lontano, in qualsiasi posto. Di dimenticare tutta questa storia. Ma tu no, tu sei il vendicatore, tu vuoi fare giustizia dei furfanti, vuoi andare fino in fondo, a rischio della tua vita, anzi, della nostra vita.
0: Ma come fai a parlare così? Io non ti riconosco più.
1: Te l'ho detto, sono stufa, stufa! Io non riesco a studiare, non riesco a fare più niente di quello che facevo, i nervi a pezzi.
0: Io ti ho sempre esortato ad andare via, a precedermi, ma tu hai sempre voluto restare al mio fianco.
1: Va bene, ho sbagliato, sì, lo ammetto, avevi ragione tu, sarei dovuta andare via da un pezzo. Con te qui rischio di compromettere tutto, la mia carriera, la mia attività, la mia stessa vita. Ma adesso credo che basti.
0: Magda, io non ti ho mai sentito parlare così, deve essere successo qualcosa. Ti ho offeso. Ti ho fatto qualche torto.
1: Oh, smettila di piagnucolare. C'è solo che mi sono stancata e sono esaurita di nervi.
0: Per me non è cambiato niente. Io ti amo, come sempre.
1: Certo, tu mi ami, come sempre. E beh, io non lo so più. Ho una grande confusione in testa. È successo. Che vuoi farci? Forse ho tenuto duro troppo tempo e adesso la diga si è rotta.
0: Non parlavi così a Mosca. Quando hai voluto seguirmi, qualunque cosa succedesse.
1: Cosa fai? Mi rinfacci la tua generosità? La tua nobile magnanimità? Vuoi ricordarmi che hai salvato una povera profuga del socialismo reale?
0: Adesso sei crudele.
1: Sì, può darsi. Ma tu devi aprire gli occhi. Guardare in faccia la realtà. E la realtà è diventata insopportabile. Oh. Forse ho bisogno di stare un po' da sola. Dovrei andarmene per un po', sì.
0: Ma io te l'ho sempre detto. E ora, così, all'improvviso... No, tu mi nascondi qualcosa. C'è qualcun altro.
1: C'era da aspettarselo. Ecco la gelosia. Ecco l'italiano focoso che non vede altro che amanti, tradimenti.
0: Ammetterai che il tuo comportamento è inspiegabile.
1: Senti, lasciamo perdere, eh. Sono tutte sciocchezze. Partirò per un po'. Ho alcuni concerti da fare alla radio in Belgio e in Olanda. E forse anche in Danimarca, se mi firmeranno il contratto.
0: Mi pare una buona occasione. Ma tu puoi partire, andare dove vuoi. Non sono l'italiano geloso che tiene segregata la sua donna. Il viaggio ti farà bene. E se vorrai, posso raggiungerti dopo, da qualche parte.
1: No, preferirei di no. Ho bisogno di riflettere da sola, di riordinare le idee. Dopo forse andrà meglio.
0: Ma sì. Sì, forse è meglio così. Ora scusami, vado a prendere un po' d'aria, mi sento soffocare.
1: Va bene, io continuo a studiare. Ah, qual era poi la cosa decisiva che hai saputo?
0: Non ho voglia di parlarne adesso, non so più neanche io cosa sia importante o no. Ci vediamo più tardi.
1: Non fare la vittima. Va bene, ne parliamo dopo a cena. Ciao.

Avete ascoltato la 19ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti; Santini, archivista capo della questura Armando Bandini; Sauro Alvisi, assicuratore marittimo Massimo Palazzini; Margherita Bellini, manager Patrizia De Clara; Vincenzo Ranieri, ex agente servizi Alvaro Piccardi; Magda, compagna di Ranieri, Melina Martello; coordinamento tecnico Violetta Parodi; assistente alla produzione Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Ventesima puntata.

0: Come al solito, papà, ci hai preparato una cena memorabile.
1: Sono così felice di questa vostra improvvisata che bisognava festeggiare adeguatamente.
2: Ora più che mai rimpiangiamo la tua cucina. L'Inghilterra non è proprio il regno della gastronomia.
1: Beh, quando proprio non potete resistere, prendete un aereo e venite qui da me a gustare soprattutto delle buone pietanze di pesce.
0: Beh, infatti eccoci qua. Veramente non siamo venuti solo per mangiare. Betty deve raccogliere della documentazione su un convegno economico che organizza a Londra.
2: L'argomento ti dovrebbe interessare, Giulio.
1: Che cos'è? Qualcosa che ha a che fare con i poliziotti?
2: No, il convegno tratta del riciclaggio delle scorie urbane e delle possibilità di trarre fonti di energia dalle sue lavorazioni. Non è l'argomento del tuo nuovo lavoro?
1: Beh, sì, anche se io mi occupo soprattutto di controllo e vigilanza, diciamo degli aspetti criminali del problema.
2: E il convegno dovrà toccare anche questo tasto, perché la perdita in termini economici di queste risorse e il pericolo incombente di deterioramento del pianeta fanno parte degli argomenti in esame.
0: E questa volta lavoro anche io con mia moglie. Mi occuperò della parte più scientifica, quella che riguarda l'impatto delle scorie nucleari sulla popolazione e i pericoli che ne derivano alla vita sul pianeta.
1: Credo che questa sia una delle cose più belle che possano capitare. Un marito e una moglie che lavorano insieme. Se ne avete voglia, posso mostrarvi una videocassetta che mi ha appena mandato un mio collega tedesco, un ispettore della Polizia Federale, proprio sui misteri del traffico di scorie nucleari nel Mediterraneo.
2: Ma certo!
1: Ecco qua, guardate.
3: Dal 1979 ad oggi, le motonavi mercantili affondate misteriosamente tra Adriatico, Tirreno e Mediterraneo sono oltre 25, battenti bandiere di varie nazionalità, alcune italiane, molte altre maltesi, cipriote, turche, ma anche dello Sri Lanka, delle Bermude o di altri paesi dell'Africa e dell'Asia. L'ultimo affondamento di cui si ha notizia, proprio pochi mesi fa, è quello del mercantile Azimut, affondato nel Tirreno tra Sardegna e Sicilia. Anche quest'ultimo potrebbe aver portato a fondo un carico di scorie pericolose, chimiche o nucleari.
1: Sentite che roba?
3: Le preture e le procure di varie città italiane, soprattutto nel centro-sud, sono impegnate in difficili indagini sul traffico di rifiuti nucleari, radioattivi e tossici. Con la complicità dei propri governi, le centrali nucleari di mezza Europa e centri di ricerca civili e militari si disfano di parte dei loro rifiuti, affidandoli a faccendieri senza scrupoli. Questi trafficanti, in odore di massoneria deviata, probabilmente collegati alle varie mafie campane, calabresi e siciliane, sono riusciti finora a restare impuniti, quasi certamente coperti da connivenze ad alto livello.
1: Queste sono cose che ho potuto verificare personalmente.
3: Un dossier di Lega Ambiente, estremamente preciso e documentato, parla anche di un misterioso faccendiere italiano, titolare di varie società con sede a Malta e in paesi africani, che gira il mondo con un brevetto, pare finanziato addirittura dall'agenzia internazionale Euratom, un progetto costato oltre 200 miliardi che consiste in una specie di siluro che, riempito di scorie nucleari, può essere lanciato da una nave per finire adagiato su fondali profondi ad un costo di soli 2 milioni di marchi al lancio. Il siluro può contenere 200 tonnellate di scorie tossiche. Pare che esperimenti di lancio siano già stati effettuati da una nave modificata allo scopo nel Mar Baltico e nel Mar Nero. Il faccendiere in questione, che si chiama Ingegner Ferrari, risiede in Svizzera. Viaggia in lungo e in largo, intrattenendo rapporti addirittura con capi di Stato. Se non si ha alle spalle un potere forte, un'organizzazione capillare e coperture inattaccabili, un comune mortale non potrebbe riuscire a muoversi così disinvoltamente. Ma sentiamo uno dei massimi rappresentanti italiani di Lega Ambiente.
4: Le varie denunce dei magistrati sono cadute in un silenzio glaciale e inspiegabile da parte delle massime autorità del paese. Questo silenzio non è più tollerabile. Legambiente ha chiesto con urgenza di poter incontrare le massime autorità istituzionali perché l'insabbiamento sostanziale di queste inchieste fa nascere un sospetto che è quasi una certezza. Queste inchieste danno fastidio a centri di potere occulti, toccano interessi economici enormi, inducono pezzi di antistato a interferire con le attività giudiziarie e a cercare di intimidire i magistrati impegnati nella ricerca della verità. A questi magistrati va garantito il massimo sostegno e la piena disponibilità dei mezzi tecnici necessari per condurre tutti gli accertamenti. Potremmo così scoprire se davvero la lobby nucleare europea ha pensato bene di occultare nel Mediterraneo tonnellate di scorie radioattive, affidandosi magari a qualche holding criminale di trafficanti di rifiuti.
1: Mi pare che la situazione sia veramente esplosiva.
2: La cosa più tremenda è il senso di impotenza dinanzi a una rete così diffusa e organizzata che sta avvelenando il mare.
0: Anche io avevo sentito parlare di quei siluri, ma nessuno può garantire la tenuta permanente di un contenitore, per quanto robusto. Inoltre, a quelle profondità c'è l'incognita della pressione fortissima che viene esercitata dalla massa d'acqua. Chi ci dice cosa può avvenire all'interno e all'esterno di questi siluri per un numero di anni pressoché infinito?
1: Eh già, perché le scorie nucleari, specialmente di un certo tipo, mantengono la pericolosità per centinaia e centinaia di anni.
2: E questo significherebbe condannare la Terra alla totale estinzione per avvelenamento atomico.
1: L'unica soluzione sarebbe quella di trovare un metodo di reimpiego di tali materiali a fini pacifici, riducendo al minimo la necessità di stoccaggio.
0: O di arrivare finalmente alla fusione fredda, ad un nuovo sistema di produzione dell'energia nucleare che sia pulito, senza scorie. Allora sì che il problema si potrebbe veramente risolvere.
1: Basterebbe che ci si arrivasse nel giro di una quindicina d'anni e la nostra vecchia terra potrebbe essere ancora salvata. Ma io penso sempre che nessun avversario è invincibile o infallibile. Tutti hanno un punto debole. L'importante è scoprirlo. E per scoprirlo si deve aspettare una mossa falsa, magari provocarla e solo allora tirare l'affondo. Per esempio, questo documentario può diventare l'esca per provocare la mossa falsa che aspettiamo. Io almeno lo spero.

0: Mr. Klaus, mi dispiace di averla fatta venire fin qui, ma l'argomento non era di quelli che si possono trattare al telefono.
1: Male pare, eccellenza. Per me è sempre un piacere passare qualche ora nella sua splendida villa.
0: Stavolta temo che l'argomento sia alquanto spiacevole. Ho avuto modo di assistere ad un programma televisivo tedesco.
1: Il documentario sulle navi affondate. Anch'io l'ho visto.
0: E non ha nulla da obiettare. Mi sembra che sottovaluti l'impatto polemico di quel filmato.
1: Ci sono già stati altri programmi sull'argomento.
0: Ma qui sono stati fatti dei nomi, date, circostanze. L'intervista al rappresentante della Lega Ambiente materializza accuse precise. E voi non avete fatto nulla per impedire una simile trasmissione?
1: La rete televisiva che ha curato l'inchiesta, che è regionale, e il canale che l'ha trasmesso, che è pubblico, non sono sensibili a pressioni di questo genere. Da noi non è facile bloccare la libertà di informazione.
0: Evidentemente i nostri amici in Italia sono molto più bravi ad occultare le voci scomode che possono danneggiare l'organizzazione.
1: Molte delle informazioni di quel programma provenivano proprio dall'Italia. E gli inchiesti di cui parlava sono stati promossi da magistrati italiani.
0: Che vorrebbe dire con questo?
1: Faccio una semplice constatazione. Gli dirò che abbiamo tentato anche noi di bloccare il programma, ma ogni Stato della Federazione gode di un'autonomia molto ampia ed è più difficile intervenire.
0: Ma si rende conto quale danno può arrecare alla nostra attività?
1: Basteranno un paio di settimane e la gente avrà dimenticato tutto. Grandezza e miseria della televisione.
0: Non si illuda. Amici influenti mi hanno comunicato che la trasmissione ha scatenato una serie di reazioni in seno al Parlamento europeo. È stata chiesta l'istituzione di una commissione internazionale d'indagine sul problema del traffico clandestino di scorie tossiche. Ed hanno acquisito quel documentario come elemento di prova.
1: Cercheremo di raffreddare gli slanci ecologisti dei nostri parlamentari.
0: Capisco che per voi il problema è meno pressante sul piano pratico. Le navi giacciono in fondo ai nostri mari, il Tirreno, l'Adriatico. E la maggior parte delle scorie viene gettato sul territorio italiano. Le discariche scoperte nella recente operazione di polizia si trovano in Italia.
1: Per l'appunto, come mai è avvenuto una cosa del genere?
0: Rientra nei rischi che le dicevo prima. La merce proibita finisce tutta nel nostro paese, quindi è più facile che i depositi vengano scoperti da noi, anziché altrove. A questo proposito ho già ordinato delle indagini. Forse qualche gola profonda o qualche pentito ha messo gli inquirenti sulla strada giusta.
1: Questo determina comunque un rallentamento, se non una temporanea sospensione dell'spedizione, con un danno economico non indifferente.
0: Mi stupisce che sia lei a fare questi rilievi. Sono anni che la nostra organizzazione commercia in questo settore e la destinazione è quasi sempre la stessa, l'Italia e i suoi mari. Se finora tutto è andato liscio, lo si deve alla rete di amicizie che sono riuscito a creare.
1: La mia non era un'accusa, eccellenza, ma una semplice presa d'atto di una situazione.
0: I milioni di dollari del traffico sono piovuti abbondantemente su tutti, anche su di voi, e con rischi di gran lunga inferiori. Per questo anche una trasmissione televisiva può recare più danno a noi che a voi. Non bisogna abbassare il livello di guardia da parte di nessuno.
1: Mi auguro che l'effetto svanirà al più presto.
0: C'è anche un'altra cosa che volevo dirle. Ho saputo che c'è stato un cambiamento di itinerario nella spedizione del nostro prossimo carico.
1: Mi sono subito fatto interprete presso i nostri partner russi di una protesta per questo spiacevole disguido.
0: Ma lei lo chiama disguido? Si tratta di una procedura inammissibile. Il vertice dell'organizzazione deve conoscere le modifiche ad un piano di questa portata attraverso la voce di elementi subalterni addetti a semplici mansioni esecutive. Dobbiamo attendere le informazioni di un signor Sauro, assicuratore della nostra flotta, per sapere il destino di un affare da 1.000 miliardi.
1: Eccellenza, lei sa che in Russia attualmente regna una certa confusione. Non è facile identificare le ragioni di questi comportamenti. Il mercato dei materiali nucleari è molto fluttuante. e la concorrenza ricorre spesso a sistemi poco ortodossi.
0: Non dica sciocchezze, Klaus. La nostra organizzazione dovrebbe aver inglobato gran parte della concorrenza. Noi siamo i più forti. Noi abbiamo i capitali più cospicui. Noi abbiamo le coperture più solide. E i nostri referenti devono sapere che se credono di trattarci alla stregua di piccoli arrampicatori occasionali, potrebbero anche pentirsene.
1: Forse si è trattato solo di un equivoco.
0: La leadership commerciale è qualcosa che non va messa in discussione. Temo che vi siano delle pericolose smagliature nella rete a cui facciamo riferimento in Russia e nelle altre repubbliche dell'ex impero sovietico. Intendo promuovere una riunione straordinaria dei soci per risolvere una volta per tutte questi inconvenienti. Sarà bene che tutti ricordino che siamo noi a dettare la legge, noi a stabilire le condizioni. E se qualcuno non accetta questi patti, rischia di essere messo fuori dal gioco, in tutti i sensi.
1: Sono d'accordo, eccellenza.
0: Si ricordi, Klaus, che qualsiasi tentativo di iniziative autonome può costare molto caro a chi vuole provarci.
1: Stia tranquillo, eccellenza. La situazione è già tornata sotto controllo. E per quanto riguarda il signor Sauro, ho un piano per controllare la sua zelante efficienza.
0: Ora voglia scusarmi. Devo essere a Zurigo tra un'ora. Per lei c'è il motoscafo che la sta aspettando. Arrivederla, Mr. Klaus.
1: Arrivederla, eccellenza. A presto.

Avete ascoltato la 20ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Livio, suo figlio, Alberto Molinari. Betty, moglie di Livio, Francesca Gatto. Eccellenza, super boss del racket, Bruno Alessandro. Mr. Klaus, boss dei trafficanti, Jeffrey Copleston. Speaker TV, Valentina Fago. Rappresentante Lega Ambiente, Diego Verdegiglio. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

Vieni cane, m'è passata la fame, m'è passata la fame. Quanto costa una mela? Non lo so, costa

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Ottava trasmissione. Il campo socialista. Vita quotidiana nel paradiso dei lavoratori.

Il materiale documentario raccolto nell'archivio di Radio Praga ci conduce oggi lungo un nuovo percorso conoscitivo in uno scenario abbastanza diverso da quelli a cui ci siamo abituati finora. Se ieri infatti abbiamo attraversato il modo con cui Radio Praga combatteva la sua propagandistica guerra per onde contro l'Occidente, abbiamo analizzato minuto per minuto, direi, il confronto serrato tra due concezioni del mondo, tra due diverse ideologie, oggi lasceremo il terreno del confronto politico e ideologico per avvicinarci, come dire, alla quotidianità del socialismo reale, alla sua banalità di una vita vissuta giorno per giorno tra casa, lavoro, tempo libero, cultura e divertimenti. Ecco, nel leggere e quindi poi nell'ascoltare questa documentazione, questo materiale, si avverte come un senso di straniamento, come perché se i toni enfatici e ossessivamente propagandistici ai quali ci siamo abituati nelle puntate precedenti potevano avere in qualche modo una loro legittimazione, potevano essere legittimamente usati per affrontare i grandi temi dello scontro tra due mondi, penso alla libertà, alla democrazia, alla giustizia, alla pace, alla guerra, ecco qui nell'universo del banale, del quotidiano, della vita normale, risultano, come dire, ancora più grotteschi e forse anche più inquietanti. Come ormai consuetudine in questo nostro programma, iniziamo proponendovi un esempio largamente rappresentativo della tipologia del materiale che metteremo in onda nel corso di questa puntata. Ascoltiamo infatti un reportage radiofonico sulla notte di San Silvestro del 1952, inseguendo il cronista in una sorta di scorribanda nella realtà cecoslovacca che ci condurrà dalle feste da ballo dei locali di Praga e di Bratislava ai posti di frontiera dove sentinelle in armi vigilano anche in una notte come quella. Come dice enfaticamente lo speaker di Radio Praga, iniziamo il nostro viaggio sul tappeto volante attraverso la Cecoslovacchia.

0: Cari ascoltatori, per il nuovo anno abbiamo voluto regalarvi un reportage radiofonico sulla notte di San Silvestro. I nostri tecnici hanno installato i microfoni in diversi luoghi della Repubblica Cecoslovacca e essi ci permetteranno di spostarci velocemente da un posto all'altro. Per facilitare la scelta abbiamo collegato i microfoni a dei tasti che non portano alcuna indicazione. Non sappiamo quindi con chi e con quale luogo ci collegheranno. Premiamo un bottone qualsiasi.
1: Vi stiamo parlando dal club aziendale della fabbrica Auto Praga. L'attesa del nuovo anno qui è piena di allegria. Ripeto, stiamo aspettando il nuovo anno, quello solare, quello segnato dai calendari, poiché per la fabbrica Auto Praga il 1953 è già cominciato il 21 dicembre. Il 21 di questo mese tutta la fabbrica ha realizzato infatti il piano annuale di produzione, perciò le tavole sono imbandite più riccamente del solito. Gli operai, i tecnici e gli impiegati della fabbrica hanno portato anche le proprie famiglie ed in questo momento si sta ballando un'allegra polca. Mamme, giovani e slanciate ragazze, giovani apprendisti, gli altri operai, tutti sono di buon umore e da tutti brillano un po' gli occhi. Anche l'orchestra è composta da dipendenti dell'azienda. Adesso sta salendo sul podio uno dei due complessi culturali della fabbrica per eseguire un motivo popolare boemo intitolato «Le ragazze sono andate per strada».
2: Vi parliamo da Bratislava, la più grande città della Slovacchia, dalla fabbrica che porta il nome del grande dirigente operaio Giorgio Dimitrov. Nello spazioso club aziendale tutte le luci sono accese, la melodia del valzer si diffonde nella sala da ballo. Ragazze semplici e giovani aitanti vestiti con toilette da sera si lasciano trasportare in questo valzer così bello e popolare, come una volta accadeva loro di vedere soltanto nei film. Ed anche questo veglione di San Silvestro è stato organizzato dai padroni della fabbrica, solamente che adesso i padroni sono tanti quante sono le maestranze. L'allegria è quindi di un altro tipo, è più semplice, più spontanea e più sentita.
1: Giovani soldati e sorridenti ragazze si lasciano allegramente trasportare dal ritmo della danza. Così in ogni città e villaggio della Cecoslovacchia regna stasera l'allegria e il buon umore, la felicità di uomini e donne che guardano con sicurezza al nuovo anno. La sezione italiana della Radio Cecoslovacca vi augura, cari ascoltatori, un felice anno nuovo di pace e tranquillità.
3: Da questa realtà di festa adesso passiamo invece ad un esempio di come viene interpretato il lavoro in Cecoslovacchia. La marcetta boema che accompagna l'ingresso dei lavoratori alla fabbrica meccanica CKD Sokolovo di Praga nella prima giornata del secondo piano quinquennale rinvia francamente, adesso lo ascolterete, ad uno scenario che a me pare insieme sia tragico che grottesco. L'idea che gli ascoltatori italiani potessero essere colpiti e impressionati da trasmissioni di questo tipo, secondo me, non era ovviamente della redazione di Oggi in Italia. Qui, come abbiamo più volte ribadito, entravano in campo gli ottusi burocrati della radio di Stato cecoslovacca. Ascoltiamo questo esempio prezioso del loro lavoro.
0: Primo giorno del secondo quinquennale alla CKD Sokolovo a Praga. Sono le 6:30 del mattino, un mattino tutt'altro che rigido, con 6 gradi sopra zero. Gli operai entrano nella fabbrica, passano in portineria, ritirano le chiavi dei loro reparti, veramente loro, perché alle porte, con bracciale rosso sulla sinistra, sono i loro compagni di lavoro e non più già da 10 anni i capitalisti. Molti di essi sono anziani, hanno conosciuto la miseria, la disoccupazione, molti anche l'emigrazione, ma in un tempo ormai lontano, ormai sepolto. Anche loro, i disoccupati di un tempo, sono insieme agli altri. E le polche e le marcette che suona il complesso di strumenti a fiato della fabbrica pare ribadiscano con ottimismo e allegria che anche qui, alla CKD Sokolovo, la libertà è entrata in fabbrica per tutti. Libertà dalla disoccupazione, innanzitutto. E questo è tanto vero che il disciplinato ingresso delle maestranze nella fabbrica si è rotto in molti punti per iniziativa soprattutto dei giovani operai che hanno incominciato il secondo quinquennale danzando con le loro compagne di lavoro alle 6:30 del mattino e rivaleggiando con le coppie dei più anziani, mentre gli ottoni lucenti scandiscono il tempo suonando. E questo non stona con la solennità del momento, con la solennità dell'addobbo all'entrata, con i grandi quadri delle immagini dei lavoratori insigniti con gli ordini della Repubblica e del Lavoro.
4: Mm. Nelle fabbriche Vladimir Lenin di Pilsen, Boemia occidentale, i lavoratori hanno svolto solenni manifestazioni. Le fabbriche, che per la loro importanza vengono chiamate il laboratorio dell'industria cecoslovacca, hanno prodotto lo scorso anno una serie di modernissime attrezzature per l'industria energetica, siderurgica, per le miniere ed oltre a questo 4 tipi di locomotive a vapore e alcuni tipi di mastodontiche macchine utensili. Per ciò che concerne i nuovi compiti, il direttore della fabbrica, ingegner Miloslav Svoboda, ha detto: faremo tutto il possibile affinché quest'anno diventi la base per un passo rivoluzionario nello sviluppo tecnico della nostra fabbrica.
3: Ecco, direi che se c'è una dote completamente assente nella redazione di Radio Praga è l'ironia. Pensate che il 1956, poi noi lo sappiamo come andò a finire, fu un anno portentoso, ma fu l'anno del 20° congresso del PUKUS, l'anno della destalinizzazione e soprattutto l'anno dei tragici fatti di Ungheria. Va bene, comunque adesso abbandoniamo un attimo la realtà di lavoro di fabbrica e passiamo alla rappresentazione di un altro scorcio della realtà della società cecoslovacca, però riferita al mondo rurale. Ci occupiamo di fatti adesso di una trasmissione andata in onda l'8 gennaio 1953, una trasmissione dedicata essenzialmente all'esaltazione del trattore, mito e simbolo della potenza sovietica nell'agricoltura e nell'opera di meccanizzazione avviata dai sovietici. La trasmissione era intitolata «I successi dell'agricoltura nei paesi a democrazia popolare».
0: Vediamo ora come i governi di democrazia popolare aiutano la meccanizzazione dell'agricoltura dei loro paesi.
2: In Polonia, ad esempio, prima della guerra non esistevano quasi trattori. Nel 1951 nella Polonia popolare lavoravano già 25.000 trattori e dalla fine del primo trimestre del 1952 questi raggiungevano il numero di 35.000.
1: In Bulgaria lavorano attualmente nell'agricoltura 12.000 trattori sovietici e più di 1.300 mieti trebbiatrici.
2: Macchine ricevute dall'Unione Sovietica lavorano i campi dell'Albania, dell'Ungheria, della Romania, della Cecoslovacchia. In tutti questi paesi, per aiutare l'agricoltura a svilupparsi, sono sorte le stazioni di macchine e trattori. Queste non pongono, per la loro prestazione, condizioni esose alle aziende contadine come facevano i proprietari fondiari, ma dietro un compenso modico, molte volte stabilito di comune accordo dalle due parti interessate. Oggi, in tutti i paesi a democrazia popolare, esistono oltre 1.100 stazioni di questo genere. È superfluo dire quale funzione enorme esse abbiano per lo sviluppo dell'agricoltura.
0: I governi di democrazia popolare, dando prova di una grande sollecitudine per lo sviluppo delle forze produttive dell'agricoltura, attuano piani grandiosi per la trasformazione della natura, costruiscono sistemi di irrigazione, piantano boschi, prosciugano le paludi.
2: In Polonia, in base al piano decennale per la trasformazione della natura, solo nel 1951 sono stati prosciugati e resi fertili 835.000 ettari di terra, tre volte la terra strappata ai grandi proprietari e ai latifondisti dai nostri contadini attraverso la legge stralcio.
1: In Ungheria, con la costruzione di un sistema di irrigazione, vengono gradatamente resi fertili 120.000 ettari di terre finora sterili.
2: In Romania, una grande importanza per lo sviluppo dell'agricoltura avrà il canale Danubio-Mar Nero, che irrigherà 100.000 ettari di terra.
1: In Bulgaria, una enorme funzione per sviluppare l'agricoltura ha il sistema di irrigazione di Brižljansk, che già nel 1951 ha reso fertili 20.000 ettari di terra.
0: I governi di democrazia popolare, i partiti comunisti e operai attuano grandi provvedimenti per elevare il livello culturale delle campagne. Si costruiscono a centinaia di migliaia nuove scuole, case di cultura e teatri. Si estende la rete degli ospedali, delle maternità, delle istituzioni infantili. Ai bambini degli ex contadini poveri sono aperte le porte dell'università e degli altri istituti superiori. Già oggi, nelle campagne dei paesi a democrazia popolare, lavorano migliaia di giovani specialisti, agronomi, ingegneri, medici, maestri, veterinari, tutti figli di contadini.
3: Ecco, adesso dal mondo del lavoro, dal mondo che abbiamo visto rappresentato sia dagli operai dell'industria sia dai contadini, passiamo direttamente invece al sociale, passiamo all'organizzazione della società attraverso, diciamo, l'articolazione istituzionale del regime socialista. Ascoltiamo adesso, proprio in questa direzione, un brano di una trasmissione del 21 luglio 1953 su come funzionano in Cecoslovacchia la scuola, il sistema pensionistico e l'assistenza sanitaria.
1: La piccola Alfonsina di Montevarchi, in provincia di Arezzo, ci pone alcune domande alle quali rispondiamo volentieri.
0: In Cecoslovacchia tutti i giovani, senza distinzione, hanno la possibilità di scegliere la professione che più loro piace. Dunque anche i figli degli impiegati statali, ugualmente come i figli degli operai e dei contadini, dopo 8 anni di scuola obbligatoria, hanno la strada aperta per frequentare le scuole superiori, se dimostrano talento e se hanno frequentato con successo gli 8 anni della scuola nazionale obbligatoria. Lo studio nelle scuole superiori è gratuito e lo Stato copre tutte le spese inerenti allo studio.
1: La pensione degli invalidi di guerra viene graduata secondo l'età dell'invalido e secondo di quanto è menomata la sua capacità di lavoro. Gli invalidi, come tutti gli altri cittadini, hanno cure mediche gratuite. Da noi, in Cecoslovacchia, tutte le persone con capacità di lavoro ridotte ricevono tanto per poter condurre con le loro famiglie una vita decorosa.
2: La questione di assicurare una tranquilla vecchiaia senza preoccupazioni a tutti i cittadini fu una delle prime cose di cui si occupò il governo popolare dopo il 1945. La pensione è stata assegnata a tutti i contadini che hanno compiuto il 60° anno di età. Oltre a questo vi sono pensioni di vecchiaia, vedovili, per gli orfani, eccetera. Non esiste in Cecoslovacchia persona anziana incapace di lavorare che non riceva una pensione.
3: E ad ora una serie di curiosità scientifiche che sembrano tratti pari pari dal repertorio più ovvio, più banale delle barzellette antisovietiche. Vi ricordate? Al centro di queste barzellette c'era il mitico Popov, l'inventore della radio, l'inventore a cui i sovietici attribuivano i meriti delle più grandi scoperte scientifiche del Novecento. Ecco, qui in questa trasmissione andata in onda il 14 novembre 1953, ecco, lo stile è un po' quella di enfatizzare i Popov della situazione applicate un po' a tutti i campi dello scibile scientifico.
0: Curiosità.
1: Uno dei più grandi complessi tipografici d'Europa è lo Scanteia di Bucarest. Ogni 4 ore vi si stampano ben 3 milioni di copie di giornali e 150.000 copie di libri ed opuscoli al giorno.
4: Alcuni scienziati sovietici hanno costruito un orologio atomico che misura il tempo per mezzo di un sistema molecolare. In 24 ore il singolare orologio può avere al massimo un'imperfezione di 1 milionesimo di secondo, cosa del tutto trascurabile. Con l'orologio atomico si può quindi controllare la rotazione della Terra attorno al suo asse e scoprire le sue irregolarità, ciò che ha enorme importanza scientifica.
2: Il silon, cioè il nylon cecoslovacco, sarà impiegato nella chirurgia. Medici e tecnici hanno scoperto che il silon è ottimo per rafforzare le connessioni fra organi interni, ad eccezione del cervello e del fegato, e con speciale riguardo al rene mobile. Il silon è preferito per il fatto che non irrita ed offre numerosi vantaggi.
1: A Jena, nella Repubblica Democratica Tedesca, il chimico Erich Roth ha scoperto un preparato chiamato Trialjet, che permette di effettuare il parto indolore senza far perdere i sensi alla madre. Numerosi ginecologi hanno già sperimentato con successo il Trialjet, che ora viene fabbricato in grande quantità a Jena.
4: A Varsavia è stata costruita una nuova stazione trasmittente ad onde medie e la più potente di tutta la Polonia. Sul luogo dove sorge, sino ad un anno fa, si coltivava ancora il grano. È stata costruita in soli 11 mesi.
3: Immaginiamo quali dovessero essere le sensazioni dei redattori italiani di Radio Praga anche solo nel leggere o nel tradurre dal ceco in italiano notizie di questo tipo. Ricordiamo che negli anni a cui si riferiscono i materiali da noi localizzati nell'archivio di Radio Praga, quelli tra il 1951 e il 1956, erano qualche migliaia i comunisti italiani rifugiatisi a Praga, tra i quali 466 illegali, costretti cioè ad espatriare perché condannati o inquisiti dalla giustizia italiana, quasi sempre per episodi relativi alla resistenza e alla lotta partigiana. Nelle loro scelte a riconsiderarle oggi c'è come una sorta di insistita coralità, alimentata dai comuni riferimenti generazionali e soprattutto dalle esperienze drammatiche e cruente in cui tutti loro avevano bruciato in un attimo le energie giovanili che in altre vite normali si distribuiscono più armonicamente lungo l'arco di anni. Erano tutti giunti a Praga con alle spalle atti di eroismo, vicende oscure, anche fatti di sangue. Tutti al loro arrivo si sentivano comunque pienamente e compiutamente uomini. Avevano grandi speranze, la certezza di essere dalla parte giusta, di camminare al passo con la storia. E con questa disposizione d'animo si acconciarono a vivere in una sorta di doppio esilio permanente. Stiamo in Cecoslovacchia senza viverci veramente, tenuti in disparte, conoscendola non più che in superficie, racconta uno dei protagonisti di Uomini Ex, il romanzo di Peppino Fiori, uscito recentemente da Einaudi e dedicato proprio alla redazione di Radio Praga. Tutti avevano nomi falsi, la proibizione dei rapporti con altri italiani al di fuori della cerchia ristretta dei politici, l'indirizzo praghese nascosto persino ai familiari rimasti in Italia. Qualche momento di svago, il bagno tra i ponti Plavka e Palacki, una serata sinfonica al teatro Smetanova, l'amore, ma soprattutto tanta, tanta scuola di partito, marxismo-leninismo, economia italiana, matematica, storia del Movimento Comunista Internazionale, storia del PC e poi la vigilanza, l'ossessione del nemico di classe, il compito grandioso della costruzione del socialismo.

0: Branderli di questa realtà filtrano nelle loro trasmissioni, specialmente quelle legate all'esaltazione delle forme di divertimento e del tempo libero tipiche del paradiso socialista. La televisione, la moda, le vacanze vengono presentati con i toni enfatici da chi non ha niente da invidiare all'Occidente, rinviando invece a uno scenario di miseria e desolazione neanche temperato da un'orgogliosa rivendicazione della propria purezza ideologica. Si potevano rifiutare, cioè, la televisione e la moda come esempi di consumi superflui o ideologicamente connotati, ma non scegliere questa strada che adesso ascolterete, cioè la strada di un grottesco e competitivo inseguimento al capitalismo sul suo stesso terreno consumistico, un terreno che era chiaramente, diciamo, ambito privilegiato all'interno del quale il capitalismo dava il meglio di se stesso. Questa rivendicazione di una televisione alternativa, di una moda alternativa, di un tempo libero alternativo, eccetera, in realtà assume proprio i toni dello squallore, della miseria mal nascosta e di una banalità di vita quotidiana che, francamente, con l'epica della costruzione del socialismo non c'entra proprio niente. Ascoltiamo comunque un brano relativo alla televisione, andato in onda il 2 gennaio 1956.
1: In Cecoslovacchia, momentaneamente, si produce un tipo di televisore con uno schermo di 15,5 cm, ma già quest'anno saranno messi in vendita televisori più grandi. Vi sono due stazioni televisive trasmittenti, a Praga e a Bratislava. Una terza è in costruzione ad Ostrava. La trasmissione avviene solo in bianco e nero. In futuro la Cecoslovacchia avrà pure la televisione a colori, per il cui sviluppo si sta lavorando. Finora, come è noto, in generale tale problema non è stato ancora definitivamente risolto nel mondo. I sistemi finora escogitati sono molto imperfetti. Anche per quanto riguarda la televisione a colori, però, quando questa sarà introdotta, in Cecoslovacchia si terrà conto soprattutto che possa essere accessibile a larghe masse e non soltanto a singoli privilegiati, e che, come quella esistente, sia diffonditrice di cultura, di scienza e divertimento. In Cecoslovacchia un televisore costa 2.000 corone. A scopo di paragone, ricordiamo che il salario medio si aggira sulle 1.250 corone mensili.
0: Ascoltiamo adesso una nota sui progressi della moda cinese. Ho più volte ribadito, qui l'ironia è un registro totalmente sconosciuto a questo tipo, a questo modello di comunicazione radiofonica. Qui sentirete come per le tute, per i vestiti di lavoro, si adoperano degli stilisti che poi progettano anche abiti da sera e abiti da sposa. Ma comunque la trasmissione che vi facciamo ascoltare andò in onda il 10 gennaio 1956.
2: I giornali cinesi hanno pubblicato in questi giorni due notizie che si possono dire sensazionali. La prima riguarda il nuovo modo di scrivere in cinese su linee orizzontali, così come scriviamo noi, e la seconda è ancor più rivoluzionaria e riguarda la lotta contro l'uniformità del modo di vestirsi delle donne cinesi. Al centro dell'attacco stanno le note giacche blu con i pantaloni dello stesso colore, un vestito che, se lo indossa una famiglia numerosa, questa rassomiglia ad una classe di scolari in gita. È già passata l'era dei primi anni postbellici, quando la gente doveva per forza limitare nel vestire. La nuova moda ha scelto per base la magnifica seta a sgargianti colori della provincia di Fujian e crea ogni tipo di vestiti, da quelli da passeggio ai modelli da sera. Nel nostro paese non ci sono stati grattacapi di questo tipo, perché già dall'inizio della democrazia popolare vi era una tradizione della moda. Vi fu un periodo di tempo in cui la qualità delle stoffe non era delle migliori ed il taglio più moderno non era quello corrente. E non occorre vergognarsi. Un buono stato è come una buona massaia: quando arreda una casa, compra prima le cose più necessarie. Ed ora è venuto il tempo anche per affrontare dettagliate discussioni sulla moda. Vi piace il colore di moda del 1956, e cioè rosso fragola? Chiedono i titoli nei giornali. I modellisti, come anche il pubblico, decidono se sono migliori le maniche kimono oppure quelle a raglan, se è più elegante il tweed o una stoffa di colori lana pastello, e se è più adatto un collo di agnello bianco oppure uno di persiano nero. La moda ha cessato di essere una questione solo per la domenica e per i momenti di riposo, ma è divenuta un affare di tutto il giorno. I nostri modellisti progettano tute e vestiti di lavoro per un operaio delle fonderie, per una commessa oppure per una contadina, con la stessa cura che dedicano agli abiti da sera o da pomeriggio. Vi sono varie qualità di stoffe di silon, come pure decine di modelli di biancheria di tutti i colori e qualità. La moda cecoslovacca, scrisse in occasione della mostra cecoslovacca a Helsinki il giornale finlandese Vapa Asana, è molto rappresentativa e può senz'altro concorrere con qualsiasi paese che occupi un posto rilevante in questo campo.
0: E in questa caduta libera, senza rete, nel grottesco e nel paradosso, affrontiamo adesso la rubrica Peppino ragazzo curioso, andata in onda il 23 maggio 1953, dove ascolterete la registrazione di un dialogo tra nonno e nipote su come lo Stato cecoslovacco garantisce le vacanze ai lavoratori.
3: Peppino ragazzo curioso. Peppino siede col nonno in una panchina del giardino davanti a casa e assieme parlano.
4: Nonno, ha sentito la radio? Già inizia la ricreazione estiva. Io non vedo il giorno che termini la scuola, così andrò in montagna.
5: Subito il giorno dopo.
3: Brontola il nonno, che poi continua.
5: Pensa a studiare adesso.
4: Sì, ma cosa ti credi?
3: Riprende Peppino.
4: Il babbo ha già comprato anche il binocolo. Io lo so, è proprio uno di quelli che si adoperano in montagna. Nonno, sei mai stato tu in montagna?
5: Ma stai zitto, eh? Mi lasci un po' in pace?
3: Risponde il nonno. Peppino non cede.
4: Sai, quest'anno, solo nei mesi estivi, più di 220.000 persone andranno in ricreazione. Sono molte, non è vero? L'anno scorso noi ci siamo andati, ti ricordi? Siamo andati con quelli della Skoda, dove lavora il babbo.
3: Il nonno è attratto dall'argomento e discute.
5: Quando ero giovane io, non c'era tanto da correre con quello che guadagnavo lavorando. Non mi compravo nemmeno i vestiti che occorrevano. Conosco soltanto io i sacrifici che abbiamo fatto perché tuo padre potesse andare a scuola.
4: Allora?
3: Chiede Peppino.
4: Gli operai non andavano in villeggiatura?
5: Sì, villeggiatura. Allora c'erano i padroni che pagavano male e il governo faceva bastonare e ammazzare gli operai che reclamavano. In gran parte non sapevano nemmeno cosa fosse la villeggiatura qui in Cecoslovacchia. Noi abitavamo a 60 chilometri dai grandi monti Tatra. Li conosci, no? Ma io non ci sono mai andato ed era così dappertutto. E sarà ancora così in quei paesi dove comandano i padroni, i ricchi.
3: Peppino si atteggia più serio e incomincia a parlare e scrivere.
4: Dunque, noi siamo in 12 milioni di abitanti. In Italia invece sono quasi 50. Allora, 12, 12, 24, 24 più 24 fanno 48. Bene, calcoliamo 4 volte. L'Italia ha una popolazione 4 volte superiore a quella della Cecoslovacchia. Dunque, se quest'estate da noi andranno in villeggiatura oltre 220.000 persone, facciamo allora 220.000 per 4. 4 per 0, 0, 4 per 2, 8 e 4 per 2, 8. 880.000 operai italiani dovrebbero andare al mare o in montagna nei centri di villeggiatura italiani più belli.
0: La televisione prima, la moda dopo, poi le vacanze. Adesso manca solo lo sport in questa carrellata sui divertimenti in Cecoslovacchia. Lo sport, eccolo, ve lo facciamo ascoltare, era naturalmente inteso come esaltazione dei successi degli atleti di casa in tutti i campi, dall'atletica al calcio, con una nota di merito particolare per l'uomo chiamato Cavallo, il leggendario Emil Zatopek, che, lo ricordiamo, alle Olimpiadi di Helsinki vinse sia i 5.000 che i 10.000 metri di fondo. Ed è qui il protagonista di una trasmissione andata in onda il 5 gennaio 1954.
4: Risposte agli ascoltatori.
6: Rispondiamo all'ascoltatore Morselli da Modena, che si interessa dei successi dei nostri sportivi e ci chiede una spiegazione in merito.
7: Lei ha certamente avuto notizia dei successi del maggiore Emil Zatopek, maestro e benemerito dello sport, insignito dell'Ordine della Repubblica, il quale in questi giorni ha riportato una brillante vittoria nella città portuale di San Paolo in Brasile. Perciò vogliamo comunicare alcuni fatti meno noti dei successi di altri sportivi cecoslovacchi, che non sono tanto noti come Zatopek. Così, per esempio, il detentore dei primati nel podismo sui 15 e 20 chilometri è il cecoslovacco Dolegal. La staffetta composta da Cikl, Liška, Strišnek e Jungwirth detiene il primato mondiale nei 4 per 800 metri, con il tempo di 7 minuti, 42 secondi e 2 decimi. Il record europeo nel lancio del peso è detenuto dal cecoslovacco Skoblov, che ha raggiunto i 17 metri e 54 centimetri. In breve, possiamo dire che la branca che ha ottenuto i più grandi successi nello sport cecoslovacco è stata l'atletica leggera, dove sono stati superati in totale 72 record nazionali e 100 record dei giovani. Grande successo hanno conseguito anche i sollevatori di pesi, che nell'anno scorso hanno ottenuto 33 record nazionali. In totale, gli sportivi cecoslovacchi di tutte le branche hanno superato l'anno scorso 6 primati mondiali, 9 europei e 489 nazionali.
0: Molte nubi si addensavano però su questa rappresentazione idilliaca del paradiso dei lavoratori. C'era come un orrore segreto a divorare le conquiste del socialismo, il cancro di una dittatura tanto più spietata quanto più ambiva a rappresentare il sogno collettivo e le speranze di milioni di persone. Radio Praga mentiva nel descrivere il tempo libero dei lavoratori cecoslovacchi, ma soprattutto mentiva nascondendo la realtà politica e sociale del paese. Domani analizzeremo da vicino il meccanismo con cui le menzogne si alimentavano e si propagandavano, raccontando in particolare proprio il modo con cui l'emittente cecoslovacca nel 1956 diede conto di avvenimenti come la destalinizzazione, il rapporto Khrushchev sui crimini di Stalin, ma soprattutto della rivolta d'Ungheria. Oggi, in chiusura di questa puntata, vi proponiamo invece una sorta di anticipazione, riferendoci al modo con cui Radio Praga annunciò la condanna a morte e l'esecuzione di Rudolf Slansky, addentrandoci così in una delle pagine più oscure e più tragiche della storia cecoslovacca. Ricordiamo che Slansky era il segretario generale del Partito Comunista Ceco. Insieme con lui fu condannato il ministro degli esteri Clementis, entrambi accusati di deviazionismo, in particolare di aver intrattenuto rapporti con l'eretico Tito. Il titoismo era l'accusa più grave che allora si potesse fare a un comunista. Ma devo dire che in quel processo affiorarono anche elementi di un radicale antisemitismo che gettano veramente una luce inquietante su tutta quella vicenda. Ascoltiamolo comunque, in questo senso, proprio Radio Praga del 3 dicembre 1952.
3: Nella nostra trasmissione odierna ascoltate ora una rassegna sul recente processo a carico della banda Slansky. Dal 20 al 27 novembre, innanzi al Tribunale Statale di Praga, si è tenuto il processo a carico della direzione del centro cospirativo antistatale, alla cui testa vi era l'ex segretario generale del Partito Comunista Cecoslovacco, Rudolf Slansky. Durante 8 giorni, di fronte al popolo cecoslovacco, è stata messa in luce tutta la catena di tradimenti, di sabotaggi, di crimini compiuti contro la nostra patria senza precedenti nella storia. Tutto questo con un solo scopo: instaurare in Cecoslovacchia un regime fascista come quello di Tito, con tutte le sue conseguenze, vale a dire restaurare il capitalismo, consegnare il paese come colonia agli imperialisti e farne una base per la guerra di aggressione che si sta preparando contro l'Unione Sovietica e le democrazie popolari.
4: Il procuratore di Stato, dottor Josef Urbalek, nella requisitoria conclusiva contro la direzione del centro di cospirazione antistatale ha dichiarato:
7: gli imputati non sono pericolosi solo in quanto tali, ma soprattutto per il fatto che dietro questa banda vi sono gli imperialisti americani. E gli imputati sono pericolosi perché tutto questo centro cospirativo, con la sua attività di alto tradimento, di sabotaggio e di spionaggio, si era legato pienamente con i crescenti preparativi di guerra degli imperialisti americani, divenendo così una quinta colonna della loro crociata contro la pace mondiale. Questo è il grande significato internazionale del processo.
4: Il centro di cospirazione antistatale di Slansky era nato in Occidente durante la Seconda Guerra Mondiale ed in stretta coerenza con le finalità di assoggettamento seguite dagli imperialisti occidentali.
3: Otto Schling, sistemato da Slansky ad alta funzione di partito, ha detto dinanzi ai giudici:
8: come nazionalista borghese ebraico ho svolto un'attività ostile alla Cecoslovacchia durante il mio soggiorno in Inghilterra dal 1939 al 1945. Ho preso contatti con esponenti del comitato inglese e più tardi del Trust Fund americano.
0: Centri di spionaggio. Ricordiamo che l'attività a cui fa riferimento Otto Schling è l'attività di resistenza antinazista, cioè in questo caso si capovolge radicalmente proprio il ruolo che storicamente aveva avuto la resistenza cecoslovacca all'estero, guardando con sospetto qualsiasi tipo di rapporto con gli occidentali, pur se intrattenuto all'insegna della lotta antinazista e della lotta contro l'occupazione nazista proprio della Cecoslovacchia.
3: Sul soggiorno di Voska a Londra nel 1939 Schling ha dichiarato:
8: sui legami spionistici con Voska posso dire che il suo soggiorno momentaneo a Londra durante il suo viaggio per l'America aveva un carattere di spionaggio. Voska se ne servì per stringere rapporti con cittadini cecoslovacchi e per legarli all'attività spionistica a vantaggio degli americani, che volevano avere in mano tutti i fili dello sviluppo della Cecoslovacchia del dopoguerra. Perciò rivolgevano molta attenzione alla loro centrale rappresentata dalla cricca di Beneš.
3: Ma gli imperialisti nei loro piani sporchi sul destino dei popoli dei paesi liberati dall'esercito sovietico.
0: Ricordiamo che Beneš era stato il padre dell'indipendenza cecoslovacca e che in questo caso anche il riferimento a John Foster Dulles e al generale Donovan si riferisce al loro ruolo come capi dell'Office of Strategic Service, cioè non ancora della CIA. Quindi siamo ancora in un'attività totalmente legittima di resistenza antinazista.
3: Al fronte del campo della pace.
4: In merito, l'attività criminale del centro cospirativo antistatale è stata illustrata particolarmente dall'imputato Geminder che ha riconosciuto:
7: Io, Slansky e gli altri della direzione del centro cospirativo antistatale eravamo a fianco dei fascisti di Tito al servizio degli imperialisti anglo-americani. Insieme ai preparativi di liquidazione dell'ordinamento democratico popolare abbiamo cercato prima di isolare e poi di eliminare il presidente della Repubblica.
3: Il processo ha anche dimostrato che è stato proprio Conis Iliacus a trasmettere le esperienze della cricca di Tito ai cospiratori in Cecoslovacchia. È stato proprio Geminder a darne la prova.
7: Mi sento colpevole anche di aver tenuto il collegamento, in base ai compiti assegnatimi da Slansky, tra lui e la spia inglese Ziliacus, agente degli imperialisti.
3: Il terzo grande gruppo di individui tra i quali Slansky aveva arruolato sabotatori per i suoi scopi cospirativi era quello dei sionisti. Tra i 14 imputati che sono stati condannati nel processo, 11 dipendevano da organizzazioni sioniste al servizio dell'imperialismo americano. Come ha detto il procuratore di Stato, dottor Urvalek, nella sua requisitoria, questo processo dimostra a tutti i partiti comunisti operai il pericolo del sionismo quale agenzia dell'imperialismo americano.
8: La cricca di Ben Gurion, venduta ai suoi padroni americani, trasforma lo Stato di Israele in una base militare avanzata degli aggressori statunitensi. Gli agenti sionisti del centro cospirativo di Slansky, con la loro condotta criminale, servivano soprattutto le mire di dominio sul mondo e di guerra dell'imperialismo statunitense, e non gli interessi dei lavoratori di Israele. Il loro cosmopolitismo e il loro nazionalismo borghese ebraico non sono altro che le due facce della stessa...
0: Ecco che il cosmopolitismo in qualche modo diventi la chiave di un'accusa è veramente impressionante per una repubblica fondata sul mito dell'internazionale socialista e sul mito dell'internazionalismo e della fratellanza tra i popoli. Ma il cosmopolitismo e il nazionalismo borghese ebraico ritornano con accenti che suonano sinistramente simili a quelli della propaganda nazista.
3: E un altro alto ufficiale hitleriano. Fischel, che si spacciava come difensore degli interessi del popolo ebraico, in realtà salvava coloro che assassinavano cittadini ebraici ed era alleato inoltre ai neofascisti. Questo è il vero volto dei sionisti.
8: Rudolf Slansky, capo del centro di cospirazione antistatale, fautore di Trotsky e acceso di nazionalismo borghese ebraico, ha riconosciuto di essere colpevole.
0: Ecco, dopo il suicidio di Masaryk nel 1948, l'assassino di Slansky e Clementis rimane forse la pagina più nera dei primi anni di vita della Repubblica Popolare Cecoslovacca. Ricordiamo che in questa forma lo Stato cecoslovacco si era costituito nel 1948 dopo che era stato silurato proprio Beneš, il socialdemocratico padre dell'indipendenza tra le due guerre mondiali, e che era stato avvicendato dal leader comunista Gottwald. Ma su questi aspetti ritorneremo domani in una puntata che sarà totalmente incentrata sul dramma della rivolta ungherese del 1956 e sul modo con cui il blocco sovietico fu informato dei crimini di Stalin. A domani, sempre con Giovanni De Luna, sulla stessa rete e alla stessa ora.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

0: La moglie abbandonata era infatti la parlamentare del PC Rita Montagnana, storica compagna del migliore, che gli aveva dato un figlio, Aldo, morto anni dopo la madre, abbandonato in una casa di cura per patologie mentali. Cattolico e poco incline verso il mondo del padre, Aldo era rimasto scioccato dal soggiorno in Unione Sovietica, durante il quale aveva frequentato le scuole di partito insieme ai figli degli altri maggiorenti del Partito Comunista.
1: Per questa riforma del diritto di famiglia, fra le tanti momenti di rilievo che essa ne abbia uno, a mio avviso fondamentale, cioè essa costituisce di fatto una legge di attuazione della Costituzione, traduce nella legge ordinaria, a distanza di 27 anni dall'approvazione della Costituzione, i principi che nella Costituzione erano stati affermati. Non ci dobbiamo dimenticare che la riforma di famiglia si è intrecciata e ha trovato momenti di stasi attraverso tutte le vicende del divorzio e poi attraverso tutte le vicende del referendum. Il fatto che, malgrado questi momenti, che sono stati senza dubbio dei momenti di grande tensione nella vita del Paese, noi siamo arrivati ad avere una legge approvata unitariamente o quasi unitariamente dal Parlamento, ritengo sia un grande fatto positivo.
0: Dalla Iotti, con cui nei primi anni condivideva un appartamentino a Botteghe Oscure procuratogli da Luigi Longo, Togliatti non ebbe figli, ma la coppia ne adottò una, Marisa Malagodi.
2: Durante questa situazione dei funerali, Togliatti scrisse un bigliettino a Nilde dicendole: se aiutassimo una di queste famiglie degli operai che sono stati uccisi, magari anche aiutando quelle più povere. E quindi la scelta cadde sulla mia famiglia, che era una famiglia di mezzadri, quindi la mezzadria era una forma, insomma, abbastanza di sfruttamento del lavoro dei contadini, e una famiglia quindi in cui si stava cominciando a evidenziare il fenomeno della, diciamo, urbanizzazione, per cui mio fratello Arturo, che allora aveva appena 21 anni, era proprio l'esempio, perché se no fino allora la maggior parte dei miei fratelli e sorelle lavoravano in campagna accanto ai genitori da questo punto di vista. E quindi questa famiglia, composta di 11 persone, 11 figli, io ero la più piccola della serie, cadde l'attenzione, e tramite una deputata, Gina Borellini, medaglia d'oro della Resistenza, ci furono i contatti tra Nilde e la mia famiglia, dove in particolare i miei fratelli e sorelle più grandi spinsero molto i miei genitori a fare sì che io potessi andare a Roma a studiare, cioè a fare quella cosa che a loro era stata di fatto impedita dopo la quinta elementare, nonostante la loro passione, il loro interesse agli studi.
3: Quanti anni aveva
2: e
3: lei?
2: Quindi, allora, quando arrivo a Roma c'avevo 6 anni e mezzo, diciamo, era marzo del 1950,
3: e
2: facevo la prima elementare.
3: E arriva a casa di Palmiro Togliatti e Nilde Iotti.
2: Esatto, sì, esatto.
3: Dove
2: sì,
3: abitavate? Sì.
2: Già abitavano da dopo l'attentato del 14 luglio a Togliatti, abitavano a Largo Arbe 5, una graziosa villetta nel quartiere periferico di Montesacro.
3: E lei, quando è arrivata lì, come è stata accolta?
2: Ma io mi sono trovata subito molto bene ed ero anche molto incuriosita delle novità che trovavo. Per esempio, cercavo dietro la radio, allora c'erano delle radio mastodontiche, la persona che parlava, mi stupivo del fatto che si accendeva, che con un pulsante si accendeva la luce elettrica. Insomma, avevo veramente voglia di scoprire.

Rai Radio Tech & Tech. Made in Sport. Racconti di storie, atleti e grandi imprese. Un programma di Marco Ghighi.

0: la luce era più chiara. In bicicletta.
1: La 50ª edizione del Giro d'Italia, quella del 1967, si svolse in 22 tappe e si corse dal 20 maggio all'11 giugno, per un totale percorso dai ciclisti di 3.571 chilometri. Quell'edizione storica fu vinta da Felice Gimondi. Per il bergamasco, classe 1942, sarà la prima vittoria al Giro. Un successo che poi visserà nel 1969 e replicherà quasi 10 anni dopo, nel 1976. Trionfi a cui aggiungere quello della Vuelta del 1968. Gimondi nel 65 aveva già vinto il Tour de France, oltre a vantare nel proprio palmarès classiche come la Milano-Sanremo, la Parigi-Roubaix, due giri di Lombardia e non in ultimo un mondiale, quello in linea, vinto a Barcellona nel 1973. Ma il successo di Gimondi al Giro d'Italia del 1967 rimane quello più eccitante di un atleta che, per gran parte della propria carriera, dovette confrontarsi con uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, Eddy Merckx. Eppure Gimondi riuscì non solo a entrare nel cuore di tutti gli appassionati di questa disciplina, ma anche a diventare uno dei soli 7 corridori in grado di vincere almeno un'edizione di tutte e 3 le grandi corse a tappe. Un record, quello di vincere in carriera almeno un'edizione di Giro, Vuelta e Tour, appartenente anche al francese Jacques Anquetil e al belga Merckx, campioni eccezionali che con Gimondi furono grandi protagonisti dell'edizione leggendaria, quella del cinquantenario, del Giro d'Italia 1967. In realtà, per questioni di anagrafica, anche Till aveva dato il meglio di sé negli anni prima. La sua epopea dal 57 al 64 ha visto il francese vincere 2 Giri d'Italia, una Vuelta e 5 Tour de France, riuscendo nell'impresa, correva l'anno 1964, di vincere Giro e Tour nello stesso anno. Impresa che prima era riuscita solamente a Fausto Coppi. Nelle corse a tappe, l'epopea di Merckx, che è di 3 anni più giovane di Gimondi, comincerà invece solo l'anno dopo, quando il cannibale conquisterà il primo Giro d'Italia. Ne seguiranno altri 4, con una Vuelta e ben 5 Tour de France. Per Merckx, che nel 67 arrivò solo 9º, quello fu il giro della prova generale di vittoria, che, come detto, arrivò l'edizione successiva, proprio davanti a Gimondi, 3º, e che era comunque stata anticipata dal primo importante successo del belga, quello della Milano-Sanremo del 66. Per il 22enne Merckx si tratta del primo giro in assoluto in carriera e coincide anche con le prime vittorie di tappa, nelle quali il futuro campione, già feroce talento, mette in luce tutte le sue qualità. La prima tappa in assoluto arriva per lui il 31 maggio. È la tappa numero 12, quella di 220 km da Caserta al Blockhaus. Merckx concederà il bis appena 2 giorni dopo, a Lido degli Estensi.

0: Nella trasmissione di oggi riascolteremo lo straordinario finale della 21esima tappa di quel giro, da Trento a Tirano, che consentì a Gimondi di conquistare per la prima volta in quell'edizione la maglia rosa, che riuscirà poi a conservare nell'epilogo milanese del giorno successivo. Una maglia rosa che Gimondi, quel 10 giugno del 1967, sfilò proprio a Jacques Anquetil, che pure l'aveva indossata giusto il giorno prima. È l'edizione della discussa tappa annullata alla 19esima da Udine a Lavaredo. Vediamo i fatti. La maglia rosa quel giorno è sulle spalle di Silvano Schiavon, un discreto scalatore ma solo un comprimario del giro, che vede come favorito, sebbene a fine carriera, il 33enne Anquetil. Quel giorno la strada che conduce ai 2320 metri del rifugio Auronzo è stretta, ripida, sterrata e poi nevica e nemmeno poco. Qualche tempo più tardi sarà Giovanni Michelotti, anima di decine di Giri d'Italia e per 25 anni vice di Vincenzo Torriani, che per 50 dal 49 all'89 fu patrono indiscusso del giro, a raccontare come andarono le cose. A. Perché quella tappa fu annullata, cosa che non è un mistero, ma soprattutto B. Come lui cercò di rimediare a quell'episodio che, diciamolo subito, con la cancellazione fece un gran torto a Gimondi, che quella tappa l'aveva vinta e bene. Michelotti parlò con lo scrittore e giornalista Claudio Visani, chiedendogli di non rivelare il racconto di tale conversazione se non dopo la sua morte, avvenuta nel 2014 all'età di 90 anni. E dopo allora Visani, nel suo libro Intrighi di una Repubblica, dedicato a San Marino, trascrisse fedelmente il racconto del sammarinese Michelotti. Michelotti raccontò a Visani che, testuale, i corridori faticavano a stare in equilibrio e così le migliaia di appassionati che si erano radunati lungo gli ultimi chilometri di quella salita si erano sentiti in dovere di spingerli più del solito, anche per evitare che scivolassero sul fondo innevato. Quel giorno, d'accordo con il prefetto di Belluno, io stesso, dice Michelotti, avevo schierato un migliaio di alpini sul percorso. Stavano lì dalle 7 del mattino, per scaldarsi bevevano grappa e al pomeriggio erano quasi tutti ubriachi. Anche loro quindi si misero a spingere i ciclisti, si ributtavano da l'uno all'altro, divertendosi come dei matti, insomma un vero e proprio macello. Queste le parole di Michelotti. Tutti gli atleti, chi più chi meno, beneficiarono di quelle spinte, tranne uno, il 22enne Vladimiro Panizza, uno scalatore puro al suo primo anno da professionista, che in quella bufera tenta la fuga per la sua prima vittoria, ma viene ripreso e superato a pochi chilometri dall'arrivo dai campioni in lotta per il primato. E quindi al traguardo Gimondi precede Merckx e Motta, stacca il favorito Anquetil e si prende la maglia rosa. Panizza arriva stremato ed in lacrime. A quel punto entra in scena Sergio Zavoli, il mitico cronista Rai, inventore del processo alla tappa, che incollava alla TV milioni di spettatori. Così Michelotti racconta a Visani. Il mio amico e compagno di avventure Sergio Zavoli, sempre alla ricerca di argomenti di rilievo per il suo processo, trasformò le spinte ai campioni e le lacrime di Panizza nel caso del giorno, fino a convincere Torriani ad annullare la tappa. Io ne fui molto contrariato, anche perché venni informato a cose fatte. È vero, c'erano state delle spinte, ma non mi pareva giusto verificare il gesto atletico di un corridore come Gimondi. E men che meno mi andava giù che quella decisione finisse per penalizzare l'italiano e premiare il francese Anquetil. Quel che è certo è che quel giorno Gimondi è infuriato e minaccia di ritirarsi. Ma la sua squadra, la Salvarani, lo convince a ripartire. Il giorno dopo, nella tappa da Cortina a Trento, vinta da Adorni, la maglia rosa passa proprio ad Anquetil. La tappa successiva da Trento a Tirano comprende altre due salite impegnative, il Tonale e l'Aprica. Michelotti, che ancora non ha digerito la decisione di due giorni prima, aspetta l'occasione buona per rendere giustizia a Gimondi a modo suo. E l'occasione si presenta in quella terz'ultima tappa. Il campione bergamasco va subito all'attacco e stacca Anquetil sul Tonale. Nella discesa, però, il francese rientra. In fondo, a Ponte di Legno, c'è il rifornimento. Gimondi lo salta e riparte all'attacco, distanziando di qualche decina di metri il suo avversario. Così racconta Michelotti. Quando vedo Felice allungare in fondo alla discesa del Tonale, mando due motociclisti a fare blocco dietro, con l'ordine tassativo di non far passare nessuno, nemmeno la macchina della Rai con Zavoli e la telecamera. Poi con l'ammiraglia io affianco Gimondi nel gruppetto di testa e gli dico «Dai che andiamo!». Lui capisce al volo e si mette in scia. Poi dico al mio fedele autista Isidoro, che conosce il giro meglio di chiunque altro, le mie intenzioni. «Dai, accelera, Isidoro!». L'abbiamo portata via così, la corsa di Felice. Nel tratto in discesa fino agli 80-90 km all'ora e sul piano a 50-55 km orari. Poi, sulle rampe dell'Aprica, Gimondi ha fatto il resto. È arrivato al traguardo con più di 4 minuti di vantaggio, si è ripreso la maglia rosa e ha vinto il Giro. Io sono stato l'unico testimone di questo suo straordinario volo fino a Tirano. Nessuno ha potuto documentare il piccolo aiuto, nemmeno Zavoli è riuscito a vedere quello che ho fatto, anche se Sergio raccontò che qualcosa di strano era accaduto. Questo dice Michelotti, per il quale quello fu un atto di giusta riparazione fatta ad un campione che stava strameritando la sua prima vittoria al Giro ed era stato ingiustamente penalizzato. A proposito della tappa delle Tre Cime, Gimondi disse: sì, ci furono molte spinte, qualche manata l'avevo presa anch'io, ma fui tra i più puliti. Per questo mi arrabbiai così tanto quando la tappa fu annullata. E di quella che lo vide trionfatore a Tirano, la ventunesima, Gimondi disse: quel giorno ero deciso a riprendermi la maglia. Partii una prima volta sui tornanti del Tonale, dove riuscii a staccare Jacques Anquetil. Poi, nella discesa verso Ponte di Legno, Jacques stava per rientrare. In fondo c'era il rifornimento e io lo saltai. Questo fece la differenza. Ripresi un po' di vantaggio, continuai ad attaccare, lo staccai di nuovo, forse sfruttando anche qualche scia. Capita a tutti i corridori di farlo, ma dopo la discesa e il piano c'era l'aprica e lì, signori, non contano le scie. Non c'è aiutino che conti, ci vogliono le gambe e la testa. Il mio successo, disse Gimondi, l'ho costruito su quelle rampe e al traguardo sono arrivato con più di 4 minuti di vantaggio su tutti. Le cose andarono proprio in questo modo e vinse Gimondi, il migliore quell'anno. Ora ascoltiamo il racconto dei minuti finali di quella epica tappa, di quella epica edizione con quell'epico finale, raccontati attraverso l'epica voce dell'indimenticato e indimenticabile Enrico Ameri.
1: Felice Gimondi era già maglia rosa del Giro. A Temù, cioè a 55 km dall'arrivo, la discesa aveva già ridotto i distacchi. I tre fuggitivi avevano 5 minuti sul gruppetto di Gimondi, 5:30 su quello di Anquetil, il quale Anquetil poco dopo stringeva ulteriormente i tempi del proprio disperato inseguimento, riuscendo ad agganciare il drappello di Gimondi. Gimondi tuttavia a questo punto riusciva a scattare ancora, sganciandosi da tutti e ponendosi solo nella scia dei tre battistrada. A 35 km dall'arrivo, cioè quando noi abbiamo abbandonato la carovana, e a 10 km dal passo dell'aprica, Gimondi, sempre largamente preceduto da Cucchietti, Mognini e Pinera, aveva 1:10 sul gruppetto di Anquetil, che comprendeva naturalmente i migliori uomini della classifica. Adesso questo vantaggio, secondo le ultime segnalazioni, ancorché approssimative, dello studio mobile a bordo del quale è Enrico Ameri, riferisce che il vantaggio di Gimondi nei confronti di Anquetil è salito a 2 minuti. Frattanto l'attesa della folla si fa sempre più elettrica, le notizie che noi stiamo comunicando via radio vengono raccolte naturalmente dagli apparecchi a transistor e questo elettrizza veramente la folla di Tirano che, disciplinata fino a qualche minuto fa, ormai è in preda all'entusiasmo, anche se continua ad osservare un contegno del tutto disciplinato e che garantirà l'arrivo di questa 21esima tappa del Giro d'Italia la massima regolarità. A te, Ameri.
2: Guarda, noi abbiamo finito finalmente la discesa, ci troviamo in questo momento in pianura dietro Felice Gimondi, il quale procede con quella pedalata che gli riconosciamo, una pedalata che avevamo dimenticato, la pedalata dei grandi trionfi e dei grandi successi. Il gruppo non è ancora comparso alle nostre spalle, abbiamo dato prima il passaggio alla briga in 3 primi, poi abbiamo detto 2 primi e 10 secondi, Pezzi ci ha detto è impossibile che abbia perso tanto, e ragione il bravo Luciano Pezzi che sta seguendo con la sua macchina il nostro studio mobile, ma abbiamo detto che abbiamo calcolato occhio e croce, quindi quando Carapezzi sarà giunto anche in discesa cercheremo di collegarci subito con la nostra motocicletta per conoscere facendo naturalmente riferimento a un punto facilmente riconoscibile da Carapezzi sul distacco reale effettivo di Felice Gimondi a poco dalla conclusione della corsa. Noi calcoliamo di essere a circa 17-18 km dall'arrivo, ora Felice Gimondi è in pianura, prosegue la stazione, curvo sul manubrio, mentre la folla è impazzita in delirio ai margini della strada.
3: Scusa, controlla bene la tua posizione, perché se sei già da un pochino in pianura dovresti essere più vicino al traguardo.
2: No, non credo di essere molto vicino al traguardo. Aspetto di vedere soltanto il cartello che indichi la mia distanza. Intanto vorrei collegarmi con Carapezzi, se mi ascolta. Carapezzi, sei in ascolto?
4: Pronto, mi ascolto. Sono posto bene, ma vi ascolto.
2: D'accordo, Carapezzi, dacci qualche notizia sui seguitori.
4: I seguitori sono ormai agli ultimi tornanti, si distingue benissimo il fondo valle con il fiume, anche Till è avvantaggiato di circa 50 metri rispetto agli altri granati, ultimo della fila è Pérez, lo spagnolo Pérez.
2: abbiamo compreso perfettamente, Carapezzi, abbiamo capito, allora il vantaggio di Gimondi non doveva essere diminuito di molto rispetto a quello che aveva in cima alla Prica. Comunque, se tu mi hai ascoltato, io adesso cercherò di far riferimento ad un punto facilmente riconoscibile anche per te. Per questo prego il pilota della nostra macchina, Ferrella, di superare Gimondi e di portarsi avanti al corridore della Salvarani, che si trova in questo momento a 10 km dall'arrivo. Noi però non abbiamo visto ancora il cartello, ci stiamo avvicinando ad un gruppo di case. Chiediamo strada per cortesia a Pezzi. Grazie Pezzi, eccoci alle spalle di Felice Gimondi, inquadrato ora anche dalla telecamera mobile sulla motocicletta. Felice è in piena azione, si sembra veramente deciso in questa sua magnifica impresa, mentre alle sue spalle sul rubro di filo non è comparso nessuno. Poi del resto la posizione che ci ha dato Carapezzi ci ha fatto intendere chiaramente che i corridori che inseguono sono ancora molto lontani. Comunque, dimmi.
4: Abbiamo ora infilato la gavetta e stiamo percorrendo, attraversando la valle.
2: D'accordo.
4: Con lungo rettifilo.
2: D'accordo, va bene, allora sentite, sarete distaccati da noi di circa 2 minuti. 2 minuti crediamo, ma calcoliamo sempre a occhio e croce per Felice Gimondi. 2 minuti per Felice Gimondi. Ma adesso vorrei proprio vedere qualcosa, un cartello, per potermi mettere d'accordo con te, Carapezzi, ma non riesco a distinguerlo. Abbiamo passato il cartello dei 9 chilometri, però io non l'ho visto e quindi non ho fatto scattare il cronometro. Ecco che ci stiamo avvicinando, mi sembra sulla nostra sinistra di vedere il campanile di una chiesa, ecco. Forse ti daremo lo stop, Carapezzi, quando Gimondi passerà davanti ad una chiesa che tu riconoscerai facilmente, una chiesa piuttosto antica, ecco. Vicino c'è una casa in costruzione, ora ci stiamo avvicinando a questa chiesa. Gimondi l'abbiamo lasciato 100 metri dietro le nostre spalle, prosegue nella sua azione, qualcuno forse gli ha già comunicato il distacco probabile che li ha dagli immediati inseguitori, inseguitori che sono sempre guidati da anche Tiz, che come ci ha detto Carapezzi è scattato al contrattacco nel tentativo di riacciuffare Felice Gimondi. Noi stiamo passando adesso davanti a un distributore di benzina, Carapezzi prendi nota, c'è una casa in costruzione, troverai poco più avanti una chiesa. Lì ti darò lo stop per Felice Gimondi. Ci stiamo avvicinando a questa chiesa, siamo lontani circa un 500 metri. Ora ricomincia a piovere, ma non molto, c'è anche molto vento, e forse ostacola anche un po' la corsa di Felice Gimondi. Comunque il ritmo del corridore della Salvarani non è cessato, mantiene sempre un ritmo piuttosto sostenuto, un ritmo che, ripetiamo, l'abbiamo già visto in occasione di altre imprese. Ecco la chiesa che tu troverai alla tua sinistra, tra poco Gimondi si avvicinerà a questa chiesa, ecco che è a 200 metri. Faccio scattare il cronometro, ricordati alla chiesa, dimmi quello che volevi dirmi.
4: Salameri, Salameri.
2: Dimmi Carapezzi, dimmi.
4: Domenico, siamo a 10 chilometri, anche Sille è stato appiantato da Giuliani, saltatura da 45-48 orari e sceso di colpo a 35. Emiliani sta parlando con anche Sille e nessuno tira più.
2: Capito, allora praticamente tu mi dici che anche Till ha arrestato la sua azione, è così?
4: Anche Till si è rialzato e ora il gruppo procede a 30 all'ora.
2: Ho capito, va bene così allora. Comunque ho fatto scattare il cronometro, ricordatelo, c'è quella chiesa che tu troverai sulla tua sinistra e che riconoscerai facilmente perché è proprio sulla strada. È una chiesa diroccata. Sono passati fino a questo momento 55 secondi, Felice Gimondi a 7 km dall'arrivo. Carapezzi, quando sarai davanti alla chiesa mi darai lo stop.
4: Pronto, a me?
2: Dimmi.
4: Ho parlato ora con Gemigliani. Gemigliani ha detto ad anche Till. Passiera bianca. Era da arrendersi.
2: Ho capito.
4: Anche Till si è arreso. Chiediamo ad Adorni qualche cosa.
2: Va bene, ho capito. Ma Luciano Pezzi, che ascolta forse questa nostra trasmissione, avrà sentito anche lui quello che hai detto in questo momento. E vorremmo anzi che Pezzi, se ci ascolta, ci facesse un gesto, naturalmente se può, com'è impegnato. D'accordo Pezzi, infatti abbiamo visto la mano di Pezzi che si è levata dalla macchina e ci ha salutato. D'accordo così. Comunque Gimondi fa bene a continuare nella sua azione, dietro a Gimondi i motociclisti, dietro anche i fotografi che stanno immortalando l'impresa di Felice Gimondi.
4: Attenzione al studio mobile.
2: Sì, d'accordo.
4: È ripresa la caccia, è stato lo spagnolo Gonzalez che è scattato.
2: Allora Carapezzi, mettici un po' al corrente di come si svolgono le cose nel gruppo. Hai detto che è scattato Noi siamo a 6 km dall'arrivo, hai detto che è scattato lo spagnolo, dici come reagisce anche Tile e gli altri.
4: Attenzione, siamo a 9 km dal traguardo. Di Paola, per favore, rallenti.
2: Guarda per cortesia, Carapezzi, fai il punto di riferimento su quella chiesa che potete, che vedrai molto probabilmente sullo sfondo al fine di un rettifilo. Fino a questo momento sono passate per il nostro cronometro 2 minuti e 25 secondi e tu ancora non mi hai dato questo stop. Vorrei pregarti di venire avanti e di darmi lo stop in modo che possiamo cronometrare quant'è il vantaggio di Felice Gimondi a circa 6-5 km e mezzo dall'arrivo, d'accordo?
4: Bene, allora il gruppo è composto da Emar, lo sto risalendo, Emar, Capica, Perez Frances, Adorni, Teles, Motta, Ferretti, Potrero, anche Til, Schiappano, Gonzales, Palmamion, che ora tira, Blancard e poi c'è un altro uomo. Non riesco a distinguerlo. Un
2: non
4: momento,
2: fa niente,
4: eh?
2: Non fa niente, Carapezzi. Intanto ti posso dire una cosa, che Bulbarelli da Rai 1 ha comunicato che il vantaggio di Gimondi dovrebbe girarsi sui 4 primi e oltre.
4: Parisato, l'ultimo uomo è Parisato.
2: D'accordo.
4: Ora Palmamion si è rialzato, attenzione per lo stop.
2: D'accordo.
4: L'andatura è di nuovo scemata, Schiappano è andato in testa ed ora il gruppo procede a circa 30 all'ora. Attenzione allo stop, attenzione, stop.
2: 3 primi e 45 secondi di vantaggio per Gimondi a 4 km dall'arrivo. Felice Gimondi ha dunque ben incollato sulle spalle la sua maglia rosa. Tocca a lui ora difenderla in questi ultimi 4 km che lo separano dal traguardo. L'azione di Gimondi è continua. Continua l'azione di Gimondi. C'è qualcuno che forse vuole intervenire, mi sono sentito delle voci. Ciotti, hai chiamato tu?
5: No, eventualmente a me saranno state le voci della folla qui al traguardo, al quale lo speaker della corsa ha confermato il vantaggio di Gimondi. Forse c'è stato un ingresso di voci appunto nel tuo ascolto, ma venivano dal traguardo da parte degli spettatori, non da parte della postazione.
2: Ma io ho sentito chiamare addirittura allo Bruxelles, allora mi sono un po' spaventato, credevo intervenissero anche.
5: No, forse il mio microfono non era completamente chiuso, qui stanno arrivando i radiocronisti, i colleghi stranieri per collegarsi e quindi avrai sentito questo appello a Bruxelles da parte del radiocronista belga. Comunque non era un mio desiderio di intervenire.
2: D'accordo, vediamo che frattanto Toriani sta quasi perdendo le braccia pure di far gesti alla folla di stare lontana da Felice Gimondi, ma in questo tratto la folla non c'è. Comunque Toriani si preoccupa di mantenere regolare fino in fondo la corsa e dobbiamo dire che l'organizzazione è stata molto brava nella tappa di oggi nel cercare di mantenere lontani dai corridori gli spettatori, che naturalmente sono sempre portati anche un po' per forse un malinteso senso di pietà a sospingere i corridori lungo le salite. Il nostro tecnico Bertagnoli, frattanto, che sta guardando fuori dal finestrino e ci dice sempre quanto manca all'arrivo, ci comunica che abbiamo passato da poco il tabellone dei 4 km. Io penso, Carapezzi, se tu sei d'accordo, di effettuare un altro cronometraggio. Mi volto e caso strano ritrovo un'altra volta una chiesa in fondo a un rettifilo. Penso di fare ancora riferimento a questa chiesa, se non troverò prima un qualche altro punto su cui far scattare ancora le lancette dei nostri cronometri. Ci stiamo avvicinando a questa chiesa e credo proprio che prenderò come punto di riferimento la chiesa stessa. Mi volto per vedere cosa fa Felice Gimondi, ha rallentato ma si può dire di poco, quasi impercettibile rallentamento nella sua azione. Gimondi continua sempre.
4: Sì, studio mobile.
2: Sì, pronto.
4: Ho visto un motociclista francese che si è fermato, ha fatto scattare il cronometro a 6 km, mostrava 4 dita, evidentemente sono 4 minuti.
2: D'accordo, noi però abbiamo cronometrato da quando tu ci hai dato lo stop 3 primi e 45 secondi e pertanto riteniamo che questo sia il tempo ufficiale, almeno per noi della RAI, che mentre va in onda questa nostra trasmissione, del distacco di Felice Gimondi dal gruppo dei seguitori. Ecco, comunque mi sto avvicinando alla chiesa, tra poco io penso di darti lo stop, mancano 3 km all'arrivo, naturalmente Ciotti interrompici, ma per breve tempo quando arriveranno i tre uomini, che non dimentichiamo sono ancora in fuga. Eccoci, siamo all'ingresso di Tirano. A Tirano io penso che non sia nemmeno più il caso di far scattare il nostro cronometro, Carapezzi. Ormai Felice Gimondi sta transitando davanti al castello che indica l'entrata di Tirano. Ecco che tra poco incontreremo ancora due fittissime ali di folla che stanno attendendo Felice Gimondi. Felice Gimondi, con la scorta di motociclisti e di fotografi, sta entrando in questo momento in Tirano. Prosegue nella sua azione. Ecco Gimondi, mentre l'elicottero della Salvarani ci sorvola, sta entrando in Tirano. Passa davanti alla chiesa che volevamo prima comunicare a Carapezzi come punto di riferimento per un eventuale cronometraggio. Sta ora percorrendo un lunghissimo rettifilo, molto lungo questo rettifilo, in leggera discesa, così c'è un po' di sollievo anche per Felice Gimondi, che ha compiuto oggi forse una delle sue più grandi imprese dopo la Parigi-Roubaix e la vittoria nel Tour de France. Ecco Felice Gimondi che prosegue nella sua azione, alle sue spalle c'è la macchina di Toriani. Toriani continua ancora a dirigere come un grande direttore d'orchestra questo grande finale del Giro d'Italia, del Giro del Cinquantenario. Gimondi si sposta ora da destra sulla sinistra della strada. Ecco che mancano 2 chilometri all'arrivo. Gimondi è sempre solo, possiamo osservare il lunghissimo rettifilo, nessuno è comparso ancora alle sue spalle, il vantaggio di 3 primi e 45 secondi da noi segnalato, quindi permane. Gimondi prosegue la sua azione ora su un tratto in falso piano, ci voltiamo per vedere se scorgiamo lo striscione dell'ultimo chilometro, ma ancora non lo vediamo. Ecco Gimondi che si avvicina alla fine di questo rettifilo, la folla si porta quasi accanto a lui in mezzo alla strada per salutarlo. Si saluta anche Villa della Salvarani, il massaggiatore, che ora si è portato in mezzo alla strada per far sentire il suo incitamento a Felice Gimondi. Descriviamo in questo momento un'altra curva, poi abbiamo un'altra curva più stretta protetta da Valle di Paglia, tra poco vedremo ancora le nostre spalle Felice Gimondi. Siamo a 2 km e 500 metri dall'arrivo, ripetiamo, 2 km e 500 metri. Bisogna far cenno a Gimondi di rallentare la sua azione, perché infatti Gimondi è piuttosto scatenato. Ora si è rialzato improvvisamente dopo la curva, ha spinto a fondo sui pedali, ha ripreso nuovamente il ritmo di prima e sta proseguendo verso il traguardo di Tirano. La conclusione del 50° Giro d'Italia si sta per avere in questo momento con l'arrivo di Felice Gimondi. Dimmi Carapezzi, ma la tua ricezione non è buona.
6: Sto pronto, qui è la motocicletta, mi sentite?
2: Sì, ti sentiamo. Pronto Carapezzi, siamo in mezzo a un gruppo di case e forse non potremo più riceverti. Comunque credo che...
7: Scusate, qui al traguardo stanno arrivando i tre battistrada. Appena avrò registrato l'arrivo di questi tre battistrada restituirò la linea. C'è una fuga, la controlla Mugnaini. La volata si sviluppa in favore dell'atleta della Filotex che vince a braccia alzate su Pinera e su Cucchietti. Mugnaini primo, secondo Pinera, terzo Cucchietti. A voi studio mobile. Prendo la linea perché ho visto te che poggiavi il microfono sullo studio mobile che è transitato ora, perché il rumore della folla, l'incitamento del pubblico a Gimondi era talmente forte da non farmi intendere la trasmissione. Ecco Felice Gimondi a 100 metri dal traguardo, lo segue la macchina del direttore della corsa, è chino sul manubrio, passa in questo momento tra un tripudio di folla, un autentico delirio da parte degli sportivi di Tirano che hanno salutato in Felice Gimondi il conquistatore della maglia rosa. Sono passati circa un minuto esatto dal passaggio dei tre battistrada. Vedremo ora il distacco tra Gimondi, che si è classificato al quarto posto a un minuto da Mugnaini, Pinera e Cucchietti. Il distacco, ripetevamo, di Gimondi dal gruppo dei suoi inseguitori, nei quali è Jacques Anquetil, che è partito da Trento con la maglia rosa sulle spalle e che ora però l'ha largamente perduta. Vedremo quale margine ha conquistato Gimondi nei confronti del grande rivale in vista dell'ultima giornata di domani, che prevede, come saprete, due tappe. due semitappe che porteranno prima il giro alla Madonna del Ghisallo e poi dal Ghisallo all'Arena di Milano nel pomeriggio. Sono due semitappe comunque che non dovrebbero turbare la situazione di classifica stabilita oggi dalla clamorosa impresa di Felice Gimondi e che dovrebbero portare tranquillamente all'Arena il nostro corridore vincitore di questa 50ª edizione del Giro d'Italia. Frattanto i radiocronisti stranieri hanno cominciato a parlare simultaneamente per il collegamento eurovisivo e per il collegamento radiofonico con tutte le radio europee collegate con il traguardo di Tirano e noi lavoriamo in un clima di discreta confusione. Comunque la curva che mette sul rettilineo di arrivo ancora non segnala neanche le staffette motociclistiche che precedono il gruppetto degli inseguitori. È già passato un minuto e mezzo. Gimondi è quindi ufficialmente maglia rosa a partire da questo momento, il suo ritardo era soltanto di 34 secondi alla partenza da Trento, è quindi già largamente leader della classifica, mentre ripetiamo al di là della curva che immette sul rettilineo di 600 metri che porta al traguardo di Tirano, non appaiono ancora neanche le staffette che precedono il gruppetto degli inseguitori che è composto, vi ricordiamo, da Aymar, da Gabica, da Perez Franceschi, da Adorni, da Vélez, da Motta, da Ferretti, da Bodrero, da Anquetil, quindi Chiappano, Gonzales, Balmamione, Plancaerte e Farisato. Questa è la composizione del drappello di 14 uomini che era nella scia di Gimondi a 4 minuti circa di distacco nell'ultima fase della 21ª tappa che si è conclusa con la vittoria di Mugnaini nei confronti di Pinera e Cucchietti. A un minuto da questi tre battistrada è transitato Felice Gimondi, nuova maglia rosa del Giro, mentre sono passati già circa 3 minuti e il gruppetto degli seguitori con Anquetil ancora non appare. La vittoria di Felice Gimondi, anche se non si tratta di una vittoria di tappa, è nonostante questo clamorosa. Ha saputo strappare dalle spalle di un personaggio del calibro di Jacques Anquetil la maglia rosa nella penultima tappa della 50ª edizione del Giro d'Italia, un'impresa davvero rimarchevole e che noi stessi non ci attendavamo, perlomeno non nella misura in cui si è realizzata. Questa mattina quando siamo partiti da Trento e abbiamo parlato con il corridore che al massimo riteneva di poter precedere al traguardo di Tirano Anquetil di qualche secondo, si tratta invece, grazie a Dio, di qualche minuto. Ecco le staffette motociclistiche che stanno superando la curva che immette sul rettilineo d'arrivo in attesa che il gruppetto degli inseguitori si presenti. Vorremmo un attimo al microfono Mugnaini, il vincitore della tappa, per dirci: è troppo tardi per le interviste. Sì, Mugnaini, ci vediamo più tardi. Vediamo già le staffette motociclistiche ai 500 metri, alle loro spalle dovrebbero essere i 14 più immediati inseguitori di Gimondi. Sono passati frattanto, lo chiediamo al nostro tecnico Gentili che sta cronometrando, 3 minuti e 40 secondi. 3 minuti e 40 secondi già di vantaggio per Felice Gimondi, mentre il gruppetto degli inseguitori è ai 300 metri. 300 metri, si stacca nettamente un uomo, non riusciamo a distinguere perché la folla ci impedisce la visuale. Comunque si tratta di uno spagnolo, Gabica. Gabica si piazza primo degli inseguitori, seguito da Plancaert, Adorni, Aymar, Anquetil e via via tutti gli altri. Chiude la marcia dei 14, Chiappano. Gabica si è assicurata la volata di questo gruppetto di inseguitori, alle spalle del quale un altro plotoncino di corridori sta portandosi al traguardo. C'è solo una piccola fettuccia della sede stradale libera per questo nuovo arrivo che viene concluso in volata con la vittoria di un altro spagnolo. Si tratta esattamente di Echevarria, che precede al traguardo una fila sgranata di una trentina di uomini la cui marcia è chiusa da Dino Zandegu. Gabica dunque si è assicurato il quinto posto nell'ordine d'arrivo, regolando in volata i 14 compagni che inseguivano Gimondi. Il vantaggio di Gimondi rispetto ad Anquetil è un vantaggio che si può valutare nella misura di 4 minuti e qualche secondo. Una vittoria dunque molto larga, quella ottenuta da Gimondi nei confronti del suo rivale proprio nella tappa che si è svolta alla vigilia della chiusura del giro, chiusura che avremo domani con le due semitappe, quella del mattino e quella del pomeriggio, la prima delle quali porterà la carovana da Tirano alla Madonna del Ghisallo e la seconda nel pomeriggio condurrà i corridori dal Ghisallo all'Arena di Milano, dove è ormai logico attendersi un trionfo di Felice Gimondi in questa 50ª edizione del Giro.
2: Gimondi naturalmente ancora tarda a presentarsi sul palco dell'arrivo, perché è impossibile descrivervi, amici e ascoltatori, l'entusiasmo, il delirio della folla davanti all'impresa spettacolosa del nostro corridore. È stato letteralmente assediato, ora soltanto riesce a guadagnare il palco e a levare in alto il mazzo di fiori circondato dalle Miss Tappa e a vestire la maglia rosa. Ecco Gimondi che lancia fiori alla folla per ringraziarla per l'incitamento costante, frenetico, delirante che gli ha porto nella fase conclusiva di questa 21esima frazione. Sta ancora offrendo fiori alla folla il corridore di Sedrina, aiutato dalle due graziose Miss Tappa, mentre intorno a lui una folla di tecnici, di massaggiatori, di giornalisti e di cronisti gli impedisce praticamente di muoversi e di portarsi al di là della transenna che separa il palco del cerimoniale da quello destinato ai radiocronisti da dove noi stiamo trasmettendo. Auguriamoci tuttavia tra poco di avere Felice Gimondi al nostro microfono e frattanto cerchiamo di avvicinare anche i cronometristi e la giuria per avere i tempi esatti dell'ordine d'arrivo di questa 21esima tappa, che è stata vinta, vi ripetiamo, da Mugnaini in volata su Pinera e Cucchietti. Il tempo di Mugnaini 4 ore 23 primi e 24 secondi alla media di 34,838. Gimondi a 1 minuto e 10 dai primi tre è sopraggiunto facendo segnare il tempo di 4 ore 24 minuti e 26 secondi. A 4 minuti e 10 da Gimondi arrivava il gruppetto dei suoi più immediati inseguitori, che comprendeva l'ex maglia rosa Jacques Anquetil, gruppetto che veniva regolato in volata dallo spagnolo Capica. Un altro protoncino sopraggiunto a un minuto da quello che vi abbiamo appena riferito veniva regolato in volata da uno spagnolo ancora, e cioè Echevarria. Ecco Felice Gimondi che sta facendosi faticosamente strada nella folla, viene purtroppo bloccato dai colleghi stranieri che sono defilati rispetto a noi con molto più spazio e molta più libertà di movimento verso il palco del cerimoniale. Ci auguriamo tra qualche secondo di averlo al nostro microfono. Speriamo frattanto che l'ordine di arrivo ufficiale ci sia portato da qualcuno dei nostri collaboratori, in attesa che Gimondi possa sottoporsi alla rituale intervista, oggi più che mai di prammatica data la eccezionalità dell'impresa compiuta dal corridore di Sedrina. Vi ricordiamo frattanto che ha vinto Mugnaini alla media di 34,838, imponendosi in volata su Pinera e Cucchietti, i suoi compagni di fuga. A 1 minuto e 2 secondi è sopraggiunto Gimondi, che si è classificato al quarto posto e che ora finalmente abbiamo accanto al nostro microfono. Vediamo un Gimondi finalmente sorridente, perché non sorride un po' di più? La vediamo ancora composto, compassato, non ci crede ancora?
8: Sì, credo sì, però è la mia abitudine di essere serio, diciamo, anche di fronte a queste grandi situazioni penso sempre, diciamo, non al peggio, però compenso queste grandi situazioni con i momenti che vado piano.
2: Beh, non ci dirà che per domani ha paura di perdere il vantaggio, è abbastanza un vantaggio piuttosto largo.
8: Quanto ha di vantaggio?
2: C'ha quasi 4 minuti, 3 minuti e qualche secondo.
8: Beh, io penso che posso stare tranquillo, non solo per il vantaggio che ho, ma anche per il modo in cui vado adesso, ecco.
2: A parte appunto la forma che lei ha finalmente raggiunto proprio nella sua pienezza, ci sembra che ha avuto oggi una certa collaborazione anche dai corridori italiani in gara, no?
8: Sì, infatti dopo il tonale, quando siamo andati via, Motta mi ha aiutato, anche Adorni ha fatto la sua parte, insomma. Penso di essere soddisfatto anche per loro, ecco.
2: Si attendeva da Gianni Motta un aiuto così fraterno?
8: Beh, Gianni, a dire verità, quest'anno è cambiato molto l'anno scorso, diciamo, forse è più reale che l'anno scorso, diciamo.
2: Cominciamo già a pensare al tour, Gimondi.
8: Sì, questo sì, comunque se capiterà l'occasione di poterle dare una mano anche a loro, non credo che sia io a tirarmi indietro.
2: Ecco, questa è una dichiarazione molto simpatica che noi accogliamo con molto piacere. Vorremmo soltanto chiederle una cosa: delle due semitappe di domani, la più pericolosa per lei sarà la prima, quella che si svolgerà in mattinata. Come pensa di regolarsi? Come pensa di controllare la corsa?
8: Beh, pericolosa non penso che sia, molto pericolosa anche per il vantaggio che ho, insomma. Comunque staremo a vedere come si comporteranno gli altri. In più io ho una squadra che attualmente sta andando fortissimo e quindi penso poter controllare bene anche la corsa.
2: Grazie infinite Gimondi e ancora auguri per domani. Ci auguriamo di salutarla vincitore anche all'Arena di Milano, dove la 50esima edizione del Giro d'Italia si concluderà nel pomeriggio con la seconda semitappa in programma nella giornata. E noi concludiamo il nostro collegamento ricordando agli amici sportivi che soltanto ora si collegassero con noi
1: l'ordine d'arrivo di questa 21esima tappa, però prima di farlo abbiamo ancora un protagonista al microfono e non vorremmo deluderlo perché pazientemente ha aspettato che noi intervistassimo Gimondi, protagonista assoluto della giornata, per essere a sua volta ospite del nostro microfono. Si tratta del vincitore della tappa, Mugnaini, la cui impresa naturalmente non va sottovalutata nell'euforia provocata dall'impresa di Gimondi. La fuga quando è nata, Mugnaini?
9: La fuga è nata quasi in partenza, è andato via Martin Pinera. Bartolozzi mi aveva lasciato libero oggi, mi ha detto se ti capita di andare in fuga vai, può darsi che ormai hai mezz'ora in classifica, ti lasciano andare. E così è andata, siamo andati via ma eravamo in tre, e insomma avevo un po' paura perché la strada era tanta e in tre soli era dura.
1: Senta Mugnaini, la libertà che le ha concesso il suo direttore tecnico Bartolozzi è una decisione che Bartolozzi probabilmente ha presa anche in considerazione delle scarse condizioni di Bitossi, forse, no?
9: Ma guardi, Bitossi è venuto al giro, non era in condizioni fisiche perfette e ha vinto la sua tappa, una bellissima tappa, e d'altronde più che così non poteva fare. In modo, non si può abbandonare Bitossi anche se non va forte. Giustamente fino a ieri tutti eravamo intorno a lui.
1: È contento per la impresa di Gimondi?
9: Sì, molto contento. Perché a parte che Gimondi ha vinto e per noi italiani non so, il giro è ancora più risalto, ma anche perché per tutto il giro la gente ci ha strillato dietro, vagabondi, fannulloni.
1: E questo è un bel riscatto per tutti, no?
9: Riscatto, ecco, non solamente.
1: Gimondi ha vinto un pochino per tutti voi.
9: Anche quello lì.
1: Grazie Mugnaini.
9: Dedicare questa vittoria alla mia figlia. Io ho una bambina di 9 mesi.
1: Come si chiama?
9: Si chiama Letizia, a mia figlia e a mia moglie.
10: Abbiamo ascoltato Made in Sport, racconti di storie, atleti e grandi imprese. Un programma di Marco Ghighi. 1, 2.

Luciano Ceri fa un viaggio nella storia del mitico Cantagiro, affrontando la stagione 1965. La puntata è senza data e quindi non è mai andata in onda. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.

Biblioteca Universale di Musica Leggera. Il Cantagiro del 1965, il Girone A, a cura di Luciano Ceri. Giunto alla quarta edizione, il Cantagiro ormai poteva considerarsi un appuntamento di grande importanza per i cantanti italiani, ed in quell'edizione un elemento in più contribuiva a farlo diventare ancora più importante. Ezio Radaelli, l'organizzatore, infatti, aveva voluto allargare la platea del Cantagiro aprendolo alla dimensione internazionale, con tre tappe che si sarebbero svolte al di fuori dei confini italiani: Mosca, Francoforte e Vienna. Forte della popolarità che in quei paesi la canzone italiana si andava conquistando. Fu così con grande eccitazione che i cantanti si presentarono a Bari per la tappa iniziale, specialmente quelli che sapevano di contare su una grande popolarità anche all'estero, come Gianni Morandi, che presentava Se non avessi più te.

Gianni Morandi, in realtà, in quanto vincitore della passata edizione, avrebbe avuto diritto a partecipare fuori concorso, ma fu lui stesso a preferire la competizione diretta con i suoi colleghi. La manifestazione era presentata da Enrico Maria Salerno in qualità di direttore di gara, coadiuvato da Dani Paris e Daniele Piombi, e prese il via, come abbiamo detto, a Bari il 23 giugno per terminare, come di consueto, a Fiuggi il 10 luglio. Ai nastri di partenza c'era anche una delle rivelazioni della passata stagione, il giovane Dino, che si presentava con una canzone scritta da Franco Migliacci, Bruno Zambrini ed Enrico Ciacci, il fratello di Little Tony, intitolata Il ballo della bussola.

La manifestazione si articolava, come le edizioni precedenti, in due gironi, uno riservato agli artisti affermati ed uno ai giovani interpreti che cercavano in questo modo la loro chance di successo. Il girone B del 1964 era stato vinto da Paolo Mosca, che di diritto si vedeva ammesso a competere con i big e soprattutto con quelli che delle canzoni estive avevano fatto la loro bandiera, come nel caso di Edoardo Vianello che presentava Il Peperone.

I trasferimenti per le tappe estere erano programmati in aereo e a Mosca la carovana del Cantagiro si esibì nel Teatro Verde del centralissimo Parco Gorky, con grandissimo successo di pubblico che si riscontrò anche negli spettacoli di Vienna e di Francoforte. Al seguito dei cantanti c'era l'orchestra del Cantagiro, formata da 21 elementi e diretta da Gigi Cicallero, ed era prevista nelle varie tappe anche la presenza di cantanti lirici in qualità di ospiti, come Mario Del Monaco, Franco Corelli e Renata Scotto, che partecipò alla trasferta di Mosca. Un modo come un altro per ricordare la tradizione del bel canto, che magari qualcuno poteva vedere offuscata dagli artisti più vicini alla tradizione rock, come ad esempio Little Tony, che presentava ogni mattina.

A ben rappresentare la tradizione melodica c'erano comunque diversi cantanti, a cominciare da Mario Abbate con Amore Piensem, Tony Renis con Nessun'altra che te e soprattutto Nico Fidenco, che aveva scelto la canzone guida di un fortunato film in programmazione nella primavera precedente e che aveva conteso il successo di due altri grandi trionfatori del botteghino, My Fair Lady e Agente 007 Operazione Goldfinger. La canzone, come il film del resto, si intitolava L'uomo che non sapeva amare.

Il girone A del Cantagiro 1965 era un girone tutto al maschile e le uniche due presenze femminili erano quelle di Rita Pavone e di Donatella Moretti. Quest'ultima doveva molto in termini di popolarità alla manifestazione, perché era proprio il Cantagiro che aveva cominciato a conquistare l'affetto del pubblico. Il motivo che presentava valorizzava al massimo le sue doti vocali, costruito come era su una melodia di ampio respiro che si sviluppava progressivamente. Ti vedo uscire.

Come sempre succedeva al Cantagiro, ci furono molti episodi che movimentarono il lungo itinerario dei cantanti. Durante il viaggio a Mosca, ad esempio, l'orchestra piombò nel panico perché non si riusciva a trovare la valigia con gli spartiti delle canzoni, bloccata dalla proverbiale lentezza delle operazioni doganali sovietiche. Nei pressi di Foggia, invece, il pubblico, informato della presenza dei cantanti lirici, si produsse in striscioni che dicevano «Abbasso i cantanti di musica leggera, viva Mario del Monaco!» e i cantanti stessi non si risparmiarono in comportamenti poco ortodossi. Little Tony e Gino Paoli, ad esempio, furono ammoniti da Ezio Radaelli perché invece di seguire la carovana se n'erano staccati per seguire più da vicino due ammiratrici particolarmente insistenti. Paoli, tra l'altro, memore dell'insuccesso di due stagioni prima, aveva scelto una canzone che nei suoi propositi doveva smentire la nomea di cantante triste che il pubblico gli aveva cucito addosso. Si intitolava «Rimpiangerai, rimpiangerai».

Con il passare del tempo apparve chiaro che la lotta per le prime posizioni della classifica si sarebbe risolta in un duello ravvicinato tra Gianni Morandi e Rita Pavone, che partecipava con la canzone Lui. L'attenzione del pubblico giovanile nei confronti del Cantagiro fu invece momentaneamente distolta da un avvenimento che li riguardava da vicino. Si stava svolgendo, infatti, negli ultimi giorni del mese di giugno, la prima ed unica tournée italiana dei Beatles, con concerti a Milano, Genova e Roma. Echi della musica dei Beatles nel girone A ce n'erano davvero pochi, ma non mancavano le voci interessanti che proprio al Cantagiro avevano avuto l'opportunità di mettersi in mostra. È il caso di Michele, giunto ormai alla sua terza partecipazione, che interpretava Dopo i giorni dell'amore.

E così, dopo aver completato il suo percorso tra le ormai consuete manifestazioni di entusiasmo del pubblico lungo le strade percorse dalla carovana, il Cantagiro approdò a Fiuggi, al Teatro delle Terme, per l'ultima volata tra i due capifila, La Pavone e Morandi. La cosa curiosa era che tutti e due i cantanti presentavano canzoni scritte dallo stesso terzetto di autori, vale a dire Luis Enriquez Bacalov, Bruno Zambrini e Franco Migliacci, che si confermavano così tra i più accreditati fabbricatori di successi degli anni Sessanta. La romanza di Morandi non riuscì tuttavia a convincere del tutto i giurati ed in questa occasione fu la grinta di Rita Pavone ad essere premiata, grazie anche ad una canzone che faceva del ritmo il suo punto forte, Lui.

Era la storia del Cantagiro 1965, raccontata da Luciano Ceri per Biblioteca Universale di Musica Leggera. La potrete riascoltare su Rai Play Sound.

vecchio bosco di querce crolleranno poco per sera, muretto per muretto, lamiera per lamiera. I banditi avranno i visi di una volta,

zoccolo del cavallo toccherà la terra, leggero come una farfalla, scoprirà ciò che è stato in silenzio il mondo.

0: La vedi, l'aurora che non cresce, o la gogogeneche, cantami un tango in più. La vedi, la notte che si allarga, la vita che ha un suo karma, cantare, sempre cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: rimango un po' insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Il matrimonio del signor Mississippi di Friedrich Dürrenmatt. Personaggi e interpreti: Florestano Mississippi, procuratore di Stato, Mario Scaccia, Anastasia, Lia Angeleri, Saint Claude, Glauco Mauri, Conte Bodone di Ulbeloe Zaberzé, Giulio Bosetti, il narratore Giacomo Piperno, regia di Alessandro Fersen. Seconda parte.
1: Vogliate ascoltare, signore e signori, il seguente colloquio che ha avuto luogo stamane. Avevo lavorato tutta la notte mentre di fuori la folla urlava e nella camera di soggiorno mia moglie tremava di paura. Sono entrato e ho trovato l'angelo delle prigioni con in mano l'edizione straordinaria di un giornale. Quel giornale dice la verità, signora. Ho detto a mia moglie: voi sinora avete visto in me il figlio naturale di un re dei cannoni americano e di una principessa italiana. Signora, disingannatevi. Sono il figlio di una prostituta, di cui non conosco il nome come non conosco quello di mio padre.
2: Io ho riflettuto per un momento. Poi sono andata verso di lui e mi sono inginocchiata solennemente.
1: Io ho detto commosso: signora, non mi disprezzate.
2: Allora gli ho baciato la mano.
1: Ed io ho detto a bassa voce: signora, lo scopo del nostro matrimonio è raggiunto. Abbiamo espiato. Forse questa sera il mio sforzo di reintrodurre la legge mosaica crollerà fragorosamente. Il mio sogno sarà distrutto. Che cosa ci impedisce ormai di confessare pubblicamente i delitti che abbiamo commessi, voi per amore, io per senso etico, e di morire insieme da martiri? Voi mi trovate pronto, signora?
2: Io mi sono alzata solennemente e l'ho baciato sulla fronte.
1: Questa è la scena. Mi ha commosso ed avrà certamente commosso anche voi. La racconto sebbene proprio in questo momento un'orda infuriata mi assedi nella corte d'assise, e quando tra poche ore quegli energumeni mi daranno la caccia per tutto l'edificio, su per le scale, attraverso le gallerie, di nuovo giù per le scale, fino a raggiungermi e ad infierire su di me nell'atrio sotto la statua della giustizia, lasciandomi a terra e coperto di sangue, io non sentirò altro che le labbra di questa donna straordinaria, un alloro che cresce incorruttibile sulla mia fronte disonorata.
3: Il cartello che via via ha nascosto e scoperto le azioni precedenti scompare definitivamente. In scena Anastasia e il ministro sono avvinti in un grande abbraccio.
2: Tutta la notte hanno tirato sassi contro la casa e cantato le loro canzoni.
4: È stata una follia telefonarmi.
2: No, ero fuori di me dal terrore.
4: È dolce baciare mentre il mondo sta uscendo dai cardini.
2: Mi libererai da quest'uomo, vero? Oh, voglio baciarti, baciarti ancora per sempre.
4: E mi bacerai. Non si salva il portiere di un bordello.
2: Lo sciopero generale colpirà anche te.
4: Il mio potere non può venir colpito. Non si basa sulla passione degli uomini, ma sulla loro stanchezza. Il desiderio dell'ordine è più forte di tutto il resto, ed è questo che mi porterà al potere. Il presidente del Consiglio deve andarsene. Il ministro degli esteri arriverà solo tra un'ora da Washington. Mi basta sfruttare i pochi minuti in cui sarò l'unico rappresentante del governo e il Parlamento proclamerà me nuovo presidente del Consiglio.
2: Consegnerai mio marito alla folla?
4: Desideri che muoia?
2: Voglio la sua morte.
4: Sei una belva. Ma io amo le belve. Tu vivi senza progetti, così, nell'attimo fuggente. Come hai tradito tuo marito, tradirai anche me, e così via. Per te il presente sarà sempre più forte del passato e il futuro del presente. Sta tranquilla, mia cara. Non abbandonerò tuo marito alla plebe della strada. Lo colpirò più radicalmente di quanto possa fare il tuo odio. Lo manderò a finire là dove si mandano i pazzi.
2: Ti prego di andare. Devi essere al Parlamento.
4: Oh, ma è insopportabile vederti solo nelle prigioni, dove siamo sempre osservati da guardie e prigionieri. E qui almeno siamo soli una buona volta.
2: No.
5: Mi conceda di vedere la donna che amo, gentile signore. Oh,
4: non devo assolutamente aver visto in questo luogo.
5: La prego di perdonare la mia irruzione audace e sconveniente nelle sue stanze, come pure i miei abiti poco presentabili. Ne va dell'unica speranza di un uomo oggi completamente decaduto, ma un tempo nobile. Il mio nome?
6: Spadone!
5: Anastasio! Un po' di caffè nero, per favore.
7: Fa subito del caffè, Lucrezia.
6: Sì, signora.
5: Anastasia, Anastasia, perdonami. Perdonami se non ti ho riconosciuto subito, ma nei tropici sono diventato terribilmente miope.
6: Me ne duole.
5: Ti prego. Ma tu sei in libertà?
6: Sì, sono libera.
5: Graziata?
6: Non sono mai stata in carcere.
5: Ma come? 5 anni fa ti ho dato un veleno per il tuo cagnolino pechinese e tu l'hai usato per avvelenare tuo marito.
6: Non sono stata arrestata. La tua fuga era inutile.
5: Non mi è stato tolto il diploma di medico.
6: Non è stato preso nessun provvedimento contro di te.
5: Se il caffè non arriva subito divento pazzo.
6: Volevi andare dal procuratore di Stato?
5: Io sono tornato in questa città dalle temperature roventi dei tropici su un vecchio vapore a carbone. Credevo che ti avessero condannata all'ergastolo. Volevo consegnarmi a condizione di poterti vedere ancora una volta nella mia vita. E sono venuto in questa casa per ottenere il permesso di visitarti in carcere.
6: Oh, Bodone.
5: Già il nuovo indirizzo del procuratore generale mi era parso stranamente familiare. Il giardino, la casa, l'ingresso, il quadro di Picasso nell'atrio. Ma la miopia acuta, le allucinazioni di cui soffro da quando ho avuto la febbre gialla a Batavia mi permettevano di credere in un simile errore. Poi è venuta la cameriera. Era Lucrezia, non potevo quasi più avere dubbi. Ma in 5 anni molte cose possono essere cambiate. Lucrezia non mi ha riconosciuto. 2 volte ha rifiutato di lasciarmi entrare. Allora ho agito e sono entrato. Ho salutato, mi sono inchinato, mi sono avvicinato, ho baciato una mano. E mi sono trovato dinanzi a te.
6: Sì, eri dinanzi a me.
5: Anastasia, i tropici mi hanno ridotto in condizioni pietose. So che posso sbagliarmi atrocemente. Dimmi dunque la verità. Tutto questo è il terribile errore di una mente malata? Oppure sei la moglie del procuratore di Stato Florestano Mississippi?
6: Sì, sono sua moglie.
5: Ah! Allora è proprio vero.
6: Bodone! Porta questo caffè una buona volta, il conte non fa che svenire.
8: Santo cielo!
6: Su.
9: Oh. Anastasia! Non ho un minuto da perdere, devo andare assolutamente al palazzo del governo.
6: Il mio ospite può rivenire da un momento all'altro.
9: Se il ministro degli esteri tiene il suo discorso prima di me, è lui che diventa presidente del consiglio.
5: Perdonami Anastasia, ma non sono in grado di sopportare fisicamente queste emozioni.
8: Ecco il caffè.
5: Grazie. Ma è impossibile che un procuratore di Stato sposi una donna di cui sa che ha avvelenato il proprio marito.
6: Mi ha sposato perché anche lui aveva avvelenato sua moglie.
5: Anche lui?
6: Anche lui, col veleno che aveva confiscato a te.
5: Come te, nel caffè nero.
6: Come me, nel caffè nero, per reintrodurre la legge mosaica.
5: Per reintrodurre la legge mosaica?
6: Il nostro matrimonio doveva essere l'espiazione dei nostri delitti.
5: L'espiazione dei vostri delitti?
6: Oh, per carità, non svenire di nuovo.
5: No, non svengo. La verità mi ha tramutato di colpo in un sasso.
6: Bodone, stai male?
5: Dammi un po' di cognac, per favore.
6: No, il caffè ti farebbe molto meglio.
5: Non pretenderai mica che beva ancora del caffè in questa casa. Io ti ho dato il veleno, credendo sinceramente che tu volessi uccidere il tuo cane. Sono fuggito fin nei tropici, in preda alla più nera disperazione, per espiare con una filantropia attiva la tua colpa fra i malesi e i cacciatori di teste. Ho rinunziato a te per santificare ulteriormente il nostro amore con un sacrificio, e intanto tu sposi un uomo che ha commesso un delitto molto più grave del mio e continua a vivere indisturbata dalla giustizia nelle più elevate condizioni sociali e nella zona temperata.
9: Devo essere al Parlamento, se no non divento presidente del Consiglio.
5: Ma chi era quello?
6: Oh, il ministro della giustizia.
5: Ma che viene a fare in casa tua un ministro della giustizia?
6: Anche la mia vita è un inferno.
5: Hai forse dovuto abbandonare tutto a causa di una donna e fuggire nei luoghi più miserabili dell'interno del Borneo? Hai forse avuto il colera, l'insolazione, la malaria, il tifo petecchiale, la dissenteria, la febbre gialla, la malattia del sonno e disturbi cronici di fegato?
6: E tu? Sei stato forse costretto ad assistere ogni venerdì alle esecuzioni? Hai forse dovuto vivere con un marito che non amavi e che ti aveva condannato a morte senza ucciderti? Sei stato forse obbligato ad osservare prescrizioni complicatissime e regole assurde solo perché contenute nella legge mosaica? Abbiamo passato tutti e due 5 anni atroci. Tu, fisicamente. E io... moralmente.
10: Permesso.
7: come rappresentanti del Consiglio Sinodale,
8: della diocesi
10: e della comunità di culto della nostra città,
7: siamo venuti ad esprimerle riverita,
8: cara,
10: gentile
7: signora, in questa ardua circostanza la nostra gratitudine.
8: Gratitudine.
7: Gratitudine per la
8: straordinaria
7: assistenza che lei riverita,
8: cara,
10: gentile
7: signora, ha portato ai carcerati. Lei ha compiuto in modo sublime quest'opera profondamente fraterna, e in questo momento difficile le sia di
8: consolazione
7: e di sostegno,
8: anzi di ristoro.
7: Il pensiero che noi le esprimiamo non solo la nostra gratitudine, ma anche la nostra speranza.
8: Speranza.
7: La speranza che lei riverita,
8: cara,
10: gentile
7: signora, ci resti pur sempre conservata per l'assistenza ai carcerati della nostra città. La riconoscenza, la speranza, la fede.
8: La fede.
7: In lei saranno d'ora in poi compito nostro.
8: Respingiamo decisamente ciò che ha fatto suo marito, sia punito l'impudente che in decenza si è tradito.

0: sia da noi raccolta, d'oggi in poi sino all'aver.
1: Ma quello era il vescovo Jensen.
2: Mi chiamano l'angelo delle prigioni.
1: E a me mi hanno buttato fuori dal consiglio della parrocchia. Perché non sono rimasto nel Borneo?
2: Modone, ma non capisci che sei il solo che possa ancora salvarmi?
1: Perché? Sei forse in pericolo?
2: Mio marito vuol consegnarsi con me alla polizia e confessare i nostri delitti.
1: Anastasia!
2: Questa notte stessa!
1: E tu? Che cosa vuoi fare?
2: C'è solo un modo di salvare il nostro amore, Bodone. Fuggi con me, nel Cile.
1: Oh, sì.
2: È l'unico paese in cui non c'è l'estradizione degli assassini. A che servono i tuoi milioni? Oh. Prendiamo l'aereo.
1: Sì.
2: Parte questa sera alle 10, mi sono informata.
1: Sì.
2: Oh, per 5 anni ti ho atteso. Ed ora sei qua. Nel Cile. Saremo felici.
1: Non possiamo fuggire, Anastasia. Tutto il mio patrimonio è andato perduto.
2: Bodone!
1: I tropici mi hanno completamente rovinato anche dal lato finanziario.
2: E il castello di Hübele-Zabelsee?
1: È passato in mano a una ditta di farmaceutici.
2: E Marian sorpreso Bunzendorf?
1: Venduto all'asta.
2: E il castello Montparnasse al lago di Ginevra?
1: È stato messo sotto sequestro.
2: E il tuo ospedale nella foresta vergine del Borneo?
1: Imputridito. La medicina indigena si è dimostrata più potente. Volevo aiutare l'umanità con le mie opere di bontà e... sono diventato un accattone.
2: Ma è ancora la clinica San Giorgio. Non abbiamo bisogno di molto, Bodone. Tu sei medico e io darò lezioni di pianoforte.
1: Prima di partire ho donato la clinica all'associazione di assistenza agli alcolizzati.
2: Oh, e mio marito mi ha costretta a regalare tutto il mio patrimonio alla Lega per le fanciulle perdute.
1: Siamo completamente rovinati.
2: Siamo perduti.
1: Anastasia. Non siamo perduti, Anastasia. Bisogna solo che diciamo la verità.
2: Cioè?
1: Hai confessato a tuo marito?
2: Confessato?
1: Che sei la mia amante?
2: Glielo vuoi dire?
1: Glielo devo dire. Sono sempre stato particolarmente scrupoloso nel dire la verità.
2: È impossibile!
1: La notte prima che François morisse ti sei concessa a me.
2: Ah, tu vuoi dunque andare da mio marito, adesso, a distanza di 5 anni, e raccontargli che sei stato sedotto da me?
1: Non c'è altra via.
2: Ma è ridicolo!
1: Tutto quello che intraprendo è ridicolo. Quando ero giovane ho letto dei libri sui grandi uomini del cristianesimo. Volevo diventare come loro. Ho combattuto contro la povertà, sono stato tra i pagani, sono stato 10 volte più malato che i santi. Ma qualsiasi cosa facessi si tramutava in ridicolo. Anche il mio amore per te. Ma è il nostro amore. Dobbiamo accettarlo così com'è.
2: È sempre la tua correttezza che ci fa piombare nella più nera infelicità. Già, Losanna, non mi hai voluta sposare perché prima dovevi prendere la laurea. Così che sono diventata l'amante di un generale. Ti ho sedotto e neanche allora hai voluto agire. Ho ucciso François per diventare finalmente tua moglie e sei fuggito a Tampan. Per 5 anni ho nascosto i miei sentimenti. Mi sono trasformata nell'angelo delle prigioni. Sono diventata una donna di cui ogni ecclesiastico parla con rispetto. E ora arrivi tu e vuoi rivelare tutto a mio marito. È una pazzia!
1: La verità è sempre una pazzia. La verità bisogna urlarla forte, Anastasia. Ma come, come? Vuoi forse mentire? Continuare sempre a mentire? Il nostro amore non può venir salvato che da un miracolo. Dobbiamo dire la verità, se vogliamo credere in questo miracolo. Quando è che torna a casa tuo marito?
2: Non lo so.
1: Aspetterò. Aspetterò fra questi mobili e questi quadri. Anastasia!
2: Che vuoi?
1: Mi ami.
2: Ti amo.
1: Allora vieni da me e baciami. Oh. Ora so che mi amerai sempre. Ora credo al nostro amore, come credo al miracolo che ci salverà.
2: Bodone. Bodone, non stiamo a riflettere tanto. Dimentichiamo tutto. Fuggiamo e non torniamo mai più.
1: No. Io resto. Io attendo il miracolo.
2: Sta tornando la nebbia.
1: È la plebe.
2: Tutte le sere è venuta sulla nebbia dal fiume questo novembre.
3: Un tavolino Biedermeier. due sedie Luigi XVI, un buffet Luigi XV, un comò Luigi XVI, un sofà stile impero. Odio questi mobili. Già a Losanna li odiavo. Odio i mobili in genere.
4: La cattedrale suona le 8.
3: 10 ore. Abbiamo aspettato 10 ore.
2: E gli spari? Ancora degli spari?
3: E sempre quei canti. Canti come li canteranno quando sprofonderà il mondo.
2: Adesso deve essere piena estate nel Cile. E di notte si vede la croce del sud in cielo.
3: La croce è la verità. Gli dirò la verità. Un tavolino Biedermeier, due sedie Luigi XIV, un buffet Luigi XV, un comò Luigi XVI, un sofà stile impero. Odio questi mobili. Già a Losanna li odiavo. Odio i mobili in genere.
2: Credi che l'aereo parta con questa nebbia?
3: Volano con qualsiasi tempo oggigiorno. Anche se poi magari vanno al diavolo. La verità. Gli dirò la verità.
2: Hai bevuto più di 5 bottiglie di cognac.
3: Come si può sopportare l'inferno altrimenti? Questo è un Rembrandt Termens van Rijn, 1606-1660. Paesaggio con torre, acqua forte.
5: A una finestra compare Saint Claude, mentre i due personaggi nella stanza si immobilizzano.
6: E mentre questi due, uomo e donna, attendono nella loro stanza, io, Saint Claude, ricaccio nel fango il mio amico di gioventù che dal fango avevo tratto. Un comando a bassa voce e la folla insegue il procuratore di Stato, dal tribunale oltre il ponte, intorno al monumento di Zwingli, e giù verso il porto, fino alla statua di Colombo, lungo la banchina, nei giardini, bastonandolo e bersagliandolo di sassi. Una leggera mossa della mia mano e la canaglia desiste dalla caccia.
5: All'altra finestra compare il ministro.
7: Io, invece, sono appena diventato presidente del Consiglio. La situazione sembra catastrofica, il mondo intero ha il fiato sospeso. Tra i due lì legge il giornale preoccupato. Wyszynski si stropiccia le mani, le azioni calano rapidamente, circolano dicerie catastrofiche, ma in realtà la situazione è ideale per prendere il potere. Sdraiato sul divano del mio nuovo ufficio, il mio predecessore già alla clinica psichiatrica, faccio a pezzi la fotografia di questo agente del Comiform penetrato clandestinamente, che crede di avere la vittoria in pugno. Pazzo! Come se si dovesse aver paura di una rivoluzione diretta contro un singolo. Il singolo viene sacrificato e quella gentaglia che si chiama la società sopravvive. Ma è importante non intervenire troppo presto. Bisogna approfittare dell'impressione pericolosa che fa una rivoluzione. Quali crediti ci concederà l'America se reprimiamo una sommossa che sia sembrata pericolosa? Approfittiamone! L'esercito è pronto? Bene! La polizia munita di idranti? Meglio ancora! Io giuro sull'acqua fredda! Giovanni, un whisky!
8: Ecco, eccellente!
7: Per ora resto ancora nell'ombra e lascio che un pazzo dia la caccia all'altro, che la folla insegua coi pugni levati il nostro infelice procuratore di Stato, che proprio ora sta scavalcando il muro sporco e sanguinante per entrare nel suo giardino e resta svenuto sotto un albero. Corri, Leve, corri! Vai se ti trovano! Qual genio va qui in rovina!
5: Le due apparizioni svaniscono e i personaggi nella stanza riprendono a vivere.
3: E questo è un Hercules Segers, 1599-1645. Vecchio mulino, acqua forte.
9: Mio marito!
8: Le do il benvenuto in patria, signor Conte.
2: Florestano!
8: Non dimentichiamo il nostro ospite, cara Anastasia. Una calma incrollabile è l'unica cosa che possiamo conservare in questo mondo perennemente mutevole. In maggio si sono compiuti 5 anni da che le ho fatto visita, signor Conte, nei locali della sua clinica. Più tardi ho saputo che lei era fuggito nei tropici. Posso chiederle il motivo del suo ritorno? Lei si presenta in un'ora decisiva per mia moglie e per me.
9: Mi perdoni se sono costretto a presentarmi ad ora si tarda, ma si tratta di una cosa urgente.
8: È venuto a consegnarsi alla giustizia. Poiché mia moglie ed io siamo in procinto di compiere lo stesso passo, non c'è più niente che glielo impedisca.
9: Signor procuratore di Stato, 5 anni or sono lei ha costretto me, conte Bodone di Ivelo e Zabersee, signore di Marienzor presso Bunzendorf, ad abbandonare il paese. Sono stati dei momenti duri, ma non parliamone più. Lei ha sposato la donna alla quale io ho dato il veleno. Pazienza, lei voleva reintrodurre la legge mosaica. Mi inchino di fronte a una così grandiosa passione per la giustizia. È un pensiero sublime, mi inchino con riverenza. Di ritorno dai tropici, signor procuratore, io mi ritrovo rovinato da tutti i punti di vista. Non mi lamento. Anche lei, signor procuratore, è rovinato, come arguisco dal terribile disordine dei suoi abiti. È il nostro comune destino quello di essere rovinati in un secolo come questo. Rovinati fino all'osso. Non abbiamo più niente da dire. La storia ci ha dato torto. Ma abbiamo ancora una cosa da fare in questo mondo che sta sprofondando: schierarci con coraggio e fanatismo dalla parte della verità, signor procuratore. Della verità, anche se terribile, anche se ridicola.
2: Signore?
8: Vado a prendere un bacino d'acqua fredda, Lucrezia.
2: Sì, signore.
4: È ubriaco.
8: Tornerà in sé e finirà il suo discorso.
4: 5 bottiglie di cognac da stamane.
2: Ecco.
8: Porga il bacino al signor Conte, Lucrezia.
2: Il bacino, signor Conte?
8: Ah, immerga la faccia nel bacino, signor Conte. Può tornare al suo lavoro, Lucrezia.
9: Mi perdoni, ma la lunga attesa mi ha dato il colpo di grazia.
8: Continui pure. Che cosa da dirmi?
9: Signor procuratore, devo dirle la verità. In nome mio e in nome di sua moglie. La verità è che sua moglie ed io... La verità è che noi... Che io amo sua moglie.
10: Alle pareti!
11: I comunisti!
10: Andate nella vostra camera, signora! La starete al sicuro! Incontriamoci in mezzo alla stanza, sotto il tavolo! Devo però pregare il signor Conte di strisciare in considerazione dei proiettili!
11: Strisciamo pure, signor procuratore!
8: Ferito?
9: No, solo uno sgraffio insignificante.
8: Lei ha fatto or ora una confessione, signor Conte. Come marito mi sento in dovere di porle alcune domande.
9: Sono a sua disposizione, signor procuratore.
8: Signor Conte, il suo destino non manca di una certa, anche se dubbia, grandiosità. Posso chiederle perché ha abbandonato il castello di Zabersee per andarsene in giro per un mondo a lei sconosciuto?
9: Avevo pietà degli uomini.
8: Li amava tutti?
9: Tutti.
8: Con la loro lordura? Con la loro avidità?
9: con tutti i loro peccati.
12: Lei è cristiano?
9: Io sono cristiano.
12: E che le è rimasto di tutto il suo amore per l'umanità, signor Conte?
9: Nient'altro che l'amore per sua moglie, signor procuratore.
12: E che le ha dato questo amore per una donna che non le appartiene?
9: Solo la speranza che l'anima della donna da me amata non vada in perdizione fin tanto che io l'amo.
12: Abbandoni questa pia illusione, signor Conte. L'amore non può niente in questo mondo. Che ne sarebbe stato di mia moglie se avessi avuto soltanto il suo amore?
9: E che cosa è diventata Anastasia con la legge mosaica che lei le ha offerto?
12: L'angelo delle prigioni, amata anche da quelli che io ho condannato a morte.
9: Lei non ha dubbi sul suo matrimonio?
12: È il matrimonio ideale del XX secolo.
9: Lei ha fede in sua moglie?
12: Una fede incrollabile.
9: Crede che sia diventata migliore?
12: È diventata migliore.
9: Che tra voi due regni la verità e non la paura? La paura senza nome?
12: Io credo in lei come credo nella legge.
9: Pazzo, insensato, gigante d'argilla a cui devo ora spezzare le ossa. Come puoi amare una donna per le sue opere? Non sai che le opere umane sono pura menzogna? Quanto è di poca fede il tuo amore, quanto è cieca la tua legge. Vedi, io invece amo questa donna non perché si è riscattata, ma perché si è perduta.
12: Che intende dire?
9: Signore,
12: posso chiederle una spiegazione, Conte Ibelo e d'Aberse?
9: Signor procuratore, è mio dovere informarla che Anastasia è stata la mia amante quando era ancora sposata col suo primo marito, François.
12: La rivolta è domata, il governo ha vinto. Si alzi, signor Conte.
9: Prego.
12: È per amore di lei, dunque, che mia moglie avrebbe avvelenato il povero fabbricante di zucchero di Barbabietole?
9: Questo è stato il motivo della morte di François.
12: Apra la porta del boudoir di mia moglie, Conte Bodone di Belò e d'Aberde.
9: Ma lei vuole interrogare Anastasia?
12: Mi pare la cosa più naturale. Lei ha accusato mia moglie di adulterio. Esaminerò senza remissione la sua accusa. Rendiamoci però ben conto di una cosa. La risposta di mia moglie schiaccerà uno di noi due. O io risulterò ai suoi occhi un formidabile imbecille, o lei sarà per me un alcolizzato in preda alle più assurde allucinazioni.
7: Ammiro la sua obiettività, signor procuratore.
12: Anastasia!
13: Che si vuole da me?
12: Il conte Ibelò deve farvi una domanda, signora. Giurate di dire la verità?
13: Lo giuro.
12: Su Dio?
13: Lo giuro su Dio.
12: Interroghi pure mia moglie, Conte Bodone di Ibelò e d'Aberse.
9: Anastasia, devo farti una sola domanda.
13: Chiedi.
9: Mi ami?
13: No.
9: Ma non puoi rispondere così, Anastasia.
13: Non ti amo.
9: Non è vero.
13: Ho giurato su Dio di dire la verità.
9: Ma sei stata la mia amante.
13: Non sono mai stata la tua amante.
9: Ti sei concessa a me la notte prima che François morisse.
13: Non mi hai mai toccato.
9: Hai ucciso François perché volevi me per marito.
13: L'ho ucciso perché lo amavo.
9: Abbi pietà, di la verità, di la verità, abbi pietà.
13: Ho detto la verità.
9: Bestie, bestie. Siete delle bestie.
12: Ha sentito la verità. Anastasia non l'ha.
9: Siete delle bestie.
12: Conte Bodone di Ibelo e d'Aberle. Le sue assurde affermazioni nate dai miasmi delle foreste vergini e purtroppo ispirate anche dai suoi stravizi alcolici si sono dimostrate insostenibili. Anastasia non è mai stata la sua amante.
5: La porta si apre di colpo ed entra un medico in camice bianco seguito ben presto da una folla di medici. Tutti in camice bianco, che sbucano dalle porte, dalle finestre, dalle pareti, dall'orologio.
14: Professor Iberibe, della clinica psichiatrica municipale. Sono autorizzato dal commissariato per la sanità a condurla in osservazione nella nostra clinica, disposizione personale del nuovo presidente del consiglio. Il suo predecessore si trova già in cura da noi. Lei è un caso così interessante, signor procuratore di Stato, che non ho esitato a invitare sul posto tutto il congresso di psichiatria.
12: Signor Conte, mi ha chiesto poco fa di schierarmi con lei dalla parte della verità, con coraggio e con fanatismo, ma non ha mantenuto la parola. Ne sono profondamente deluso. Adesso sarò io a proclamare la verità. Professore,
14: mio caro procuratore,
12: dovete portare me e mia moglie non in clinica, ma alla polizia.
14: Psicosi tipica a base di schizofrenia atipica.
12: Io ho avvelenato la mia prima moglie.
14: Idea fissa.
12: E la mia seconda moglie ha avvelenato il suo primo marito.
14: Accompagnata da allucinazioni.
12: Mentre lei ha mentito, signor Conte, confessi.
14: Si avvicina alla crisi.
12: Ha mentito! Ha mentito!
14: Portatelo in clinica.
12: Ha mentito! Ha mentito! Ha mentito! Ha mentito!
14: Non si rattristi per le sue parole, gentile signora. Suo marito è in crisi allucinatoria acuta. Conosciamo casi come il suo. Anche il presidente del consiglio dimissionario si considerava ancora ieri completamente incapace di governare, mentre oggi, dopo un elettroshock e alcune docce fredde, sta considerando la possibilità di continuare a servire il paese come presidente della Banca Nazionale.
4: Tu gli hai detto la verità. E io ti ho tradito.
1: La paura è stata più grande dell'amore.
4: È sempre così. La paura è più grande.
1: Ed ora sono venuti e hanno condotto via tuo marito.
4: Il miracolo è avvenuto. Siamo liberi.
1: Eppure separati.
4: Per sempre.
1: La fede è perduta. Una goccia d'acqua assorbita dalla sabbia.
4: La speranza è svanita, si è dissolta nell'aria.
1: Solo l'amore è restato. L'amore di un folle. L'amore di un essere ridicolo.
4: Che non ha più alcuna realtà.
1: D'ora in poi invoco il tuo nome come il grido di un appestato che avvisa il viandante nella notte. Tu mi hai maledetto ed io ti amo. Mi hai rinnegato ed io ti amo. Hai bestemmiato il nome di Dio ed io ti amo. Ma ora ti volgo le spalle. Ti abbandono per sempre. Il mio volto non lo vedrai mai più, ma l'amore per te, questo amore che mai appassisce, questo amore che m'ha ucciso, io lo porto con me.
4: L'aereo per il Cile è partito.
5: Vieni alla ribalta Saint-Claude.
6: Lasciamo pure che l'aereo se ne voli nella beata Repubblica del Cile. Congediamoci anche dal Conte. Ci ha seccati abbastanza. Finirà nel brulichio della metropoli, nelle vaste paludi del suo alcol. Forse accoltellato, forse, se gli va bene, ricoverato in uno degli ospizi che gli stesso ha creato. Insomma, non occupiamoci più di lui. Passiamo alla mattina successiva. Oh, la scena è triste, anzi che no. La stanza è in uno stato indescrivibile. Solo al centro, irreale, evidentemente indistruttibile, sta il solito tavolino da caffè, sempre stile Biedermeier, apparecchiato per due persone come all'inizio, ma non per Anastasia e per me. Il fatto che adesso mi tolga la barba è abbastanza rivelatore. Come potete indovinare, sono ancora una volta rovinato e devo perciò ricominciare da capo. La fine della sommossa è stata pietosa. Il trionfo del nuovo presidente del consiglio completo, le conseguenze per la mia carriera spiacevoli. L'esercito rosso mi ha degradato, il parlamento polacco ha sospeso il mio mandato, insomma, la mia posizione è nuovamente compromessa.
15: Ah,
6: Queste sono cannonate a salve. La città si prepara a festeggiare il matrimonio del nuovo presidente del Consiglio. Vedete ora l'illustre coppia passare dinanzi alle finestre dirette alla cattedrale. Lui, beh, lui già lo conosciamo. Lei è la nuova prima signora, editrice della quitantoletta Evening Post, arrossente in un abito di ghiotto. Il potere a quanto pare è assicurato, l'ordine è ristabilito, l'antico splendore torna a regnare di nuovo. A questo evento solenne, alle grida di evviva di un popolo felice, ai maestosi rintocchi delle campane della cattedrale, ai cori degli internati femminili e della società di canto cittadina che intonano la nona di Beethoven, si contrappone la dolorosa scena che si svolge in questa stanza. Cominciamo.
5: Dalla finestra si introduce nella stanza Mississippi. Indossa un vestito da ricoverato di manicomio. Scompare nel suo studio.
6: Quello era il procuratore di Stato. Sì, gli è riuscito di fuggire dal manicomio. Purtroppo io non ero ancora in questa stanza quando è entrato dalla finestra. Altrimenti il mio amico Paolo avrebbe potuto vedermi mentre mi radevo davanti all'ultimo frammento di questo specchio. Ed avrebbe finalmente capito. E io avrei potuto aprirgli gli occhi ancora in tempo. Anastasia, causa non meno ridicola della mia morte, sì, perché senza di lei io sarei già al sicuro da un pezzo, è venuta un po' più tardi. Era stata in città, al carcere femminile di San Giovanni, a suo dire. In realtà aveva cercato invano di parlare col nuovo presidente del Consiglio. Egli era introvabile, e sappiamo perché. Non le rimase quindi che rassegnarsi. Poi era stata in banca. Ed ora eccola di ritorno a casa, travestita da signora benefica, in cappellino e con la borsa di pelle di coccodrillo.
15: Mississippi è fuggita.
6: Ebbene?
15: Infermieri e poliziotti lo stanno cercando attraverso i giardini pubblici.
6: Caccia la lepre. Dove sei stata?
15: Al carcere femminile di San Giovanni.
6: Menzogna. In banca. Quanto?
15: 500.
6: Bene.
15: Ah, ti sei tagliato la barba.
6: Sono cambiato?
15: Ehi.
6: Allora mettiti l'abito da sera. L'ambasciatore americano dà una festa nella sua tenuta di campagna.
15: Ecco, c'entra ora l'ambasciatore americano.
6: È un'occasione per uscire dalla città senza essere riconosciuto. Nessuno penserà che io abbia scelto questa strada per fuggire. Perché mi sarei messo il frac di tuo marito altrimenti? Ah, poco fa mi è venuta un'idea eccellente. Fuggiremo insieme.
15: La polizia mi sta cercando?
6: No, sta cercando me. Andremo in Portogallo.
15: Il partito è stato messo fuori legge.
6: Il partito mi ha espulso.
15: Che significa?
6: Il partito sa con una intuizione infallibile che deve temere solo coloro che prendono sul serio il comunismo. Farà il possibile per eliminarmi.
15: E che faremo in Portogallo?
6: Ricominceremo da capo. La rivoluzione mondiale che si è insabbiata nelle steppe russe dovrà essere ripresa da capo in qualche altra parte del mondo. Una fatica non disprezzabile. Che disastro.
16: Signore?
6: Caffè.
4: Che intendi fare di me?
6: Cominceremo nei canali delle fogne, progrediremo fino ai dormitori pubblici, passeremo poi alle bettole e alla fine ti fabbricherò un bordello come si deve.
4: Così in basso vuoi trascinarmi?
6: Così in alto voglio trascinarti, signora moglie del procuratore di Stato.
16: Il caffè.
6: Verselo.
4: Tu vuoi dunque abusare di me?
6: No, voglio solo utilizzarti nel settore per cui sei più adatta. Ma che cosa sei in fondo? Una donna il cui consumo d'uomini è enorme. D'ora in poi vivrai alle spalle di coloro contro cui sono dirette le rivoluzioni di tutti i tempi. Dei ricchi. Come angelo delle prigioni era una bestemmia. Nel tuo nuovo impiego sarai uno dei mezzi più adatti per ottenere dalle classi abbienti il denaro con cui finanziare la loro stessa distruzione. Questo è l'unico modo di utilizzarti per il bene dell'umanità.
4: Sei un ingrato. Ti ho nascosto in casa mia fin dal primo giorno del tuo arrivo.
6: No, tu sei diventata la mia amante solo per metterti al sicuro anche da noi. Ed io ho fatto di te la mia amante per essere sicuro delle tue capacità.
4: E se non venissi con te?
6: E dove vuoi andare?
4: Il presidente del consiglio è mio amico.
6: Non credo che una relazione con una avvelenatrice possa essergli ancora molto conveniente. No, l'unico uomo politico che si possa permettere una donna come te
17: Sono io.
15: Vedremo.
5: Con un gesto calmo ed elegante, Anastasia ha lasciato cadere una zolletta bianca in tutto simile allo zucchero nella tazza di Saint Claude.
18: È pronto il caffè?
15: È servito.
18: C'è dello zucchero dentro?
15: Oh, no.
5: Saint Claude prende una zolletta di zucchero, la mette nella tazza.
18: Oh, ma...
15: Non lo prendi?
18: Ma c'era dello zucchero dentro. Credo che farò meglio a prendere un caffè in città, mia cara. Hai avuto fortuna, ma non ti sarebbe servito a niente, perché l'impiegato di banca con cui volevi fuggire verrà arrestato stasera e si purtroppo avrà con sé una forte somma di denaro che non gli appartiene. Come vedi, ho preso anch'io alcune precauzioni. Ma va, va a metterti l'abito la sera. Io vado a cercare un'auto. Lei andò in camera sua. Quanto a me, la seguì con lo sguardo, risi, guardai inorridito la mia tazza di caffè, poi presi dal tavolo la tazza di lei e bevi d'un fiato. Oh, la conoscevo. Il caffè avvelenato non lo toccai e corsi a cercare una macchina per la fuga. Ne trovai una rubata e riverniciata di fresco in un quartiere del porto e... Se nell'esuberanza del mio ottimismo non avessi mancato di accorgermi che ero stato riconosciuto e che tornando tre uomini mi avevano seguito e si nascondevano nel giardino dietro il cipresso ed il melo, con un essere così utile, con questa cortigiana di Babilonia, gli avrei sottomesso il mondo.
5: La stanza è vuota, ma solo per un momento. Dalla porta a destra in fondo entra Mississippi. Indossa la solenne toga nera del procuratore di Stato. Va al tavolino, vede la tazza vuota di Anastasia e la riempie. Poi mette la mano sotto la toga ed estrae uno scatolino d'oro. È facile immaginare quel che segue. Ne toglie una zolletta in tutto simile allo zucchero e la mette nella tazza di Anastasia. Tutto ciò con molta semplicità, non priva di eleganza. Da sinistra viene Anastasia, in abito da sera rosso fiammante. Si ferma impietrita quando vede Mississippi.
12: Gentile signora.
19: Florestano.
12: Chiamatemi pure Paolo. Tutti sanno ormai come mi chiamo.
19: È una follia venire qui.
12: Non è una follia fare un'ultima visita alla propria moglie prima di scomparire per sempre, signora. Non si evade due volte dal manicomio. Non volete sedervi? Abbiamo preso il caffè quando ci siamo conosciuti 5 anni fa. Ed ora che dobbiamo dirci addio, faremo la stessa cosa. Posso pregarvi di porgermi lo zucchero? Vi ringrazio. Ho urgente bisogno di ristorarmi. Gli strapazzi della fuga sono stati eccezionali. Ho trovato il tavolo apparecchiato per due, signora. Attendevate qualcuno a colazione?
19: Attendevo voi.
12: Sapevate che sarei venuto?
19: Lo presentivo.
12: Questo vestito sfarzoso, quanto audace, lo avete dunque scelto per me?
19: Per accogliervi.
12: Non ve l'ho mai visto addosso.
19: Lo indossavo il giorno in cui morì François.
12: Ah. Come vedete, anch'io mi sono vestito solennemente per il nostro Dio. Ho indossato la toga del procuratore di Stato. Non bevete il caffè, signora?
19: Ma certo che lo berrò. Mi farà bene.
12: Oh, siamo stati sposati per 5 anni, signora. Accidenti, quanto zucchero c'è dentro.
19: Ho fatto tutto quello che avete richiesto da me. Sono andata dai prigionieri, li ho consolati e li ho visti morire. Non ho mai dimenticato perché dovevo agire così. Ogni giorno ho pensato a François.
12: E io a Madeleine. Mi siete stata fedele.
19: Vi sono stata fedele. Come sono stata fedele a François.
12: Dunque, non avete giurato il falso, signora.
19: È per questo che siete tornato.
2: e che sedete ora di fronte a me in questo manto terribile. Siete venuto per interrogarmi.
12: Sì. Non mi sono abbastanza chiari i motivi che portarono alla morte il povero fabbricante di zucchero di Barbabietole. Signora, procedo all'ultimo interrogatorio.
2: Signore, il fatto che dopo 5 anni di un matrimonio pieno di sacrifici voi non abbiate più fiducia in me mi addolora profondamente.
12: Vi prego di vedere in me non il marito ma il procuratore di Stato che deve procedere nel suo terribile compito anche nei confronti di coloro che ama. Dimenticate dunque il nostro matrimonio. Confidatevi a me. Ah!
2: Siete malato?
17: Sono stato colpito da un lancinante dolore al fianco. Evidentemente di origine reumatica. Devo essermi raffreddato ieri mentre giacevo sotto il melo. Ma va già meglio. Proseguiamo l'interrogatorio, gentile signora.
2: Il vostro comportamento mi è incomprensibile, signore.
12: Continuate dunque a negare di essere stata l'amante del conte?
2: Io posso solo ripetervi che il conte ha mentito.
17: Mi costringete a un gesto che già una volta ho dovuto compiere.
16: Signore?
17: Si ricorda del conte Bodone di Belot e d'Aberse, Lucrezia?
16: Frequentava sempre la casa quando viveva ancora l'altro signore.
17: Si sono mai baciati la signora del conte in assenza del fabbricante di zucchero di Barbabietole, Lucrezia?
16: Sempre.
17: Può tornare al suo lavoro, Lucrezia. Voi avete dunque baciato il conte Belot e d'Aberse durante l'assenza di vostro marito, gentile signora. Ora il conte afferma di aver consumato l'adulterio con voi proprio nella stessa notte che precedette la morte del fabbricante di zucchero di Barbabietole e in cui io so di scienza certa che mia moglie Madeleine è diventata l'amante di vostro marito François. Signora, rendetevi conto che nella mia qualità di marito mi è impossibile credere nella vostra innocenza.
2: Se non mi credete, non posso aiutarvi.
17: Comprendetemi. Devo avere la certezza che voi non avete giurato il falso. Ne va del senso stesso della legge. Nel suo nome abbiamo concluso il nostro matrimonio. Se non mi è riuscito di salvare un solo essere umano, se in tutti questi anni voi non avete fatto che fingere, se niente è riuscito a toccarvi nell'intimo, il vostro matrimonio e la stessa legge sono senza senso. Devo sapere cosa siete. Un angelo, un demonio.
2: Giuro ancora una volta su Dio. Ho detto la verità.
12: Lo giurate anche se vi metto di fronte alla prova suprema?
2: Che intendete dire?
12: Di fronte alla morte.
2: Volete uccidermi?
12: Riconoscete il sintomo tipico? Di regola passa subito e la morte segue in breve, in dolore.
2: Mi avete avvelenato.
12: Nel vostro caffè c'era lo stesso veleno con cui voi avete avvelenato vostro marito François e io mia moglie Madeleine.
2: Nel caffè?
12: Nel caffè. Conservate il vostro contegno, signora. Siamo giunti alla mostruosa conclusione del nostro matrimonio. Siete davanti alla morte.
2: Voglio andare dal dottor Bonsall.
12: Sapete benissimo che nessun medico al mondo potrà aiutarvi.

0: nascosti. Chi? Aspettavi?
1: Te, solo te.
0: Sei scesa tra i prigionieri. Mi hai visti posare la testa sulla ghigliottina? Non giurar più su Dio. Giura su questi morti di cui tu ora fai parte.
1: Lo giuro.
0: E giura anche sulla legge nel cui nome ho ucciso per 15 anni.
1: Giuro anche sulla legge.
2: Sento come la vita ti abbandona. Eri bella, ed ora la tua bellezza si trasforma in una carogna. Ma la tua anima non deve trasformarsi in una carogna. Giura sulla tua vita eterna, sulla tua anima immortale.
1: Sulla mia vita eterna, sulla mia anima immortale.
2: Allora, la legge non è assurda. Non è assurdo che io abbia ucciso. Non sono assurde queste guerre, queste rivoluzioni che si moltiplicano e che si addensano in un'unica fanfara di morte. Allora l'uomo cambia, se lo si punisce, allora ha un senso il giudizio universale.
1: Ho detto la verità.
2: Come sei fredda ora nel mio abbraccio. Come sono sbarrati i tuoi occhi nella visione dell'eternità. Ha ancora un senso mentire adesso al cospetto di Dio? Puoi essere tanto scellerata da non dire la verità ora che stai passando un'altra vita?
1: Giuro, giuro.

0: Luigi.
1: Non sei più al manicomio?
0: Sono tornato per un'ultima volta.
1: Ma quella è tua moglie?
0: L'ho uccisa.
1: Perché?
0: Per sapere la verità.
1: E l'hai saputa?
0: Mia moglie non ha mentito. Non era un'adultera.
1: E occorre uccidere una donna per saperlo?
0: Per me lei era il mondo. Il mio matrimonio era un terribile esperimento. Ho combattuto per elevare il mondo. E ho vinto. Nessuno può mentire. Quando muore come lei, era l'unico essere umano che mi era rimasto al fianco. Ed ora so anche che l'amavo.
1: Non è poco.
0: Sono stanco. Ho i brividi. Sento di nuovo il freddo della nostra gioventù. Quando io leggevo la Bibbia e tu il Capitale, là in quella nostra umida tana.
1: Quelli erano tempi, Paolo.
0: Quelli sono stati i nostri tempi più belli. Eravamo pieni di aneliti e di sogni selvaggi, di speranza febbrile in un mondo migliore. Mi sento pesante. Aiutami ad andare in camera mia. Perché sei venuto?
1: Per dirti addio.
0: Come sapevi che ero qui?
1: Beh, al manicomio non c'eri.
0: Oh. E che farai ora?
1: Vado in Portogallo. Devo ricominciare da capo.
0: Dobbiamo sempre ricominciare da capo. Noi siamo dei veri rivoluzionari. Io fugo con te, fratello.
1: Noi due siamo fatti l'uno per l'altro, Paolo.
0: Apriremo un bordello. Io sarò il portiere. Così quando cielo e inferno esploderanno, pianteremo in mezzo a questo mondo vacillante la bandiera della giustizia.
1: Paolo!
0: Ho le vertigini dalla stanchezza. Ti vedo come un'ombra sempre più scura. Ma io non abbandono la lotta. Mai! Io temo reintrodurre la legge mosaica.
2: Devi scusarci se veniamo noi invece della cameriera.
1: Che volete?
2: Sei condannato a morte, Saint-Claude. Metti le mani dietro la nuca. Voltati verso la finestra, così è più facile morire.

0: Così mi cacciarono la pallottola in corpo. Voi sapete il resto.
1: Così siamo morti. Boia è vittima insieme per le nostre stesse azioni.
2: Mentre io, avido di potere e nient'altro, abbraccio il mondo.
3: E io, una prostituta, passo immutata attraverso la morte.
0: Ma noi, che stiamo qui stesi in questa rovina,
1: o che moriamo contro un muro imbiancato, o su un rogo che lentamente ci consuma, o legati alla ruota tra cielo e terra,
0: noi torniamo sempre, come siamo sempre tornati,
1: in sempre nuove forme, avidi di sempre più lontani paradisi,
0: assetati della vostra fratellanza,
1: nutrendoci della vostra indifferenza.
0: Come turbini passiamo sulle vostre città,
1: giriamo ansanti le ali possenti,
0: facendo ruotare il mulino che vi schiaccerà.
4: Ed io, gettato su di una terra che non si può più salvare, inchiodato alla croce della mia ridicolaggine, pendo da questo legno che mi deride, levato senza scudo verso il volto di Dio, ultimo fra i cristiani.

0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 350, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiori a Roma per le caratteristiche e le novità del Museo Nazionale Romano, che è uno dei musei di archeologia più importanti del mondo. È composto da 4 sedi nelle quali si sta lavorando molto per aprirle a pubblici i più diversi, come ci racconta la direttrice Federica Rinaldi. Benvenuta a Radio Rai, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie, sono molto onorata di questo invito e... grazie.
1: Cominciamo dall'inizio, raccontiamo la natura e la storia del museo. Direttrice, perché 4 sedi? Quali sono? Come si fa ad avere una visione unitaria su 4 sedi? E così importanti poi?
2: Perché 4 sedi? Innanzitutto perché il Museo Nazionale Romano nasce nel 1889, pochi anni dopo che Roma diventa capitale del Regno d'Italia. E la sua nascita all'epoca rispondeva all'esigenza di raccogliere e conservare tantissimi materiali archeologici che continuavano a emergere dai lavori di ampliamento della capitale stessa. E all'inizio la sede principale, sostanzialmente anche unica del museo, era ubicata nelle terme di Diocleziano. Quando poi però negli anni 80 del Novecento si comincia a pensare ad una migliore organizzazione dell'esposizione, ci si rende anche conto che la grande quantità di opere necessitava di spazi maggiori e si decide quindi di valorizzare il grande numero di materiali archeologici e di collezioni secondo temi specifici. E questa scelta portò proprio alla creazione delle 4 sedi, ognuna con funzione diversa, di cui oggi il Museo Nazionale Romano si compone, che è quindi senza dubbio un istituto unitario, ma che si articola in 4 sedi diverse, le quali permettono di poter toccare con mano, vedere e apprezzare l'intera storia di Roma, da quella appunto imperiale innanzitutto a quella medievale, rinascimentale e finanche moderna e contemporanea.
1: Proviamo a raccontare le sedi partendo da Palazzo Altems, che è uno dei palazzi romani di maggiore fascino, no? Per l'architettura, per l'apparato. No, bellissimo,
2: sì.
1: L'apparato decorativo. Io vi auguro pochi visitatori perché ci voglio venire solo io, mi piace molto.
2: Sono assolutamente d'accordo, devo dire che a Palazzo Altems la sindrome di Stendhal è proprio una cosa ricorrente, l'entrare nelle cortile di Palazzo e trovarsi avvolti da un'architettura rinascimentale come appunto quella di Palazzo, un piccolo gioiello, è sicuramente un'esperienza che coinvolge tutti i sensi. Si trova vicino a Piazza Navona, tra l'altro, e ospita una delle principali collezioni di scultura classica del mondo antico, raccolta dalle grandi famiglie nobili romane che nel corso dei secoli, tra il XVI e il XVII secolo, si sono avvicendate all'interno di questo meraviglioso palazzo rinascimentale, che quindi diciamo è prezioso, come dicevo, in primis proprio per la sua architettura e gli apparati decorativi interni che contiene, oltre che appunto proprio per le collezioni che sono numerose tra le altre, perché citiamo tra tutte la collezione proprio Altems, quella appartenente alla famiglia storica del palazzo risalente al cardinale Marco Sittico Altems, la collezione Boncompagni Ludovisi con pezzi straordinari come il trono Ludovisi, l'Ares Ludovisi, quindi parliamo anche di capolavori della scultura greca, la collezione Mattei, famosa soprattutto per la presenza di ritratti, rilievi e sarcofagi, la raccolta egizia che occupa numerose sale e che contiene materiali, statue, sarcofagi, steli, oggetti sia provenienti dall'Egitto ma anche provenienti proprio dai contesti egizi che in epoca romana erano diffusi nella città di Roma, quindi materiale da scavo possiamo dire in un certo senso. E poi la collezione Gorga, una collezione fatta più di materiale minuto ma altrettanto comunque molto interessante. Quindi è un palazzo che conserva, studia, valorizza le collezioni di antichità, ma che vuole anche raccontare che cos'è il collezionismo. E a questo proposito le chiedo la possibilità proprio di anticipare che a partire dal mese di settembre e fino a dicembre a Palazzo Altemps partirà un ciclo di conferenze che abbiamo intitolato Il Museo che Nasce, che è organizzato insieme alla professoressa Francesca Mattei, che sarà proprio dedicato alla storia del collezionismo e delle sue varie forme, partendo da Palazzo Altemps.
1: Eh sì, perché i musei non solo conservano e non solo propongono, ma anche studiano, no?
2: Assolutamente.
1: Io le vorrei chiedere, noi andiamo in onda il 7 ottobre e quando andiamo in onda dovrebbe essere appena terminata e a sua cura Costellazioni dall'Antico, che è una iniziativa site specific per Palazzo Altemps con le opere dell'artista contemporaneo Mircea Cantor. Voglio chiudere questa prima parte di intervista chiedendole, ovviamente a partire dalla mostra, qual è la sua posizione riguardo le mostre d'arte nei musei archeologici. In linea generale, che cosa si può fare e che cosa no e perché? Perché ci sono anche tanti detrattori. Come ci sono quelli che vorrebbero fare tutto, ci sono anche coloro che vorrebbero che non venisse fatto niente.
2: Allora, assolutamente d'accordo, io ho una posizione intermedia, nel senso che fin dall'inizio della mia carriera mi sono trovata nella condizione di accogliere favorevolmente queste forme di interazione, come le ho chiamate anche in passato quando mi trovavo in altri contesti museali e organizzavo mostre di arte contemporanea. Perché se le proposte, gli artisti, i materiali che vengono appunto selezionati hanno la capacità di inserirsi in maniera rispettosa del contesto, ma nello stesso tempo anche dialogica, allora secondo me il risultato è stato raggiunto. Io credo che oggi la possibilità di rileggere il passato con gli occhi della contemporaneità sia una delle esperienze multisensoriali, e in questo proprio mi riferisco alla mostra di Mircea Cantor, che ciascuno di noi ha il diritto di vivere. Questo perché non tutti siamo ovviamente studiosi del mondo antico, ognuno di noi ha la propria storia culturale, professionale diversa. La contemporaneità è qualcosa però che in qualche modo ovviamente sentiamo più vicina a noi, e laddove attraverso il tatto, la vista, ma anche l'olfatto ci sia la possibilità di andare a rileggere quello che il mondo antico ci ha lasciato, io credo che sia un'operazione vincente. Al Museo Nazionale Romano la tradizione di mostre di arte contemporanea è senza dubbio una tradizione di lunga durata. Io non ho nessuna intenzione di interromperla, ma voglio però gestirla bene. E cosa significa questo? Innanzitutto sto studiando da quando mi sono insediata, e credo che ormai siamo pronti, un bando per individuare una figura curatoriale che abbia l'esperienza e la professionalità anche per affiancarmi nella scelta, negli indirizzi delle mostre di arte contemporanea. Un direttore come me non necessariamente può avere il suo, no? Formazione per poter anche stabilire se una mostra è adeguata oppure no. Ci sono alcune mostre che colpiscono, come quella di Mircea, e sulla quale non ho mai avuto dubbi, ma l'ho sentita subito mia, ma sono appunto esperienze che possono capitare ogni tanto. Ecco, la presenza quindi di una figura che possa supportare il museo, io la sento molto importante come esigenza. Dall'altra parte poi le proposte devono essere proposte non calate dall'alto come esigenze di autorappresentazione degli artisti che inseriscono la loro creatività all'interno di una location, perché il Museo Nazionale Romano, come nessuno dei musei diciamo del patrimonio italiano, sono delle location, no? Sono ovviamente degli spazi vivi, dinamici, degli spazi che hanno la loro storia, sono appunto delle realtà nelle quali se si può compenetrare i linguaggi ben venga, altrimenti ognuno deve fare il suo mestiere, come si dice, no?
1: Anche perché non sono spazi neutri.
2: Spazi neutri, sono spazi che possono fagocitare anche la contemporaneità o essere fagocitati, ecco, quindi non ci deve essere assolutamente questa sovrapposizione, ma ci deve essere un affiancamento che dia valore all'uno e all'altro, e non è assolutamente facile. Molte volte, lei lo ha detto, le critiche ci sono state perché l'opera contemporanea magari ha invaso, come dire, lo spazio antico. Ecco, non ci deve essere una prevaricazione, un'invasione, e ci deve essere l'umiltà. Come sempre, quando ci si accosta alla cultura bisogna farlo con umiltà. Se si parte da questo presupposto, ecco, io non perché l'abbia furata, ma insomma vedo e leggo delle ottime recensioni, mi sembra che la mostra dell'artista Mircea Cantor a Palazzo Altemps, che si chiude alla fine di settembre, ma chissà, magari ci sarà la possibilità, che oggi non sono in grado di confermare, di prorogarla, però ha avuto un grande successo perché si è perfettamente integrata ed è nata proprio da un amore spassionato dell'artista nei confronti del mondo antico, una sua propria quasi interiorizzazione, no? Che si è poi riversata in una rilettura assolutamente compatibile.

0: A Roma per il Museo Nazionale Romano in collegamento la direttrice Federica Rinaldi che ci accompagna nella visita sede per sede ma in nome di un progetto condiviso. Abbiamo parlato di Palazzo Altemps, adesso ci spostiamo alle terme di Diocleziano. Dove sono, cosa sono state, direttrice, e perché nel racconto a un certo punto dobbiamo fare il nome di Michelangelo.
1: Le terme di Diocleziano sono le più estese terme imperiali romane. La loro estensione supera le terme di Caracalla e rappresentano oggi quasi un quartiere di Roma. Stiamo parlando di Piazza della Repubblica, stiamo parlando di Piazza del Cinquecento, stiamo parlando della stazione Termini, che si chiama esattamente come le terme di Diocleziano che si trovano davanti ad essa. Stiamo parlando quindi di un complesso pubblico termale straordinario che si conserva in molte delle sue parti, dei suoi componenti, dei suoi edifici, anche grazie proprio al fatto di essere stato in epoca rinascimentale tra il 5 e il 600 riconvertito in spazio religioso. Uno fa tutti la chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri su progetto di Michelangelo e il chiostro di Michelangelo, che proprio si trova all'interno dello spazio museale delle terme di Diocleziano, che è uno dei luoghi culturali ma anche mistici in un certo senso, tra i più belli che abbiamo sicuramente in Italia. Le terme di Diocleziano rappresentano la sede iniziale e quella, diciamo così, di riferimento del Museo Nazionale Romano, perché sono state inaugurate nel 1889 e per la loro storia di essere state da subito destinate a conservare la ricchissima quantità di materiali che provenivano dagli scavi archeologici della seconda metà dell'Ottocento, finalizzati all'ampliamento di quella che poi è diventata la capitale del Regno d'Italia, cioè Roma, nel 1870. Oggi le terme di Diocleziano rappresentano proprio la fotografia dell'impero romano. Grandi quindi collezioni che vanno dall'epoca protostorica, passano poi per l'epoca appunto romana imperiale, pensiamo al museo della comunicazione scritta, dico museo perché poi le terme proprio per la sua estensione contengono all'interno delle sezioni museali tematiche, e una di queste sicuramente la più estesa, la più nota e quella anche più oggetto ancora di studi di interesse è proprio il museo della comunicazione scritta. Ovviamente non dimentichiamo che poi molta parte delle terme e quindi delle grandi aule, delle piscine è ancora visitabile, ancorché oggi le terme siano all'interno di un processo di trasformazione che questo autunno andremo proprio a raccontare alla città con delle conferenze dedicate, perché crediamo molto nel tema della partecipazione a quelle che sono i progetti, i lavori, i cantieri all'interno dei nostri musei e in primis proprio delle terme di Diocleziano. Un processo di trasformazione che porterà nel corso del 2027 a un nuovo ingresso, un ingresso dedicato al pubblico sul lato di Piazza Esedra, Piazza della Repubblica, con la ricollocazione anche del portale della Certosa, nuovi percorsi con nuova segnaletica e nuovi spazi museali riqualificati e rinnovati, e spero anche ovviamente tutta una serie di servizi aggiuntivi che oggi purtroppo mancano per motivi legati a vicissitudini pregresse, ma che ci consentiranno sempre nel 27 di ripristinare i bookshop e ad esempio le caffetterie o caffetterie letterarie. Quindi l'obiettivo è quello di restituire nella loro piena funzionalità le terme di Diocleziano, ma anche l'antistante Palazzo Massimo alle terme, dove altrettanto stiamo lavorando per riqualificare l'ingresso e per fornire ulteriori servizi. Tra questi mi piace segnalare per, diciamo così, una visione di insieme del Museo Nazionale Romano, che grazie a un bando, un avviso pubblico per l'individuazione di un partenariato speciale pubblico-privato, proprio da quest'autunno inizierà un percorso che durerà almeno 3 anni di didattica ed educational, ma anche valorizzazione su tutte quante le sedi. Grazie appunto a questo partenariato, un operatore composto da più associazioni supporterà il museo con attività di laboratori, di visite guidate, ma anche di arti performative che andranno proprio a calarsi nelle sedi del Museo Nazionale Romano per raccontare la specificità di ciascuna di esse. Quindi un rilancio corale del Museo Nazionale Romano, della sua storia, delle sue 4 sedi, perché è coinvolta anche la Cripta Balbi, nonostante ad oggi sia ancora un cantiere, altrettanto però in previsione di una conclusione nel corso del 2027.
0: Quando andiamo in onda ci sarà ancora un mese per visitare una mostra che si sta svolgendo nell'aula ottagona delle Terme di Diocleziano, che si chiama Egyptus dal Nilo al Mediterraneo. È una mostra un po' diversa, racconta un Egitto differente da quello dei faraoni. Vogliamo fare un ultimo appello, dottoressa?
1: Lo faccio molto volentieri, partendo dal fatto che ci troviamo ancora una volta all'interno delle terme, in una delle aule che appunto componevano il grande complesso termale, in piazza, sostanzialmente in piazza della Repubblica, aula ottagona che l'anno scorso è stata riaperta con una vocazione che ormai rimarrà, diciamo così, come etichetta, quella di Museo dell'Arte Salvata. E anche la mostra Egyptus, che invito tutti a vedere perché è aperta fino al 15 novembre, rispetta questa etichetta. Perché? Perché racconta certamente un Egitto inedito, non l'Egitto dei faraoni, ma l'Egitto appunto durante l'impero romano, l'Egitto delle oasi. L'Egitto quindi, diciamo così, che i grandi costruttori e ingegneri romani furono in grado di sfruttare, nel senso ovviamente più che positivo della parola, un Egitto appunto in cui il racconto si fa sia archeologico che multimediale. All'interno infatti dell'aula ottagona le vetrine ospitano le collezioni del Terme di Diocleziano, del Museo Nazionale Romano, collezioni di materiale egizio, ma anche e soprattutto materiale proveniente dalle quotidiane attività che il Comando Carabinieri del Patrimonio Culturale svolge sul territorio nazionale e internazionale per contrastare le attività illecite o riciclaggio, sequestro di reperti appunto antichi. Ecco perché il Museo dell'Arte Salvata, perché ne viene salvata la memoria, ma ne viene salvata anche in un qualche modo l'autenticità e il riconoscimento che il reperto antico deve avere nel percorso conoscitivo anche del pubblico contemporaneo. Dall'altra parte, alla mostra archeologica si affianca un meraviglioso LED wall che avvolge proprio come una spirale, assecondando un po' la forma dell'aula stessa, e racconta proprio l'attività di scavo archeologico nelle oasi dell'Egitto romano, attività di scavo condotte ogni anno dalle missioni archeologiche delle università italiane che lì lavorano, con immagini spettacolari riprese proprio per l'occasione, addirittura una parte di un filmato realizzato interamente con l'intelligenza artificiale, che vuole anche un po' farci riflettere su come oggi l'intelligenza artificiale, laddove sia affiancata dallo studio, dalla ricerca e dall'approccio scientifico, possa dare un grande contributo per rendere ancora più vicino un passato che altrimenti continua a rimanere distante dall'oggi.
0: Parlavamo prima del Museo della Comunicazione Scritta dei Romani, ma afferisce al complesso delle Terme di Diocleziano anche il Museo di Protostoria dei Popoli Latini, che si trova al primo piano del Chiostro di Michelangelo, ma è chiuso per riallestimento, così come accennavamo è chiusa per lavori l'intera Cripta Balbi. Io quindi direi che per quanto riguarda queste realtà e anche Palazzo Massimo, a cui abbiamo appena accennato, dobbiamo risentirci, no?
1: Assolutamente sì.
0: Facciamo insieme una nuova puntata in occasione della prima riapertura possibile. Quando sarà? Grosso modo?
1: Dovremmo aspettare giugno dell'anno prossimo per poter avere un'apertura funzionale e funzionante. Ci saranno degli step intermedi che ad oggi ancora non riesco però, per onestà intellettuale, a calendarizzare, ma che sto condividendo con tutte le imprese e con i gruppi di lavoro in maniera tale da poter restituire progressivamente alla città e anche al turismo, ovviamente, certo, questi luoghi straordinari. Modalità di restituzione che comunque sto facendo con questi incontri pubblici aperti alla cittadinanza, in maniera tale da poter entrare in un certo senso nei cantieri, seppur virtualmente, conoscendo quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione rispetto alle attività di restauro, di valorizzazione e di musealizzazione, in maniera tale che ci sia appunto la percezione del lavoro che si fa. Non mi piacciono infatti gli steccati, mi piace un'osmosi, una condivisione continua, perché il patrimonio è di tutti.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. E sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

0: doesn't have much. It doesn't worry.
1: Rai Radio Tekete. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tekete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri alla prima di due trasmissioni che il canale dedica alla fotografia in occasione del bicentenario. Ricorrono infatti i 200 anni dalla vista dalla finestra Le Grand, l'immagine realizzata nell'826 da Joseph Nicéphore-Niépce, che è stimata essere la prima fotografia di cui sia rimasta traccia. C'è però chi dice che si tratti del 27, c'è chi sottolinea che non fosse una foto ma una eliografia, c'è poi chi sostiene che la data da prendere in considerazione sia il 1839, cioè l'anno in cui Louis Daguerre presenterà a Parigi all'Accademia delle Scienze il daguerreotipo, la fortunata evoluzione del processo inventato da Niépce 13 anni prima. La polemica, in buona sostanza, si divide tra chi guarda alla realizzazione dell'idea, noi guardiamo questa cosa qua, e chi guarda alla nascita industriale. Perciò, per la storia dell'arte e della tecnica, la foto nasce nel 1826. Siccome gli anniversari servono per interrogarsi sul presente guardando al passato, che è un po' la specialità del canale, e lo chiedo al responsabile Giacinto De Caro, abbiamo pensato di parlare di fotografia attraverso le voci di 10 fotografi italiani famosissimi, che non ci sono più, ma che ci arrivano dall'archivio della radio della RAI. Andiamo a cominciare. Gianni Berengo Gardin alla telefonata su Radio 1 1983, intervistato dal cugino Piero, critico di fotografia, che risentiremo più in là in puntata.
1: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Piero Berengo Gardin.
2: Cosa diranno stasera gli ascoltatori di Radio 1 seguendo il dialogo telefonico tra due persone dallo stesso nome? A quale calcolata complicità, a quale tacito accordo penseranno mai coloro che sono in ascolto di me che parlo da Roma e che mi chiamo Piero Berengo Gardin e del mio interlocutore che parla invece da Milano e che si chiama Gianni Berengo Gardin? Gianni, tu sai che tra me e te c'è in comune una città misteriosa e arcana, regno del labirinto e della sorpresa, di nebbie fittissime e di acque alte. Gianni, qual è la Venezia che ami di più? Scommetto che è proprio la Venezia delle stagioni.
3: In effetti è la Venezia invernale che amo di più. Io sai, ho abitato parecchi anni a Venezia, ho incominciato a fare il fotografo a Venezia. La Venezia che ho fotografato e amato di più è appunto stata la Venezia invernale, la Venezia dei veneziani, non la Venezia estiva con le masse di turisti.
2: Io non posso dire di te che sei bravissimo, ci potrebbero essere dei sospetti. Posso dire soltanto e con sicurezza che sei un fotografo al quale uno che voglia fotografare o che si interessi di fotografia fa riferimento, al quale pensa. Tu hai camminato Venezia, hai fatto Venezia in fotografia camminando per le sue calli. C'è una differenza secondo te tra camminare una città e percorrerla in automobile?
3: Ma indubbiamente. Io sai, Venezia l'ho fotografata proprio non con l'intenzione di andare in giro a fare delle fotografie, ma andavo in giro per Venezia così, sempre con la macchina tracolla. E quindi sono foto veramente vere, veramente non fatte tanto per fare. Io avevo la grande fortuna di abitare a Venezia e quindi ho avuto questo grande vantaggio, che non è come si fa di solito professionalmente, che si arriva in una città e velocemente la si gira in macchina e si fotografano le cose più importanti, no? Venezia avevo proprio questo vantaggio di viverci e di poterci andare così, senza lo scopo preciso della fotografia.
2: Tu hai avuto compagni illustri, voglio dire, di strada fotografica.
3: Ma io direi che più che compagni li definirei maestri, soprattutto Paolo Monti, che è stato il mio grande maestro e non solo mio, perché ci ha insegnato a fotografare a più di una generazione. Tu sai che a Venezia c'era questo circolo fotografico che si chiamava La Gondola, uno dei più noti circoli gruppi fotografici d'Europa e che ha dato un indirizzo ben preciso alla fotografia italiana e in parte anche a quella europea.
2: Credo anche che la tua fotografia sia una fotografia di tendenza aristocratica, cioè è molto preoccupata e molto sensibile alla forma, allo stile, al linguaggio. Cioè è difficile che tu cada in una abitudine di immagine, voglio dire, anche quelle che rappresentano di più la vita quotidiana, che tu in fondo hai capito molto bene di Venezia avendola vissuta.
3: Ma sai, io sono sempre stato e sono contro un tipo di fotografia prettamente formale, senza contenuti. Sono per la fotografia di contenuti, la fotografia documento. Ciò non toglie che una fotografia di documento possa essere una foto ben composta, studiata e realizzata nel migliore dei modi.
2: Hai delle nostalgie della tua professione? C'è qualcosa che avresti voluto fare e che non hai fatto?
3: Ce ne sarebbero migliaia di cose che avrei voluto fare e non ho fatto e non si può fare. Purtroppo, sai, quando si è presi dentro la routine del lavoro quotidiano, le idee ci sono, ma poi realizzarle diventa sempre più difficile. Anche perché tu sai che io sono legato alla fotografia in bianco e nero. Io credo nella fotografia in bianco e nero. E oggi come oggi diventa sempre più difficile che gli editori prendano in considerazione la fotografia in bianco e nero, perché c'è il gran boom del colore anche più sfacciato, più pesante, più volgare. E quindi, sai, le idee ci sono ma rimangono nel cassetto.
2: Secondo te la prospettiva della fotografia qual è? Dov'è che va a finire? Dove stiamo andando?
3: Non vorrei essere pessimista, ma ho l'impressione che andiamo molto male, perché ormai tutti i fotografi vogliono essere degli artisti, vogliono fare dell'arte e inseguono un po', non so come dire, vogliono fare quello che i pittori hanno già fatto e hanno fatto meglio con un altro mezzo, con un'altra tecnica.

0: Eccoci, per chi volesse sentire l'intervista intera, vi rimando al podcast che pubblicheremo. Segnalo che un'opera di Berengo Gardin, Gianni, sarà presente a Brescia al Museo di Santa Giulia fino al 1° novembre, insieme a quelle di altri 40 fotografi che si sono cimentati nel ritratto di un simbolo della città e della bellezza classica, ovvero con la Vittoria Alata. A 200 anni dal ritrovamento, sapete, nell'Intercapedine, insieme agli altri bronzi romani, del Campidoglio di Brescia. La mostra si intitola La Vittoria di Brescia, 40 fotografi, un'eterna bellezza, ne riparleremo. Gianni Berengo Gardin è scomparso nell'agosto dell'anno scorso. Lo dicevo intanto che andava la registrazione. Lo seguirà a distanza di un mese Mimmo Iodice, grande, immenso protagonista della fotografia d'autore. Lo faccio ascoltare, perdonate per una volta un'autocitazione, in una mia intervista del 2013 per Terra Mia, che era una rubrica di cultura napoletana per il VR7, uno dei tre canali sperimentali della RAI da cui discendiamo attraverso un'ulteriore fase intermedia, tutti noi delle radio digitali specializzate. Mimmo Iodice, Terra Mia, VR7, 31 maggio 2013. L'ospite di oggi è un artista che vive e lavora a Napoli, è un fotografo molto speciale, non solo perché i suoi lavori sono stati esposti nei più importanti musei del mondo, ma soprattutto perché è un maestro per tanti, per tutti. In Italia è stato il primo docente di fotografia nell'Accademia di Belle Arti, ha vissuto da protagonista gli anni ruggenti in cui Napoli era crocevia del mondo e chiunque veniva a Napoli. Fra i progetti più recenti mi piace ricordare Les Yeux du Louvre, in cui ha messo a confronto gli sguardi nella pittura con quelli di chi ci si rispecchia, gli occhi nei quadri con quelli di chi li incrocia tutti i giorni perché al Louvre ci vive e ci lavora. È uscito da poco per Contrasto un volume in cui il nostro ospite racconta il proprio percorso artistico e seleziona insieme a Isabella Pedicini 100 sue fotografie dal 1966 a ieri. E gli è stata appena conferita una honoris causa in architettura dall'Università della Svizzera Italiana, che fa coppia con quella di qualche anno fa del Federico II di Napoli. E fino al 9 giugno è in mostra con Città Sublimi all'Accademia di Mendrisio nel Canton Ticino. E invece dal suo studio di Napoli, Mimmo Iodice. Iodice, benvenuto a Terra Mia.
1: Sono felice di stare un po' con voi.
0: Grazie Iodice, noi siamo alla radio, viviamo di parole, non posso non chiederle per cominciare quali sono, secondo lei, le parole di cui sono fatti i suoi lavori, quali sono le parole di Mimmo Iodice?
1: Le parole chiavi possono essere vuoto, silenzio, forse enigma. Ecco, queste tre parole, come dire, sono l'essenza poi del mio lavoro. Su queste tre parole, non è che sono le tre parole, perlomeno le prime due, silenzio e vuoto, le parole significative del mio lavoro, della mia opera. Silenzio e vuoto sono parole che sono dentro di me, cioè sono concetti che sono dentro di me. Come dire, noi viviamo in una realtà affollata, in una realtà dove tutto di più, dove sembra non esserci limite ai desideri, alla voglia di avere. E io dico che invece se si riuscisse a ripulire, diciamo almeno del superfluo, e trovare il senso, il valore delle cose, sarebbe bello per tutti e meglio per tutti. Per me il vuoto, se fosse possibile, ma questo succede ogni volta che io guardo nella macchina fotografica per scattare una foto, cosa devo eliminare, cosa non serve, arrivare alla sintesi. E quindi, se fosse possibile, io vorrei fare un'immagine del vuoto, nel senso totale, senza niente, però mantenendo una forte emozione nell'immagine realizzata. Ma questo è un concetto astratto, però mi piacerebbe tanto.
0: Mimmo Iodice, mi permetta di provocarla e di chiederle che differenza passa fra analogico e digitale.
1: Bella domanda, da 10 punti. No, allora diciamo una cosa, parlo della mia esperienza innanzitutto. Quando io ho cominciato, ovviamente non c'era il digitale, ma non c'era il colore, nel fine anni 50, inizio anni 60, la fotografia era bianco e nero. Il colore è venuto un po' dopo, in una forma così molto limitata. E quindi la mia esperienza, il mio modo di lavorare è cominciato col bianco e nero ed è andato avanti così, anche perché tutte le mie fotografie di quel periodo, ma anche quelle di oggi, ma totalmente, le stampo io nella mia camera oscura. Non c'è spazio per pensare ad altre cose. Certamente devo dire, per onestà e correttezza, che il digitale consente molto, ci sono grandi possibilità espressive col digitale, certamente molto di più che non come faccio ancora io oggi con la pellicola. Io sono rimasto alla manovella proprio, però devo dire che, visto le tante possibilità creative, specie col Photoshop, dove l'immagine la si può ridisegnare, la si può riorganizzare in maniera del tutto diversa da quella che si è vista nel mirino della macchina fotografica, e questo presuppone una grande capacità critica verso il proprio lavoro, perché molte volte vedo delle cose fatte da giovani, alcune straordinarie, ma altre volte vedo dei grandi pasticci, perché proprio questa possibilità di manomettere, di muovere, di rifare, e alla fine, se non si hanno le idee chiare, se non si hanno degli ancoraggi culturali precisi, vengono fuori dei pasticci incredibili.
0: Quali sono i misteri della camera oscura? Perché il recente lavoro pubblicato dall'editore Contrasto si intitola proprio La camera incantata?
1: Ma diciamo che è il mio modo di lavorare, nel senso che ho cominciato a stampare le mie foto quando ero giovane e continuo ancora oggi. Si è creata anche una mia identità stilistica, che è legata in parte ovviamente innanzitutto al progetto, alla concezione delle immagini eccetera, ma poi c'è proprio dal punto di vista tecnico una configurazione, uno stile che viene fuori per lo più nel momento in cui stampo le foto. C'è un mio modo di agire, sia pure con tutti, come dire, la scarsa possibilità di intervento in camera oscura, però si è creato un mio modo di fare che è riconoscibile e non ho motivo per cambiare. Ormai questa è la mia storia, ma continuerò così. Ormai, come diceva Gassman, il mio futuro è dietro le spalle.
0: Tante sue fotografie sembrano aspettare qualcosa, soprattutto quelle più metafisiche, senza persone, ma l'attesa è anche l'attesa di sapere come sarà la foto, o lei lo sa già?
1: Innanzitutto vorrei precisare un po' le cose che lei ha detto. Le mie fotografie non è che sono senza persone, non c'è un segno che data l'immagine, cioè non ci sono le persone innanzitutto attraverso le quali nelle foto del passato, diciamo, questa è una foto degli anni 30, questa è una foto del... ma non ci sono le automobili, le pubblicità, le vetrine, è azzerato tutto, ma tutto questo sono situazioni che io scopro così, ritrovo così nella realtà, e quindi un po' alla volta sono cose che sono diventate un mio modo di procedere riconoscibile. Cosa le devo dire? Tutto il mio lavoro innanzitutto non nasce dalla casualità. Io non sono mai andato, ne lo farò mai, in giro per trovare qualche bella cosa da fotografare, qualche momento particolare, irripetibile, come dire, trovarmi al posto giusto al momento giusto. No, il mio lavoro nasce sempre da un progetto nel senso che io come persona rifletto sulle cose che mi circondano, rifletto su tante cose, e alcune di questi pensieri, alcune di queste riflessioni possono diventare un progetto di lavoro. A quel punto vado in giro a cercare quelle situazioni per mettere insieme tutta una sequenza di immagini che poi diventano mostre o libri, che partono da una forte convinzione. Quindi io vado in giro a cercare un qualcosa che è già nella mente, ma addirittura proprio le vedo, le immagini, prima ancora che questo poi accadranno.
0: Allora io la cito perché questa frase mi piace tantissimo, vorrei averla scritta e pensata io. Lei dice: i luoghi erano lì ad aspettarmi, e questa cosa proprio mi affascina tantissimo, no?
1: Ma posso aggiungere qualcosa? Questo è vero, e molte volte io mi sorprendo, perché dipende poi dal tema che sto affrontando, dal percorso che sto facendo, sembra che qualcuno, sapendo delle mie necessità, sapendo dei miei progetti, mi preceda e organizzi, predisponga le cose, sapendo che poi io sarò lì, prima o poi, e quindi trovo quello che cerco. Sembra che qualcuno abbia, come dire, in maniera magica preceduto me con la mia macchina fotografica per farmi trovare quello che cercavo. Negli anni 50 si vendevano le macchine fotografiche, ma si vendevano anche così negli stessi negozi queste piccole attrezzature per stampare a casa propria le fotografie bianco nero. I fotoamatori, quelli che amavano la fotografia, così si chiamavano all'epoca, usavano proprio questi sistemi per ingrandire, per stampare le foto, stando a casa, la sera, la notte, al buio, magari ci si chiudeva nel bagno e lì si procedeva. La mia storia comincia così, proprio avevo ricevuto per puro caso questo piccolo ingranditore e ho cominciato a curiosare, ho comprato qualche libro di tecnica della fotografia, però tutto questo, devo dire, una cosa importante, accadeva in un periodo, inizi anni 60, in periodo in cui stava succedendo una cosa straordinaria, a Napoli innanzitutto, ma dappertutto. La cosa straordinaria è che si stava stravolgendo tutta la creatività. Con gli anni 60, io ricordo, ero giovane a Napoli, nella poesia arriva Kerouac, arriva Ginsberg, ma arriva fisicamente, io ho ascoltato Ginsberg con l'organetto che declamava le sue poesie, arrivava nella musica, arrivavano i Beatles, arrivavano il Living Theatre a teatro, arrivavano nelle arti figurative Rauschenberg, Wendy Warhol, cioè in tutta la creatività. Prima c'era il neorealismo, avevamo una cultura di un certo tipo. Con gli anni 60 esplode questa nuova dimensione della creatività. Bisognava rinnovare, bisognava sorprendere, bisognava agire in maniera andando sempre oltre. Quindi io mi sono trovato a stampare queste prime fotografie molto sperimentali in un momento in cui sentivo il bisogno di non fare il bel ritrattino, il bel paesaggio, le belle cose, ma trovare una forma espressiva attraverso la fotografia, considerando, questo è molto importante, che la fotografia avesse diritto ad essere considerata un linguaggio dell'arte. Perché all'epoca la fotografia era quasi un passatempo, si usava anche il termine arti minori. Però capivo perché in un momento in cui tutto si rinnovava, tutto si stravolgeva, la fotografia restasse poi al margine, sempre avvolto da pregiudizi. E se le devo dire che se mi sento autore di una cosa importante, non è tanto qualche libro, qualche bella foto, qualche cosa di positivo che ho realizzato, ma quello di aver contribuito insieme a pochi altri a rimuovere questi pregiudizi e a dare credibilità alla fotografia come linguaggio dell'arte.
0: Torniamo in studio, vi propongo adesso una grande fotoreporter, Letizia Battaglia, Palermo 3522, città alla quale sarà sempre legata, comincia a lavorare nel 69 proprio per L'Ora di Palermo, no? Un giornale mitico dove al tempo era l'unica donna tra colleghi maschi. Documenta con le sue foto i delitti di mafia, è la prima fotografa a raggiungere il luogo dell'omicidio di Piazzanti Mattarella. Nella prossima puntata ne parleremo a lungo perché c'è una mostra che sta per partire a Torino su di lei. Oggi invece vi propongo l'ascolto di un'altra puntata della telefonata che la vide ospite nel 1982.
2: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Piero Berengo Gardì.
3: Omicidi, rapimenti, sparatorie, arresti. Tra coloro che nel mondo dell'informazione operano in prima linea, il fotoreporter è colui al quale viene affidato di solito il delicato ed importante incarico di riportare l'immagine del fatto. In Sicilia, in una regione particolarmente calda per mafia e criminalità organizzate, lavora appunto come fotoreporter Letizia Battaglia. Da 13 anni al quotidiano Ora di Palermo, prima come corrispondente, poi come responsabile del settore fotografico. Pronto, Letizia?
4: Ciao.
3: Eccoti là, ti sento. Allora, il pubblico, secondo me, molto spesso ha del fotoreporter un'idea molto distorta. Vuoi avventurosa, vuoi addirittura eroica, epica alle volte. Per quanto ti riguarda, cosa succede nella redazione di un giornale, del tuo giornale, allo scoccare di un fatto di cronaca?
4: Allo scoccare di un fatto di cronaca succede un po' di confusione, cioè tutti partono a secondo delle proprie responsabilità, il giornalista e il fotografo, naturalmente. Beh, succede che il fotografo deve correre subito, deve essere ancor prima del giornalista sul luogo dove è avvenuto qualcosa e ha pochi attimi in genere a disposizione. E poi deve correre, deve ritornare, deve sviluppare, deve stampare, deve consegnare in 10 minuti. Cioè, in genere si lavora con molta fretta. Il nostro lavoro è sempre a contatto con la violenza, una cosa che purtroppo ci affligge. Non è quello che vorremmo raccontare la vita, invece raccontiamo sempre la morte, raccontiamo sempre di gente arrestata, di gente ferita, di sparatorie. Purtroppo i nostri giornali debbono raccontare queste cose e noi ci siamo lì, siamo lì.
3: Io ho la sensazione che tu ti senti un po' prigioniera di questi morti ammazzati, diciamo.
4: Sì, devo dire che io amo molto la vita e che questo contatto continuo con la morte mi rende pesante anche la mia vita privata. Cioè io vorrei scappare da questa situazione, cioè vorrei che cambiasse, che non fosse così. Ecco, sì, sono prigioniera di questa realtà.
3: Certo, essere condizionati da queste scelte o da queste necessità. Ecco, per esempio, per te è una scelta o una necessità restare nel luogo? Cioè, senti la responsabilità di una persona di impegno, intelligente, che per la moralità di condividere la propria cultura locale e continua a combattere nel luogo dove abita, dove è nata, oppure volentieri andresti via, fuggiresti?
4: Guarda, la situazione è più complessa, cioè non è né bianca né nera. Cioè io certe volte vorrei scappare, vorrei proprio andarmene in mezzo ai prati a fotografare cose più delicate, più aggraziate, soltanto che, e potrei andarmene, potrei lavorare altrove, soltanto che sento il bisogno di rimanere qui. Cioè, se ce ne andiamo via tutti da questa Sicilia, cioè non è che io faccia grandi cose, però è importante che io con il mio piccolo lavoro contribuisca. Cioè io con il mio lavoro di fotografa denuncio quello che avviene, cioè queste foto rimangono, fanno parte, non è questione della bella fotografia, capisci? È questione proprio del documento, rimane. Per noi è molto importante raccontare attraverso la fotografia, stimolare un risveglio, un'attenzione, e specialmente vogliamo stimolare i giovani a esaminare questa realtà con occhi.
3: Certo, il contributo personale è un contributo fondamentale, Letizia. So che voi state organizzando o avete già in parte organizzato una specie di dossier, di archivio su questo tipo di informazione fotografica.
4: Sì. Il mio gruppo, noi siamo un gruppo di fotografi, siamo sette fotografi che lavoriamo a Palermo e anche fuori, cioè siamo legati a un centro di documentazione, lì va a finire il meglio del nostro lavoro. Si chiama il Centro di Documentazione Siciliano Giuseppe Impastato. Giuseppe Impastato era un ragazzo che denunciava le violenze della mafia, è stato ammazzato dalla mafia. Noi ci siamo aggregati ad altri intellettuali, cioè il nostro ideologo, è Umberto Santino, una persona che ha fatto cioè noi siamo cresciuti con lui, perché cioè attraverso questo centro e il lavoro che riusciamo a fare con questo centro, noi portiamo una mostra sulla mafia per tutta l'Italia, per la Sicilia, per le scuole, nei villaggetti, e anche cioè questo centro ci occupiamo del disarmo, delle lotte operai. Cioè, capisci, è molto importante che riusciamo non soltanto a lavorare per i giornali, che sono abbastanza disattenti spesso, cioè noi cerchiamo di di convogliare queste testimonianze, di raggrupparle.
3: Letizia, io ti sento sicura ed anche entusiasta e condivido sia l'uno che l'altro di questi due aspetti. Adesso ti chiedo con freddezza, hai mai avuto paura?
4: Ma io credo di avere spesso paura, ma ho ancora più coraggio della mia paura. Cioè io ho paura, però noi non possiamo permetterci di avere paura, e allora siamo molto, forse, cioè non siamo molto coraggiosi, cioè dobbiamo superare e andiamo avanti, continuiamo a lavorare.
0: Fortissima, no, Letizia Battaglia? Vi presento ora una voce differente, quasi per contrasto, no? Ed è quella di Giovanni Gastel, anche lui protagonista della mostra di Brescia per i 200 anni dalla scoperta della Vittoria Alata, un nome legato a filo doppio con il successo industriale del Made in Italy negli anni 80 e 90, quello di Giovanni Gastel, gentile, talentuoso fotografo di moda di livello internazionale, muore nel marzo 2021 per complicazioni da Covid-19, uno dei primi. Negli ultimi tempi si era dedicato al ritratto. Ce ne parla in questo estratto dalla trasmissione Come voi su Radio 2 nel 2016.
5: Vedo nello studio di Milano accanto a Camilla Rasnovic un altro ospite prestigioso che ci è venuto a trovare.
6: Beh, un'icona della fotografia internazionale. Oddio, beh sì, assolutamente, forse uno dei più grandi in Italia. Buongiorno a Giovanni Gastel.
7: Buongiorno.
6: Allora, fotografo famosissimo, tra l'altro va anche detto, insomma, nipote del grande regista Luchino Visconti.
7: Sì,
6: insomma,
7: ma non è colpa mia.
6: Non è colpa tua, ma sicuramente ti
5: bravo,
6: sei.
5: Bravo, nessuno è perfetto. Beh, nessuno è perfetto.
6: Comunque nato e cresciuto, insomma, hai sempre respirato fin da piccolo una bellissima aria di arte, di estetica, di bellezza, di ricerca anche visiva in qualche modo.
7: Sì.
6: Allora, Giovanni, in questo momento a Milano è in corso fino al 13 novembre la tua retrospettiva al Palazzo della Ragione.
7: Sì, Ragione.
6: Ragione, che
7: non tutti a Palazzo della Ragione.
6: No, specifichiamolo, Ragione, che è il nuovo centro un po' della fotografia, diciamo, in Piazza Mercanti.
7: Sì.
6: Anche se mi stavi raccontando che è la Triennale che poi adesso ha preso un po' questo ruolo a Milano.
7: Diciamo Palazzo della Ragione è stato destinato dal sindaco a luogo delle grandi mostre solo fotografiche,
6: sì,
7: che è una meraviglia.
6: Certo.
7: Nel frattempo Triennale, diciamo, è venuto in possesso anche del museo di Cinisello come sede espositiva, quindi abbiamo adesso due poli.
6: Due poli, ben vengano.
7: No, finalmente la fotografia.
6: Nel frattempo a Parigi c'è fino al 28 ottobre la tua prima personale d'Oltralpe.
7: Madonna santa.
6: È come di donne, questa volta sono ritratti di donne, moda, fotografie, ritratti, portrait.
7: Rompo i maroni anche di là dalle,
6: beh, ma
7: dalle
6: è un
7: montagne,
6: è un bel rompere.
7: Sì, no, ma sta andando molto bene anche a Parigi, per fortuna. Io ti dirò che ho vissuto anche tanto là, sono stato 12 anni a Parigi, però ho sempre lavorato, ma non avevo mai esposto.
6: Senti Giovanni, tu hai fotografato veramente chiunque, credo, in Italia.
7: Sì.
6: No? Se mi dovessi fare una classifica delle persone più per te, no, non le più importanti in assoluto, ma per te, quelle che ti hanno emozionato di più quando ti hanno detto dobbiamo fotografare Tizio e Caio, quali sono stati?
7: Ma senti, di personaggi italiani, adesso ho fatto questa grande mostra e anche numero di Rolling Stone dedicato alla musica italiana, che si chiama Le 100 facce della musica. E quindi ho fotografato tutta la musica, trasversalmente, tra l'altro, che era interessante, cioè non solo i cantanti, ma anche i manager, ma anche insomma,
6: certo, il mondo del
7: l'istantanea del
6: chiaro
7: mondo della musica. E ti dirò, non ero particolarmente emozionato, tranne che per l'incontro con Francesco De Gregori, nel senso che Francesco, come posso dire, è stato il mio cantante della generazionalmente più vicino, poi sai che io scrivo poesia, quindi un grandissimo poeta, cioè. Allora ero lì nel mio studio che dicevo, mamma mia, speriamo che non entri uno stronzo che mi rovina tutta la mia
6: sì,
7: la,
6: che
7: tutta
6: ti rovina
7: vita,
6: l'immaginario che tu hai
7: sì,
6: di lui. E come è andato l'incontro?
7: Benissimo, perché ovviamente lui in tutta la vita mi aveva parlato già, come fanno i grandi artisti, di se stesso, no?
6: Certo.
7: Mi aveva raccontato tutta la sua vita
6: attraverso le sue canzoni.
7: Ingenuamente pensavo che potesse essere diverso da quello che è.
8: Gastel, posso chiederle, scusi, perché ovviamente la mia prima curiosità.
7: Tutto.
8: No, sì, vabbè, ma con l'ospite, poi un ospite così.
7: Allora, diamoci
8: di alto lignaggio, diamoci del tu. No, Gastel, una curiosità, ma quanto le nuove tecnologie applicate, diciamo così, ai mezzi di comunicazione, intendo dire smartphone, eccetera, hanno cambiato la natura del suo lavoro e stanno cambiando comunque il rapporto con la fotografia?
7: Senta, io ho una visione che è molto, molto personale. Io sono anche presidente dei fotografi italiani. Io trovo diciamo che l'elettronica applicata alla fotografia segni la nascita della fotografia. Tutto quello che abbiamo fatto prima in analogico è già archeologia fotografica. Allora sono successe due cose, secondo me. Da un lato, attraverso gli iPhone, eccetera, la fotografia è diventata un linguaggio. Non è più una tecnica, ma è una lingua. Tutto il mondo si parla attraverso la fotografia. E questo, per chi ama il mezzo come me, è una vittoria incredibile.
6: Chiaro.
7: Naturalmente si può usare la parola come la parola scritta in molti modi, no? Si può scrivere il barone rampante, oppure si può scrivere sono andato a comprare i fagioli al supermarket. Allora non è una questione di mezzo, è una questione di utilizzo del mezzo. Ma che la fotografia sia transnazionale, 3,5 miliardi di foto postate al giorno, è la nascita di un linguaggio.
8: Lo sa che oggi c'è una pubblicità tutta pagina sui quotidiani di un grande operatore che non menzioniamo, che fa pubblicità ai suoi prodotti dicendo con le nostre nuove linee potete scaricare 100 foto in 5 secondi.
7: Sì.
8: Cioè non si vende più il telefono per parlare,
7: no.
8: Non si va neanche per scambiarci messaggi, semplicemente per guardare le foto. Ma scusi, le chiedono mai, ci facciamo un selfie insieme?
7: Ma tutto il tempo, ma io sono favorevole, perché il selfie durante la storia dell'arte si è sempre chiamato autoritratto ed era una nobilissima cosa. Adesso non so perché
6: è solo cambiato il nome.
7: Ma sì, uno mi ha scritto anche, sai, io faccio fototessere, dico guarda che le fototessere sono dei ritratti stampati molto piccoli.
6: No, io adoro, perché Giovanni Gastel, che uno potrebbe pensare, no, veramente un'icona della fotografia internazionale, che dovrebbe fare il purista della fotografia, lui invece così in maniera candida, molto genuina, ti dice perché no, selfie, Instagram, ben venga, perché in fondo è una cosa che avvicina tutti alla fotografia.
7: Sì, sì, non è la difficoltà che fa un grande fotografo.
0: Edoardo Melchiorri dal Metastudio di Via Asiago in Roma. Vi segnalo che mentre andiamo in onda è in corso a Lodi la 17ª edizione del Festival di Fotografia Etica, che adesso vi presento diffusamente nell'intervista al direttore Alberto Prina. In collegamento il cofondatore ed ideatore del Festival della Fotografia Etica, giunto quest'anno alla 17ª edizione a Lodi dal 26 settembre al 25 ottobre. Alberto Prina, benvenuto a Radio Rai, direttore.
9: Grazie mille Edoardo, un saluto a tutti voi.
0: Che significa fotografia etica? Spieghiamolo, quando nasce il Festival di Lodi e perché?
9: Allora, fotografia etica nasce con un intento ben preciso, è intanto una parola sicuramente molto importante, e nella prima edizione noi ci siamo domandati, è nata da una domanda, che tipo di fotografia è quella in cui il committente, in quel periodo si iniziava a parlare del mondo delle ONG, delle associazioni no profit, era un mondo che stava nascendo e stava cercando di comunicare la propria attività. Ecco, molto spesso l'incarico ai fotografi veniva appunto da questo mondo. Ci siamo chiesti, ma che tipo di fotografia è quella che non vuole essere solo informazione, perché le ONG non sono una testata informativa, una testata giornalistica, non è puro fotogiornalismo perché non è legato al contemporaneo necessariamente, ma può avere uno sguardo anche molto lungo. Allora abbiamo pensato, è una fotografia che pone l'attenzione, vuole focalizzare l'attenzione sui valori. E che cos'è la disciplina che cerca di capirci qualcosa nei valori umani? È l'etica. Dico, cerca di capirci perché non possiamo pensare l'etica come una scatola dove dentro ci sta la fotografia etica e fuori ci sta la fotografia non etica.
0: Certo.
9: E questa contrapposizione che è tipica dei nostri tempi è drammatica. L'etica è un qualcosa su cui continuamente ragionare, è un qualcosa che cambia costantemente. Quindi noi abbiamo visto, poi non esisteva un festival di fotografia etica al mondo, e allora abbiamo detto va bene, impostiamo questa fotografia. E poi nel tempo è cresciuto, è diventato oltre 30 mostre fotografiche che sono in esposizione adesso a Lodi, e quindi la possibilità di vedere anche fotogiornalismo, fotografia documentaristica, fotografia con un peso artistico maggiore, però sempre con questo focus sui valori, su ciò che è importante.
0: Al centro della manifestazione si conferma anche quest'anno il World Report Awards, che è il vostro concorso in cui premiate i migliori fotogiornalisti dell'anno, distinti per sezioni. Chi sono i vincitori?
9: Concorso un sottotitolo molto bello, è il Documenti di Humanity. Cerchiamo di dare una rappresentazione il più vasta possibile del mondo, e quest'anno nella sezione più importante, quella con più evidenza, la sezione Master vince la fotografa Carol Buzzi con Eyes Broken Families, un lavoro molto importante, un lavoro che pone l'attenzione sugli agenti dell'AIS che in questo momento stanno perseguitando gli migranti in America, un fenomeno molto, molto importante che è molto recente, e la fotografa all'interno di un corridoio e nei dintorni del palazzo a New York dell'AIS ha raccontato le mille storie umane che si incrociano, storie di disperazione, storie di dolore, storie di violenza, un lavoro veramente molto approfondito e potremmo dire in pochi metri, e questa è la capacità anche di fotografi di essere presenti. Ha lavorato per più di 6 mesi su questo territorio, su questa zona, e è riuscita proprio ad approfondire veramente il lavoro. E poi abbiamo un lavoro anche molto particolare che è anche l'immagine simbolo, fammi dire due parole su questo, perché Chikra Shukra, una fotografa indiana, When Buddha Stopped Smiling, è un lavoro di memoria, andiamo all'opposto, da un certo punto di vista si sa, salta nel tempo, si salta al 1974 fino al 1998, per dove una zona del Rajasthan sono stati condotti dei test nucleari senza nessuna attenzione né all'ambiente né alle persone. Bene, ancora oggi le persone che vivono in questo territorio hanno delle profonde ripercussioni, malattie, problemi ambientali, e quindi questa immagine ci racconta di un buio che avvolge una nazione. Sono immagini molto particolari, molto scure, realizzate con il flash, ma con una grande attenzione anche alla comunicazione, alla tecnica e all'interpretare, non soltanto, a differenza di Carol Buzzi, una documentazione diretta, giornalistica, fotogiornalistica, ma interpretare anche attraverso l'uso dei colori, attraverso l'uso dello stile e della ripresa fotografica, rendendola più vicina a una componente anche proprio di espressione artistica. E poi sono tanti altri lavori che abbiamo scelto per rappresentare il mondo, anche attraverso lo sguardo di oltre 40 fotografi che nella sezione single shot ognuno ha portato un'immagine specifica, 40 scatti che ci raccontano di tanti paesi, di tante nazioni e di tante storie umane.
0: Uno dei vostri grandi classici, rappresentativo delle differenti anime che da sempre caratterizzano il Festival di Lodi, è Le vite degli altri. Parliamone.
9: Sì, Le vite degli altri è un tema ben riuscito, il nostro spazio tematico l'abbiamo scelto 4 anni fa, ci è piaciuto talmente tanto che l'abbiamo mantenuto sempre. E quest'anno è uno sguardo anche qui nel tempo e nello spazio. Amy Gaskin parla di Marilyn Forever, sono i 100 anni di Marilyn, e è una cultura, è una persona che ha lasciato un'impronta importantissima. Sembra anche qualcosa di superficiale, di veloce, invece Annie riesce a raccontare come tante persone ancora oggi pensano e ritengono questo un riferimento, un modo anche simpatico di essere nel nostro contemporaneo. Poi parleremo anche della Russia, di come si vive Life Behind the New Iron Curtain con Pierre Christian Hale, un lavoro molto bello, molto particolare sulla vita di ogni giorno in Russia. Ecco, purtroppo sappiamo benissimo che cosa sta succedendo in questo periodo, ma abbiamo voluto anche capire con un po' una lentezza. Ecco, una delle caratteristiche di questi progetti è quella di prendersi il tempo necessario per raccontare la complessità. Non possiamo pensare di ridurre la complessità perché la banalizziamo e facciamo un pessimo lavoro. E proprio se a termine di questo, un lavoro enorme, lunghissimo, è durato più di 20 anni, viene Fitzmaurice, Lionheart's Sale Story. È una storia molto toccante e le immagini parleranno di un ragazzo, di un adolescente, di un bambino. Dai 9 anni l'invasione dell'Iraq, viene profondamente mutilato, ha delle sofferenze fisiche, e la fotografa lo continuerà a raccontare e a seguire in tutte le sue vicissitudini, che hanno anche un risvolto positivo, perché tante sono le storie negative che purtroppo portiamo all'attenzione nel nostro festival, ma nelle vite degli altri cerchiamo di portare anche quell'attenzione sulle storie che hanno un lieto fine o che comunque l'umanità ha un riscatto. E questo è molto importante per vedere che non è tutto negativo, non sono tutte guerre, non sono tutte attenzioni negative.
0: Dalla post-produzione fino all'intelligenza artificiale. Siamo in chiusura, Alberto Prina. Per salutarti vorrei chiederti quali sono i confini della fotografia oggi. A 200 anni dalla nascita? Forse anche su questo dovremmo parlare un attimo. Siamo a 200?
9: Ma guarda,
0: o 200 l'anno prossimo.
9: Ti ringrazio di questa domanda, ma vedi, anche nella data qui è l'essenza fondamentale. Secondo me i confini sono molto molto importanti. Poi si può discutere di un anno in più o di un anno in meno, ma intanto siamo intorno ai 200 anni di questa stupenda arte meccanica tecnologica. Io credo che però non bisogna confondere, bisogna andare alle origini, semplicemente all'etimologia della parola, il segno della luce. Benissimo, qui abbiamo già tutto, non c'è da inventarsi nulla. La fotografia è quando la luce lascia un segno. Se poi questo segno viene un attimo schiarito, scurito, riquadrato, non è mai assolutamente un problema. Ma non può essere il segno di un pixel, non può essere il segno di un'intelligenza artificiale, non può essere il segno di un pennello elettronico. È il segno della realtà, della luce. La luce colpisce la realtà e la fotografia ne tiene traccia. Io credo che tutto il resto sono parole inutili. La fotografia sa perfettamente chi è, cos'è, di che si può discutere di tutto, tutte le altre arti dovranno trovare un nome, ma la fotografia è quello, è nel suo, nella sua parola, ed è reale. Una frase che riassume tanto della nostra esperienza di 17 anni è che noi cerchiamo di portare storie uniche, reali e per questo proprio necessarie. Noi crediamo che oggi ancora di più sia importante e necessario parlare del reale, guardare il reale, confrontarsi, non voltarsi dall'altra parte, su tutti i piani, piano umano e piano ambientale. Ecco, questa è la fotografia etica e questo alla fine vuole essere il nome etica di come noi lo pensiamo qui a Lodi fino al 25 di ottobre.
0: Ma insomma, come nasce una foto famosissima? Come si fa? È fortuna? Viene per caso e per mestiere? Su questo abbiamo già sentito in apertura l'opinione di Mimmo Iodice. Ascoltiamo come risponde nel 2000 a Il Novecento Racconta su Radio 3 il fotoreporter Mario Dondero, inviato di guerra, fotografo dell'impegno civile, ma anche grande ritrattista venuto a mancare nel 2015. Dondero al Novecento Racconta.
10: Il Novecento racconta Mario Dondero. Intervista di Angelo Ferracuti.

0: C'è una cosa molto bella che ha scritto di lei Uliano Lucas. Ho conosciuto pochi uomini liberi e uno di questi è lui. Per Mario Tondero la fotografia era ed è un modo per vivere, per capire, per conoscere la gente. Che tipo di fotografo è Mario Tondero?
1: Direi che, come dico, se proprio mi devo definire, ma no, non volevo parlare di me così, diciamo, non so, io sono uno tra i tanti che fanno questo mestiere, lo faccio sempre con un grande impegno, ma soprattutto ritengo che fotografare è raccontare la vita degli altri e fornire elementi, supporti alla conoscenza, diciamo. Per essere efficaci, secondo me, occorre procedere con grande umiltà e immergersi nel mondo, insomma.
0: Qualcuno ha detto che il suo bianco e nero, Tondero, richiama la grande tradizione della scuola figurativa francese. Non appare mai levigato da maestria tecnica. È una sintesi raggiunta con molta naturalezza.
1: La forma, secondo me, che deve essere abbastanza impeccabile, tuttavia, perché le foto non devono essere squallide, brutte, malfatte. Però, sinceramente, non devono essere... L'elemento estetico non deve essere dominante. Le foto all'interno, una foto giornalistica, deve avere un grosso contenuto rivelatorio di situazioni. E mi viene in mente, tra l'altro, Garruba, per esempio, che mi ha raccontato che la sua formazione si è svolta essenzialmente guardando i quadri di Piero della Francesca, di Paolo Uccello, eccetera, perché in realtà si tratta di immagini, i dipinti come le fotografie, e la sezione aurea, per esempio, c'è un ruolo. Quindi le immagini devono avere una perfetta costruzione, soltanto che laddove si tratta di documenti, cioè per esempio in fin dei conti si fanno delle istantanee, e ovviamente fare un'istantanea, l'immagine è costruita così in un lampo, voglio dire, non è meditata, è proprio cogliere la vita, voglio dire. Ritengo che, insomma, che la forma a volte può addirittura ridurre l'intensità della denuncia.
0: Mario Tondero, lei ha fotografato anche molto gli scrittori, la famosa foto degli scrittori del Nuovo Roman. Com'è nata? Come ha fatto a portare Beckett così appartato nel folto gruppo degli scrittori di Tel Quel? Scrittori sperimentalisti, tra l'altro, molto lontani dal suo realismo esistenziale, mi pare. Vorrei capire come mai un fotografo della realtà si interessa, per esempio, di scrittori così lontani da un punto di vista espressivo.
1: Per esempio Beckett lo ammiravo moltissimo e avevo visto per esempio Nathan Godot e lo considero supremo, ma poi supremo come livello narrativo. Certo che si trattava di scrittori diversissimi, se vogliamo, dalla sensualità degli scrittori che conosciamo, degli stessi grandi scrittori francesi come questi della grande tradizione, che erano estremamente carne, voglio dire. Se uno pensa a Balzac, per esempio, voglio dire, o a Zola, non so, voglio dire. Però, voglio dire, questi scrittori qui introducevano un modo diverso di guardare che era effettivamente innovatore, insomma, decisamente. E Beckett in particolare aveva una forza, ma anche altri, anche grandi come Claude Simon, la Route de Flandre, eccetera. E poi c'era questa storia del teatro dell'assurdo, che ero andato a fotografare insieme a Roberto De Monticelli, famoso critico, e mi aveva fatto avvicinare a questo mondo, e c'era risultato impossibile fotografare Beckett, per esempio. Avevo incontrato Ionesco, che per esempio i primi momenti della cantatrice Calva, la cantatrice Chauva, Rue de l'Ochette, per esempio, cioè tutto un mondo abbastanza fantastico, e avevo addirittura inventato di portarli a casa sua gli attori della sua compagnia che recitava la cantatrice Calva, Rue de l'Ochette. Mi ricordo che Ionesco abitava al Trocadero, al pian terreno. Arrivammo in due taxi con gli attori vestiti per la scena e penetrammo tutti nel salone di casa sua, nella sala da pranzo, con gli attori tutti vestiti, tutti seduti a tavola, e Ionesco, sua moglie e sua figlia, quando andarono in sala da pranzo si ritrovarono la compagnia della cantatrice. Questo gruppo è un'emozione molto grande. Comunque, mentre Ionesco era di facile accesso, diciamo così, Beckett era praticamente impossibile da toccare. E fu grazie a Jerome Blendon, che è l'editore, che riuscì a convincere Beckett a venire, insieme a lui tutti gli altri scrittori.

0: straordinario, diciamo, di riunione di questi personaggi impossibili, e infatti poi questa foto ha effettivamente avuto un'enorme diffusione in seguito.
1: Segnalo che è in corso in Val d'Aosta al Forte di Bard fino al 18 ottobre la mostra Mario Dondero Inediti, l'archivio di un partigiano dell'umano. Capisco che sia rimasto poco tempo, ma ritengo sia una bella occasione per conoscere Mario Dondero. È tutto per oggi. Edoardo Melchiorri saluta, ringrazia gli ascoltatori. Appuntamento all'11 novembre per la seconda puntata di questo piccolo ciclo dedicato alla fotografia in occasione del bicentenario. Mercoledì prossimo a questi microfoni Elisabetta Malantrucco con il mondo radiofonico e musicale di David Riandino. Manca molto, un amico. Saluti, a presto.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Tecate con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti e i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Edmund Husserl, il padre fondatore della fenomenologia. Quest'uomo modesto, severo, riservato, dedito interamente alla sua vita da studioso, niente distrazioni mondane, niente aneddoti rilevanti, né tantomeno piccanti, tutto intento a rischiarare una intuizione avuta precocemente, che aveva poi aperto una nuova vita alla filosofia europea. Attorniato da tanti allievi più o meno fedeli, da cui esigeva però molto in termini di studio, ma tutti, proprio tutti, profondamente influenzati dal pensiero di questo maestro moravo che passava l'intero suo tempo a scrivere, manoscritti, opere che poi non pubblicava, ancora manoscritti, su cui ritornava e ritornava senza fine, sempre per andare alla radice, come diceva lui stesso, alle cose stesse. E meno male che c'è stato un francescano, padre Herman van Breda, a scoprire questa messe di pagine stenografate, 40.000 si dice, quando andò a fare una sorta di visita di condoglianze alla moglie di Husserl nel 1938. Capito il valore della scoperta, padre van Breda chiede aiuto alle più alte autorità accademiche e politiche del Belgio per far arrivare quei manoscritti, insieme ai volumi dell'intera biblioteca di Husserl, a Lovanio, presso l'Istituto di Filosofia dell'Università Cattolica. Anche la stessa vedova di Husserl decide di trasferirsi lì. A Lovanio, padre van Breda fonda proprio un archivio Husserl, con degli studiosi dediti alla trascrizione di questi appunti stenografi e alla loro progressiva pubblicazione nei volumi della cosiddetta husserliana. Pensateci, un modesto professore che dà lo spunto per una intera impresa editoriale. Ma la vera impresa a cui Husserl ha dato il là è stata quella di ripensare le fondamenta intere della filosofia, della scienza e poi, verso la fine della sua vita, dell'intero convivere civile europeo, sconvolto da quella che, già ai tempi di Husserl, si stava dimostrando come la più grave sciagura che il continente di Goethe, Dante, Shakespeare stava vedendo realizzarsi sotto i suoi occhi. Il delirante progetto egemonico del nazismo tedesco. In una delle sue più famose conferenze, Husserl aveva avvertito l'intero popolo europeo colto che la crisi si stava mostrando e che era ben più grave e profonda di quel che poteva apparire. Perché nell'apparire, ci insegna la fenomenologia, il metodo filosofico fondato da Husserl, c'è l'intero segreto dell'esistenza. Basta guardarlo attentamente e rigorosamente, come aveva tentato di fare Edmund Husserl in tutti quegli anni passati, da solo e in silenzio, a riflettere su quel che al suo pensiero si mostrava in carne e ossa.

Edmund Husserl nasce nel 1859 in Moravia da una famiglia di imprenditori tessili di origine ebraica ma di tendenze liberali e non confessionali. Dopo il diploma, nel 1876, va a studiare a Lipsia e poi a Berlino matematica, fisica, astronomia e filosofia con il famoso matematico Karl Weierstrass, di cui diventa assistente. Nel 1881 passa a Vienna per addottorarsi con un allievo di Weierstrass difendendo una tesi sul calcolo delle variazioni. Nel 1884, sempre a Vienna, segue le lezioni di un grande professore di psicologia e filosofia, Franz Brentano, che aveva avuto la grande intuizione di individuare una unica proprietà che distinguesse inequivocabilmente quelli che lui chiamava fenomeni psichici, mentali diremmo noi oggi, da quelli fisici. Questa proprietà era quella che lui chiamava intenzionalità, ovvero il fatto che ogni fenomeno mentale, ogni atto mentale, doveva avere un oggetto a cui si riferiva. I fenomeni fisici no. Ogni volta che penso, penso a qualcosa, a quel qualcosa a cui col pensiero mi riferisco. Mentre se cado, la legge di gravità non si riferisce a nulla, tantomeno a me. Le sue lezioni fornirono un grande impulso a Husserl per rivitalizzare i suoi studi filosofici. Infatti, due anni dopo, all'Università di Halle, consegue l'abilitazione all'insegnamento universitario, supervisionato da un allievo di Brentano, Karl Stumpf. L'oggetto della tesi era il concetto di numero, un concetto che poi gli servì da base per la sua prima opera importante, la filosofia dell'aritmetica, un connubio efficacemente innovativo dei suoi studi in matematica e psicologia, il cui solo primo volume dei due progettati fu pubblicato nel 1891. L'idea di Husserl era che per dare alla matematica come scienza un fondamento solido fosse necessario analizzarne il procedimento psicologico a priori necessario a costituire il concetto base dell'intera matematica, quello di numero cioè. Seguendo il suo maestro Weierstrass, per lui quel procedimento era quello di contare una collezione di oggetti indicandone la loro numerosità. Questo quanto al primo volume. Ma il progetto di Husserl non si esauriva qui. L'idea era quella di generalizzare e di approfondire il concetto di cardinalità di un numero, la grandezza cioè di quella certa collezione di oggetti, confrontandosi con le intuizioni di un altro allievo di Weierstrass che lavorava ad Halle anche lui, lo sviluppatore della teoria degli insiemi, Georg Cantor. Fino al 1894, Husserl lavora a questo progetto, ma proprio in quell'anno riesce a ottenere la qualifica, ma non la cattedra, di professore, sempre ad Halle, e sposta i suoi interessi di ricerca verso un argomento ancora più generale, la conoscenza in generale, quindi non più solo quella matematica o non più solo quella aritmetica. Sposta i suoi interessi di ricerca sulla logica come teoria delle teorie possibili, come una sorta di dottrina generale della conoscenza umana possibile. In quegli anni Husserl aveva letto gli scritti di un altro allievo molto brillante di Brentano, un logico polacco dal nome quasi impronunciabile, Twardowski. Questi aveva innovato l'intuizione dell'intenzionalità, dicendo che tutti gli atti mentali hanno un oggetto nel solo senso di un contenuto interno a quell'atto, ma non tutti hanno un oggetto nel senso di un elemento esterno, indipendente esistenzialmente da quell'atto, a cui però quel contenuto deve corrispondere. Io posso pensare a Babbo Natale come contenuto della mia immaginazione, ma questo contenuto non corrisponde a nessun Babbo Natale esistente al di fuori della mia fervida immaginazione. Husserl capisce che questa struttura logica dell'intenzionalità è la base per costituire e fondare una logica pura, base di ogni conoscenza possibile. Nell'ultimo decennio del 1800, fra manoscritti e lezioni, lavorò indefessamente su queste intuizioni logiche, il cui esito furono i due volumi delle sue due famose Ricerche logiche, usciti fra il 1900 e il 1901. In quest'opera è messo in atto quello che sarà
il suo metodo filosofico per eccellenza, quello che Husserl non smise mai di utilizzare e rimodellare lungo tutto il suo percorso di indagine, il metodo fenomenologico, un metodo che toccherà così in profondo il panorama filosofico europeo da diventare un movimento. Un tanto di eretici e ortodossi. Questo movimento inizia a prendere piede proprio in una cittadina dell'odierna Olanda, quella Göttingen, in cui Husserl ottenne la sua prima cattedra ufficiale nel 1901. Qui restò 15 anni come professore, prima straordinario, poi ordinario, e fu un periodo estremamente prolifico per la precisazione di questo metodo fenomenologico. In quegli anni la fenomenologia di Husserl conobbe tutta una serie di innovazioni che portarono lo stesso filosofo moravo a pianificare una seconda edizione delle ricerche logiche e, preannunciato da un importante articolo nel 1911 su cui ritorneremo, al famoso primo volume delle Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Quest'opera è effettivamente un punto di svolta nella produzione di Husserl e un punto di svolta per tutto il movimento fenomenologico. La fenomenologia tende a orientarsi sempre più verso un campo di ricerca puro, il cui senso dovremo spiegare successivamente. Nel 1916 Husserl viene chiamato a insegnare nell'Università di Friburgo, in quella che sarà la sede definitiva della sua carriera accademica. A Friburgo collabora con il suo grande allievo Martin Heidegger, i cui sentieri filosofici e storici lo porteranno però lontano in molti sensi dal suo antico maestro. Forse Heidegger è stato l'unico a superare il muro di ricerca solitario che Husserl, per certi versi, si era costruito per ottenere l'obiettivo di una vita. Si dice che Husserl una volta avesse detto esplicitamente: "La fenomenologia siamo io e Heidegger". I due collaborarono e collaborarono anche alla scrittura di una voce, fenomenologia, manco a farlo apposta, dell'Enciclopedia Britannica. Ma questa collaborazione fu proprio l'inizio della fine del loro sodalizio, una fine prima teoretica e poi esistenziale. Husserl fu professore a Friburgo fino al 1928, poi divenne emerito, ma gli ultimi anni della sua vita, morì nel 1938, furono molto problematici per lui, ebreo di famiglia, a causa delle leggi razziali e in generale per il clima che il nazismo aveva generato in tutta Europa, non solo in Germania. Questi stessi ultimi anni rappresentarono però anche l'apertura di una nuova dimensione per la ricerca fenomenologica, sia quella personale di Husserl, sia per quella del movimento fenomenologico intero, che grazie alle nuove intuizioni aperte dalle famose conferenze di Husserl a Parigi, le cosiddette meditazioni cartesiane, e di Vienna e Praga, la crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, dovette ripensare le sue stesse fondamenta. Ma ci torneremo nell'ultima parte di questa puntata.

0: Presentare il pensiero di Edmund Husserl non è il più facile dei compiti. Dato l'alto livello di apparente astrattezza e idiosincrasia del suo linguaggio, toccherà semplificarlo molto, anche a costo di renderlo un po' banale. Dopotutto era lo stesso Husserl a farci notare che ci sono due modi possibili di presentare una cosa. Uno diretto e proprio, come quando ci imbattiamo direttamente in ciò che cerchiamo, e un altro indiretto e improprio, come quando cerchiamo un oggetto sulla base di una descrizione che ce n'è stata fornita. Noi seguiremo questa seconda modalità anche utilizzando, come fonti di orientamento, materiali presenti negli archivi RAI. Agli occhi di Husserl, la nuova impostazione fenomenologica doveva essere un modo per rifondare integralmente il metodo di lavoro della filosofia in toto. Il metodo fenomenologico le avrebbe cioè permesso di ricostruirsi come un nuovo e più fecondo modo per ampliare la nostra conoscenza. Questa impostazione viene chiaramente spiegata nell'articolo del 1911, La filosofia come scienza rigorosa, rispetto al quale ascoltiamo le chiare parole esplicative del professor Bancalari.
1: Ora, io credo che se la fenomenologia è tuttora un modo interessante di porre le questioni filosofiche, è perché quello che ha fatto Husserl, ma non solo Husserl, anche coloro che si sono ispirati a Husserl e che sono venuti dopo, quello che loro hanno fatto è essere all'altezza di questa ambizione effettivamente piuttosto alta, cioè tenere alto il segno della filosofia come una vera e propria scienza rigorosa. Allora, quando Husserl scrive questo articolo nel 1910, c'è un contesto specifico importante, che è quello del dibattito tra le scienze della natura e le scienze dello spirito, un dibattito appunto che ha una precisa collocazione temporale, un preciso linguaggio. Il punto però non è tanto questo, il punto è l'intento che Husserl vuole raggiungere in questo dibattito e collocandosi in questo dibattito. E l'intento è quello di dimostrare per l'appunto che la filosofia può essere una scienza rigorosa allo stesso titolo delle scienze propriamente dette, cioè che può procedere con un suo proprio rigore che naturalmente va radicalmente ripensato o forse pensato per la prima volta e la cui definizione, la definizione di questo rigore specifico costituisce quello che forse è il problema filosofico per eccellenza. La filosofia quindi non come un modo inferiore, meno rigoroso, più problematico di fare scienza, ma come scienza a pieno titolo. Per di più, Husserl compie una seconda mossa fondamentale, è quella per cui la filosofia non deve soltanto dimostrare di essere all'altezza delle scienze, di quelle che noi normalmente intendiamo come scienze, non gioca in difesa. In realtà, da un certo punto di vista, questa è l'ambizione di Husserl, la filosofia è più scienza delle scienze. Perché? Questa è un'ambizione, evidentemente, è un'idea evidentemente che fatica a essere, faticava allora, fatica tuttora a essere digerita. Perché la filosofia è più scienza delle scienze? Perché in sostanza questa è l'idea di Husserl, recupera un'idea di scienza più complessiva, più ampia, che non coincide con la scienza così come questa si costituisce nella modernità e di cui poi noi vediamo gli esiti. Che, in che senso più ampia? Nel senso che la filosofia è una scienza che rivela quel che noi normalmente cerchiamo nelle scienze propriamente dette e che è qualcosa di diverso da quello che queste scienze ci offrono. Cosa ci offrono le scienze? Non definisco le scienze, diciamo, mi riferisco ad un concetto di scienza moderna che è abbastanza condiviso e condivisibile. Cosa ci offrono queste scienze? Ci offrono naturalmente affermazioni metodologicamente controllate, affermazioni certe, affermazioni evidenti, affermazioni in qualche modo garantite nella loro verità perché, per esempio oggettive. Il punto è che quello che ci offrono non è necessariamente quello che cerchiamo, perché al di là di questo noi cerchiamo in realtà il senso, che è tutt'altra cosa. Il senso è un territorio nel quale appunto inevitabilmente ci avventuriamo e che non necessariamente coincide appunto con quello che le scienze sono in grado di darci. Questa è la grande scoperta di Husserl.
0: Per comprendere in maniera semplice cosa sia il metodo fenomenologico, bisogna innanzitutto chiarire quale sia l'oggetto materiale di indagine a cui questo metodo si rivolge, il fenomeno. Il fenomeno non è nient'altro che ciò che si presenta, direttamente o indirettamente, come si diceva prima, a una coscienza che vi si dirige e lo rende suo contenuto. Ogni atto cosciente della nostra mente, quindi ogni nostro atto di esplorazione e conoscenza del mondo, ha questa struttura che Husserl, come Brentano prima di lui, chiama intenzionale. C'è un atto diretto a un oggetto e avente un contenuto. Questa struttura è la caratteristica di tutti i fenomeni psichici, si diceva prima. Dal punto di vista della coscienza stessa, però, questa struttura statica si dinamizza. La coscienza, infatti, in quanto atto sempre rivolto a un oggetto che la trascende in orizzontale e non in verticale come ci trascenderebbe Dio, si distingue dalla coscienza in quanto contenuti vissuti di quella coscienza che non corrispondono all'oggetto, in quanto non lo esauriscono totalmente, seppur siano sempre diretti ad esso. Le mie visioni parziali e prospettiche del microfono da cui vi parlo non lo esauriscono prese singolarmente, ma gradualmente e sinteticamente questo microfono si costituisce come oggetto nella mia coscienza, come un insieme di questi vissuti parziali. In questo processo io sono un semplice spettatore, seppur cosciente, che constata quelle connessioni e quei nessi che nel processo si manifestano. Alcuni di quei nessi però sono, per così dire, più importanti degli altri, visto che ad esempio sono quelli che rendono il mio microfono un microfono appunto, proprio come quello, totalmente diverso per forma, colore e tipologia, che ha davanti a lui il conduttore nella stanza accanto. Husserl li chiama essenze, in omaggio alla tradizione filosofica, e rappresentano per lui la parte più importante fra tutto ciò che può diventare oggetto di coscienza, visto che sono la garanzia di universalità e necessità possibili per la conoscenza umana. Il punto, e qui emerge tutta la novità del metodo fenomenologico, è che una visione cosciente propria di queste essenze può avvenire solo se si mettono tra parentesi, e più o meno questa l'espressione che usa Husserl, tutta una serie di preconoscenze, assunzioni e pregiudizi che noi abbiamo sull'esistenza autonoma delle cose esterne del mondo, per focalizzarci unicamente sulla struttura di coscienza all'interno della quale possono apparire. Questa operazione Husserl la chiama riduzione e serve a focalizzarsi su ciò che davvero può essere messo a fondamento delle varie scienze e del sapere in generale. Per questo ci sono due tipi di riduzione. Una è eidetica, dal greco eidos, forma o essenza, che mira a quelle essenze materiali, come nel caso del microfono, o formali, come nel caso dei numeri, che fondano fenomenologicamente la possibilità di saperi scientifici universali e necessari. L'altra è fenomenologica in senso stretto, perché mette radicalmente tra parentesi tutto, compreso il flusso stesso della coscienza interiore umana, per giungere a quel fondo fenomenologico puro e assoluto, la pura coscienza, la pura soggettività, che fonda radicalmente la possibilità assoluta di un sapere possibile sul mondo prima messo tra parentesi. Per comprendere meglio questo arduo passaggio, ascoltiamo ancora il professor Bancalari che ci spiega come Husserl ha esposto queste sue intuizioni nelle importanti conferenze parigine degli anni 30, quelle note come Meditazioni cartesiane.
1: Forse si può partire da un'altra opera di Husserl, un'opera molto, molto nota, scritta dallo Husserl maturo, che si intitola Meditazioni cartesiane, in cui appunto Husserl assume come nume tutelare di questa operazione di ripensamento della razionalità, appunto Cartesio, in un senso molto particolare. Cosa interessa a Husserl di Cartesio? Gli interessa il fatto che Cartesio abbia saputo portare in primo piano l'idea che la filosofia è qualche cosa di cui ci si deve assumere la responsabilità in prima persona. Ed è qui che si gioca per l'appunto la questione del senso. Una citazione brevissima dalle Meditazioni cartesiane, Husserl dice appunto che la filosofia saggezza è una faccenda del tutto personale del filosofo. Ecco che viene in primo piano appunto quel che il filosofo cerca e che è una questione di senso. Ma in questa, in questo riferimento a Cartesio, Husserl muove a Cartesio stesso una critica che è particolarmente interessante e che si rivolge anche all'insieme della tradizione di, che Cartesio poi ha inaugurato e nel solco della quale lo stesso Husserl si colloca. E cioè Cartesio ha un'idea ristretta per l'appunto di scienza. Cartesio non problematizza la forma stessa della scienza e assume quella che si stava costituendo per l'appunto all'epoca come scienza moderna, e ritiene che la forma della scienza sia esclusivamente quella del sistema, di un sistema assiomatico deduttivo. Che cosa significa? Significa che si parte da una premessa, nel caso di Cartesio il cogito, e da lì parte una catena di deduzioni in qualche modo logiche, così come si deduce appunto un teorema dati alcuni assiomi. In realtà Husserl dice che questa non è necessariamente la forma della scienza. La scienza deve procedere partendo naturalmente dal territorio che le è proprio, che è quello del cogito per l'appunto, ma procedendo per esperienza, non deducendo, ma facendo per l'appunto esperienza. E che cosa significa per Husserl fare esperienza? Non significa dedurre appunto, ma significa guardare molto semplicemente a quello che si mostra. Che cos'è la fenomenologia? La parola stessa fenomenologia lo dice, è qualcosa che può sembrare una tautologia straordinariamente banale. La fenomenologia guarda il fenomeno nel, così come si mostra, nel suo fare esperienza di questo fenomeno.
0: In definitiva, allora, qual è l'intuizione fondamentale che rende produttivo e fecondo ancora oggi il metodo fenomenologico? Continuiamo con il professor Bancalari.
1: L'intuizione fondamentale è che noi crediamo di vedere, ma in realtà non necessariamente vediamo. In che senso? Nel senso che la fenomenologia scopre il fatto che abbiamo sotto gli occhi cose che non vediamo, cose che si mostrano e che non vediamo, e non le vediamo per motivi diversi e tutti interessanti, su cui sarebbe estremamente appunto interessante lavorare, ma non è questo il momento. Che cosa significa questa esperienza del guardare cose che in realtà non vediamo? Beh, innanzitutto, con questa mossa, Husserl compie un salto decisivo rispetto al paradigma consueto, che è quello kantiano, classico, ma che è un paradigma che domina la filosofia da Platone almeno in poi, che è quello del rapporto tra il fenomeno e il noumeno. C'è qualcosa che vediamo e c'è qualcosa che sta al di là di quello che non vediamo e che per l'appunto noi non vediamo. In realtà il punto non è questo. Il punto non è andare al di là del fenomeno, ma è scoprire quello che dentro il fenomeno in realtà non ci si presenta a prima vista, in prima battuta. Ma questo significa che la fenomenologia muove dalla esigenza di aver cura di quel che appunto in prima battuta ci sfugge, di quel che appare in un modo più sommesso, diverso, di quel che rischia di essere inavvertito. Questo è il fenomeno della fenomenologia. E perché per l'appunto qualche cosa l'abbiamo sotto gli occhi e non ci appare? Per esempio perché abbiamo dei paradigmi restrittivi, per esempio perché pensiamo che tutto quello che si mostra debba obbedire a certe regole di manifestazione, per esempio debba presentarsi nella forma logica di quello che è un oggetto. Ma chi l'ha detto che tutto debba presentarsi, debba essere esperibile nella forma dell'oggetto? E chi ha detto che tutto debba essere esperibile nello stesso modo, debba rispondere ad un unico modo di datità? Ecco, per esempio, la scoperta che c'è un campo d'esperienza, che è quello che Husserl chiama della soggettività trascendentale, che rifiuta questo modo di, che si rifiuta questo modo di darsi e di essere esperito, spalanca un territorio del tutto inesplorato, dal punto di vista di Husserl, evidentemente, che è il territorio del modo in cui alla manifestazione si aggiunge questa dimensione fondamentale, che è per l'appunto quella della soggettività.
0: Un aspetto forse un po' confondente del pensiero husserliano sulla coscienza pura è il fatto che corre il rischio di creare ambiguità fra essenza soggettiva e soggettivismo. che non potrebbe in alcun modo essere un fondamento universale e necessario per il sapere. Ascoltiamo un'ultima volta il professor Bancalari che ci spiega la differenza.
1: Cosa succede all'interno della soggettività? Cosa succede nel momento in cui esperiamo qualcosa e compiamo una serie di operazioni che sono per l'appunto necessarie all'esperienza di questo qualche cosa e che sono però che si danno però in un modo completamente diverso? Chi l'ha detto che quando noi diciamo ci muoviamo all'interno di un campo d'esperienza il radicamento soggettivo, il punto di vista a partire dal quale questa esperienza viene fatta, debba essere necessariamente tolto di mezzo per poter restituire a questa esperienza il carattere di una robusta e inattaccabile, incontrovertibile oggettività? Questo è appunto il salto di paradigma che Husserl ci costringe a fare e che nelle meditazioni cartesiane, proprio quest'opera appunto straordinaria e introduttiva per certi versi alla fenomenologia, nelle meditazioni cartesiane appare come lo spalancarsi di una questione che è tuttora una delle questioni più interessanti, più dibattute e più intriganti, diciamo così, della filosofia contemporanea, che è la questione della intersoggettività. Detto tutto questo, scoperto questo nuovo campo d'esperienza, scoperto che non tutto appare nel modo dell'oggettività, come è possibile render conto del fatto che all'interno di questo campo d'esperienza, all'interno del mio punto di vista, compaia, si affacci un altro punto di vista? Cosa significa? Cosa possiamo vedere di questo altro punto di vista? Cosa immaginiamo? Cosa proiettiamo? Come si costituisce il rapporto? Ed è una questione drammatica tra diversi punti di vista. Lo vediamo il punto di vista altrui? Non lo vediamo? Non lo vediamo nello stesso modo in cui non vediamo le chiavi che abbiamo per l'appunto sul tavolo e che cerchiamo disperatamente? Probabilmente questo non è lo stesso non di prima e certamente questo ha spalancato una, ripeto, delle questioni più interessanti e tuttora dibattute della filosofia contemporanea, alla quale per l'appunto la fenomenologia offre non già una risposta, sarebbe ridicolo parlare di domande e risposte in campo filosofico, offre però un percorso di ricerca che mi sembra particolarmente interessante e che la rende per l'appunto un modo di pensare vivo, fecondo e estremamente promettente.

0: Negli anni 30, però, Husserl espande il suo campo di indagine oltre il suo approccio radicale sui fondamenti del sapere possibile, focalizzandosi anche verso i limiti storici che le maggiori vette del sapere europeo, stesso le scienze, stavano evidenziando sul versante politico-sociale. Le scienze, vedeva Husserl, stavano sempre più trasformandosi in strumenti che dall'alto di una loro supposta neutralità potevano facilmente tramutarsi in armi nelle mani di chi aveva malevoli progetti sociopolitici. Questa era la loro vera crisi, affermava in una serie di conferenze tenute in quegli anni fra Vienna e Praga. Ce ne parla ora il professor Federico Leoni.
1: Un pensatore la cui ultima opera si intitola La crisi delle scienze europee. È un'opera che nasce, diciamo, intorno al 1935. Il suo nucleo fondamentale è una conferenza che Husserl tiene nel 1935 a Vienna, poi la replica due volte a Vienna, dato il grande successo, e poi a Praga. E quello che Husserl enuncia in questa conferenza e poi espone più ampiamente in tutta la sua opera, che uscirà postuma negli anni 50, è una diagnosi molto precisa, è la diagnosi che dice le scienze europee, che sono il frutto più alto, più raffinato, più potente dell'Europa, e Europa per Husserl vuol dire l'unità della Grecia, della latinità e del mondo contemporaneo, dell'Europa così come noi la conosciamo, le scienze sono in crisi. Le scienze, nonostante il loro enorme successo, nonostante accumulino di giorno in giorno dei successi e le tecniche che le accompagnano o ne traducono nel mondo i risultati, a loro volta siano sempre più potenti, siano sempre più influenti e plasmino in maniera sempre più pervasiva, diciamo, le nostre esistenze, le scienze sono in crisi, hanno dimenticato qualche cosa, hanno dimenticato, Husserl dice, il telos. Teos significa lo scopo e l'intenzione, l'intenzionalità, la direzione che le spingeva, diciamo così, in origine. Si sono come frammentate e hanno spacchettato il telos in tanti scopi locali e sconnessi gli uni dagli altri. Allora, non dimentichiamo che quando Husserl dice questa cosa, siamo nel 1935, siamo in Germania, lui è un pensatore che ha, come dire, incarnato e da un certo punto di vista ereditato tutta la storia della filosofia tedesca moderna, è un nuovo Kant in qualche modo, il suo progetto è strettamente legato a quello di Kant, è un ebreo, è qualcuno dunque che non può che guardare con sgomento la presa di potere di Hitler, diciamo, 2 anni prima, lui parla di queste cose nel 1935 e è stato espulso dall'università tedesca in quanto ebreo. È spaventato per la sua vita e per la coesistenza di tutto il mondo nel quale si è formato, nel quale ha creduto. Husserl è uno scienziato, non dimentichiamolo. Quando denuncia la crisi delle scienze europee, non lo fa da una posizione di irrazionalismo. Non è uno Spengler, non è un Klages, non è un esponente del Kreis, del circolo di Stefan George, è un matematico. È qualcuno che viene da Weierstrass, è qualcuno che ha una profonda, non solo conoscenza, ma ha una profonda passione e un impegno diretto nelle scienze. E quindi è qualcuno che con tanto più sgomento vede che c'è un nesso però direttissimo che va dal successo delle scienze alla catastrofe che l'Europa sta attraversando in quegli anni.
0: Dopo la diagnosi di Husserl, secondo cui le scienze avrebbero dimenticato il loro telos ultimo, ascoltiamo ancora il professor Leoni spiegarci qual è la prognosi del filosofo moravo.
1: Allora, che cosa sta sotto le scienze, le loro costruzioni di verità, le loro formazioni oggettive, le loro formazioni di oggettività, secondo Husserl? Beh, sotto sta qualcosa come l'inconscio di quelle verità, l'inconscio di quelle formazioni oggettive, l'inconscio di quelle illusioni, in qualche modo, di superficie che sono le teorie scientifiche. Sotto tutto questo sta la vita dei segni e la vita dei corpi, qualcosa che Husserl chiama complessivamente die Lebenswelt, il mondo della vita. E il mondo della vita che cos'è? È il mondo delle operazioni, diciamo, dei soggetti, i quali tutti insieme, si potrebbe dire il tessuto intersoggettivo e il gioco intersoggettivo dei corpi, delle parole e dei segni che producono quegli oggetti. Diciamo così, gli oggetti non ci sono. Le verità non ci sono. le immaginazioni delle scienze non ci sono se non in virtù di qualcosa che le mette in opera. Allora l'idea di Husserl è che finché noi non avremo una, diciamo, visione chiara di questo fondo genealogico delle scienze, di questo fondo genealogico più complessivamente della cultura occidentale, noi saremo in balia di quell'inconscio delle scienze, in balia di quel segreto genealogico della cultura europea. Allora il segreto genealogico, come lo chiamavo, il fondo è il gioco dei corpi, quello che lui chiama Lebenswelt, e poi Husserl ha una enorme intuizione, dedica un manoscritto incompiuto ma in realtà di una ricchezza inesauribile che si intitola L'origine della geometria, è uno dei punti più profondi di tutto questo libro di cui vi sto parlando, che è La crisi delle scienze europee. Lì Husserl fa vedere come i segni della geometria greca e di tutto ciò che poi ne discende nella storia, diciamo così, della geometria, della matematica in generale, delle scienze, perché ragionare sull'origine della matematica e sul modo in cui i segni matematici innescano effetti di verità significa ragionare su tutto il modo in cui le scienze innescano effetti di verità e di oggettività, nella misura in cui tutte le scienze sono matematicamente scritte. La matematica è la scrittura, cioè si potrebbe dire è l'anima segreta delle scienze. Allora nell'appendice, diciamo, terza sulla origine della geometria, quello che Husserl fa è mostrare come la scrittura della geometria greca costituisca l'inconscio delle nostre scienze. Finché noi non guarderemo negli occhi, diciamo così, finché noi non toccheremo con mano il lavoro dei corpi e dei segni con cui noi scriviamo le nostre scienze, saremo in balia di quei segni che invece potremmo usare differentemente e, diciamo così, liberamente, anziché in una specie di soggezione che ha qualcosa del moto di un sonnambulo. Ecco, noi siamo dei sonnambuli dei nostri segni, dobbiamo guardarli, questa è la grande idea di Husserl.
0: C'è quindi un fondo pratico, corporeo, intersoggettivo e semiotico linguistico al di sotto del sapere oggettivo, delle verità e delle scienze, che le fonda e le vivifica, ma quello stesso fondo rappresenta in realtà la base per il vivere collettivo organizzato, pratico, etico e quindi politico. Anche la verità, per così dire, dei regimi politici è vincolata dal loro fondo valoriale e intersoggettivo. Husserl, in questo senso, provando a ripensare la corretta struttura fenomenologica dell'apparire della verità scientifica, ci sta invitando a ripensare anche i fondamenti valoriali dei regimi politici che strutturano la nostra vita e le nostre pratiche intersoggettive. Questo aspetto è ben sottolineato dalla professoressa Roberta De Monticelli in una recente intervista presente negli archivi RAI, da cui estraiamo questo spezzone che, ben più che degnamente, conclude questa puntata.
2: In fondo il mio Husserl è quello che mostra la profondità inaudita, diciamo, della radice stessa della democrazia. In questa, che cosa? L'ho chiamato questo libro Il dono dei vincoli, la circostanza cioè che ci siano dei vincoli posti alle nostre libertà, alla nostra libertà e quindi all'arbitrio delle nostre volontà. E questi vincoli sono dati dalla cognizione dei valori. C'è quindi conoscenza e quindi, diciamo, infinita ricerca, discussione, argomentazione, eccetera, anche in materia di valori. Spinelli, in qualche modo, parallelamente, io non so se i due si siano mai incontrati, Spinelli nelle sue letture, nel ventennio di prigione, no? In qualche modo passa in rassegna l'intera pensiero occidentale, europeo, eccetera. Non so se si sono mai incontrati, so che tanto nel Manifesto di Ventotene quanto nell'Idea d'Europa di Husserl questa tesi del fondamento in ultima analisi cognitivo della democrazia viene portato proprio sotto gli occhi di tutti, in particolare nell'idea di Spinelli è proprio l'idea che c'è un dato contingente che deve, diciamo così, passare in seconda linea rispetto a un valore, e questo dato contingente è la nazionalità, mentre il valore è la difesa del principio, anzi, come dice Spinelli all'inizio del manifesto di Ventotene, l'idea dell'individuo come centro di vita autonomo, alla fioritura del quale l'intero sistema della civiltà, diciamo così, è funzionale. Ora c'è un momento nella storia della democrazia in cui il principio nazione perde completamente la sua funzionalità a questo scopo ultimo, e quindi c'è un riordinamento di valori, un nuovo paradigma di democrazia, il tutto basato su un'argomentazione assiologica, axios vuol dire degno, no? Cioè di valore, è presentata come ragione politica. Ecco.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini, mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano, mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari come Mia Augello?

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 19ª puntata.

0: Ciao. Come mai questa improvvisata a Milano?
1: Venivo per alcuni affari. Ho pensato di farti un saluto. Come stai, grande manager?
0: Non sfottere. Potrei stare meglio.
1: Ma anche peggio, allora.
0: Se questa può essere una consolazione.
1: Come hanno preso la batosta i capi?
0: Alludi alla retata per le discariche? Per fortuna la cosa non ci riguarda direttamente. Di quel settore si occupa Ferrari. Speriamo che la faccenda si chiuda lì.
1: Credo che abbiate sottovalutato le informazioni che vi detti tempo fa a proposito del commissario Ferro. Sono quasi certo che dietro l'operazione Terra Pulita ci sia il suo zampino.
0: A parte che l'operazione ha interessato quasi tutta l'Italia, non mi dirai che un poliziotto in pensione da solo possa armare un casino di quel genere?
1: Certo che no. Ma a volte basta individuare un anello debole di una catena per distruggere tutta una rete di affari. E io penso che quell'anello debole sia stato proprio lui a scovarlo.
0: Tu vuoi apparire sempre infallibile. Io credo invece che qualcuno dei gregari, magari un camorrista pentito, abbia soffiato qualcosa agli inquirenti.
1: Pensi che sia stato Nocetta?
0: No, Nocetta è quasi un capo. Era il punto di raccordo di tutto il business dei rifiuti. Quella è stata una sfortuna. Invece, a proposito dell'altra informazione che ci hai dato, quella relativa ai cambiamenti di itinerario del convoglio russo, i capi vorrebbero sapere con esattezza la fonte.
1: Questo non è possibile. In realtà la vera fonte non la conosco neanch'io. Mi risulta che sia sicura, ma la persona che me l'ha riferita è solo un portavoce, non conta molto. E poi mi ha impegnato a mantenere il segreto.
0: Scusa, ma tu lavori per noi o per lui? Da quando infatti sei messo a fare il gentiluomo riservato?
1: Sono sempre stato un gentiluomo, nei limiti in cui lo si può essere facendo un lavoro del genere.
0: Non mi pare il caso di sputare nel piatto in cui si mangia. Questo tipo di lavoro continua a fruttarti dei bei soldoni, con dei rischi abbastanza lievi, tutto sommato.
1: I rischi ci sono. I soldi sono appena sufficienti a mandare avanti l'ufficio. Le percentuali sui premi assicurativi non mi sono state liquidate da almeno un anno e mezzo. E se viene fuori uno scandalo, io sono out, ho chiuso e non ho nemmeno conti all'estero. Tu invece guadagni una barca di quattrini facendo finta di occuparti di import e export. Il mio è un lavoro specializzato e se lo fanno fare a me, anche se non sono simpatico, vuol dire che non tutti sarebbero in grado di farlo. Ricordati come mi ha trattato quel Mr. Klaus.
0: In quel caso il rimprovero mi è sembrato giustificato e comunque io ti ho difeso.
1: Non mi sembra. Stavi lì a scodinzolare col tedesco e ti sei messa persino a darmi del lei per prendere le distanze. Quanto al rimprovero, sono stato io a salvare la baracca con quella nave.
0: Hanno dovuto smuovere un grosso calibro della politica.
1: E allora? Avrà avuto il suo tornaconto, non dubitare. Solo perché io ho accettato di far attraccare la nave, la finanza ha dato poi quel tanto di respiro che vi ha concesso di far partire poi l'azimut alla chetichella, salvando capre e cavoli.
0: Beh, la nave poi si è dovuta autoaffondare.
1: Non era certo la prima volta. Ma se scovavano il carico micidiale che c'era a bordo, voglio proprio vedere come si mettevano. Qualche miliardo di risarcimento dalle assicurazioni è già in viaggio. Ed è tutto merito del sottoscritto. Nessun dirigente della società ha fatto obiezioni alla mia relazione, perché io so fare il mio mestiere.
0: Che devo rispondere a proposito di quell'informatore?
1: Che non so neanche come si chiama, che mi ha dato la notizia per telefono, che forse si tratta solo di un terminale senza importanza e che loro hanno tutti i mezzi per accertare se la notizia è vera. Sono o non sono i capi dei capi? E non sono loro a conoscere i capi dei capi dell'altra parte? Cioè quelli che all'ombra del Cremlino si occupano di queste spedizioni?
0: Guarda che stavolta il carico è gigantesco e le navi sono 3 o forse 4.
1: Insomma, una flotta atomica.
0: Da quanto ho capito, 2 sono petroliere, ma al posto del petrolio portano scorie tossiche. E le altre 2 trasportano prefabbricati di cemento e blocchi da costruzione.
1: Con la sorpresina dentro come le uova di Pasqua.
0: Con quegli spessori dovrebbero passare lisci al controllo radiazioni.
1: Destinazione finale?
0: Quella non la sa nessuno.
1: Nessuno di noi. Piccole rotelle dell'ingranaggio. Ma quelli che si spartiranno le centinaia di miliardi, loro lo sanno di certo.
2: I Li hai trovati gli atti notarili relativi al patrimonio del barone Rizzo Beltrami?
3: Sì, grazie all'aiuto di un vecchio amico, direttore dell'archivio notarile. Altrimenti, guarda, ci avrei impiegato mesi.
2: Mi piace questa solidarietà che esiste tra voi, sapienti topi di scaffali polverosi.
3: È vero, facciamo tutti lo stesso mestiere, eppure non siamo in concorrenza. E quindi ci diamo una mano quando occorre. E qui arriva la prima clamorosa novità. Non si tratta di un atto di vendita, ma di una donazione tra vivi.
2: Il barone avrebbe donato tutto il suo patrimonio.
3: Pare proprio di sì. La donazione per atto tra vivi è stata stipulata nel maggio del 1980 e il barone è morto un paio di settimane dopo.
2: Un tempismo eccezionale. E chi è il fortunato ricevente?
3: Un'associazione, anzi una fondazione internazionale per la cura delle malattie da metabolismo. Un ente che ha filiali in tutto il mondo, ma con sede a Ginevra.
2: Quindi un'operazione di beneficenza impeccabile. Ma la donazione l'avrà ricevuta qualcuno? Un rappresentante della fondazione?
3: Sì, sì, la donazione è stata stipulata con il professor Louis Fischer, che è il presidente della fondazione. Ma a stipulare non è stato il barone in persona, ma un suo legale rappresentante, con procura generale alla vendita o alla alienazione dei beni.
2: Il suo avvocato, insomma.
3: Non proprio. E qui è la seconda stranezza. Pare che questo procuratore non fosse l'avvocato del barone, ma un ingegnere, un uomo d'affari, forse di fiducia del barone, ma non un suo avvocato.
2: Beh, se aveva una procura, il barone gliel'avrà firmata magari dinanzi a un notaio.
3: Sì, la procura era firmata dal barone, ma dinanzi allo stesso notaio che poi ha fatto la stipula. Un notaio sembra incaricato dal donatario e non dal donante.
2: Cioè lo stesso notaio che ha redatto il rogito della donazione. E a volte questo succede, se si è tra amici o tra persone fidate.
3: Sì, ma qui viene la terza sorpresa, la più inquietante. Il notaio Bianchi, un notaio genovese, qualche anno dopo è stato radiato dall'albo.
2: E i motivi?
3: Molto gravi. Falso, truffa, circonvenzione d'incapace e altre bazzecole del genere.
2: Anche per l'atto di donazione del barone?
3: No, lì è andato tutto liscio, almeno per loro. La radiazione è venuta per affari successivi, qualche anno dopo.
2: Ciò non toglie che anche il rogito della donazione potrebbe essere stato irregolare.
3: È quello che penso anch'io, anche perché circa 6 mesi dopo la donazione del barone a questa fantomatica fondazione ci sono stati altri atti di vendita, stavolta, che hanno praticamente smembrato il cospicuo patrimonio lasciato dal poveretto.
2: Quindi tradendo sostanzialmente la sua presunta volontà di fare un'opera di beneficenza.
3: Già. E qui vengono fuori una serie di sigle, società finanziarie, tutte con sedi all'estero. Ad esempio, la Villa Paradiso, quella di Zoagli, insieme a un certo numero di immobili e terreni tra Liguria e Lombardia, sono stati acquistati da una società di import-export, la Continental Enterprise, con sede a Locarno e uffici a Milano.
2: Mi sembra di aver già sentito nominare questa società. E se non sbaglio, me ne ha parlato Roncagli.
3: Inoltre, il grande feudo pugliese è passato a una finanziaria internazionale, con sede sempre a Zurigo, ma allo stesso indirizzo della Fondazione per le Malattie da Metabolismo.
2: E nella quale immagino che figuri il professor Louis Fischer.
3: Risposta esatta. Ma il professore in questione figura tra gli azionisti della Continental Enterprise e anche nei consigli di amministrazione di altre società che hanno riacquistato gli altri beni del barone.
2: Insomma, il barone ha creduto di donare a un'istituzione benefica il suo patrimonio, ma questa poi ha ridistribuito con lauti guadagni i vari cespiti, a società probabilmente di comodo, ma con un solo vero padrone, il professor Fischer.
3: Se le cose stanno veramente così, questo signore si è fatto regalare beni per centinaia, forse per un migliaio di miliardi, senza colpo ferire, pagando forse solo le spese notarili.
2: E nessuno poteva più impugnare nulla. Il barone si è opportunamente suicidato poco dopo e il figlio naturale Nicola probabilmente non ha neanche saputo dell'esistenza di tutto questo balletto finanziario.
3: Un colpo magistrale, non c'è che dire.
2: Diciamo piuttosto una lurida carognata. A questo punto vengono davvero dei sospetti sul suicidio del barone. Ma questa sarà una faccenda molto più difficile da appurare a distanza di 15 anni.
3: Certo, se si parte da colui che è stato il vero beneficato da questa grandinata di miliardi, e cioè il professor Fischer, si potrebbe anche sospettare di lui come artefice del suicidio.
2: Il movente è indiscutibile, ma trovare le prove sarà difficilissimo, se non impossibile. Una eventuale riesumazione del cadavere non... non ci direbbe ormai nulla. E poi, se veramente Fischer ha lo zampino in questa faccenda, avrà agito con grande abilità.
3: Io ho incaricato Finardi di rintracciare l'attuale domicilio di alcune di queste persone, tra cui il notaio Bianchi e l'ingegner Ferrari. Quanto a Fischer, esiste l'indirizzo della fondazione per le malattie da metabolismo e quello della finanziaria, che è poi lo stesso.
2: La prima tentazione sarebbe quella di andare a parlare con questo Fischer, ma sarebbe un grave errore in questo momento. Vabbè, dobbiamo sapere il maggior numero di notizie e soprattutto avere in mano qualche elemento, se non di prova, di indizio forte nei suoi confronti.
3: Credi che dopo tanti anni stia ancora a pensare a quel suicidio?
2: Se ha la coscienza sporca, non l'ha dimenticato, anche se questo non gli procura alcun disagio morale. Ma bisogna fare attenzione a toccare certi tasti sensibili. Basta una mossa falsa e il filo che potevamo afferrare ci scappa definitivamente.

0: Guarda! Ciao, amore.
1: Ciao.
0: Stavolta ci siamo. Credo di avere in mano la prova decisiva.
1: Bravo. Speriamo che sia la volta buona.
0: Merda, ma cos'è questo tono sarcastico? Cosa c'è che non va?
1: Cosa c'è che non va? Non c'è niente che va. Ma ti rendi conto da quanto tempo dura questa storia? È un anno che non viviamo più. Braccati, inseguiti, perlomeno se ti si deve credere. Comunque, in un'angoscia continua, insopportabile.
0: Magda, ma cosa ti è successo?
1: È successo che sono stanca. Non ce la faccio più.
0: Ma come, all'improvviso? Sei sempre stata tu che mi ha spinto a continuare.
1: Sei un bugiardo. Io ti ho sempre detto di mollare tutto, di andarcene via, lontano, in qualsiasi posto. Di dimenticare tutta questa storia. Ma tu no, tu sei il vendicatore, tu vuoi fare giustizia dei furfanti, vuoi andare fino in fondo, a rischio della tua vita, anzi, della nostra vita.
0: Ma come fai a parlare così? Io non ti riconosco più.
1: Te l'ho detto, sono stufa, stufa! Io non riesco a studiare, non riesco a fare più niente di quello che facevo, ho i nervi a pezzi.
0: Io ti ho sempre esortato ad andare via, a precedermi, ma tu hai sempre voluto restare al mio fianco.
1: Va bene, ho sbagliato, sì, lo ammetto, avevi ragione tu, sarei dovuta andare via da un pezzo. Con te qui rischio di compromettere tutto, la mia carriera, la mia attività, la mia stessa vita. Ma adesso credo che basti.
0: Magda, io non ti ho mai sentito parlare così. Deve essere successo qualcosa. Ti ho offeso. Ti ho fatto qualche torto.
1: Oh, smettila di piagnucolare. C'è solo che mi sono stancata e sono esaurita di nervi.
0: Per me non è cambiato niente. Io ti amo, come sempre.
1: Certo, tu mi ami, come sempre. E beh, io non lo so più. Ho una grande confusione in testa. È successo. Che vuoi farci? Forse ho tenuto duro troppo tempo e adesso la diga si è rotta.
0: Non parlavi così a Mosca. Quando hai voluto seguirmi, qualunque cosa succedesse.
1: Cosa fai? Mi rinfacci la tua generosità? La tua nobile magnanimità? Vuoi ricordarmi che hai salvato una povera profuga del socialismo reale?
0: Adesso sei crudele.
1: Sì, può darsi. Ma tu devi aprire gli occhi. Guardare in faccia la realtà. E la realtà è diventata insopportabile. Oh. Forse ho bisogno di stare un po' da sola. Dovrei andarmene per un po', sì.
0: Ma io te l'ho sempre detto. E ora, così, all'improvviso... No, tu mi nascondi qualcosa. C'è qualcun altro.
1: C'era da aspettarselo. Ecco la gelosia. Ecco l'italiano focoso che non vede altro che amanti, tradimenti.
0: Ammetterai che il tuo comportamento è inspiegabile.
1: Senti, lasciamo perdere, eh. Sono tutte sciocchezze. Partirò per un po'. Ho alcuni concerti da fare alla radio in Belgio e in Olanda. E forse anche in Danimarca, se mi firmeranno il contratto.
0: Mi pare una buona occasione. Ma tu puoi partire, andare dove vuoi. Non sono l'italiano geloso che tiene segregata la sua donna. Il viaggio ti farà bene. E se vorrai, posso raggiungerti dopo, da qualche parte.
1: No, preferirei di no. Ho bisogno di riflettere da sola, di riordinare le idee. Dopo forse andrà meglio.
0: Ma sì. Sì, forse è meglio così. Ora scusami, vado a prendere un po' d'aria, mi sento soffocare.
1: Va bene, io continuo a studiare. Ah, qual era poi la cosa decisiva che hai saputo?
0: Non ho voglia di parlarne adesso, non so più neanche io cosa sia importante o no. Ci vediamo più tardi.
1: Non fare la vittima. Va bene, ne parliamo dopo a cena. Ciao.

Avete ascoltato la 19ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti. Santini, archivista capo della questura Armando Bandini. Sauro Alvisi, assicuratore marittimo Massimo Palazzini. Margherita Bellini, manager Patrizia De Clara. Vincenzo Ranieri, ex agente servizi Alvaro Piccardi. Magda, compagna di Ranieri, Melina Martello. Coordinamento tecnico Violetta Parodi. Assistente alla produzione Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Ventesima puntata.

0: Ah, come al solito, papà, ci hai preparato una cena memorabile.
1: Sono così felice di questa vostra improvvisata che bisognava festeggiare adeguatamente.
2: Ora più che mai rimpiangiamo la tua cucina. L'Inghilterra non è proprio il regno della gastronomia.
1: Beh, quando proprio non potete resistere, prendete un aereo e venite qui da me a gustare soprattutto delle buone pietanze di pesce.
0: Beh, infatti eccoci qua. Veramente non siamo venuti solo per mangiare. Betty deve raccogliere della documentazione su un convegno economico che organizza a Londra.
2: L'argomento ti dovrebbe interessare, Giulio.
1: Beh, che cos'è? Qualcosa che ha a che fare con i poliziotti?
2: No, il convegno tratta del riciclaggio delle scorie urbane e delle possibilità di trarre fonti di energia dalle sue lavorazioni. Non è l'argomento del tuo nuovo lavoro?
1: Beh, sì, anche se io mi occupo soprattutto di controllo e vigilanza, diciamo degli aspetti criminali del problema.
2: E il convegno dovrà toccare anche questo tasto, perché la perdita in termini economici di queste risorse e il pericolo incombente di deterioramento del pianeta fanno parte degli argomenti in esame.
0: E questa volta lavoro anche io con mia moglie. Mi occuperò della parte più scientifica, quella che riguarda l'impatto delle scorie nucleari sulla popolazione e i pericoli che ne derivano alla vita sul pianeta.
1: Credo che questa sia una delle cose più belle che possano capitare. Un marito e una moglie che lavorano insieme. Se ne avete voglia, posso mostrarvi una videocassetta che mi ha appena mandato un mio collega tedesco, un ispettore della Polizia Federale, proprio sui misteri del traffico di scorie nucleari nel Mediterraneo.
2: Ma certo!
1: Ecco qua, guardate.
3: Dal 1979 ad oggi, le motonavi mercantili affondate misteriosamente tra Adriatico, Tirreno e Mediterraneo sono oltre 25, battenti bandiere di varie nazionalità, alcune italiane, molte altre maltesi, cipriote, turche, ma anche dello Sri Lanka, delle Bermude o di altri paesi dell'Africa e dell'Asia. L'ultimo affondamento di cui si ha notizia, proprio pochi mesi fa, è quello del mercantile Azimut, affondato nel Tirreno tra Sardegna e Sicilia. Anche quest'ultimo potrebbe aver portato a fondo un carico di scorie pericolose, chimiche o nucleari.
1: Sentite che roba?
3: Le preture e le procure di varie città italiane, soprattutto nel centro-sud, sono impegnate in difficili indagini sul traffico di rifiuti nucleari, radioattivi e tossici. Con la complicità dei propri governi, le centrali nucleari di mezza Europa e centri di ricerca civili e militari si disfano di parte dei loro rifiuti affidandoli a faccendieri senza scrupoli. Questi trafficanti, in odore di massoneria deviata, probabilmente collegati alle varie mafie campane, calabresi e siciliane, sono riusciti finora a restare impuniti, quasi certamente coperti da connivenze ad alto livello.
1: Queste sono cose che ho potuto verificare personalmente.
3: Un dossier di Lega Ambiente, estremamente preciso e documentato, parla anche di un misterioso faccendiere italiano, titolare di varie società con sede a Malta e in paesi africani, che gira il mondo con un brevetto, pare finanziato addirittura dall'agenzia internazionale Euratom, un progetto costato oltre 200 miliardi che consiste in una specie di siluro che, riempito di scorie nucleari, può essere lanciato da una nave per finire adagiato su fondali profondi ad un costo di soli 2 milioni di marchi al lancio. Il siluro può contenere 200 tonnellate di scorie tossiche. Pare che esperimenti di lancio siano già stati effettuati da una nave modificata allo scopo nel Mar Baltico e nel Mar Nero. Il faccendiere in questione, che si chiama Ingegner Ferrari, risiede in Svizzera. Viaggia in lungo e in largo, intrattenendo rapporti addirittura con capi di Stato. Se non si ha alle spalle un potere forte, un'organizzazione capillare e coperture inattaccabili, un comune mortale non potrebbe riuscire a muoversi così disinvoltamente. Ma sentiamo uno dei massimi rappresentanti italiani di Lega Ambiente.
4: Le varie denunce dei magistrati sono cadute in un silenzio glaciale e inspiegabile da parte delle massime autorità del paese. Questo silenzio non è più tollerabile. Lega Ambiente ha chiesto con urgenza di poter incontrare le massime autorità istituzionali perché l'insabbiamento sostanziale di queste inchieste fa nascere un sospetto che è quasi una certezza. Queste inchieste danno fastidio a centri di potere occulti, toccano interessi economici enormi, inducono pezzi di antistato a interferire con le attività giudiziarie e a cercare di intimidire i magistrati impegnati nella ricerca della verità. A questi magistrati va garantito il massimo sostegno e la piena disponibilità dei mezzi tecnici necessari per condurre tutti gli accertamenti. Potremmo così scoprire se davvero la lobby nucleare europea ha pensato bene di occultare nel Mediterraneo tonnellate di scorie radioattive, affidandosi magari a qualche holding criminale di trafficanti di rifiuti.
1: Mi pare che la situazione sia veramente esplosiva.
2: La cosa più tremenda è il senso di impotenza dinanzi a una rete così diffusa e organizzata che sta avvelenando il mare.
0: Anche io avevo sentito parlare di quei siluri, ma nessuno può garantire la tenuta permanente di un contenitore, per quanto robusto. Inoltre a quelle profondità c'è l'incognita della pressione fortissima che viene esercitata dalla massa d'acqua. Chi ci dice cosa può avvenire all'interno e all'esterno di questi siluri per un numero di anni pressoché infinito?
1: Eh già, perché le scorie nucleari, specialmente di un certo tipo, mantengono la pericolosità per centinaia e centinaia di anni.
2: E questo significherebbe condannare la Terra alla totale estinzione per avvelenamento atomico.
1: L'unica soluzione sarebbe quella di trovare un metodo di reimpiego di tali materiali a fini pacifici, riducendo al minimo la necessità di stoccaggio.
0: O di arrivare finalmente alla fusione fredda, ad un nuovo sistema di produzione dell'energia nucleare che sia pulito, senza scorie. Allora sì che il problema si potrebbe veramente risolvere.
1: Basterebbe che ci si arrivasse nel giro di una quindicina d'anni e la nostra vecchia Terra potrebbe essere ancora salvata. Ma io penso sempre che nessun avversario è invincibile o infallibile. Tutti hanno un punto debole. L'importante è scoprirlo. E per scoprirlo si deve aspettare una mossa falsa, magari provocarla e solo allora tirare l'affondo. Per esempio, questo documentario può diventare l'esca per provocare la mossa falsa che aspettiamo. Io almeno lo spero.

0: Mr. Klaus, mi dispiace di averla fatta venire fin qui, ma l'argomento non era di quelli che si possono trattare al telefono.
1: Ma le pare, eccellenza. Per me è sempre un piacere passare qualche ora nella sua splendida villa.
0: Stavolta temo che l'argomento sia alquanto spiacevole. Ho avuto modo di assistere ad un programma televisivo tedesco.
1: Il documentario sulle navi affondate. Anch'io l'ho visto.
0: E non ha nulla da obiettare. Mi sembra che sottovaluti l'impatto polemico di quel filmato.
1: Ci sono già stati altri programmi sull'argomento.
0: Ma qui sono stati fatti dei nomi, date, circostanze. L'intervista al rappresentante della Lega Ambiente materializza accuse precise. E voi non avete fatto nulla per impedire una simile trasmissione?
1: La rete televisiva che ha curato l'inchiesta, che è regionale, e il canale che l'ha trasmesso, che è pubblico, non sono sensibili a pressioni di questo genere. Da noi non è facile bloccare la libertà di informazione.
0: Evidentemente i nostri amici in Italia sono molto più bravi ad occultare le voci scomode che possono danneggiare l'organizzazione.
1: Molte delle informazioni di quel programma provenivano proprio dall'Italia e le inchieste di cui parlava sono state promosse da magistrati italiani.
0: Che vorrebbe dire con questo?
1: Faccio una semplice constatazione. Gli dirò che abbiamo tentato anche noi di bloccare il programma, ma ogni Stato della Federazione gode di un'autonomia molto ampia ed è più difficile intervenire.
0: Ma si rende conto quale danno può arrecare alla nostra attività?
1: Basteranno un paio di settimane e la gente avrà dimenticato tutto. Grandezza e miseria della televisione.
0: Non si illuda. Amici influenti mi hanno comunicato che la trasmissione ha scatenato una serie di reazioni in seno al Parlamento europeo. È stata chiesta l'istituzione di una commissione internazionale d'indagine sul problema del traffico clandestino di scorie tossiche. Ed hanno acquisito quel documentario come elemento di prova.
1: Cercheremo di raffreddare gli slanci ecologisti dei nostri parlamentari.
0: Capisco che per voi il problema è meno pressante sul piano pratico. Le navi giacciono in fondo ai nostri mari, il Tirreno, l'Adriatico. E la maggior parte delle scorie viene gettato sul territorio italiano. Le discariche scoperte nella recente operazione di polizia si trovano in Italia.
1: Per l'appunto, come mai è avvenuto una cosa del genere?
0: Rientra nei rischi che le dicevo prima. La merce proibita finisce tutta nel nostro paese, quindi è più facile che i depositi vengano scoperti da noi, anziché altrove. A questo proposito ho già ordinato delle indagini. Forse qualche gola profonda o qualche pentito ha messo gli inquirenti sulla strada giusta.
1: Questo determina comunque un rallentamento, se non una temporanea sospensione dell'spedizione, con un danno economico non indifferente.
0: Mi stupisce che sia lei a fare questi rilievi. Sono anni che la nostra organizzazione commercia in questo settore. E la destinazione è quasi sempre la stessa, l'Italia e i suoi mari. Se finora tutto è andato liscio, lo si deve alla rete di amicizie che sono riuscito a creare.
1: La mia non era un'accusa, eccellenza, ma una semplice presa d'atto di una situazione.
0: I milioni di dollari del traffico sono piovuti abbondantemente su tutti, anche su di voi, e con rischi di gran lunga inferiori. Per questo anche una trasmissione televisiva può recare più danno a noi che a voi. Non bisogna abbassare il livello di guardia da parte di nessuno.
1: Mi auguro che l'effetto svanirà al più presto.
0: C'è anche un'altra cosa che volevo dirle. Ho saputo che c'è stato un cambiamento di itinerario nella spedizione del nostro prossimo carico.
1: Mi sono subito fatto interprete presso i nostri partner russi di una protesta per questo spiacevole disguido.
0: Lei lo chiama disguido. Si tratta di una procedura inammissibile. Il vertice dell'organizzazione deve conoscere le modifiche ad un piano di questa portata attraverso la voce di elementi subalterni addetti a semplici mansioni esecutive. Dobbiamo attendere le informazioni di un signor Sauro, assicuratore della nostra flotta, per sapere il destino di un affare da 1.000 miliardi.
1: Eccellenza, lei sa che in Russia attualmente regna una certa confusione. Non è facile identificare le ragioni di questi comportamenti. Il mercato dei materiali nucleari è molto fluttuante e la concorrenza ricorre spesso a sistemi poco ortodossi.
0: Non dica sciocchezze, Klaus. La nostra organizzazione dovrebbe aver inglobato gran parte della concorrenza. Noi siamo i più forti. Noi abbiamo i capitali più cospicui. Noi abbiamo le coperture più solide. E i nostri referenti devono sapere che se credono di trattarci alla stregua di piccoli arrampicatori occasionali, potrebbero anche pentirsene.
1: Forse si è trattato solo di un equivoco.
0: La leadership commerciale è qualcosa che non va messa in discussione. Temo che vi siano delle pericolose smagliature nella rete a cui facciamo riferimento in Russia e nelle altre repubbliche dell'ex impero sovietico. Intendo promuovere una riunione straordinaria dei soci per risolvere una volta per tutte questi inconvenienti. Sarà bene che tutti ricordino che siamo noi a dettare la legge, noi a stabilire le condizioni. E se qualcuno non accetta questi patti, rischia di essere messo fuori dal gioco, in tutti i sensi.
1: Sono d'accordo, eccellenza.
0: Si ricordi, Klaus, che qualsiasi tentativo di iniziative autonome può costare molto caro a chi vuole provarci.
1: Stia tranquillo, eccellenza. La situazione è già tornata sotto controllo. E per quanto riguarda il signor Sauro, ho un piano per controllare la sua zelante efficienza.
0: Ora voglia scusarmi. Devo essere a Zurigo tra un'ora. Per lei c'è il motoscafo che la sta aspettando. Arrivederla, Mr. Klaus.
1: Arrivederla, eccellenza. A presto.

Avete ascoltato la 20ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Livio, suo figlio, Alberto Molinari. Betty, moglie di Livio, Francesca Gatto. Eccellenza, super boss del racket, Bruno Alessandro. Mr. Klaus, boss dei trafficanti, Jeffrey Copleston. Speaker TV, Valentina Fago. Rappresentante Lega Ambiente, Diego Verdegiglio. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

Quando il sole del mattino manda a scuola ogni bambino, Cichilin impara zero, non sa niente più di ieri. Guarda bocca aperta, donna Estella esperta, che prepara i figli suoi. Con dei figli e un po' di pane costruisce un aquilone, nelle spalle poi si stringe con le mani sulle guance. Ragazzo buono.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Ottava trasmissione. Il campo socialista. Vita quotidiana nel paradiso dei lavoratori.

materiale documentario raccolto nell'archivio di Radio Praga ci conduce oggi lungo un nuovo percorso conoscitivo in uno scenario abbastanza diverso da quelli a cui ci siamo abituati finora. Se ieri infatti abbiamo attraversato il modo con cui Radio Praga combatteva la sua propagandistica guerra per onde contro l'Occidente, abbiamo analizzato minuto per minuto, direi, il confronto serrato tra due concezioni del mondo, tra due diverse ideologie, oggi lasceremo il terreno del confronto politico e ideologico per avvicinarci, come dire, alla quotidianità del socialismo reale, alla sua banalità di una vita vissuta giorno per giorno tra casa, lavoro, tempo libero, cultura e divertimenti. Ecco, nel leggere e quindi poi nell'ascoltare questa documentazione, questo materiale, si avverte come un senso di straniamento, come perché se i toni enfatici e ossessivamente propagandistici ai quali ci siamo abituati nelle puntate precedenti potevano avere in qualche modo una loro legittimazione, potevano essere legittimamente usati per affrontare i grandi temi dello scontro tra due mondi, penso alla libertà, alla democrazia, alla giustizia, alla pace, alla guerra, ecco qui nell'universo del banale, del quotidiano, della vita normale, risultano, come dire, ancora più grotteschi e forse anche più inquietanti. Come ormai consuetudine in questo nostro programma, iniziamo proponendovi un esempio largamente rappresentativo della tipologia del materiale che metteremo in onda nel corso di questa puntata. Ascoltiamo infatti un reportage radiofonico sulla notte di San Silvestro del 1952, inseguendo il cronista in una sorta di scorribanda nella realtà cecoslovacca che ci condurrà dalle feste da ballo dei locali di Praga e di Bratislava ai posti di frontiera dove sentinelli in armi vigilano anche in una notte come quella. Come dice enfaticamente lo speaker di Radio Praga, iniziamo il nostro viaggio sul tappeto volante attraverso la Cecoslovacchia.

0: Cari ascoltatori, per il nuovo anno abbiamo voluto regalarvi un reportage radiofonico sulla notte di San Silvestro. I nostri tecnici hanno installato i microfoni in diversi luoghi della Repubblica Cecoslovacca e essi ci permetteranno di spostarci velocemente da un posto all'altro. Per facilitare la scelta abbiamo collegato i microfoni a dei tasti che non portano alcuna indicazione. Non sappiamo quindi con chi e con quale luogo ci collegheranno. Premiamo un bottone qualsiasi.
1: Vi stiamo parlando dal club aziendale della fabbrica Auto Praga. L'attesa del nuovo anno qui è piena di allegria. Ripeto, stiamo aspettando il nuovo anno, quello solare, quello segnato dai calendari, poiché per la fabbrica Auto Praga il 1953 è già cominciato il 21 dicembre. Il 21 di questo mese tutta la fabbrica ha realizzato infatti il piano annuale di produzione, perciò le tavole sono imbandite più riccamente del solito. Gli operai, i tecnici e gli impiegati della fabbrica hanno portato anche le proprie famiglie ed in questo momento si sta ballando un'allegra polca. Mamme, giovani e slanciate ragazze, giovani apprendisti, gli altri operai, tutti sono di buon umore e da tutti brillano un po' gli occhi. Anche l'orchestra è composta da dipendenti dell'azienda. Adesso sta salendo sul podio uno dei due complessi culturali della fabbrica per eseguire un motivo popolare boemo intitolato «Le ragazze sono andate per strada».
2: Vi parliamo da Bratislava, la più grande città della Slovacchia, dalla fabbrica che porta il nome del grande dirigente operaio Giorgio Dimitrov. Nello spazioso club aziendale tutte le luci sono accese, la melodia del valzer si diffonde nella sala da ballo. Ragazze semplici e giovani aitanti vestiti con toilette da sera si lasciano trasportare in questo valzer così bello e popolare, come una volta accadeva loro di vedere soltanto nei film. Ed anche questo veglione di San Silvestro è stato organizzato dai padroni della fabbrica, solamente che adesso i padroni sono tanti quante sono le maestranze. L'allegria è quindi di un altro tipo, è più semplice, più spontanea e più sentita.
1: Giovani soldati e sorridenti ragazze si lasciano allegramente trasportare dal ritmo della danza. Così in ogni città e villaggio della Cecoslovacchia regna stasera l'allegria e il buon umore, la felicità di uomini e donne che guardano con sicurezza al nuovo anno. La sezione italiana della Radio Cecoslovacca vi augura, cari ascoltatori, un felice anno nuovo di pace e tranquillità.
3: Da questa realtà di festa adesso passiamo invece ad un esempio di come viene interpretato il lavoro in Cecoslovacchia. La marcetta boema che accompagna l'ingresso dei lavoratori alla fabbrica meccanica CKD Sokolovo di Praga nella prima giornata del secondo piano quinquennale rinvia francamente, adesso lo ascolterete, ad uno scenario che a me pare insieme sia tragico che grottesco. L'idea che gli ascoltatori italiani potessero essere colpiti e impressionati da trasmissioni di questo tipo, secondo me, non era ovviamente della redazione di Oggi in Italia. Qui, come abbiamo più volte ribadito, entravano in campo gli ottusi burocrati della radio di Stato cecoslovacca. Ascoltiamo questo esempio prezioso del loro lavoro.
0: Primo giorno del secondo quinquennale alla CKD Sokolovo a Praga. Sono le 6:30 del mattino, un mattino tutt'altro che rigido, con 6 gradi sopra zero. Gli operai entrano nella fabbrica, passano in portineria, ritirano le chiavi dei loro reparti, veramente loro, perché alle porte, con bracciale rosso sulla sinistra, sono i loro compagni di lavoro e non più già da 10 anni i capitalisti. Molti di essi sono anziani, hanno conosciuto la miseria, la disoccupazione, molti anche l'emigrazione, ma in un tempo ormai lontano, ormai sepolto. Anche loro, i disoccupati di un tempo, sono insieme agli altri. E le polche e le marcette che suona il complesso di strumenti a fiato della fabbrica pare ribadiscano con ottimismo e allegria che anche qui, alla CKD Sokolovo, la libertà è entrata in fabbrica per tutti. Libertà dalla disoccupazione, innanzitutto. E questo è tanto vero che il disciplinato ingresso delle maestranze nella fabbrica si è rotto in molti punti per iniziativa soprattutto dei giovani operai che hanno incominciato il secondo quinquennale danzando con le loro compagne di lavoro alle 6:30 del mattino e rivaleggiando con le coppie dei più anziani, mentre gli ottoni lucenti scandiscono il tempo suonando. E questo non stona con la solennità del momento, con la solennità dell'addobbo all'entrata, con i grandi quadri delle immagini dei lavoratori insigniti con gli ordini della Repubblica e del Lavoro.
3: E
4: Nelle fabbriche Vladimir Lenin di Pilsen, Boemia occidentale, i lavoratori hanno svolto solenni manifestazioni. Le fabbriche, che per la loro importanza vengono chiamate il laboratorio dell'industria cecoslovacca, hanno prodotto lo scorso anno una serie di modernissime attrezzature per l'industria energetica, siderurgica, per le miniere ed oltre a questo 4 tipi di locomotive a vapore e alcuni tipi di mastodontiche macchine utensili. Per ciò che concerne i nuovi compiti, il direttore della fabbrica, ingegner Miloslav Svoboda, ha detto: faremo tutto il possibile affinché quest'anno diventi la base per un passo rivoluzionario nello sviluppo tecnico della nostra fabbrica.
3: Ecco, direi che se c'è una dote completamente assente nella redazione di Radio Praga è l'ironia. Pensate che il 1956, poi noi lo sappiamo come andò a finire, fu un anno portentoso, ma fu l'anno del 20° congresso del PUKUS, l'anno della destalinizzazione e soprattutto l'anno dei tragici fatti di Ungheria. Va bene, comunque adesso abbandoniamo un attimo la realtà di lavoro di fabbrica e passiamo alla rappresentazione di un altro scorcio della realtà della società cecoslovacca, però riferita al mondo rurale. Ci occupiamo di fatti adesso di una trasmissione andata in onda l'8 gennaio 1953, una trasmissione dedicata essenzialmente all'esaltazione del trattore, mito e simbolo della potenza sovietica nell'agricoltura e nell'opera di meccanizzazione avviata dai sovietici. La trasmissione era intitolata I successi dell'agricoltura nei paesi a democrazia popolare.
0: Vediamo ora come i governi di democrazia popolare aiutano la meccanizzazione dell'agricoltura dei loro paesi.
2: In Polonia, ad esempio, prima della guerra non esistevano quasi trattori. Nel 1951 nella Polonia popolare lavoravano già 25.000 trattori e dalla fine del primo trimestre del 1952 questi raggiungevano il numero di 35.000.
5: In Bulgaria lavorano attualmente nell'agricoltura 12.000 trattori sovietici e più di 1.300 mieti trebbiatrici.
2: Macchine ricevute dall'Unione Sovietica lavorano i campi dell'Albania, dell'Ungheria, della Romania, della Cecoslovacchia. In tutti questi paesi, per aiutare l'agricoltura a svilupparsi, sono sorte le stazioni di macchine e trattori. Queste non pongono, per la loro prestazione, condizioni esose alle aziende contadine come facevano i proprietari fondiari, ma dietro un compenso modico, molte volte stabilito di comune accordo dalle due parti interessate. Oggi, in tutti i paesi a democrazia popolare, esistono oltre 1.100 stazioni di questo genere. È superfluo dire quale funzione enorme esse abbiano per lo sviluppo dell'agricoltura.
0: I governi di democrazia popolare, dando prova di una grande sollecitudine per lo sviluppo delle forze produttive dell'agricoltura, attuano piani grandiosi per la trasformazione della natura, costruiscono sistemi di irrigazione, piantano boschi, prosciugano le paludi.
2: In Polonia, in base al piano decennale per la trasformazione della natura, solo nel 1951 sono stati prosciugati e resi fertili 835.000 ettari di terra, tre volte la terra strappata ai grandi proprietari e dai latifondisti dai nostri contadini attraverso la legge stralcio.
5: In Ungheria, con la costruzione di un sistema di irrigazione, vengono gradatamente resi fertili 120.000 ettari di terre finora sterili.
2: In Romania, una grande importanza per lo sviluppo dell'agricoltura avrà il canale Danubio-Mar Nero, che irrigherà 100.000 ettari di terra.
5: In Bulgaria, una enorme funzione per sviluppare l'agricoltura ha il sistema di irrigazione di Brižljansk, che già nel 1951 ha reso fertili 20.000 ettari di terra.
0: I governi di democrazia popolare, i partiti comunisti e operai attuano grandi provvedimenti per elevare il livello culturale delle campagne. Si costruiscono a centinaia di migliaia nuove scuole, case di cultura e teatri. Si estende la rete degli ospedali, delle maternità, delle istituzioni infantili. Ai bambini degli ex contadini poveri sono aperte le porte dell'università e degli altri istituti superiori. Già oggi, nelle campagne dei paesi a democrazia popolare, lavorano migliaia di giovani specialisti, agronomi, ingegneri, medici, maestri, veterinari, tutti figli di contadini.
3: Ecco, adesso dal mondo del lavoro, dal mondo che abbiamo visto rappresentato sia dagli operai dell'industria sia dai contadini, passiamo direttamente invece al sociale, passiamo all'organizzazione della società attraverso, diciamo, l'articolazione istituzionale del regime socialista. Ascoltiamo adesso, proprio in questa direzione, un brano di una trasmissione del 21 luglio 1953 su come funzionano in Cecoslovacchia la scuola, il sistema pensionistico e l'assistenza sanitaria.
5: La piccola Alfonsina di Montevarchi, in provincia di Arezzo, ci pone alcune domande alle quali rispondiamo volentieri.
0: In Cecoslovacchia tutti i giovani, senza distinzione, hanno la possibilità di scegliere la professione che più loro piace. Dunque anche i figli degli impiegati statali, ugualmente come i figli degli operai e dei contadini, dopo 8 anni di scuola obbligatoria, hanno la strada aperta per frequentare le scuole superiori, se dimostrano talento e se hanno frequentato con successo gli 8 anni della scuola nazionale obbligatoria. Lo studio nelle scuole superiori è gratuito e lo Stato copre tutte le spese inerenti allo studio.
5: La pensione degli invalidi di guerra viene graduata secondo l'età dell'invalido e secondo di quanto è menomata la sua capacità di lavoro. Gli invalidi, come tutti gli altri cittadini, hanno cure mediche gratuite. Da noi, in Cecoslovacchia, tutte le persone con capacità di lavoro ridotte ricevono tanto per poter condurre con le loro famiglie una vita decorosa.
2: La questione di assicurare una tranquilla vecchiaia senza preoccupazioni a tutti i cittadini fu una delle prime cose di cui si occupò il governo popolare dopo il 1945. La pensione è stata assegnata a tutti i contadini che hanno compiuto il 60° anno di età. Oltre a questo vi sono pensioni di vecchiaia, vedovili, per gli orfani, eccetera. Non esiste in Cecoslovacchia persona anziana incapace di lavorare che non riceva una pensione.
3: E ad ora una serie di curiosità scientifiche che sembrano tratti pari pari dal repertorio più ovvio, più banale delle barzellette antisovietiche. Vi ricordate? Al centro di queste barzellette c'era il mitico Popov, l'inventore della radio, l'inventore a cui i sovietici attribuivano i meriti delle più grandi scoperte scientifiche del Novecento. Ecco, qui in questa trasmissione andata in onda il 14 novembre 1953, ecco, lo stile è un po' quella di enfatizzare i Popov della situazione applicate un po' a tutti i campi dello scibile scientifico.
0: Curiosità.
5: Uno dei più grandi complessi tipografici d'Europa è lo Scanteia di Bucarest. Ogni 4 ore vi si stampano ben 3 milioni di copie di giornali e 150.000 copie di libri ed opuscoli al giorno.
6: Alcuni scienziati sovietici hanno costruito un orologio atomico che misura il tempo per mezzo di un sistema molecolare. In 24 ore il singolare orologio può avere al massimo un'imperfezione di 1/1000 di secondo, cosa del tutto trascurabile. Con l'orologio atomico si può quindi controllare la rotazione della Terra attorno al suo asse e scoprire le sue irregolarità, ciò che ha enorme importanza scientifica.
2: Il silon, cioè il nylon cecoslovacco, sarà impiegato nella chirurgia. Medici e tecnici hanno scoperto che il silon è ottimo per rafforzare le connessioni fra organi interni, ad eccezione del cervello e del fegato, e con speciale riguardo al rene mobile. Il silon è preferito per il fatto che non irrita ed offre numerosi vantaggi.
5: A Jena, nella Repubblica Democratica Tedesca, il chimico Erich Roth ha scoperto un preparato chiamato Trialjet, che permette di effettuare il parto indolore senza far perdere i sensi alla madre. Numerosi ginecologi hanno già sperimentato con successo il Trialjet, che ora viene fabbricato in grande quantità a Jena.
6: A Varsavia è stata costruita una nuova stazione trasmittente ad onde medie e la più potente di tutta la Polonia. Sul luogo dove sorge, sino ad un anno fa, si coltivava ancora il grano. È stata costruita in soli 11 mesi.
3: Immaginiamo quali dovessero essere le sensazioni dei redattori italiani di Radio Praga anche solo nel leggere o nel tradurre dal ceco in italiano notizie di questo tipo. Ricordiamo che negli anni a cui si riferiscono i materiali da noi localizzati nell'archivio di Radio Praga, quelli tra il 1951 e il 1956, erano qualche migliaia i comunisti italiani rifugiatisi a Praga, tra i quali 466 illegali, costretti cioè ad espatriare perché condannati o inquisiti dalla giustizia italiana, quasi sempre per episodi relativi alla resistenza e alla lotta partigiana. Nelle loro scelte, a riconsiderarle oggi, c'è come una sorta di insistita coralità, alimentata dai comuni riferimenti generazionali e soprattutto dalle esperienze drammatiche e cruente in cui tutti loro avevano bruciato in un attimo le energie giovanili che in altre vite normali si distribuiscono più armonicamente lungo l'arco di anni. Erano tutti giunti a Praga con alle spalle atti di eroismo, vicende oscure, anche fatti di sangue. Tutti al loro arrivo si sentivano comunque pienamente e compiutamente uomini. Avevano grandi speranze, la certezza di essere dalla parte giusta, di camminare al passo con la storia. E con questa disposizione d'animo si acconciarono a vivere in una sorta di doppio esilio permanente. Stiamo in Cecoslovacchia senza viverci veramente, tenuti in disparte, conoscendola non più che in superficie, racconta uno dei protagonisti di Uomini Ex, il romanzo di Peppino Fiori, uscito recentemente da Einaudi e dedicato proprio alla redazione di Radio Praga. Tutti avevano nomi falsi, la proibizione dei rapporti con altri italiani al di fuori della cerchia ristretta dei politici, l'indirizzo praghese nascosto persino ai familiari rimasti in Italia. Qualche momento di svago, il bagno tra i ponti Plavka e Palacki, una serata sinfonica al teatro Smetanova, l'amore, ma soprattutto tanta, tanta scuola di partito, marxismo-leninismo, economia italiana, matematica, storia del movimento comunista internazionale, storia del PC e poi la vigilanza, l'ossessione del nemico di classe, il compito grandioso della costruzione del socialismo.

0: Branderli di questa realtà filtrano nelle loro trasmissioni, specialmente quelle legate all'esaltazione delle forme di divertimento del tempo libero tipiche del paradiso socialista. La televisione, la moda, le vacanze vengono presentati con i toni enfatici da chi non ha niente da invidiare all'Occidente, rinviando invece a uno scenario di miseria e desolazione neanche temperato da un'orgogliosa rivendicazione della propria purezza ideologica. Si potevano rifiutare, cioè, la televisione e la moda come esempi di consumi superflui o ideologicamente connotati, ma non scegliere questa strada che adesso ascolterete, cioè la strada di un grottesco e competitivo inseguimento al capitalismo sul suo stesso terreno consumistico, un terreno che era chiaramente, diciamo, ambito privilegiato all'interno del quale il capitalismo dava il meglio di se stesso. Questa rivendicazione di una televisione alternativa, di una moda alternativa, di un tempo libero alternativo, eccetera, in realtà assume proprio i toni dello squallore, della miseria mal nascosta e di una banalità di vita quotidiana che, francamente, con l'epica della costruzione del socialismo non c'entra proprio niente. Ascoltiamo comunque un brano relativo alla televisione, andato in onda il 2 gennaio 1956.
1: In Cecoslovacchia, momentaneamente, si produce un tipo di televisore con uno schermo di 15,5 cm, ma già quest'anno saranno messi in vendita televisori più grandi. Vi sono due stazioni televisive trasmittenti, a Praga e a Bratislava. Una terza è in costruzione ad Ostrava. La trasmissione avviene solo in bianco e nero. In futuro la Cecoslovacchia avrà pure la televisione a colori, per il cui sviluppo si sta lavorando. Finora, come è noto, in generale tale problema non è stato ancora definitivamente risolto nel mondo. I sistemi finora escogitati sono molto imperfetti. Anche per quanto riguarda la televisione a colori, però, quando questa sarà introdotta, in Cecoslovacchia si terrà conto soprattutto che possa essere accessibile a larghe masse e non soltanto a singoli privilegiati, e che, come quella esistente, sia diffonditrice di cultura, di scienza e divertimento. In Cecoslovacchia un televisore costa 2.000 corone. A scopo di paragone, ricordiamo che il salario medio si aggira sulle 1.250 corone mensili.
0: Ascoltiamo adesso una nota sui progressi della moda cinese. Ho più volte ribadito, qui l'ironia è un registro totalmente sconosciuto a questo tipo, a questo modello di comunicazione radiofonica. Qui sentirete come per le tute, per i vestiti di lavoro, si adoperano degli stilisti che poi progettano anche abiti da sera e abiti da sposa. Ma comunque la trasmissione che vi facciamo ascoltare andò in onda il 10 gennaio 1956.
2: I giornali cinesi hanno pubblicato in questi giorni due notizie che si possono dire sensazionali. La prima riguarda il nuovo modo di scrivere in cinese su linee orizzontali, così come scriviamo noi, e la seconda è ancor più rivoluzionaria e riguarda la lotta contro l'uniformità del modo di vestirsi delle donne cinesi. Al centro dell'attacco stanno le note giacche blu con i pantaloni dello stesso colore, un vestito che, se lo indossa una famiglia numerosa, questa rassomiglia ad una classe di scolari in gita. È già passata l'era dei primi anni postbellici, quando la gente doveva per forza limitare nel vestire. La nuova moda ha scelto per base la magnifica seta a sgargianti colori della provincia di Fujian e crea ogni tipo di vestiti, da quelli da passeggio ai modelli da sera. Nel nostro paese non ci sono stati grattacapi di questo tipo, perché già dall'inizio della democrazia popolare vi era una tradizione della moda. Vi fu un periodo di tempo in cui la qualità delle stoffe non era delle migliori ed il taglio più moderno non era quello corrente. E non occorre vergognarsi. Un buono stato è come una buona massaia: quando arreda una casa, compra prima le cose più necessarie. Ed ora è venuto il tempo anche per affrontare dettagliate discussioni sulla moda. Vi piace il colore di moda del 1956, e cioè rosso fragola? Chiedono i titoli nei giornali. I modellisti, come anche il pubblico, decidono se sono migliori le maniche kimono oppure quelle a raglan, se è più elegante il tweed o una stoffa di colori lana pastello, e se è più adatto un collo di agnello bianco oppure uno di persiano nero. La moda ha cessato di essere una questione solo per la domenica e per i momenti di riposo, ma è divenuta un affare di tutto il giorno. I nostri modellisti progettano tute e vestiti di lavoro per un operaio delle fonderie, per una commessa oppure per una contadina, con la stessa cura che dedicano agli abiti da sera o da pomeriggio. Vi sono varie qualità di stoffe di Silon, come pure diecine di modelli di biancheria di tutti i colori e qualità. La moda cecoslovacca, scrisse in occasione della mostra cecoslovacca a Helsinki il giornale finlandese Vapa Asana, è molto rappresentativa e può senz'altro concorrere con qualsiasi paese che occupi un posto rilevante in questo campo.
0: E in questa caduta libera, senza rete, nel grottesco e nel paradosso, affrontiamo adesso la rubrica Peppino Ragazzo Curioso, andata in onda il 23 maggio 1953, dove ascolterete la registrazione di un dialogo tra nonno e nipote su come lo Stato cecoslovacco garantisce le vacanze ai lavoratori.
3: Peppino Ragazzo Curioso. Peppino siede col nonno in una panchina del giardino davanti a casa e assieme parlano.
4: Nonno, ha sentito la radio? Già inizia la ricreazione estiva. Io non vedo il giorno che termini la scuola, così andrò in montagna.
5: Subito il giorno dopo.
3: Brontola il nonno, che poi continua.
5: Pensa a studiare adesso.
4: Sì, ma cosa ti credi?
3: Riprende Peppino.
4: Il babbo ha già comprato anche il binocolo. Io lo so, è proprio uno di quelli che si adoperano in montagna. Nonno, sei mai stato tu in montagna?
5: Ma stai zitto, eh? Mi lasci un po' in pace?
3: Risponde il nonno. Peppino non cede.
4: Sai, quest'anno, solo nei mesi estivi, più di 220.000 persone andranno in ricreazione. Sono molte, non è vero? L'anno scorso noi ci siamo andati, ti ricordi? Siamo andati con quelli della Skoda, dove lavora il babbo.
3: Il nonno è attratto dall'argomento e discute.
5: Quando ero giovane io, non c'era tanto da correre con quello che guadagnavo lavorando. Non mi compravo nemmeno i vestiti che occorrevano. Conosco soltanto io i sacrifici che abbiamo fatto perché tuo padre potesse andare a scuola.
4: Allora?
3: Chiede Peppino.
4: Gli operai non andavano in villeggiatura?
5: Sì, villeggiatura. Allora c'erano i padroni che pagavano male e il governo faceva bastonare e ammazzare gli operai che reclamavano. In gran parte non sapevano nemmeno cosa fosse la villeggiatura. Qui in Cecoslovacchia noi abitavamo a 60 chilometri dai grandi monti Tatra. Li conosci, no? Ma io non ci sono mai andato ed era così dappertutto. E sarà ancora così in quei paesi dove comandano i padroni, i ricchi.
3: Peppino si atteggia più serio e incomincia a parlare e scrivere.
4: Dunque, noi siamo in 12 milioni di abitanti. In Italia invece sono quasi 50. Allora, 12, 12, 24, 24 più 24 fanno 48. Bene, calcoliamo 4 volte. L'Italia ha una popolazione 4 volte superiore a quella della Cecoslovacchia. Dunque, se quest'estate da noi andranno in villeggiatura oltre 220.000 persone, facciamo allora 220.000 per 4. 4 per 0, 0, 4 per 2, 8 e 4 per 2, 8. 880.000 operai italiani dovrebbero andare al mare o in montagna nei centri di villeggiatura italiani più belli.
0: La televisione prima, la moda dopo, poi le vacanze. Adesso manca solo lo sport in questa carrellata sui divertimenti in Cecoslovacchia. Lo sport, eccolo, ve lo facciamo ascoltare, era naturalmente inteso come esaltazione dei successi degli atleti di casa in tutti i campi, dall'atletica al calcio, con una nota di merito particolare per l'uomo chiamato Cavallo, il leggendario Emil Zatopek, che, lo ricordiamo, alle Olimpiadi di Helsinki vinse sia i 5.000 che i 10.000 metri di fondo. Ed è qui il protagonista di una trasmissione andata in onda il 5 gennaio 1954.
4: Risposte agli ascoltatori.
6: Rispondiamo all'ascoltatore Morselli da Modena, che si interessa dei successi dei nostri sportivi e ci chiede una spiegazione in merito.
7: Lei ha certamente avuto notizia dei successi del maggiore Emil Zatopek, maestro e benemerito dello sport, insignito dell'Ordine della Repubblica, il quale in questi giorni ha riportato una brillante vittoria nella città portuale di San Paolo in Brasile. Perciò vogliamo comunicare alcuni fatti meno noti dei successi di altri sportivi cecoslovacchi, che non sono tanto noti come Zatopek. Così, per esempio, il detentore dei primati nel podismo sui 15 e 20 chilometri è il cecoslovacco Dolegal. La staffetta composta da Cikl, Liška, Strišnek e Jungwirth detiene il primato mondiale nei 4x800 metri, con il tempo di 7 minuti, 42 secondi e 2 decimi. Il record europeo nel lancio del peso è detenuto dal cecoslovacco Skoblov, che ha raggiunto i 17 metri e 54 centimetri. In breve, possiamo dire che la branca che ha ottenuto i più grandi successi nello sport cecoslovacco è stata l'atletica leggera, dove sono stati superati in totale 72 record nazionali e 100 record dei giovani. Grande successo hanno conseguito anche i sollevatori di pesi, che nell'anno scorso hanno ottenuto 33 record nazionali. In totale, gli sportivi cecoslovacchi di tutte le branche hanno superato l'anno scorso 6 primati mondiali, 9 europei e 489 nazionali.
0: Molte nubi si addensavano però su questa rappresentazione idilliaca del paradiso dei lavoratori. C'era come un orrore segreto a divorare le conquiste del socialismo, il cancro di una dittatura tanto più spietata quanto più ambiva a rappresentare il sogno collettivo e le speranze di milioni di persone. Radio Praga mentiva nel descrivere il tempo libero dei lavoratori cecoslovacchi, ma soprattutto mentiva nascondendo la realtà politica e sociale del paese. Domani Analizzeremo da vicino il meccanismo con cui le menzogne si alimentavano e si propagandavano, raccontando in particolare proprio il modo con cui l'emittente cecoslovacca nel 1956 diede conto di avvenimenti come la destalinizzazione, il rapporto Khrushchev sui crimini di Stalin, ma soprattutto della rivolta d'Ungheria. Oggi, in chiusura di questa puntata, vi proponiamo invece una sorta di anticipazione, riferendoci al modo con cui Radio Praga annunciò la condanna a morte e l'esecuzione di Rudolf Slansky, addentrandoci così in una delle pagine più oscure e più tragiche della storia cecoslovacca. Ricordiamo che Slansky era il segretario generale del Partito Comunista Ceco. Insieme con lui fu condannato il ministro degli esteri Clementis, entrambi accusati di deviazionismo, in particolare di aver intrattenuto rapporti con l'eretico Tito. Il titoismo era l'accusa più grave che allora si potesse fare a un comunista. Ma devo dire che in quel processo affiorarono anche elementi di un radicale antisemitismo che gettano veramente una luce inquietante su tutta quella vicenda. Ascoltiamolo comunque, in questo senso, proprio Radio Praga del 3 dicembre 1952.
3: Nella nostra trasmissione odierna ascoltate ora una rassegna sul recente processo a carico della banda Slansky. Dal 20 al 27 novembre, innanzi al Tribunale Statale di Praga, si è tenuto il processo a carico della direzione del centro cospirativo antistatale, alla cui testa vi era l'ex segretario generale del Partito Comunista Cecoslovacco, Rudolf Slansky. Durante 8 giorni, di fronte al popolo cecoslovacco, è stata messa in luce tutta la catena di tradimenti, di sabotaggi, di crimini compiuti contro la nostra patria senza precedenti nella storia. Tutto questo con un solo scopo: instaurare in Cecoslovacchia un regime fascista come quello di Tito, con tutte le sue conseguenze, vale a dire restaurare il capitalismo, consegnare il paese come colonia agli imperialisti e farne una base per la guerra di aggressione che si sta preparando contro l'Unione Sovietica e le democrazie popolari.
4: Il procuratore di Stato, dottor Josef Urbalek, nella requisitoria conclusiva contro la direzione del centro di cospirazione antistatale ha dichiarato:
7: gli imputati non sono pericolosi solo in quanto tali, ma soprattutto per il fatto che dietro questa banda vi sono gli imperialisti americani, e gli imputati sono pericolosi perché tutto questo centro cospirativo, con la sua attività di alto tradimento, di sabotaggio e di spionaggio, si era legato pienamente con i crescenti preparativi di guerra degli imperialisti americani, divenendo così una quinta colonna della loro crociata contro la pace mondiale. Questo è il grande significato internazionale del processo.
4: Il centro di cospirazione antistatale di Slansky era nato in Occidente durante la Seconda Guerra Mondiale ed in stretta coerenza con le finalità di assoggettamento seguite dagli imperialisti occidentali.
3: Otto Schling, sistemato da Slansky ad alta funzione di partito, ha detto dinanzi ai giudici:
8: come nazionalista borghese ebraico ho svolto un'attività ostile alla Cecoslovacchia durante il mio soggiorno in Inghilterra dal 1939 al 1945. Ho preso contatti con esponenti del comite inglese e più tardi del trust fund americano.
0: Centri di spionaggio. Ricordiamo che l'attività a cui fa riferimento Otto Schling è l'attività di resistenza antinazista, cioè in questo caso si capovolge radicalmente proprio il ruolo che storicamente aveva avuto la resistenza cecoslovacca all'estero, guardando con sospetto qualsiasi tipo di rapporto con gli occidentali, pur se intrattenuto all'insegna della lotta antinazista e della lotta contro l'occupazione nazista proprio della Cecoslovacchia.
3: Sul soggiorno di Voska a Londra nel 1939 Schling ha dichiarato:
8: sui legami spionistici con Voska posso dire che il suo soggiorno momentaneo a Londra durante il suo viaggio per l'America aveva un carattere di spionaggio. Voska se ne servì per stringere rapporti con cittadini cecoslovacchi e per legarli all'attività spionistica a vantaggio degli americani, che volevano avere in mano tutti i fili dello sviluppo della Cecoslovacchia del dopoguerra. Perciò rivolgevano molta attenzione alla loro centrale rappresentata dalla cricca di Beneš.
3: Ma gli imperialisti, nei loro piani sporchi sul destino dei popoli dei paesi liberati dall'esercito sovietico...
0: Ricordiamo che Beneš era stato il padre dell'indipendenza cecoslovacca e che in questo caso anche il riferimento a John Foster Dulles e al generale Donovan si riferisce al loro ruolo come capi dell'Office of Strategic Service, cioè non ancora della CIA, quindi siamo ancora in un'attività totalmente legittima di resistenza antinazista.
3: Al fronte del campo della pace.
4: In merito, l'attività criminale del centro cospirativo antistatale è stata illustrata particolarmente dall'imputato Geminder che ha riconosciuto.
7: Io, Slansky e gli altri della direzione del centro cospirativo antistatale eravamo a fianco dei fascisti di Tito al servizio degli imperialisti anglo-americani. Insieme ai preparativi di liquidazione dell'ordinamento democratico popolare abbiamo cercato prima di isolare e poi di eliminare il presidente della Repubblica.
3: Il processo ha anche dimostrato che è stato proprio Conis Iliacus a trasmettere le esperienze della cricca di Tito ai cospiratori in Cecoslovacchia. È stato proprio Geminder a darne la prova.
7: Mi sento colpevole anche di aver tenuto il collegamento in base ai compiti assegnatimi da Slansky tra lui e la spia inglese Ziliacus, agente degli imperialisti.
3: Il terzo grande gruppo di individui tra i quali Slansky aveva arruolato sabotatori per i suoi scopi cospirativi era quello dei sionisti. Tra i 14 imputati che sono stati condannati nel processo, 11 dipendevano da organizzazioni sioniste al servizio dell'imperialismo americano. Come ha detto il procuratore di Stato, dottor Urvalek, nella sua requisitoria, questo processo dimostra a tutti i partiti comunisti operai il pericolo del sionismo quale agenzia dell'imperialismo americano.
8: La cricca di Ben Gurion, venduta ai suoi padroni americani, trasforma lo Stato di Israele in una base militare avanzata degli aggressori statunitensi. Gli agenti sionisti del centro cospirativo di Slansky, con la loro condotta criminale, servivano soprattutto le mire di dominio sul mondo e di guerra dell'imperialismo statunitense, e non gli interessi dei lavoratori di Israele. Il loro cosmopolitismo e il loro nazionalismo borghese ebraico non sono altro che le due facce della stessa...
0: Ecco che il cosmopolitismo in qualche modo diventi la chiave di un'accusa è veramente impressionante per una repubblica fondata sul mito dell'internazionale socialista e sul mito dell'internazionalismo e della fratellanza tra i popoli. Ma il cosmopolitismo e il nazionalismo borghese ebraico ritornano con accenti che suonano sinistramente simili a quelli della propaganda nazista.
3: E un altro alto ufficiale hitleriano. Fischel, che si spacciava come difensore degli interessi del popolo ebraico, in realtà salvava coloro che assassinavano cittadini ebraici ed era alleato inoltre ai neofascisti. Questo è il vero volto dei sionisti.
8: Rudolf Slansky, capo del centro di cospirazione antistatale, fautore di Trotsky e acceso di nazionalismo borghese ebraico, ha riconosciuto di essere colpevole.
0: Ecco, dopo il suicidio di Masaryk nel 1948, l'assassino di Slansky e Clementis rimane forse la pagina più nera dei primi anni di vita della Repubblica Popolare Cecoslovacca. Ricordiamo che in questa forma lo Stato cecoslovacco si era costituito nel 1948 dopo che era stato silurato proprio Beneš, il socialdemocratico padre dell'indipendenza tra le due guerre mondiali, e che era stato avvicendato dal leader comunista Gottwald. Ma su questi aspetti ritorneremo domani in una puntata che sarà totalmente incentrata sul dramma della rivolta ungherese del 1956 e sul modo con cui il blocco sovietico fu informato dei crimini di Stalin. A domani, sempre con Giovanni De Luna, sulla stessa rete e alla stessa ora.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

0: La moglie abbandonata era infatti la parlamentare del PC Rita Montagnana, storica compagna del migliore, che gli aveva dato un figlio, Aldo, morto anni dopo la madre, abbandonato in una casa di cura per patologie mentali. Cattolico e poco incline verso il mondo del padre, Aldo era rimasto scioccato dal soggiorno in Unione Sovietica, durante il quale aveva frequentato le scuole di partito insieme ai figli degli alti maggiorenti del Partito Comunista.
1: Per questa riforma del diritto di famiglia, fra le tanti momenti di rilievo che essa ne abbia uno, a mio avviso fondamentale, cioè essa costituisce di fatto una legge di attuazione della Costituzione, traduce nella legge ordinaria, a distanza di 27 anni dall'approvazione della Costituzione, i principi che nella Costituzione erano stati affermati. Non ci dobbiamo dimenticare che la riforma di famiglia si è intrecciata e ha trovato momenti di stasi attraverso tutte le vicende del divorzio e poi attraverso tutte le vicende del referendum. Il fatto che, malgrado questi momenti, che sono stati senza dubbio dei momenti di grande tensione nella vita del Paese, noi siamo arrivati ad avere una legge approvata unitariamente o quasi unitariamente dal Parlamento, ritengo sia un grande fatto positivo.
0: Dalla Iotti, con cui nei primi anni condivideva un appartamentino a Botteghe Oscure procuratogli da Luigi Longo, Togliatti non ebbe figli, ma la coppia ne adottò una, Marisa Malagodi.
2: Durante questa situazione dei funerali, Togliatti scrisse un bigliettino a Nilde dicendole: se aiutassimo una di queste famiglie degli operai che sono stati uccisi, magari anche aiutando quelle più povere. E quindi la scelta cadde sulla mia famiglia, che era una famiglia di mezzadri, quindi la mezzadria era una forma, insomma, abbastanza di sfruttamento del lavoro dei contadini, e una famiglia quindi in cui si stava cominciando a evidenziare il fenomeno della, diciamo, urbanizzazione, per cui mio fratello Arturo, che allora aveva appena 21 anni, era proprio l'esempio, perché se no fino allora la maggior parte dei miei fratelli e sorelle lavoravano in campagna accanto ai genitori da questo punto di vista. E quindi questa famiglia composta di 11 persone, 11 figli, io ero la più piccola della serie, cadde l'attenzione, e tramite una deputata, Gina Borellini, medaglia d'oro della Resistenza, ci furono i contatti tra Nilde e la mia famiglia, dove in particolare i miei fratelli e sorelle più grandi spinsero molto i miei genitori a fare sì che io potessi andare a Roma a studiare, cioè a fare quella cosa che a loro era stata di fatto impedita dopo la quinta elementare, nonostante la loro passione e il loro interesse agli studi.
3: Quanti anni aveva
2: e
3: lei?
2: Quindi, allora, quando arrivo a Roma c'avevo 6 anni e mezzo, diciamo, era marzo del 1950,
3: e arriva,
2: facevo la prima elementare.
3: E arriva a casa di Palmiro Togliatti e Nilde Iotti.
2: Esatto, sì, esatto.
3: Dove
2: sì,
3: abitavate?
2: Già abitavano da dopo l'attentato del 14 luglio a Togliatti, abitavano a Largo Arbe 5, una graziosa villetta nel quartiere periferico di Montesacro.
3: E lei, quando è arrivata lì, come è stata accolta?
2: Ma io mi sono trovata subito molto bene ed ero anche molto incuriosita delle novità che trovavo. Per esempio, cercavo dietro la radio, allora c'erano delle radio mastodontiche, la persona che parlava, mi stupivo del fatto

0: Rai Radio Tech e Te.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Made in Sport. Racconti di storie, atleti e grandi imprese. Un programma di Marco Ghighi.

0: quando la luce era più chiara, in bicicletta.
1: La 50ª edizione del Giro d'Italia, quella del 1967, si svolse in 22 tappe e si corse dal 20 maggio all'11 giugno per un totale percorso dai ciclisti di 3.571 chilometri. Quell'edizione storica fu vinta da Felice Gimondi. Per il bergamasco, classe 1942, sarà la prima vittoria al Giro. Un successo che poi bisserà nel 1969 e replicherà quasi 10 anni dopo, nel 1976. Trionfi a cui aggiungere quello della Vuelta del 1968. Gimondi nel 65 aveva già vinto il Tour de France, oltre a vantare nel proprio palmarès classiche come la Milano-Sanremo, la Parigi-Roubaix, due giri di Lombardia e non in ultimo un mondiale, quello in linea, vinto a Barcellona nel 1973. Ma il successo di Gimondi al Giro d'Italia del 1967 rimane quello più eccitante di un atleta che, per gran parte della propria carriera, dovette confrontarsi con uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, Eddy Merckx. Eppure Gimondi riuscì non solo a entrare nel cuore di tutti gli appassionati di questa disciplina, ma anche a diventare uno dei soli 7 corridori in grado di vincere almeno un'edizione di tutte e 3 le grandi corse a tappe. Un record, quello di vincere in carriera almeno un'edizione di Giro, Vuelta e Tour, appartenente anche al francese Jacques Anquetil e al belga Merckx, campioni eccezionali che con Gimondi furono grandi protagonisti dell'edizione leggendaria, quella del cinquantenario, del Giro d'Italia 1967. In realtà, per questioni di anagrafica, anche Till aveva dato il meglio di sé negli anni prima. La sua epopea dal 57 al 64 ha visto il francese vincere 2 Giri d'Italia, una Vuelta e 5 Tour de France, riuscendo nell'impresa, correva l'anno 1964, di vincere Giro e Tour nello stesso anno. Impresa che prima era riuscita solamente a Fausto Coppi. Nelle corse a tappe, l'epopea di Merckx, che è di 3 anni più giovane di Gimondi, comincerà invece solo l'anno dopo, quando il cannibale conquisterà il primo Giro d'Italia. Ne seguiranno altri 4, con una Vuelta e ben 5 Tour de France. Per Merckx, che nel 67 arrivò solo 9º, quello fu il giro della prova generale di vittoria, che, come detto, arrivò l'edizione successiva, proprio davanti a Gimondi, 3º, e che era comunque stata anticipata dal primo importante successo del belga, quello della Milano-Sanremo del 66. Per il 22enne Merckx si tratta del primo giro in assoluto in carriera e coincide anche con le prime vittorie di tappa, nelle quali il futuro campione, già feroce talento, mette in luce tutte le sue qualità. La prima tappa in assoluto arriva per lui il 31 maggio. È la tappa numero 12, quella di 220 km da Caserta al Blockhaus. Merckx concederà il bis appena 2 giorni dopo, al Lido degli Estensi.

0: Nella trasmissione di oggi riascolteremo lo straordinario finale della 21esima tappa di quel giro, da Trento a Tirano, che consentì a Gimondi di conquistare per la prima volta in quell'edizione la maglia rosa, che riuscirà poi a conservare nell'epilogo milanese del giorno successivo. Una maglia rosa che Gimondi, quel 10 giugno del 1967, sfilò proprio a Jacques Anquetil, che pure l'aveva indossata giusto il giorno prima. È l'edizione della discussa tappa annullata alla 19esima da Udine a Lavaredo. Vediamo i fatti. La maglia rosa quel giorno è sulle spalle di Silvano Schiavon, un discreto scalatore ma solo un comprimario del giro, che vede come favorito, sebbene a fine carriera, il 33enne Anquetil. Quel giorno la strada che conduce ai 2320 metri del rifugio Auronzo è stretta, ripida, sterrata e poi nevica e nemmeno poco. Qualche tempo più tardi sarà Giovanni Michelotti, anima di decine di giri d'Italia e per 25 anni vice di Vincenzo Torriani, che per 50 dal 49 all'89 fu patrono indiscusso del giro, a raccontare come andarono le cose. A, perché quella tappa fu annullata, cosa che non è un mistero, ma soprattutto B, come lui cercò di rimediare a quell'episodio che, diciamolo subito, con la cancellazione fece un gran torto a Gimondi, che quella tappa l'aveva vinta e bene. Michelotti parlò con lo scrittore e giornalista Claudio Visani, chiedendogli di non rivelare il racconto di tale conversazione se non dopo la sua morte, avvenuta nel 2014 all'età di 90 anni. E dopo allora Visani, nel suo libro Intrighi di una Repubblica, dedicato a San Marino, trascrisse fedelmente il racconto del sammarinese Michelotti. Michelotti raccontò a Visani che, testuale, i corridori faticavano a stare in equilibrio e così le migliaia di appassionati che si erano radunati lungo gli ultimi chilometri di quella salita si erano sentiti in dovere di spingerli più del solito, anche per evitare che scivolassero sul fondo innevato. Quel giorno, d'accordo con il prefetto di Belluno, io stesso, dice Michelotti, avevo schierato un migliaio di alpini sul percorso. Stavano lì dalle 7 del mattino, per scaldarsi bevevano grappa e al pomeriggio erano quasi tutti ubriachi. Anche loro quindi si misero a spingere i ciclisti, si ributtavano da l'uno all'altro, divertendosi come dei matti, insomma un vero e proprio macello. Queste le parole di Michelotti. Tutti gli atleti, chi più chi meno, beneficiarono di quelle spinte, tranne uno, il 22enne Vladimiro Panizza, uno scalatore puro al suo primo anno da professionista, che in quella bufera tenta la fuga per la sua prima vittoria, ma viene ripreso e superato a pochi chilometri dall'arrivo dai campioni in lotta per il primato. E quindi al traguardo Gimondi precede Merckx e Motta, stacca il favorito Anquetil e si prende la maglia rosa. Panizza arriva stremato ed in lacrime. A quel punto entra in scena Sergio Zavoli, il mitico cronista Rai, inventore del processo alla tappa, che incollava alla TV milioni di spettatori. Così Michelotti racconta a Visani. Il mio amico e compagno di avventure Sergio Zavoli, sempre alla ricerca di argomenti di rilievo per il suo processo, trasformò le spinte ai campioni e le lacrime di Panizza nel caso del giorno, fino a convincere Torriani ad annullare la tappa. Io ne fui molto contrariato, anche perché venni informato a cose fatte. È vero, c'erano state delle spinte, ma non mi pareva giusto verificare il gesto atletico di un corridore come Gimondi. E men che meno mi andava giù che quella decisione finisse per penalizzare l'italiano e premiare il francese Anquetil. Quel che è certo è che quel giorno Gimondi è infuriato e minaccia di ritirarsi. Ma la sua squadra, la Salvarani, lo convince a ripartire. Il giorno dopo, nella tappa da Cortina a Trento, vinta da Adorni, la maglia rosa passa proprio ad Anquetil. La tappa successiva da Trento a Tirano comprende altre due salite impegnative, il Tonale e l'Aprica. Michelotti, che ancora non ha digerito la decisione di due giorni prima, aspetta l'occasione buona per rendere giustizia a Gimondi a modo suo. E l'occasione si presenta in quella terz'ultima tappa. Il campione bergamasco va subito all'attacco e stacca Anquetil sul Tonale. Nella discesa, però, il francese rientra. In fondo, a Ponte di Legno, c'è il rifornimento. Gimondi lo salta e riparte all'attacco, distanziando di qualche decina di metri il suo avversario. Così racconta Michelotti. Quando vedo Felice allungare in fondo alla discesa del Tonale, mando due motociclisti a fare blocco dietro, con l'ordine tassativo di non far passare nessuno, nemmeno la macchina della Rai con Zavoli e la telecamera. Poi con l'ammiraglia io affianco Gimondi nel gruppetto di testa e gli dico «Dai che andiamo!». Lui capisce al volo e si mette in scia. Poi dico al mio fedele autista Isidoro, che conosce il giro meglio di chiunque altro, le mie intenzioni. «Dai, accelera, Isidoro!». L'abbiamo portata via così, la corsa di Felice. Nel tratto in discesa fino agli 80-90 km all'ora e sul piano a 50-55 km orari. Poi, sulle rampe dell'Aprica, Gimondi ha fatto il resto. È arrivato al traguardo con più di 4 minuti di vantaggio si è ripreso la maglia rosa e ha vinto il Giro. Io sono stato l'unico testimone di questo suo straordinario volo fino a Tirano. Nessuno ha potuto documentare il piccolo aiuto, nemmeno Zavoli è riuscito a vedere quello che ho fatto, anche se Sergio raccontò che qualcosa di strano era accaduto. Questo dice Michelotti, per il quale quello fu un atto di giusta riparazione fatta ad un campione che stava strameritando la sua prima vittoria al Giro ed era stato ingiustamente penalizzato. A proposito della tappa delle Tre Cime, Gimondi disse: «Sì, ci furono molte spinte, qualche manata l'avevo presa anch'io, ma fui tra i più puliti. Per questo mi arrabbiai così tanto quando la tappa fu annullata». E di quella che lo vide trionfatore a Tirano, la ventunesima, Gimondi disse: «Quel giorno ero deciso a riprendermi la maglia. Partii una prima volta sui tornanti del Tonale, dove riuscii a staccare Jacques Anquetil. Poi, nella discesa verso Ponte di Legno, Jacques stava per rientrare. In fondo c'era il rifornimento e io lo saltai. Questo fece la differenza. Ripresi un po' di vantaggio, continuai ad attaccare, lo staccai di nuovo, forse sfruttando anche qualche scia. Capita a tutti i corridori di farlo, ma dopo la discesa e il piano c'era l'aprica e lì, signori, non contano le scie. Non c'è aiutino che conti, ci vogliono le gambe e la testa. Il mio successo, disse Gimondi, l'ho costruito su quelle rampe e al traguardo sono arrivato con più di 4 minuti di vantaggio su tutti». Le cose andarono proprio in questo modo e vinse Gimondi, il migliore quell'anno. Ora ascoltiamo il racconto dei minuti finali di quella epica tappa, di quella epica edizione con quell'epico finale, raccontati attraverso l'epica voce dell'indimenticato e indimenticabile Enrico Ameri.
1: Felice Gimondi era già maglia rosa del Giro. A Temù, cioè a 55 km dall'arrivo, la discesa aveva già ridotto i distacchi. I tre fuggitivi avevano 5 minuti sul gruppetto di Gimondi, 5:30 su quello di Anquetil, il quale Anquetil poco dopo stringeva ulteriormente i tempi del proprio disperato inseguimento, riuscendo ad agganciare il drappello di Gimondi. Gimondi, tuttavia, a questo punto riusciva a scattare ancora, sganciandosi da tutti e ponendosi solo nella scia dei tre battistrada. A 35 km dall'arrivo, cioè quando noi abbiamo abbandonato la caravana, e a 10 km dal passo della Brica, Gimondi, sempre largamente preceduto da Cucchietti, Mognini e Pinera, aveva 1:10 sul gruppetto di Anquetil, che comprendeva naturalmente i migliori uomini della classifica. Adesso questo vantaggio, secondo le ultime segnalazioni, ancorché approssimative, dello studio mobile a bordo del quale è Enrico Ameri, riferisce che il vantaggio di Gimondi nei confronti di Anquetil è salito a 2 minuti. Frattanto l'attesa della folla si fa sempre più elettrica, le notizie che noi stiamo comunicando via radio vengono raccolte naturalmente dagli apparecchi a transistor e questo elettrizza veramente la folla di Tirano che, disciplinata fino a qualche minuto fa, ormai è in preda all'entusiasmo, anche se continua ad osservare un contegno del tutto disciplinato e che garantirà l'arrivo di questa 21esima tappa del Giro d'Italia la massima regolarità. A te, Ameri.
2: Guarda, noi abbiamo finito finalmente la discesa, ci troviamo in questo momento in pianura dietro Felice Gimondi, il quale procede con quella pedalata che gli riconosciamo, una pedalata che avevamo dimenticato, la pedalata dei grandi trionfi e dei grandi successi. Il gruppo non è ancora comparso alle nostre spalle, abbiamo dato prima il passaggio alla Brica in 3 primi, poi abbiamo detto 2 primi e 10 secondi, Pezzi ci ha detto è impossibile che abbia perso tanto, e ragione il bravo Luciano Pezzi che sta seguendo con la sua macchina il nostro studio mobile, ma abbiamo detto che abbiamo calcolato occhio e croce, quindi quando Carapezzi sarà giunto anche in discesa cercheremo di collegarci subito con la nostra motocicletta per conoscere facendo naturalmente riferimento a un punto facilmente riconoscibile da Carapezzi sul distacco reale effettivo di Felice Gimondi a poco dalla conclusione della corsa. Noi calcoliamo di essere a circa 17-18 km dall'arrivo, ora Felice Gimondi è in pianura, prosegue la stazione, curvo sul manubrio, mentre la folla è impazzita in delirio ai margini della strada.
3: Scusa, controlla bene la tua posizione, perché se sei già da un pochino in pianura dovresti essere più vicino al traguardo.
2: No, non credo di essere molto vicino al traguardo. Aspetto di vedere soltanto il cartello che indichi la mia distanza. Intanto vorrei collegarmi con Carapezzi, se mi ascolta. Carapezzi, sei in ascolto?
4: Pronto, mi ascolto. Sono posto bene, ma vi ascolto.
2: D'accordo, Carapezzi, dacci qualche notizia sui seguitori.
4: I seguitori sono ormai agli ultimi tornanti, si distingue benissimo il fondo valle con il fiume, anche Till è avvantaggiato di circa 50 metri rispetto agli altri granati. Ultimo della fila è Vélez, lo spagnolo Vélez.
2: Abbiamo compreso perfettamente, cara Pezzi, abbiamo capito. Allora vantaggio di Gimondi non deve essere diminuito di molto rispetto a quello che aveva in cima la Prica. Comunque, se tu mi hai ascoltato, io adesso cercherò di far riferimento ad un punto facilmente riconoscibile anche per te. Per questo prego il pilota della nostra macchina, Ferrella, di superare Gimondi e di portarsi avanti al corridore della Salvarani, che si trova in questo momento a 10 km dall'arrivo. Noi però non abbiamo visto ancora il cartello, ci stiamo avvicinando ad un gruppo di case. Chiediamo strada per cortesia a Pezzi. Grazie Pezzi, eccoci alle spalle di Felice Gimondi, inquadrato ora anche dalla telecamera mobile sulla motocicletta. Felice è in piena azione, si sembra veramente deciso in questa sua magnifica impresa, mentre alle sue spalle sul rugolo di filo non è comparso nessuno. Poi del resto la posizione che ci ha dato Carapezzi ci ha fatto intendere chiaramente che i corridori che inseguono sono ancora molto lontani. Comunque, dimmi.
4: Abbiamo ora infilato la gavetta e stiamo percorrendo, attraversando la valle.
2: D'accordo,
4: lungo rettifilo.
2: D'accordo, va bene, allora sentite, sarete distaccati da noi di circa 2 minuti. 2 minuti crediamo, ma calcoliamo sempre a occhio e croce per Felice Gimondi. 2 minuti per Felice Gimondi. Ma adesso vorrei proprio vedere qualcosa, un cartello, per potermi mettere d'accordo con te, Carapezzi, ma non riesco a distinguerlo. Abbiamo passato il cartello dei 9 chilometri, però io non l'ho visto e quindi non ho fatto scattare il cronometro. Ecco che ci stiamo avvicinando, mi sembra sulla nostra sinistra di vedere il campanile di una chiesa, ecco, forse ti daremo lo stop, Carapezzi, quando Gimondi passerà davanti ad una chiesa che tu riconoscerai facilmente, una chiesa piuttosto antica, ecco. Vicino c'è una casa in costruzione, ora ci stiamo avvicinando a questa chiesa, Gimondi l'abbiamo lasciato 100 metri dietro le nostre spalle, prosegue nella sua azione, qualcuno forse gli ha già comunicato il distacco, probabile che li ha dagli immediati inseguitori, inseguitori che sono sempre guidati da Anquetil, che come ci ha detto Carapezzi è scattato al contrattacco nel tentativo di riacciuffare Felice Gimondi. Noi stiamo passando adesso davanti a un distributore di benzina, Carapezzi prendi nota, c'è una casa in costruzione, troverai poco più avanti una chiesa, lì ti darò lo stop per Felice Gimondi. Ci stiamo avvicinando a questa chiesa, siamo lontani circa un 500 metri, ora ricomincia a piovere, ma non molto, c'è anche molto vento, e forse ostacola anche un po' la corsa di Felice Gimondi. Comunque il ritmo del corridore della Salvarani non è cessato, mantiene sempre un ritmo piuttosto sostenuto, un ritmo che, ripetiamo, l'abbiamo già visto in occasione di altre imprese. Ecco la chiesa che tu troverai alla tua sinistra, tra poco Gimondi si avvicinerà a questa chiesa, ecco che è a 200 metri. Faccio scattare il cronometro, ricordati alla chiesa, dimmi quello che volevi dirmi.
4: Sono Mary. Attenzione a Mary.
2: Dimmi Carapezzi, dimmi.
4: Sto momento, siamo a 10 km. Anche Till è stato appiattato da Giuliani. Saltatura da 45-48 orari e sceso di colpo a 35. Gemignani sta parlando con Anche Till e nessuno tira più.
2: Capito, allora praticamente tu mi dici che anche Till ha arrestato la sua azione, è così?
4: Anche Till si è rialzato e ora il gruppo procede a 30 all'ora.
2: Ho capito, va bene così allora. Comunque ho fatto scattare il cronometro, ricordatelo, c'è quella chiesa che tu troverai sulla tua sinistra e che riconoscerai facilmente perché è proprio sulla strada. È una chiesa diroccata. Sono passati fino a questo momento 55 secondi, Felice Gimondi a 7 km dall'arrivo. Carapezzi, quando sarai davanti alla chiesa mi darai lo stop.
4: Pronto, a me?
2: Dimmi.
4: Ho parlato ora con Gemignani. Gemignani ha detto ad Anche Till, pastiera bianca, devi arrendersi.
2: Ho capito.
4: Anche Till si è arreso, chiediamo ad Adorni qualche cosa.
2: Va bene, ho capito. Ma Luciano Pezzi, che ascolta forse questa nostra trasmissione, avrà sentito anche lui quello che hai detto in questo momento. E vorremmo anzi che Pezzi, se ci ascolta, ci facesse un gesto, naturalmente se può, com'è impegnato. D'accordo Pezzi, infatti abbiamo visto la mano di Pezzi che si è levata dalla macchina e ci ha salutato. D'accordo così. Comunque Gimondi fa bene a continuare nella sua azione, dietro a Gimondi i motociclisti, dietro anche i fotografi che stanno immortalando l'impresa di Felice Gimondi.
4: Attenzione, attenzione studio mobile.
2: Sì, d'accordo.
4: È ripresa la caccia, è stato lo spagnolo Gonzalez che è scattato.
2: Allora Carapezzi, mettici un po' al corrente di come si svolgono le cose nel gruppo. Hai detto che è scattato noi siamo a 6 km dall'arrivo, hai detto che è scattato lo spagnolo, dici come reagisce anche te e gli altri.
4: Attenzione, siamo a 9 km dal traguardo. Di Paola, per favore, rallenti.
2: Guarda per cortesia, Carapezzi, fai il punto di riferimento su quella chiesa che ti ho detto che vedrai molto probabilmente sullo sfondo al fine di un rettifilo. Fino a questo momento sono passate per il nostro cronometro 2 minuti e 25 secondi e tu ancora non mi hai dato questo stop. Vorrei pregarti di venire avanti e di darmi lo stop in modo che possiamo cronometrare quant'è il vantaggio di Felice Gimondi a circa 6-5 km e mezzo dall'arrivo, d'accordo?
4: Vedete, allora il gruppo è composto da Emar, lo sto risalendo, Emar, Cavica, Perez Francese, Adorni, Teles, Motta, Ferretti, Potrero, anche Dill, Schiappano, Gonzales, Balmamion, che ora tira, Blancard e poi c'è un altro uomo, non riesco a distinguerlo. Non fa niente
2: Carapezzi, intanto ti posso dire una cosa, che Bulbarelli da Rai 1 ha comunicato che il vantaggio di Gimondi dovrebbe girarsi sui 4 primi e oltre.
4: Parisato, l'ultimo uomo è Parisato.
2: D'accordo.
4: Ora Palmavio si è rialzato, attenzione per lo stop.
2: D'accordo.
4: L'andatura è di nuovo scemata, Schiappano è andato in testa ed ora il gruppo procede a circa 30 all'ora. Attenzione allo stop, attenzione, stop!
2: 3 primi e 45 secondi di vantaggio per Gimondi a 4 km dall'arrivo. Felice Gimondi ha dunque ben incollata sulle spalle la sua maglia rosa. Tocca a lui ora difenderla in questi ultimi 4 km che lo separano dal traguardo. L'azione di Gimondi è continua. Continua l'azione di Gimondi. C'è qualcuno che forse vuole intervenire, mi sono sentito delle voci. Ciotti, hai chiamato tutto?
5: No, eventualmente a me saranno state le voci della folla qui al traguardo, al quale lo speaker della corsa ha confermato il vantaggio di Gimondi. Forse c'è stato un ingresso di voci appunto nel tuo ascolto, ma venivano dal traguardo da parte degli spettatori, non da parte della postazione.
2: Ma io ho sentito chiamare addirittura allo Bruxelles, allora mi sono un po' spaventato, credevo intervenissero anche.
5: No, forse il mio microfono non era completamente chiuso, qui stanno arrivando i radiocronisti, i colleghi stranieri per collegarsi e quindi avrai sentito questo appello a Bruxelles da parte del radiocronista belga. Comunque non era un mio desiderio di intervenire.
2: D'accordo, vediamo che frattanto Toviani sta quasi perdendo le braccia a furia di far gesti alla folla di stare lontana da Felice Gimondi, ma in questo tratto la folla non c'è. Comunque Toriani si preoccupa di mantenere regolare fino in fondo la corsa e dobbiamo dire che l'organizzazione è stata molto brava nella tappa di oggi nel cercare di mantenere lontani dai corridori gli spettatori che naturalmente sono sempre portati anche un po' per forse un malinteso senso di pietà a sospingere i corridori lungo le salite. Il nostro tecnico Bertagnoli frattanto che sta guardando fuori dal finestrino e ci dice sempre quanto manca all'arrivo, ci comunica che abbiamo passato da poco il tabellone dei 4 km. Io penso, Carapezzi, se tu sei d'accordo, di effettuare un altro cronometraggio. Mi volto e caso strano ritrovo un'altra volta una chiesa in fondo a un rettifilo. Penso di fare ancora riferimento a questa chiesa, se non troverò prima un qualche altro punto su cui far scattare ancora le lancette dei nostri cronometri. Ci stiamo avvicinando a questa chiesa e credo proprio che prenderò come punto di riferimento la chiesa stessa. Mi volto per vedere cosa fa Felice Gimondi, ha rallentato ma si può dire di poco, quasi impercettibile rallentamento nella sua azione. Gimondi continua sempre. Sì, pronto.
4: Ho visto un motociclista francese che si è fermato, ha fatto scattare il cronometro a 6 km, mostrava 4 dita, evidentemente sono 4 minuti.
2: D'accordo, noi però abbiamo cronometrato da quando tu ci hai dato lo stop 3 primi e 45 secondi e pertanto riteniamo che questo sia il tempo ufficiale, almeno per noi della RAI, che mentre va in onda questa nostra trasmissione, del distacco di Felice Gimondi dal gruppo dei seguitori. Ecco, comunque mi sto avvicinando alla chiesa, tra poco io penso di darti lo stop, mancano 3 km all'arrivo, naturalmente Ciotti interrompici, ma per breve tempo quando arriveranno i tre uomini, che non dimentichiamo sono ancora in fuga. Eccoci, siamo all'ingresso di Tirano. A Tirano io penso che non sia nemmeno più il caso di far scattare il nostro cronometro, Carapezzi. Ormai Felice Gimondi sta transitando davanti al castello che indica l'entrata di Tirano. Ecco che tra poco incontreremo ancora due fittissime aree di folla che stanno attendendo Felice Gimondi. Felice Gimondi, con la scorta di motociclisti e di fotografi, sta entrando in questo momento in Tirano. Prosegue nella sua azione. Ecco Gimondi, mentre l'elicottero della Salvarani ci sorvola, sta entrando in Tirano. Passa davanti alla chiesa che volevamo prima comunicare a Carapezzi come punto di riferimento per un eventuale cronometraggio. Sta ora percorrendo un lunghissimo molto lungo questo rettifilo, in leggera discesa, così c'è un po' di sollievo anche per Felice Gimondi, che ha compiuto oggi forse una delle sue più grandi imprese dopo la Parigi-Roubaix e la vittoria nel Tour de France. Ecco Felice Gimondi che prosegue nella sua azione, alle sue spalle c'è la macchina di Toriani. Toriani continua ancora a dirigere come un grande direttore d'orchestra questo grande finale del Giro d'Italia, del Giro del Cinquantenario. Gimondi si sposta ora da destra sulla sinistra della strada. Ecco che mancano 2 chilometri all'arrivo. Gimondi è sempre solo, possiamo osservare il lunghissimo rettifilo, nessuno è comparso ancora alle sue spalle. Il vantaggio di 3 primi e 45 secondi da noi segnalato, quindi permane. Gimondi prosegue la sua azione ora su un tratto in falso piano. Ci voltiamo per vedere se scorgiamo lo striscione dell'ultimo chilometro, ma ancora non lo vediamo. Ecco Gimondi che si avvicina alla fine di questo rettifilo, la folla si porta quasi accanto a lui in mezzo alla strada per salutarlo. Si saluta anche Villa della Salvarani, il massaggiatore, che ora si è portato in mezzo alla strada per far sentire il suo incitamento a Felice Gimondi. Descriviamo in questo momento un'altra curva, poi abbiamo un'altra curva più stretta protetta da Valle di Paglia. Tra poco vedremo ancora le nostre spalle Felice Gimondi. Siamo a 2 km e 500 metri dall'arrivo, ripetiamo, 2 km e 500 metri. Bisogna far cenno a Gimondi di rallentare la sua azione, perché infatti Gimondi è piuttosto scatenato. Ora si è rialzato improvvisamente dopo la curva, ha spinto a fondo sui pedali, ha ripreso nuovamente il ritmo di prima e sta proseguendo verso il traguardo di Tirano. La conclusione del 50° Giro d'Italia si sta per avere in questo momento con l'arrivo di Felice Gimondi. Dimmi Carapezzi, ma la tua ricezione non è buona.
6: Sono pronto, sì, alla motocicletta, mi sentite?
2: Sì, ti sentiamo. Pronto Carapezzi, siamo in mezzo a un gruppo di case e forse non potremo più riceverti. Comunque credo che... Scusate, qui è il traguardo, stanno arrivando i tre battistrada. Appena avrò registrato l'arrivo, di questi tre battistrada, restituirò la linea. C'è una fuga, la controlla Mugnaini, la volata si sviluppa in favore dell'atleta della Filotex che vince a braccia alzate su Pinera e su Cucchietti. Mugnaini primo, secondo Pinera, terzo Cucchietti. A voi studio mobile. Prendo la linea perché ho visto te che poggiavi il microfono sullo studio mobile che è transitato ora, perché il rumore della folla, l'incitamento del pubblico a Gimondi era talmente forte da non farmi intendere la trasmissione. Ecco Felice Gimondi a 100 metri dal traguardo, lo segue la macchina del direttore della corsa, è chino sul manubrio, passa in questo momento tra un tripudio di folla, un autentico delirio da parte degli sportivi di Tirano che hanno salutato in Felice Gimondi il conquistatore della maglia rosa. Sono passati circa un minuto esatto dal passaggio dei tre battistrada. Vedremo ora il distacco tra Gimondi, che si è classificato al quarto posto a un minuto da Mugnaini, Pinera e Cucchietti. Il distacco, ripetevamo, di Gimondi dal gruppo dei suoi inseguitori, nei quali è Jacques Anquetil, che è partito da Trento con la maglia rosa sulle spalle e che ora però l'ha largamente perduta. Vedremo quale margine ha conquistato Gimondi nei confronti del grande rivale in vista dell'ultima giornata di domani, che prevede, come saprete, due semitappe che porteranno prima il giro alla Madonna del Ghisallo e poi dal Ghisallo all'Arena di Milano nel pomeriggio. Sono due semitappe comunque che non dovrebbero turbare la situazione di classifica stabilita oggi dalla clamorosa impresa di Felice Gimondi e che dovrebbero portare
5: portare tranquillamente all'arena il nostro corridore vincitore di questa 50ª edizione del Giro d'Italia. Frattanto i radiocronisti stranieri hanno cominciato a parlare simultaneamente per il collegamento eurovisivo e per il collegamento radiofonico con tutte le radio europee collegate con il traguardo di Tirano, e noi lavoriamo in un clima di discreta confusione. Comunque la curva che mette sul rettilineo di arrivo ancora non segnala neanche le staffette motociclistiche che precedono il gruppetto degli inseguitori. È già passato un minuto e mezzo. Gimondi è quindi ufficialmente maglia rosa a partire da questo momento. Il suo ritardo era soltanto di 34 secondi alla partenza da Trento, è quindi già largamente leader della classifica, mentre ripetiamo, al di là della curva che immette sul rettilineo di 600 metri che porta al traguardo di Tirano, non appaiono ancora neanche le staffette che precedono il gruppetto degli inseguitori, che è composto, vi ricordiamo, da Aymar, da Gabica, da Perez Franceschi, da Adorni, da Vélez, da Motta, da Ferretti, da Bodrero, da Anchetil, quindi Chiappano, Gonzales, Balmamion, Plancaert e Faritato. Questa è la composizione del drappello di 14 uomini che era nella scia di Gimondi a 4 minuti circa di distacco nell'ultima fase della 21ª tappa, che si è conclusa con la vittoria di Mugnaini nei confronti di Pinera e Cucchietti. A un minuto da questi tre battistrada è transitato Felice Gimondi, nuova maglia rosa del Giro, mentre sono passati già circa 3 minuti e il gruppetto degli seguitori con Anchetil ancora non appare. La vittoria di Felice Gimondi, anche se non si tratta di una vittoria di tappa, è nonostante questo clamorosa. Ha saputo strappare dalle spalle di un personaggio del calibro di Jacques Anquetil la maglia rosa nella penultima tappa della 50ª edizione del Giro d'Italia, un'impresa davvero rimarchevole e che noi stessi non ci attendavamo, perlomeno non nella misura in cui si è realizzata questa mattina quando siamo partiti da Trento e abbiamo parlato con il corridore che al massimo riteneva di poter precedere al traguardo di Tirano Anquetil di qualche secondo. Si tratta invece, grazie a Dio, di qualche minuto. Ecco le staffette motociclistiche che stanno superando la curva che immette sul rettilineo d'arrivo. In attesa che il gruppetto degli inseguitori si presenti, vorremmo un attimo al microfono Mugnaini, il vincitore della tappa, per dirci: è troppo tardi per le interviste. Sì, Mugnaini, ci vediamo più tardi. Vediamo già le staffette motociclistiche ai 500 metri, alle loro spalle dovrebbero essere i 14 più immediati inseguitori di Gimondi. Sono passati, frattanto, lo chiediamo al nostro tecnico Gentili che sta cronometrando, 3 minuti e 40 secondi. 3 minuti e 40 secondi già di vantaggio per Felice Gimondi, mentre il gruppetto degli inseguitori è ai 300 metri. 300 metri, si stacca nettamente un uomo, non riusciamo a distinguere perché la folla ci impedisce la visuale. Comunque si tratta di uno spagnolo, Gabica si piazza primo degli inseguitori, seguito da Plancaert, Adorni, Aymar, Anquetil e via via tutti gli altri. Chiude la marcia dei 14 Chiappano. Gabica si è assicurata la volata di questo gruppetto di inseguitori, alle spalle del quale un altro plotoncino di corridori sta portandosi al traguardo. C'è solo una piccola fettuccia della strada stradale libera per questo nuovo arrivo, che viene concluso in volata con la vittoria di un altro spagnolo. Si tratta esattamente di Echevarria, che precede al traguardo una fila sgranata di una trentina di uomini, la cui marcia è chiusa da Dino Zandegu. Gabica dunque si è assicurato il quinto posto nell'ordine d'arrivo, regolando in volata i 14 compagni che inseguivano Gimondi. Il vantaggio di Gimondi rispetto ad Anquetil è un vantaggio che si può valutare nella misura di 4 minuti e qualche secondo. Una vittoria dunque molto larga, quella ottenuta da Gimondi nei confronti del suo rivale, proprio nella tappa che si è svolta alla vigilia della chiusura del Giro, chiusura che avremo domani con le due semitappe, quella del mattino e quella del pomeriggio, la prima delle quali porterà la carovana da Tirano alla Madonna del Ghisallo e la seconda nel pomeriggio condurrà i corridori dal Ghisallo all'Arena di Milano, dove è ormai logico attendersi un trionfo di Felice Gimondi in questa 50ª edizione del Giro. Gimondi naturalmente ancora tarda a presentarsi sul palco dell'arrivo, perché è impossibile descrivervi, amici e ascoltatori, l'entusiasmo, il delirio della folla davanti all'impresa spettacolosa del nostro corridore. È stato letteralmente assediato, ora soltanto riesce a guadagnare il palco e a levare in alto il mazzo di fiori circondato dalle Miss Tappa e a vestire la maglia rosa. Ecco Gimondi che lancia fiori alla folla per ringraziarla per l'incitamento costante, frenetico, delirante che gli ha porto nella fase conclusiva di questa 21esima frazione. Sta ancora offrendo fiori alla folla il corridore di Sedrina, aiutato dalle due graziose Miss Tappa, mentre intorno a lui una folla di tecnici, di massaggiatori, di giornalisti e di cronisti gli impedisce praticamente di muoversi e di portarsi al di là della transenna che separa il palco del cerimoniale da quello destinato ai radiocronisti da dove noi stiamo trasmettendo. Auguriamoci tuttavia tra poco di avere Felice Gimondi al nostro microfono e frattanto cerchiamo di avvicinare anche i cronometristi e la giuria per avere i tempi esatti dell'ordine d'arrivo di questa 21esima tappa che è stata vinta, vi ripetiamo, da Mugnaini in volata su Pinera e Cucchietti. Il tempo di Mugnaini 4 ore 23 primi e 24 secondi alla media di 34,838. Gimondi a 1 minuto e 10 dai primi tre è sopraggiunto facendo segnare il tempo di 4 ore 24 minuti e 26 secondi. A 4 minuti e 10 da Gimondi arrivava il gruppetto dei suoi più immediati inseguitori che comprendeva l'ex maglia rosa Jacques Anquetil, gruppetto che veniva regolato in volata dallo spagnolo Gabica. Un altro protoncino sopraggiunto a un minuto da quello che vi abbiamo appena riferito veniva regolato in volata da uno spagnolo ancora, e cioè Echevarria. Ecco Felice Gimondi che sta facendosi faticosamente strada nella folla, viene purtroppo bloccato dai colleghi stranieri che sono defilati rispetto a noi con molto più spazio e molta più libertà di movimento verso il palco del cerimoniale. Ci auguriamo tra qualche secondo di averlo al nostro microfono. Speriamo frattanto che l'ordine di arrivo ufficiale ci sia portato da qualcuno dei nostri collaboratori, in attesa che Gimondi possa sottoporsi alla rituale intervista, oggi più che mai di drammatica data la eccezionalità dell'impresa compiuta dal corridore di Sedrina. Vi ricordiamo frattanto che ha vinto Mugnaini alla media di 34,838, imponendosi in volata su Pinera e Cucchietti i suoi compagni di fuga. A 1 minuto e 2 secondi è sopraggiunto Gimondi che si è classificato al quarto posto e che ora finalmente abbiamo accanto al nostro microfono. Vediamo un Gimondi finalmente sorridente, perché non sorride un po' di più? La vediamo ancora composto, compassato, non ci crede ancora?
7: Beh, ci credo sì, però è la mia abitudine di essere serio, diciamo, anche di fronte a queste grandi situazioni penso sempre, diciamo, non al peggio, però compenso queste grandi situazioni con i momenti che vado piano.
1: Beh, non ci dirà che per domani ha paura di perdere il vantaggio, è abbastanza un vantaggio piuttosto largo.
7: Quanto ha di vantaggio?
1: C'ha quasi 4 minuti, 3 minuti e qualche secondo.
7: Beh, io penso che posso star tranquillo, non solo per il vantaggio che ho, ma anche per il modo in cui vado adesso, ecco.
1: A parte appunto la forma che lei ha finalmente raggiunto proprio nella sua pienezza, ci sembra che ha avuto oggi una certa collaborazione anche dai corridori italiani in gara, no?
7: Sì, infatti dopo il tonale, quando siamo andati via, Motta mi ha aiutato, anche Adorni ha fatto la sua parte, insomma, penso di essere soddisfatto anche per loro. Ecco.
1: Si attendeva da Gianni Motta un aiuto così fraterno?
7: Beh, Gianni, a dire la verità, quest'anno è cambiato molto l'anno scorso. Diciamo, forse è più reale che l'anno scorso, diciamo.
1: Cominciamo già a pensare al tour, Gimondi.
7: Sì, questo sì. Comunque, se capiterà l'occasione di poterle dare una mano anche a loro, non credo che sia io a tirarmi indietro.
1: Ecco, questa è una dichiarazione molto simpatica che noi accogliamo con molto piacere. Vorremmo soltanto chiederle una cosa. Delle due semitappe di domani, la più pericolosa per lei sarà la prima, quella che si svolgerà in mattinata. Come pensa di regolarsi? Come pensa di controllare la corsa?
7: Beh, pericolosa non penso che sia, molto pericolosa anche per il vantaggio che ho, insomma. Comunque staremo a vedere come si comporteranno gli altri. In più io ho una squadra che attualmente sta andando fortissimo e quindi penso poter controllare bene anche la corsa.
1: Grazie infinite Gimondi e ancora auguri per domani. Ci auguriamo di salutarla vincitore anche all'Arena di Milano, dove la 50esima edizione del Giro d'Italia si concluderà nel pomeriggio con la seconda semitappa in programma nella giornata. E noi concludiamo il nostro collegamento ricordando agli amici sportivi che soltanto ora si collegassero con noi l'ordine d'arrivo di questa 21esima tappa, però prima di farlo abbiamo ancora un protagonista al microfono e non vorremmo deluderlo perché pazientemente ha aspettato che noi intervistassimo Gimondi, protagonista assoluto della giornata, per essere a sua volta ospite del nostro microfono. Si tratta del vincitore della tappa, Mugnaini, la cui impresa naturalmente non va sottovalutata nell'euforia provocata dall'impresa di Gimondi. La fuga quando è nata, Mugnaini?
8: La fuga è nata quasi in partenza, è andato via Martin Pinera. Bartolozzi mi aveva lasciato libero oggi, mi ha detto se ti capita di andare in fuga vai, può darsi che ormai hai mezz'ora in classifica, ti lasciano andare. E così è andata, siamo andati via ma eravamo in tre, e insomma avevo un po' paura perché la strada era tanta e in tre soli era dura.
1: Senta Mugnaini, la libertà che le ha concesso il suo direttore tecnico Bartolozzi è una decisione che Bartolozzi probabilmente ha presa anche in considerazione delle scarse condizioni di Bitossi, forse, no?
8: Ma guardi, Bitossi è venuto al giro, non era in condizioni fisiche perfette e ha vinto la sua tappa, una bellissima tappa, e d'altronde più che così non poteva fare. In modo, non si può abbandonare Bitossi anche se non va forte. Giustamente fino a ieri tutti eravamo intorno a lui.
1: È contento per la impresa di Gimondi?
8: Sì, molto contento. Perché a parte che Gimondi ha vinto e per noi italiani, non so, il giro è ancora più risalto, ma anche perché per tutto il giro la gente ci ha strillato dietro, vagabondi, fannulloni.
1: E questo è un bel riscatto per tutti, no?
8: Riscatto, ecco, non solamente.
1: Gimondi ha vinto un pochino per tutti voi.
8: Anche quello lì.
1: Grazie, moglie. Vorrei
8: dedicare questa vittoria alla mia figlia. Io ho una bambina di 9 mesi.
1: Come si chiama?
8: Si chiama Letizia, a mia figlia e a mia moglie.
9: Abbiamo ascoltato Made in Sport, racconti di storie, atleti e grandi imprese, un programma di Marco Ghighi.
10: Rai Radio Tech & Tech.

e la curva spericolata delle intenzioni, l'impazienza delle mie mani sulla tua schiena, ma le carezze non conoscono educazione, e questa penombra mi sembra notte senza luna.

Luciano Ceri fa un viaggio nella storia del mitico Cantagiro, affrontando la stagione 1965. La puntata è senza data e quindi non è mai andata in onda. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Biblioteca Universale di Musica Leggera. Il Cantagiro del 1965, il Girone A, a cura di Luciano Ceri.

Giunto alla quarta edizione, il Cantagiro ormai poteva considerarsi un appuntamento di grande importanza per i cantanti italiani, ed in quell'edizione un elemento in più contribuiva a farlo diventare ancora più importante. Ezio Radaelli, l'organizzatore, infatti, aveva voluto allargare la platea del Cantagiro aprendolo alla dimensione internazionale, con tre tappe che si sarebbero svolte al di fuori dei confini italiani: Mosca, Francoforte e Vienna. Forte della popolarità che in quei paesi la canzone italiana si andava conquistando. Fu così con grande eccitazione che i cantanti si presentarono a Bari per la tappa iniziale, specialmente quelli che sapevano di contare su una grande popolarità anche all'estero, come Gianni Morandi, che presentava Se non avessi più te.

Gianni Morandi, in realtà, in quanto vincitore della passata edizione, avrebbe avuto diritto a partecipare fuori concorso, ma fu lui stesso a preferire la competizione diretta con i suoi colleghi. La manifestazione era presentata da Enrico Maria Salerno in qualità di direttore di gara, coadiuvato da Dani Paris e Daniele Piombi, e prese il via, come abbiamo detto, a Bari il 23 giugno per terminare, come di consueto, a Fiuggi il 10 luglio. Ai nastri di partenza c'era anche una delle rivelazioni della passata stagione, il giovane Dino, che si presentava con una canzone scritta da Franco Migliacci, Bruno Zambrini ed Enrico Ciacci, il fratello di Little Tony, intitolata Il ballo della bussola.

La manifestazione si articolava, come le edizioni precedenti, in due gironi, uno riservato agli artisti affermati ed uno ai giovani interpreti che cercavano in questo modo la loro chance di successo. Il girone B del 1964 era stato vinto da Paolo Mosca, che di diritto si vedeva ammesso a competere con i big e soprattutto con quelli che delle canzoni estive avevano fatto la loro bandiera, come nel caso di Edoardo Vianello, che presentava Il Peperone.

I trasferimenti per le tappe estere erano programmati in aereo e a Mosca la carovana del Cantagiro si esibì nel Teatro Verde del centralissimo Parco Gorky, con grandissimo successo di pubblico che si riscontrò anche negli spettacoli di Vienna e di Francoforte. Al seguito dei cantanti c'era l'orchestra del Cantagiro, formata da 21 elementi e diretta da Gigi Cicallero, ed era prevista nelle varie tappe anche la presenza di cantanti lirici in qualità di ospiti, come Mario Del Monaco, Franco Corelli e Renata Scotto, che partecipò alla trasferta di Mosca. Un modo come un altro per ricordare la tradizione del bel canto, che magari qualcuno poteva vedere offuscata dagli artisti più vicini alla tradizione rock, come ad esempio Little Tony, che presentava ogni mattina.

A ben rappresentare la tradizione melodica c'erano comunque diversi cantanti, a cominciare da Mario Abbate con Amore Piensem, Tony Renis con Nessun'altra che te e soprattutto Nico Fidenco, che aveva scelto la canzone guida di un fortunato film in programmazione nella primavera precedente e che aveva conteso il successo di due altri grandi trionfatori del botteghino, My Fair Lady e Agente 007 Operazione Goldfinger. La canzone, come il film del resto, si intitolava L'uomo che non sapeva amare.

Il girone A del Cantagiro 1965 era un girone tutto al maschile e le uniche due presenze femminili erano quelle di Rita Pavone e di Donatella Moretti. Quest'ultima doveva molto in termini di popolarità alla manifestazione, perché era proprio il Cantagiro che aveva cominciato a conquistare l'affetto del pubblico. Il motivo che presentava valorizzava al massimo le sue doti vocali, costruito come era su una melodia di ampio respiro che si sviluppava progressivamente. Ti vedo uscire.

Come sempre succedeva al Cantagiro, ci furono molti episodi che movimentarono il lungo itinerario dei cantanti. Durante il viaggio a Mosca, ad esempio, l'orchestra piombò nel panico perché non si riusciva a trovare la valigia con gli spartiti delle canzoni, bloccata dalla proverbiale lentezza delle operazioni doganali sovietiche. Nei pressi di Foggia, invece, il pubblico, informato della presenza dei cantanti lirici, si produsse in striscioni che dicevano «Abbasso i cantanti di musica leggera, viva Mario del Monaco!» e i cantanti stessi non si risparmiarono in comportamenti poco ortodossi. Little Tony e Gino Paglio, ad esempio, furono ammoniti da Ezio Radaelli perché invece di seguire la carovana se n'erano staccati per seguire più da vicino due ammiratrici particolarmente insistenti. Paoli, tra l'altro, memore dell'insuccesso di due stagioni prima, aveva scelto una canzone che nei suoi propositi doveva smentire la nomea di cantante triste che il pubblico gli aveva cucito addosso. Si intitolava «Rimpiangerai, rimpiangerai».

Con il passare del tempo apparve chiaro che la lotta per le prime posizioni della classifica si sarebbe risolta in un duello ravvicinato tra Gianni Morandi e Rita Pavone, che partecipava con la canzone Lui. L'attenzione del pubblico giovanile nei confronti del Cantagiro fu invece momentaneamente distolta da un avvenimento che li riguardava da vicino. Si stava svolgendo, infatti, negli ultimi giorni del mese di giugno, la prima ed unica tournée italiana dei Beatles, con concerti a Milano, Genova e Roma. Echi della musica dei Beatles nel girone A ce n'erano davvero pochi, ma non mancavano le voci interessanti che proprio al Cantagiro avevano avuto l'opportunità di mettersi in mostra. È il caso di Michele, giunto ormai alla sua terza partecipazione, che interpretava Dopo i giorni dell'amore.

E così, dopo aver completato il suo percorso tra le ormai consuete manifestazioni di entusiasmo del pubblico lungo le strade percorse dalla carovana, il Cantagiro approdò a Fiuggi, al Teatro delle Terme, per l'ultima volata tra i due capifila, La Pavone e Morandi. La cosa curiosa era che tutti e due i cantanti presentavano canzoni scritte dallo stesso terzetto di autori, vale a dire Luis Enriquez Bacalov, Bruno Zambrini e Franco Migliacci, che si confermavano così tra i più accreditati fabbricatori di successi degli anni Sessanta. La romanza di Morandi non riuscì tuttavia a convincere del tutto i giurati ed in questa occasione fu la grinta di Rita Pavone ad essere premiata, grazie anche ad una canzone che faceva del ritmo il suo punto forte, Lui.

Era la storia del Cantagiro 1965, raccontata da Luciano Ceri per Biblioteca Universale di Musica Leggera. La potrete riascoltare su Rai Play Sound.

0: lasci di aver paura di tuffarsi.
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Pauco Mauri, Conte Bodone di Urbeloe Zaberzé, Giulio Bosetti. Il narratore Giacomo Piperno. Regia di Alessandro Fersen. Seconda parte.
1: Vogliate ascoltare, signore e signori, il seguente colloquio che ha avuto luogo stamane. Avevo lavorato tutta la notte mentre di fuori la folla urlava e nella camera di soggiorno mia moglie tremava di paura. Sono entrato e ho trovato l'angelo delle prigioni con in mano l'edizione straordinaria di un giornale. Quel giornale dice la verità, signora. Ho detto a mia moglie: voi sinora avete visto in me il figlio naturale di un re dei cannoni americano e di una principessa italiana. Signora, disingannatevi. Sono il figlio di una prostituta, di cui non conosco il nome come non conosco quello di mio padre.
2: Io ho riflettuto per un momento. Poi sono andata verso di lui e mi sono inginocchiata solennemente.
1: Io ho detto commosso: signora, non mi disprezzate.
2: Allora gli ho baciato la mano.
1: Ed io ho detto a bassa voce: signora, lo scopo del nostro matrimonio è raggiunto. Abbiamo espiato. Forse questa sera il mio sforzo di reintrodurre la legge mosaica crollerà fragorosamente. Il mio sogno sarà distrutto. Che cosa ci impedisce ormai di confessare pubblicamente i delitti che abbiamo commessi, voi per amore, io per senso etico, e di morire insieme da martiri? Voi mi trovate pronto, signora?
2: Io mi sono alzata solennemente e l'ho baciato sulla fronte.
1: Questa è la scena. Mi ha commosso. Ed avrà certamente commosso anche voi. La racconto, sebbene proprio in questo momento un'orda infuriata mi assedi nella corte d'assise, e quando tra poche ore quegli energumeni mi daranno la caccia per tutto l'edificio, su per le scale, attraverso le gallerie, di nuovo giù per le scale, fino a raggiungermi e ad infierire su di me nell'atrio, sotto la statua della giustizia, lasciandomi a terra e coperto di sangue, io non sentirò altro che le labbra di questa donna straordinaria. Un alloro che cresce incorruttibile sulla mia fronte disonorata.
3: Il cartello che via via ha nascosto e scoperto le azioni precedenti scompare definitivamente. In scena Anastasia e il ministro sono avvinti in un grande abbraccio.
2: Tutta la notte hanno tirato sassi contro la casa e cantato le loro canzoni.
4: È stata una follia telefonarmi.
2: No, ero fuori di me dal terrore.
4: È dolce baciare mentre il mondo sta uscendo dai cardini.
2: Mi libererai da quest'uomo, vero? Oh, voglio baciarti, baciarti ancora per sempre.
4: E mi bacerai. Non si salva il portiere di un bordello.
2: Lo sciopero generale colpirà anche te.
4: Il mio potere non può venir colpito. Non si basa sulla passione degli uomini, ma sulla loro stanchezza. Il desiderio dell'ordine è più forte di tutto il resto, ed è questo che mi porterà al potere. Il presidente del Consiglio deve andarsene. Il ministro degli esteri arriverà solo tra un'ora da Washington. Mi basta sfruttare i pochi minuti in cui sarò l'unico rappresentante del governo e il Parlamento proclamerà me nuovo presidente del Consiglio.
2: Consegnerai mio marito alla folla?
4: Desideri che muoia?
2: Voglio la sua morte.
4: Sei una belva, ma io amo le belve. Tu vivi senza progetti, così, nell'attimo fuggente. Come hai tradito tuo marito, tradirai anche me, e così via. Per te il presente sarà sempre più forte del passato e il futuro del presente. Sta tranquilla, mia cara. Non abbandonerò tuo marito alla plebe della strada. Lo colpirò più radicalmente di quanto possa fare il tuo odio. Lo manderò a finire là dove si mandano i pazzi.
2: Ti prego di andare. Devi essere al Parlamento.
4: Oh, ma è insopportabile vederti solo nelle prigioni, dove siamo sempre osservati da guardie e prigionieri. Qui almeno siamo soli una buona volta.
2: No.
5: Mi conceda di vedere la donna che amo, gentile signora. Oh,
4: non devo assolutamente aver visto in questo luogo.
5: La prego di perdonare la mia irruzione audace e sconveniente nelle sue stanze, come pure i miei abiti poco presentabili. Ne va dell'unica speranza di un uomo oggi completamente decaduto, ma un tempo nobile. Il mio nome...
2: Bodone!
5: Anastasio! Un po' di caffè nero, per favore.
6: Fa subito del caffè, Lucrezia.
7: Sì, signora.
5: Anastasio, Anastasia, perdonami. Perdonami se non ti ho riconosciuto subito, ma nei tropici sono diventato terribilmente miope.
6: Me ne duole.
5: Ti prego. Ma tu sei in libertà?
6: Sì, sono libera.
5: Graziata?
6: Non sono mai stata in carcere.
5: Ma come? 5 anni fa ti ho dato un veleno per il tuo cagnolino pechinese e tu l'hai usato per avvelenare tuo marito.
6: Non sono stata arrestata. La tua fuga era inutile.
5: Non mi è stato tolto il diploma di medico.
6: Non è stato preso nessun provvedimento contro di te.
5: Oh, se il caffè non arriva subito divento pazzo.
6: Volevi andare dal procuratore di Stato?
5: Io sono tornato in questa città dalle temperature roventi dei tropici su un vecchio vapore a carbone. Credevo che ti avessero condannata all'ergastolo. Volevo consegnarmi a condizione di poterti vedere ancora una volta nella mia vita. E sono venuto in questa casa per ottenere il permesso di visitarti in carcere.
6: Oh, Bodone.
5: Già il nuovo indirizzo del procuratore generale mi era parso stranamente familiare. Il giardino, la casa, l'ingresso, il quadro di Picasso nell'atrio. Ma la miopia acuta, le allucinazioni di cui soffro da quando ho avuto la febbre gialla a Batavia mi permettevano di credere in un simile errore. Poi è venuta la cameriera. Era Lucrezia, non potevo quasi più avere dubbi. Ma in 5 anni molte cose possono essere cambiate. Lucrezia non mi ha riconosciuto. 2 volte ha rifiutato di lasciarmi entrare. Allora ho agito e sono entrato. Ho salutato, mi sono inchinato, mi sono avvicinato, ho baciato una mano e mi sono trovato dinanzi a te.
6: Sì, eri dinanzi a me.
5: Anastasia, i tropici mi hanno ridotto in condizioni pietose. So che posso sbagliarmi atrocemente. Dimmi dunque la verità. Tutto questo è il terribile errore di una mente malata? Oppure sei la moglie del procuratore di Stato Florestano Mississippi?
6: Sì, sono sua moglie.
5: Oh! Allora è proprio vero.
6: Bodone! Porta questo caffè una buona volta, il conte non fa che svenire.
7: Santo cielo!
6: Su.
8: Psst. Anastasia, non ho un minuto da perdere. Devo andare assolutamente al palazzo del governo.
6: Il mio ospite può rivenire da un momento all'altro.
8: Se il ministro degli esteri tiene il suo discorso prima di me, è lui che diventa presidente del consiglio.
5: Perdonami, Anastasia, ma non sono in grado di sopportare fisicamente queste emozioni.
7: Ecco il caffè.
5: Grazie. Ma è impossibile che un procuratore di Stato sposi una donna di cui sa che ha avvelenato il proprio marito.
6: Mi ha sposato perché anche lui aveva avvelenato sua moglie.
5: Anche lui?
6: Anche lui, col veleno che aveva confiscato a te.
5: Come te, nel caffè nero.
6: Come me, nel caffè nero, per reintrodurre la legge mosaica.
5: Per reintrodurre la legge mosaica?
6: Il nostro matrimonio doveva essere l'espiazione dei nostri delitti.
5: L'espiazione dei vostri delitti?
6: Oh, per carità, non svenire di nuovo.
5: No, non svengo. La verità mi ha tramutato di colpo in un sasso.
6: Bodone, stai male?
5: Dammi un po' di cognac, per favore.
6: No, il caffè ti farebbe molto meglio.
5: Non pretenderai mica che beva ancora del caffè in questa casa. Io ti ho dato il veleno, credendo sinceramente che tu volessi uccidere il tuo cane. Sono fuggito fin nei tropici, in preda alla più nera disperazione, per espiare con una filantropia attiva la tua colpa fra i malesi e i cacciatori di teste. Ho rinunziato a te per santificare ulteriormente il nostro amore con un sacrificio. E intanto tu sposi un uomo che ha commesso un delitto molto più grave del mio e continua a vivere indisturbata dalla giustizia, nelle più elevate condizioni sociali e nella zona temperata.
8: Devo essere al Parlamento, se no non divento presidente del Consiglio.
5: Ma chi era quello?
6: Oh, il ministro della giustizia.
5: Ma che viene a fare in casa tua un ministro della giustizia?
6: Anche la mia vita è un inferno.
5: Hai forse dovuto abbandonare tutto a causa di una donna e fuggire nei luoghi più miserabili dell'interno del Borneo? Hai forse avuto il colera, l'insolazione, la malaria, il tifo petecchiale, la dissenteria, la febbre gialla, la malattia del sonno e disturbi cronici di fegato?
6: E tu? Sei stato forse costretto ad assistere ogni venerdì alle esecuzioni? Hai forse dovuto vivere con un marito che non amavi e che ti aveva condannato a morte senza ucciderti? Sei stato forse obbligato ad osservare prescrizioni complicatissime e regole assurde solo perché contenute nella legge mosaica? Abbiamo passato tutti e due 5 anni atroci. Tu, fisicamente. E io, moralmente.
9: Permesso. Come rappresentanti del Consiglio Sinodale
10: della Diocesi
9: e della comunità di culto della nostra città,
10: siamo venuti ad esprimerle riverita
7: cara,
9: gentile
7: signora, in quest'ardua circostanza la nostra gratitudine.
9: Gratitudine.
7: Gratitudine per la
9: straordinaria
7: assistenza che lei riverita.
9: Cara, gentile
7: signora, ha portato ai carcerati. Lei ha compiuto in modo sublime quest'opera profondamente fraterna. E in questo momento difficile le sia di
9: consolazione
7: e di sostegno,
9: anzi di ristoro.
7: Il pensiero che noi le esprimiamo non solo la nostra gratitudine, ma anche la nostra speranza.
9: Speranza.
7: La speranza che lei riverita,
9: cara,
7: gentile signora, ci resti pur sempre conservata per l'assistenza ai carcerati della nostra città. La riconoscenza, la speranza, la fede.
9: La fede.
7: In lei saranno d'ora in poi compito nostro.
9: Respingiam decisamente ciò che ha fatto suo marito, sia punito l'impudente che decenza si è tradito.

Il matrimonio del signor Mississippi di Friedrich Dürrenmatt. Personaggi e interpreti: Florestano Mississippi, procuratore di Stato, Mario Scaccia, Anastasia, Lia Angeleri, Saint Claude,

0: sia da noi raconsolata, d'oggi in poi sino all'aver.
1: Ma quello era il vescovo Jensen.
2: Mi chiamano l'angelo delle prigioni.
1: E a me mi hanno buttato fuori dal consiglio della parrocchia. Perché non sono rimasto nel Borneo?
2: Bodone, ma non capisci che sei il solo che possa ancora salvarmi?
1: Perché? Sei forse in pericolo?
2: Mio marito vuol consegnarsi con me alla polizia e confessare i nostri delitti.
1: Anastasia!
2: Questa notte stessa!
1: E tu? Che cosa puoi fare?
2: C'è solo un modo di salvare il nostro amore, Bodone. Fuggi con me, nel Cile.
1: Oh, sì.
2: È l'unico paese in cui non c'è l'estradizione degli assassini. A che servono i tuoi milioni? Oh. Prendiamo l'aereo.
1: Sì.
2: Parte questa sera alle 10, mi sono informata.
1: Sì.
2: Oh, per 5 anni ti ho atteso. Ed ora sei qua. Nel Cile. Saremo felici.
1: Non possiamo fuggire, Anastasia. Tutto il mio patrimonio è andato perduto.
2: Bodone!
1: I tropici mi hanno completamente rovinato anche dal lato finanziario.
2: E il castello di Übelzabersee?
1: È passato in mano a una ditta di farmaceutici.
2: E Marienzor presso Bunzendorf?
1: Venduto all'asta.
2: E il castello Montparnasse al lago di Ginevra?
1: È stato messo sotto sequestro.
2: E il tuo ospedale nella foresta vergine del Borneo?
1: Imputridito. La medicina indigena si è dimostrata più potente. Volevo aiutare l'umanità con le mie opere di bontà e... sono diventato un accattone.
2: Ma è ancora la clinica San Giorgio. Non abbiamo bisogno di molto, Bodone. Tu sei medico e io darò lezioni di pianoforte.
1: Prima di partire ho donato la clinica all'associazione di assistenza agli alcolizzati.
2: Oh, e mio marito mi ha costretta a regalare tutto il mio patrimonio alla Lega per le fanciulle perdute.
1: Siamo completamente rovinati.
2: Siamo perduti.
1: Anastasia. Non siamo perduti, Anastasia. Bisogna solo che diciamo la verità.
2: Cioè?
1: Hai confessato a tuo marito?
2: Confessato?
1: Che sei la mia amante?
2: Glielo vuoi dire?
1: Glielo devo dire. Sono sempre stato particolarmente scrupoloso nel dire la verità.
2: È impossibile!
1: La notte prima che François morisse ti sei concessa a me.
2: Ah, tu vuoi dunque andare da mio marito, adesso, a distanza di 5 anni, e raccontargli che sei stato sedotto da me?
1: Non c'è altra via.
2: Ma è ridicolo!
1: Tutto quello che intraprendo è ridicolo. Quando ero giovane ho letto dei libri sui grandi uomini del cristianesimo. Volevo diventare come loro. Ho combattuto contro la povertà, sono stato tra i pagani, sono stato 10 volte più malato che i santi. Ma qualsiasi cosa facessi si tramutava in ridicolo. Anche il mio amore per te. Ma è il nostro amore. Dobbiamo accettarlo così com'è.
2: È sempre la tua correttezza che ci fa piombare nella più nera infelicità. Già, Losanna, non mi hai voluta sposare perché prima dovevi prendere la laurea. Così che sono diventata l'amante di un generale. Ti ho sedotto e neanche allora hai voluto agire. Ho ucciso François per diventare finalmente tua moglie e sei fuggito a Tampan. Per 5 anni ho nascosto i miei sentimenti. Mi sono trasformata nell'angelo delle prigioni. Sono diventata una donna di cui ogni ecclesiastico parla con rispetto. E ora arrivi tu e vuoi rivelare tutto a mio marito. È una pazzia!
1: La verità è sempre una pazzia. La verità bisogna urlarla forte, Anastasia. Ma come, come? Vuoi forse mentire? Continuare sempre a mentire? Il nostro amore non può venir salvato che da un miracolo. Dobbiamo dire la verità, se vogliamo credere in questo miracolo. Quando è che torna a casa tuo marito?
2: Non lo so.
1: Aspetterò. Aspetterò fra questi mobili e questi quadri. Anastasia!
2: Che vuoi?
1: Mi ami.
2: Ti amo.
1: Allora vieni da me e baciami. Oh. Ora so che mi amerai sempre. Ora credo al nostro amore, come credo al miracolo che ci salverà.
2: Bodone. Bodone, non stiamo a riflettere tanto. Dimentichiamo tutto. Fuggiamo e non torniamo mai più.
1: No. Io resto. Io attendo il miracolo.
2: Sta tornando la nebbia.
1: È la plebe.
2: Tutte le sere è venuta sulla nebbia dal fiume questo novembre.
1: Un tavolino Biedermeier.
3: due sedie Luigi XVI, un buffet Luigi XV, un comò Luigi XVI, un sofà stile impero. Odio questi mobili. Già a Losanna li odiavo. Odio i mobili in genere.
4: La cattedrale suona le 8.
3: 10 ore. Abbiamo aspettato 10 ore.
2: E gli spari? Ancora degli spari?
3: E sempre quei canti. Canti come li canteranno quando sprofonderà il mondo.
2: Adesso deve essere piena estate nel Cile. E di notte si vede la croce del sud in cielo.
3: La croce è la verità. Gli dirò la verità. Un tavolino Biedermeier, due sedie Luigi XIV, un buffet Luigi XV, un comò Luigi XVI, un sofà stile impero. Odio questi mobili. Già a Losanna li odiavo. Odio i mobili in genere.
2: Credi che l'aereo parta con questa nebbia?
3: Volano con qualsiasi tempo oggigiorno, anche se poi magari vanno al diavolo. La verità. Gli dirò la verità.
2: Hai bevuto più di 5 bottiglie di cognac.
3: Come si può sopportare l'inferno altrimenti? Questo è un Rembrandt Terments van Rijn, 1606-1660. Paesaggio con torre, acqua forte.
5: A una finestra compare Saint-Claude, mentre i due personaggi nella stanza si immobilizzano.
6: E mentre questi due, uomo e donna, attendono nella loro stanza, io, Saint-Claude, ricaccio nel fango il mio amico di gioventù che dal fango avevo tratto. Un comando a bassa voce e la folla insegue il procuratore di Stato dal tribunale oltre il ponte, intorno al monumento di Zwingli, e giù verso il porto, fino alla statua di Colombo, lungo la banchina, nei giardini, bastonandolo e bersagliandolo di sassi. Una leggera mossa della mia mano e la canaglia desiste dalla caccia.
5: All'altra finestra compare il ministro.
7: Io, invece, sono appena diventato presidente del Consiglio. La situazione sembra catastrofica. Il mondo intero ha il fiato sospeso. Tra i due lì legge il giornale preoccupato. Wyszynski si stropiccia le mani. Le azioni calano rapidamente, circolano dicerie catastrofiche, ma in realtà la situazione è ideale per prendere il potere. Sdraiato sul divano del mio nuovo ufficio, il mio predecessore già alla clinica psichiatrica, faccio a pezzi la fotografia di questo agente del Comiform penetrato clandestinamente che crede di avere la vittoria in pugno. Pazzo! Come se si dovesse aver paura di una rivoluzione diretta contro un singolo. Il singolo viene sacrificato e quella gentaglia che si chiama la società sopravvive. Ma è importante non intervenire troppo presto. Bisogna approfittare dell'impressione pericolosa che fa una rivoluzione. Quali crediti ci concederà l'America se reprimiamo una sommossa che sia sembrata pericolosa? Approfittiamone! L'esercito è pronto? Bene! La polizia munita di idranti? Meglio ancora! Io giuro sull'acqua fredda! Giovanni, un whisky!
8: Ecco, eccellente!
7: Per ora resto ancora nell'ombra e lascio che un pazzo dia la caccia all'altro, che la folla insegua coi pugni levati il nostro infelice procuratore di Stato, che proprio ora sta scavalcando il muro, sporco e sanguinante, per entrare nel suo giardino, e resta svenuto sotto un albero. Corri, Lev, corri! Guai se ti trovano! Qual genio va qui in rovina!
5: Le due apparizioni svaniscono e i personaggi nella stanza riprendono a vivere.
3: E questo è un Hercules Segers, 1599-1645. Vecchio mulino, acqua forte.
9: Mio marito! Le do il benvenuto in patria, signor Conte.
10: Florestano!
9: Non dimentichiamo il nostro ospite, cara Anastasia. Una calma incrollabile è l'unica cosa che possiamo conservare in questo mondo perennemente mutevole. In maggio si sono compiuti 5 anni da che le ho fatto visita, signor Conte, nei locali della sua clinica. Più tardi ho saputo che lei era fuggito nei tropici. Posso chiederle il motivo del suo ritorno? Lei si presenta in un'ora decisiva per mia moglie e per me.
11: Mi perdoni se sono costretto a presentarmi ad ora si tarda, ma si tratta di una cosa urgente.
9: È venuto a consegnarsi alla giustizia. Poiché mia moglie ed io siamo in procinto di compiere lo stesso passo, non c'è più niente che glielo impedisca.
11: Signor procuratore di Stato, 5 anni or sono lei ha costretto me, conte Bodone di Ibelo e Zabersee, signore di Marienzor presso Bunzendorf, ad abbandonare il paese. Sono stati dei momenti duri, ma non parliamone più. Lei ha sposato la donna alla quale io ho dato il veleno. Pazienza, lei voleva reintrodurre la legge mosaica. Mi inchino di fronte a una così grandiosa passione per la giustizia. È un pensiero sublime, mi inchino con riverenza. Di ritorno dai tropici, signor procuratore, io mi ritrovo rovinato da tutti i punti di vista. Non mi lamento. Anche lei, signor procuratore, è rovinato, come arguisco dal terribile disordine dei suoi abiti. È il nostro comune destino quello di essere rovinati in un secolo come questo. Rovinati fino all'osso. Non abbiamo più niente da dire. La storia ci ha dato torto. Ma abbiamo ancora una cosa da fare in questo mondo che sta sprofondando. Schierarci con coraggio e fanatismo dalla parte della verità, signor procuratore. Della verità, anche se terribile, anche se ridicola.
10: Signore?
9: Vado a prendere un bacino d'acqua fredda, Lucrezia.
10: Sì, signore.
2: È ubriaco.
9: Tornerà in sé e finirà il suo discorso.
2: 5 bottiglie di cognac da stamani.
10: Ecco.
9: Porga il bacino al signor Conte, Lucrezia.
10: Il bacino, signor Conte?
9: Ah, immerga la faccia nel bacino, signor Conte. Può tornare al suo lavoro, Lucrezia.
11: Mi perdoni, ma la lunga attesa mi ha dato il colpo di grazia.
9: Continui pure. Che cosa da dirmi?
11: Signor procuratore, devo dirle la verità. In nome mio e in nome di sua moglie. La verità è che sua moglie ed io... La verità è che noi... E io amo sua moglie.
12: Alle pareti!
11: I comunisti!
12: Andate nella vostra camera, signora! La starete al sicuro! Incontriamoci in mezzo alla stanza, sotto il tavolo! Devo però pregare il signor Conte di strisciare in considerazione dei proiettili!
11: Strisciamo pure, signor procuratore!
9: Ferito?
11: No, solo uno sgraffio insignificante.
9: Lei ha fatto ora una confessione, signor Conte. Come marito mi sento in dovere di porle alcune domande.
11: Sono a sua disposizione, signor procuratore.
9: Signor Conte, il suo destino non manca di una certa, anche se dubbia, grandiosità. Posso chiederle perché ha abbandonato il castello di Zabersee per andarsene in giro per un mondo a lei sconosciuto?
11: Avevo pietà degli uomini.
9: Li amava tutti?
11: Tutti.
9: Con la loro lordura, con la loro avidità,
11: con tutti i loro peccati.
9: Lei è cristiano?
11: Io sono cristiano.
9: E che le è rimasto di tutto il suo amore per l'umanità, signor Conte?
11: Nient'altro che l'amore per sua moglie, signor procuratore.
9: E che le ha dato questo amore per una donna che non le appartiene?
11: Solo la speranza che l'anima della donna da me amata non vada in perdizione fin tanto che io l'amo.
9: Abbandoni questa pia illusione, signor Conte. L'amore non può niente in questo mondo. Che ne sarebbe stato di mia moglie se avessi avuto soltanto il suo amore?
11: E che cosa è diventata Anastasia con la legge mosaica che lei le ha offerto?
9: L'angelo delle prigioni, amata anche da quelli che io ho condannato a morte.
11: Lei non ha dubbi sul suo matrimonio?
9: È il matrimonio ideale del XX secolo.
11: Fede in sua moglie?
9: Una fede incrollabile.
11: Crede che sia diventata migliore?
9: È diventata migliore.
11: Che tra voi due regni la verità e non la paura? La paura senza nome?
9: Io credo in lei come credo nella legge.
11: Pazzo, insensato, gigante d'argilla cui devo ora spezzare le ossa. Come puoi amare una donna per le sue opere? Non sai che le opere umane sono pura menzogna? Quanto è di poca fede il tuo amore? Quanto è cieca la tua legge. Vedi, io invece amo questa donna non perché si è riscattata, ma perché si è perduta.
9: Che intende dire?
11: Signore,
9: posso chiederle una spiegazione, Conte Ibelo e Zaberze?
11: Signor procuratore, è mio dovere informarla che Anastasia è stata la mia amante quando era ancora sposata col suo primo marito, François.
9: La rivolta è domata. Il governo ha vinto. Si alzi, signor Conte.
11: Prego.
9: È per amore di lei, dunque, che mia moglie avrebbe avvelenato il povero fabbricante di zucchero di barbabietole?
11: Questo è stato il motivo della morte di François.
9: Apra la porta del boudoir di mia moglie, Conte Bodone di Belot e Zaberze.
11: Ma lei vuole interrogare Anastasia?
9: Mi pare la cosa più naturale. Lei ha accusato mia moglie di adulterio. Esaminerò senza remissione la sua accusa. Rendiamoci però ben conto di una cosa: la risposta di mia moglie schiaccerà uno di noi due. O io risulterò ai suoi occhi un formidabile imbecille, o lei sarà per me un alcolizzato in preda alle più assurde allucinazioni.
13: Ammiro la sua obiettività, signor procuratore.
9: Anastasia!
4: Che si vuole da me?
9: Il conte Ibelot deve farvi una domanda, signora. Giurate di dire la verità?
4: Lo giuro.
9: Su Dio?
4: Lo giuro su Dio.
9: Interroghi pure mia moglie, Conte Bodone di Ibelo e Zaberze.
11: Anastasia, devo farti una sola domanda.
4: Chiedi.
11: Mi ami?
4: No.
11: Ma non puoi rispondere così, Anastasia.
4: Non ti amo.
11: Non è vero.
4: Ho giurato su Dio di dire la verità.
11: Ma sei stata la mia amante.
4: Non sono mai stata la tua amante.
11: Ti sei concessa a me la notte prima che François morisse.
4: Non mi hai mai toccato.
11: Hai ucciso François perché volevi me per marito.
4: L'ho ucciso perché lo amavo.
11: Abbi pietà, abbi pietà, di la verità, di la verità, abbi pietà.
4: Ho detto la verità.
11: Bestie, bestie. Siete delle bestie.
9: Ha sentito la verità. Anastasia non l'ha.
11: Siete delle bestie.
9: Conte Bodone di Ibelo e Zaberze. Le sue assurde affermazioni nate dai miasmi delle foreste vergini e purtroppo ispirate anche dai suoi stravizi alcolici si sono dimostrate insostenibili. Anastasia non è mai stata la sua amante.
5: La porta si apre di colpo ed entra un medico in camice bianco seguito ben presto da una folla di medici. Tutti in camice bianco, che sbucano dalle porte, dalle finestre, dalle pareti, dall'orologio.
14: Professor Iberibe, della clinica psichiatrica municipale. Sono autorizzato dal commissariato per la sanità a condurla in osservazione nella nostra clinica, disposizione personale del nuovo presidente del consiglio. Il suo predecessore si trova già in cura da noi.
9: Lei è un caso così interessante, signor procuratore di Stato, che non ho esitato a invitare sul posto tutto il congresso di psichiatria.
12: Signor Conte, mi ha chiesto poco fa di schierarmi con lei dalla parte della verità, con coraggio e con fanatismo, ma non ha mantenuto la parola. Ne sono profondamente deluso. Adesso sarò io a proclamare la verità. Professore,
14: mio caro procuratore,
12: dovete portare me e mia moglie non in clinica,
9: ma alla polizia.
14: Psicosi tipica a base di schizofrenia atipica.
9: Io ho avvelenato la mia prima moglie.
14: Idea fissa.
9: E la mia seconda moglie ha avvelenato il suo primo marito.
14: Accompagnata da allucinazioni.
12: Mentre lei ha mentito, signor Conte, confessi.
14: Si avvicina la crisi.
12: Ha mentito! Ha mentito!
14: Portatelo in clinica.
12: Ha mentito! Ha mentito! Mentito! Mentito! Mentito!
14: Non si rattristi per le sue parole, gentile signora. Suo marito è in crisi allucinatoria acuta. Conosciamo casi come il suo. Anche il presidente del consiglio dimissionario si considerava ancora ieri completamente incapace di governare, mentre oggi, dopo un elettroshock e alcune docce fredde, sta considerando la possibilità di continuare a servire il paese come presidente della Banca Nazionale.
4: Tu gli hai detto la verità e io ti ho tradito.
5: La paura è stata più grande dell'amore.
4: È sempre così. La paura è più grande.
5: Ed ora sono venuti e hanno condotto via tuo marito.
4: Il miracolo è avvenuto. Siamo liberi.
5: Eppure separati.
4: Per sempre.
5: La fede è perduta. Una goccia d'acqua assorbita dalla sabbia.
4: La speranza è svanita. Si è dissolta nell'aria.
5: Solo l'amore è restato. L'amore di un folle. L'amore di un essere ridicolo.
4: Che non ha più alcuna realtà.
5: D'ora in poi invoco il tuo nome come il grido di un appestato che avvisa il viandante nella notte. Tu mi hai maledetto ed io ti amo. Mi hai rinnegato ed io ti amo. Hai bestemmiato il nome di Dio ed io ti amo. Ma ora ti volgo le spalle. Ti abbandono per sempre. Il mio volto non lo vedrai mai più, ma l'amore per te, questo amore che mai appassisce, questo amore che m'ha ucciso, io lo porto con me.
4: L'aereo per il Cile è partito.
5: Vieni alla ribalta Saint-Claude.
6: Lasciamo pure che l'aereo se ne voli nella beata Repubblica del Cile. Congediamoci anche dal conte. Ci ha seccati abbastanza. Finirà nel brulichio della metropoli, nelle vaste paludi del suo alcol. Forse accoltellato, forse, se gli va bene, ricoverato in uno degli ospizi che gli stesso ha creato. Insomma, non occupiamoci più di lui. Passiamo alla mattina successiva. Oh, la scena è triste, anziché no. La stanza è in uno stato indescrivibile. Solo al centro, irreale, evidentemente indistruttibile, sta il solito tavolino da caffè, sempre stile Biedermeier, apparecchiato per due persone come all'inizio, ma non per Anastasia e per me. Il fatto che adesso mi tolga la barba è abbastanza rivelatore. Come potete indovinare, sono ancora una volta rovinato e devo perciò ricominciare da capo. La fine della sommossa è stata pietosa. Il trionfo del nuovo presidente del Consiglio completo, le conseguenze per la mia carriera spiacevoli. L'esercito rosso mi ha degradato, il Parlamento polacco ha sospeso il mio mandato. Insomma, la mia posizione è nuovamente compromessa.
12: Ah, queste
6: sono cannonate a salve. La città si prepara a festeggiare il matrimonio del nuovo presidente del Consiglio. Vedete ora l'illustre coppia passare dinanzi alle finestre dirette alla cattedrale. Lui, beh, lui già lo conosciamo. Lei è la nuova prima signora, editrice della pitantoletta Evening Post, arrossente in un abito di viola. Il potere, a quanto pare, è assicurato. L'ordine è ristabilito, l'antico splendore torna a regnare di nuovo. A questo evento solenne, alle grida di evviva di un popolo felice, ai maestosi rintocchi delle campane della cattedrale, ai cori degli internati femminili e della società di canto cittadina che intonano la nona di Beethoven, si contrappone la dolorosa scena che si svolge in questa stanza. Cominciamo.
5: Dalla finestra si introduce nella stanza Mississippi. Indossa un vestito da ricoverato di manicomio. Scompare nel suo studio.
6: Quello era il procuratore di Stato. Sì, gli è riuscito di fuggire dal manicomio. Purtroppo io non ero ancora in questa stanza quando è entrato dalla finestra. Altrimenti il mio amico Paolo avrebbe potuto vedermi mentre mi radevo davanti all'ultimo frammento di questo specchio. Ed avrebbe finalmente capito. E io avrei potuto aprirgli gli occhi ancora in tempo. Anastasia, causa non meno ridicola della mia morte, sì, perché senza di lei io sarei già al sicuro da un pezzo, è venuta un po' più tardi. Era stata in città, al carcere femminile di San Giovanni, a suo dire. In realtà aveva cercato invano di parlare col nuovo presidente del Consiglio. Egli era introvabile. Beh, sappiamo perché. Non le rimase quindi che rassegnarsi. Poi era stata in banca. Ed ora eccola di ritorno a casa, travestita da signora benefica, in cappellino e con la borsa di pelle di coccodrillo.
15: Mississippi è fuggita.
6: Ebbene?
15: Gli infermieri e poliziotti lo stanno cercando attraverso i giardini pubblici.
6: Caccia la lepre. Dove sei stata?
15: Al carcere femminile di San Giovanni.
6: Menzogna. In banca. Quanto?
15: 500.
6: Bene.
15: Ah, ti sei tagliato la barba.
6: Sono cambiato?
15: Sì.
6: Allora mettiti l'abito da sera. L'ambasciatore americano dà una festa nella sua tenuta di campagna.
15: Ecco, c'entra ora l'ambasciatore americano.
6: È un'occasione per uscire dalla città senza essere riconosciuto. Nessuno penserà che io abbia scelto questa strada per fuggire. Perché mi sarei messo il frac di tuo marito altrimenti? Ah, poco fa mi è venuta un'idea eccellente. Fuggiremo insieme.
15: La polizia mi sta cercando?
6: No, sta cercando me. Andremo in Portogallo.
15: Il partito è stato messo fuori legge.
6: Il partito mi ha espulso.
15: Che significa?
6: Il partito sa con una intuizione infallibile che deve temere solo coloro che prendono sul serio il comunismo. Farà il possibile per eliminarmi.
15: E che faremo in Portogallo?
6: Ricominceremo da capo. La rivoluzione mondiale che si è insabbiata nelle steppe russe dovrà essere ripresa da capo in qualche altra parte del mondo. Una fatica non disprezzabile. Che disastro.
10: Signore?
6: Caffè.
4: Che intendi fare di me?
6: Cominceremo nei canali delle fogne, progrediremo fino ai dormitori pubblici, passeremo poi alle bettole e alla fine ti fabbricherò un bordello come si deve.
4: Così in basso vuoi trascinarmi?
6: Così in alto voglio trascinarti, signora moglie del procuratore di Stato.
10: Il caffè.
6: Verselo.
4: Tu vuoi dunque abusare di me?
6: No, voglio solo utilizzarti nel settore per cui sei più adatta. Ma che cosa sei in fondo? Una donna il cui consumo d'uomini è enorme. D'ora in poi vivrai alle spalle di coloro contro cui sono dirette le rivoluzioni di tutti i tempi. Dei ricchi. Come angelo delle prigioni era una bestemmia. Nel tuo nuovo impiego sarai uno dei mezzi più adatti per ottenere dalle classi abbienti il denaro con cui finanziare la loro stessa distruzione. Questo è l'unico modo di utilizzarti per il bene dell'umanità.
4: Sei un ingrato. Ti ho nascosto in casa mia fin dal primo giorno del tuo arrivo.
6: No, tu sei diventata la mia amante solo per metterti al sicuro anche da noi. Ed io ho fatto di te la mia amante per essere sicuro delle tue capacità.
4: E se non venissi con te?
6: E dove vuoi andare?
4: Il presidente del Consiglio è mio amico.
6: Non credo che una relazione con una avvelenatrice possa essergli ancora molto conveniente. No, l'unico uomo politico che si possa permettere una donna come te sono io.
15: Vedremo.
5: Con un gesto calmo ed elegante, Anastasia ha lasciato cadere una zolletta bianca in tutto simile allo zucchero nella tazza di Saint Claude.
16: È pronto il caffè?
15: È servito.
16: C'è dello zucchero dentro?
15: Oh, no.
5: Saint Claude prende una zolletta di zucchero, la mette nella tazza.
16: Oh, ma...
15: Non lo prendi?
16: Ma c'era dello zucchero dentro. Credo che farò meglio a prendere un caffè in città, mia cara. Hai avuto fortuna, ma non ti sarebbe servito a niente, perché l'impiegato di banca con cui volevi fuggire verrà arrestato stasera e si purtroppo avrà con sé una forte somma di denaro che non gli appartiene. Come vedi, ho preso anch'io alcune precauzioni. Ma va a metterti l'abito la sera. Io vado a cercare un'auto. Lei andò in camera sua. Quanto a me, la seguì con lo sguardo, risi, guardai inorridito la mia tazza di caffè, poi presi dal tavolo la tazza di lei e bevi d'un fiato. Oh, la conoscevo. Il caffè avvelenato non lo toccai e corsi a cercare una macchina per la fuga. Ne trovai una rubata riverniciata di fresco in un quartiere del porto e... se nell'esuberanza del mio ottimismo non avessi mancato di accorgermi che ero stato riconosciuto e che tornando tre uomini mi avevano seguito e si nascondevano nel giardino dietro il cipresso ed il melo, con un essere così utile, con questa cortigiana di Babilonia, gli avrei sottomesso il mondo.
5: La stanza è vuota, ma solo per un momento. Dalla porta a destra in fondo entra Mississippi. Indossa la solenne toga nera del procuratore di Stato. Va al tavolino, vede la tazza vuota di Anastasia e la riempie. Poi mette la mano sotto la toga ed estrae uno scatolino d'oro. È facile immaginare quel che segue. Ne toglie una zolletta in tutto simile allo zucchero e la mette nella tazza di Anastasia. Tutto ciò con molta semplicità, non priva di eleganza. Da sinistra viene Anastasia, in abito da sera rosso fiammante. Si ferma impietrita quando vede Mississippi.
9: Gentile signora.
17: Florestano.
9: Chiamatemi pure Paolo. Tutti sanno ormai come mi chiamo.
17: È una follia venire qui.
9: Non è una follia fare un'ultima visita alla propria moglie prima di scomparire per sempre, signora. Non si evade due volte dal manicomio. Non volete sedervi? Abbiamo preso il caffè quando ci siamo conosciuti 5 anni fa ed ora che dobbiamo dirci addio faremo la stessa cosa. Posso pregarvi di porgermi lo zucchero? Vi ringrazio. Ho urgente bisogno di ristorarmi. Gli strapazzi della fuga sono stati eccezionali. Ho trovato il tavolo apparecchiato per due, signora. Attendevate qualcuno a colazione?
17: Attendevo voi.
9: Sapevate che sarei venuto?
17: Lo presentivo.
9: Questo vestito sfarzoso, quanto audace, lo avete dunque scelto per me?
17: Per accogliervi.
9: Non ve l'ho mai visto addosso.
17: Lo indossavo il giorno in cui morì François.
9: Ah. Come vedete, anch'io mi sono vestito solennemente per il nostro Dio. Ho indossato la toga del procuratore di Stato. Non bevete il caffè, signora?
17: Ma certo che lo berrò. Mi farà bene.
9: Ah, siamo stati sposati per 5 anni, signora. Accidenti, quanto zucchero c'è dentro.
17: Ho fatto tutto quello che avete richiesto da me. Sono andata dai prigionieri, li ho consolati e li ho visti morire. Non ho mai dimenticato perché dovevo agire così. Ogni giorno ho pensato a François.
9: E io a Madeleine. Mi siete stata fedele.
17: Vi sono stata fedele. Come sono stata fedele a François.
9: Dunque non avete giurato il falso, signora.
17: È per questo che siete tornato.
2: e che sedete ora di fronte a me in questo manto terribile. Siete venuto per interrogarmi.
9: Sì. Non mi sono abbastanza chiari i motivi che portarono alla morte il povero fabbricante di zucchero di barbabietole. Signora, procedo all'ultimo interrogatorio.
2: Signore, il fatto che dopo 5 anni di un matrimonio pieno di sacrifici voi non abbiate più fiducia in me mi addolora profondamente.
9: Vi prego di vedere in me non il marito ma il procuratore di Stato che deve procedere nel suo terribile compito anche nei confronti di coloro che ama. Dimenticate dunque il nostro matrimonio. Confidatevi a me. Ah!
2: Siete malato?
18: Sono stato colpito da un lancinante dolore al fianco. Evidentemente di origine reumatica. Devo essermi raffreddato ieri, mentre giacevo sotto il melo. Ma va già meglio. Proseguiamo l'interrogatorio, gentile signora.
2: Il vostro comportamento mi è incomprensibile, signore.
9: Continuate dunque a negare di essere stata l'amante del conte?
2: Io posso solo ripetervi che il conte ha mentito.
18: Mi costringete a un gesto che già una volta ho dovuto compiere.
10: Signore?
18: Si ricorda del conte Bodone di Belò e d'Aberse, Lucrezia?
10: Frequentava sempre la casa quando viveva ancora l'altro signore.
18: Si sono mai baciati la signora del conte in assenza del fabbricante di zucchero di barbabietole, Lucrezia?
10: Sempre.
18: Può tornare al suo lavoro, Lucrezia. Voi avete dunque baciato il conte Belò e d'Aberse durante l'assenza di vostro marito, gentile signora. Ora il conte afferma di aver consumato l'adulterio con voi proprio nella stessa notte che precedette la morte del fabbricante di zucchero di barbabietole e in cui io so di scienza certa che mia moglie Madeleine è diventata l'amante di vostro marito François. Signora, rendetevi conto che nella mia qualità di marito mi è impossibile credere nella vostra innocenza.
2: Se non mi credete, non posso aiutarvi.
18: Comprendetemi. Devo avere la certezza che voi non avete giurato il falso. Ne va del senso stesso della legge. Nel suo nome abbiamo concluso il nostro matrimonio.
9: Se non mi è riuscito di salvare un solo essere umano, se in tutti questi anni voi non avete fatto che fingere, se niente è riuscito a toccarvi nell'intimo, il vostro matrimonio e la stessa legge sono senza senso. Devo sapere cosa siete. Un angelo, un demonio.
2: Giuro ancora una volta su Dio. Ho detto la verità.
9: Lo giurate anche se vi metto di fronte alla prova suprema?
2: Che intendete dire?
9: Di fronte alla morte.
2: Volete uccidermi?
9: Riconoscete il sintomo tipico? Di regola passa subito e la morte segue in breve, in dolore.
2: Mi avete avvelenato.
9: Nel vostro caffè c'era lo stesso veleno con cui voi avete avvelenato vostro marito François e io mia moglie Madeleine.
2: Nel caffè?
9: Nel caffè. Conservate il vostro contegno, signora. Siamo giunti alla mostruosa conclusione del nostro matrimonio. Siete davanti alla morte.
2: Voglio andare dal dottor Bonsall.
9: Sapete benissimo che nessun medico al mondo potrà aiutarvi.
2: Voglio vivere.
9: Dovete morire.
2: Perché lo hai fatto?
9: Per sapere la verità.
2: Ho detto la verità.
9: Ho amato solo François.
2: Solo lui.
9: Non ti ha mai posseduto un altro uomo? Non sei mai stata adultera?
2: Mai.
9: E l'abito che indossi? Chi? Aspettavi?
2: Te, solo te.
9: Sei scesa tra i prigionieri. Mi hai visti posare la testa sulla ghigliottina. Non giurar più su Dio. Giura su questi morti di cui tu ora fai parte.
2: Lo giuro.
9: E giura anche sulla legge nel cui nome ho ucciso per 15 anni.
2: Giuro anche sulla legge.
18: Sento come la vita ti abbandona. Eri bella ed ora la tua bellezza si trasforma in una carogna. Ma la tua anima non deve trasformarsi in una carogna. Giura sulla tua vita eterna, sulla tua anima immortale.
2: Sulla mia vita eterna, sulla mia anima immortale.
18: Allora, la legge non è assurda. Non è assurdo che io abbia ucciso.
9: Non sono assurde queste guerre, queste rivoluzioni che si moltiplicano e che si addensano in un'unica fanfara di morte. Allora l'uomo cambia se lo si punisce. Allora ha un senso il giudizio universale.
2: Ho detto la verità.
18: Come sei fredda ora nel mio braccio. Come sono sbarrati i tuoi occhi nella visione dell'eternità. Ha ancora un senso mentire adesso al cospetto di Dio? Puoi essere tanto scellerata
19: da non dire la verità, ora che stai passando un'altra vita.
4: Giuro.

0: Luigi.
1: Non sei più al manicomio?
0: Sono tornato per un'ultima volta.
1: Ma quella è tua moglie?
0: L'ho uccisa.
1: Perché?
0: Per sapere la verità.
1: E l'hai saputa?
0: Mia moglie non ha mentito. Non era un'adultera.
1: E occorre uccidere una donna per saperlo?
0: Per me lei era il mondo. Il mio matrimonio era un terribile esperimento. Ho combattuto per elevare il mondo. E ho vinto. Nessuno può mentire. Quando muore come lei, era l'unico essere umano che mi era rimasto al fianco. Ed ora so anche che l'amavo.
1: Non è poco.
0: Sono stanco. Ho i brividi. Sento di nuovo il freddo della nostra gioventù. Quando io leggevo la Bibbia e tu il Capitale, là in quella nostra umida tana.
1: Quelli erano tempi, Paolo.
0: Quelli sono stati i nostri tempi più belli. Eravamo pieni di aneliti e di sogni selvaggi, di speranza febbrile in un mondo migliore. Mi sento pesante. Aiutami ad andare in camera mia. Perché sei venuto?
1: Per dirti addio.
0: Come sapevi che ero qui?
1: Beh, al manicomio non c'eri.
0: Oh. E che farai ora?
1: Vado in Portogallo. Devo ricominciare da capo.
0: Dobbiamo sempre ricominciare da capo. Noi siamo dei veri rivoluzionari. Io fuggo con te, fratello.
1: Noi due siamo fatti l'uno per l'altro, Paolo.
0: Apriremo un bordello. Io sarò il portiere. Così quando cielo e inferno esploderanno, pianteremo in mezzo a questo mondo vacillante la bandiera della giustizia.
1: Paolo!
0: Ho le vertigini dalla stanchezza. Ti vedo come un'ombra, sempre più scura. Ma io non abbandono la lotta. Mai! Io devo reintrodurre la legge mosaica.
2: Devi scusarci se veniamo noi invece della cameriera.
1: Che volete?
2: Sei condannato a morte, Saint-Claude. Metti le mani dietro la nuca. Voltati verso la finestra, così è più facile morire.

0: boia e vittima insieme per le nostre stesse azioni.
1: Mentre io, avido di potere e nient'altro, abbraccio il mondo.
2: E io, una prostituta, passo immutata attraverso la morte.
3: Ma noi, che stiamo qui stesi in questa rovina,
0: o che moriamo contro un muro imbiancato, o su un rogo che lentamente ci consuma, o legati alla ruota tra cielo e terra,
3: noi torniamo sempre, come siamo sempre tornati,
0: in sempre nuove forme, avidi di sempre più lontani paradisi,
3: assetati della vostra fratellanza,
0: nutrendoci della vostra indifferenza.
3: Come turbini passiamo sulle vostre città,
0: giriamo ansanti, le ali possenti,
3: facendo ruotare il mulino che vi schiaccerà.
4: Ed io, gettato su di una terra che non si può più salvare, inchiodato alla croce della mia ridicolaggine, pendo da questo legno che mi deride, levato senza scudo verso il volto di Dio, ultimo fra i cristiani.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 350, buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiori a Roma per le caratteristiche e le novità del Museo Nazionale Romano, che è uno dei musei di archeologia più importanti del mondo. È composto da 4 sedi nelle quali si sta lavorando molto per aprirle a pubblici i più diversi, come ci racconta la direttrice Federica Rinaldi. Benvenuta a Radio Rai, grazie per aver accettato il nostro invito.
4: Grazie, sono molto onorata di questo invito e... grazie.
3: Cominciamo dall'inizio, raccontiamo la natura e la storia del museo, direttrice. Perché 4 sedi? Quali sono? Come si fa ad avere una visione unitaria su 4 sedi? È così importante poi?
4: Perché 4 sedi? Innanzitutto perché? Perché il Museo Nazionale Romano nasce nel 1889, pochi anni dopo che Roma diventa capitale del Regno d'Italia. E la sua nascita all'epoca rispondeva all'esigenza di raccogliere e conservare tantissimi materiali archeologici che continuavano a emergere dai lavori di ampliamento della capitale stessa. E all'inizio

0: sede principale, sostanzialmente anche unica del museo, era ubicata nelle terme di Diocleziano. Quando poi però negli anni 80 del Novecento si comincia a pensare ad una migliore organizzazione dell'esposizione, ci si rende anche conto che la grande quantità di opere necessitava di spazi maggiori e si decide quindi di valorizzare il grande numero di materiali archeologici e di collezioni secondo temi specifici. E questa scelta portò proprio alla creazione delle quattro sedi, ognuna con funzione diversa, di cui oggi il Museo Nazionale Romano si compone, che è quindi senza dubbio un istituto unitario, ma che si articola in quattro sedi diverse, le quali permettono di poter toccare con mano, vedere e apprezzare l'intera storia di Roma, da quella appunto imperiale innanzitutto, a quella medievale, rinascimentale e finanche moderna e contemporanea.
1: Proviamo a raccontare le sedi partendo da Palazzo Altemps, che è uno dei palazzi romani di maggiore fascino, no? Per l'architettura, per
0: Sono
1: l'apparato,
0: assolutamente
1: no?
0: d'accordo, sì.
1: Bellissimo l'apparato decorativo. Io vi auguro pochi visitatori perché ci voglio venire solo io, mi piace molto.
0: Sono assolutamente d'accordo. Devo dire che a Palazzo Altemps la sindrome di Stendhal è proprio una cosa ricorrente. L'entrare nelle cortile di Palazzo e trovarsi avvolti da un'architettura rinascimentale come appunto quella di Palazzo, un piccolo gioiello, è sicuramente un'esperienza che coinvolge tutti i sensi. Si trova vicino a Piazza Navona, tra l'altro, e ospita una delle principali collezioni di scultura classica del mondo antico, raccolta dalle grandi famiglie nobili romane che nel corso dei secoli, tra il XVI e il XVII secolo, si sono avvicendate all'interno di questo meraviglioso palazzo rinascimentale, che quindi, diciamo, è prezioso, come dicevo, in primis proprio per la sua architettura e gli apparati decorativi interni che contiene, oltre che appunto proprio per le collezioni. Collezioni che sono numerose tra le altre, perché citiamo tra tutte la collezione proprio Altemps, quella appartenente alla famiglia storica del palazzo, risalente al cardinale Marco Sittico Altemps, la collezione Boncompagni Ludovisi con pezzi straordinari come il trono Ludovisi, l'Ares Ludovisi, quindi parliamo anche di capolavori della scultura greca, la collezione Mattei, famosa soprattutto per la presenza di ritratti, rilievi e sarcofagi, la raccolta egizia che occupa numerose sale e che contiene materiali, statue, sarcofagi, steli, oggetti, sia provenienti dall'Egitto ma anche provenienti proprio dai contesti egizi che in epoca romana erano diffusi nella città di Roma, quindi materiale da scavo, possiamo dire, in un certo senso. E poi la collezione Gorga, una collezione fatta più di materiale minuto, ma altrettanto comunque molto interessante. Quindi un palazzo che conserva, studia, valorizza le collezioni di antichità, ma che vuole anche raccontare che cos'è il collezionismo. E a questo proposito le chiedo la possibilità proprio di anticipare che a partire dal mese di settembre e fino a dicembre a Palazzo Altemps partirà un ciclo di conferenze che abbiamo intitolato Il Museo che Nasce, che ho organizzato insieme alla professoressa Francesca Mattei, che sarà proprio dedicato alla storia del collezionismo e delle sue varie forme, partendo da Palazzo Altemps.
1: Eh sì, perché i musei non solo conservano e non solo propongono, ma anche studiano, no?
0: Assolutamente.
1: Io le vorrei chiedere, noi andiamo in onda il 7 ottobre e quando andiamo in onda dovrebbe essere appena terminata e a sua cura Costellazioni dall'Antico, che è una iniziativa site specific per Palazzo Altemps con le opere dell'artista contemporaneo Mircea Cantor. Voglio chiudere questa prima parte di intervista chiedendole, ovviamente a partire dalla mostra, qual è la sua posizione riguardo le mostre d'arte nei musei archeologici? In linea generale, che cosa si può fare e che cosa no e perché? Perché ci sono anche tanti detrattori. Come ci sono quelli che vorrebbero fare tutto, ci sono anche coloro che vorrebbero

0: che non venisse fatto niente.
1: Allora, assolutamente d'accordo, io ho una posizione intermedia, nel senso che sin dall'inizio della mia carriera mi sono trovata nella condizione di accogliere favorevolmente queste forme di interazione, come le ho chiamate anche in passato quando mi trovavo in altri contesti museali e organizzavo mostre di arte contemporanea. Perché se le proposte, gli artisti, i materiali che vengono appunto selezionati hanno la capacità di inserirsi in maniera rispettosa del contesto, ma nello stesso tempo anche dialogica, allora secondo me il risultato è stato raggiunto. Io credo che oggi la possibilità di rileggere il passato con gli occhi della contemporaneità sia una delle esperienze multisensoriali, e in questo proprio mi riferisco alla mostra di Mircea Cantor, che ciascuno di noi ha il diritto di vivere. Questo perché non tutti siamo ovviamente studiosi del mondo antico, ognuno di noi ha la propria storia culturale, professionale diversa. La contemporaneità è qualcosa però che in qualche modo ovviamente sentiamo più vicina a noi, e laddove attraverso il tatto, la vista, ma anche l'olfatto, ci sia la possibilità di andare a rileggere quello che il mondo antico ci ha lasciato, io credo che sia un'operazione vincente. Al Museo Nazionale Romano la tradizione di mostre di arte contemporanea è senza dubbio una tradizione di lunga durata. Io non ho nessuna intenzione di interromperla, ma voglio però gestirla bene. E cosa significa questo? Innanzitutto sto studiando da quando mi sono insediata, e credo che ormai siamo pronti, un bando per individuare una figura curatoriale che abbia l'esperienza e la professionalità anche per affiancarmi nella scelta, negli indirizzi delle mostre di arte contemporanea. Un direttore come me non necessariamente può avere il suo, no? Formazione per poter anche stabilire se una mostra è adeguata oppure no. Ci sono alcune mostre che colpiscono, come quella di Mircea, e sulla quale non ho mai avuto dubbi, ma l'ho sentita subito mia, ma sono appunto esperienze che possono capitare ogni tanto. Ecco, la presenza quindi di una figura che possa supportare il museo, io la sento molto importante come esigenza. Dall'altra parte poi le proposte devono essere proposte non calate dall'alto come esigenze di autorappresentazione degli artisti che inseriscono la loro creatività all'interno di una location, perché il Museo Nazionale Romano, come nessuno dei musei diciamo del patrimonio italiano, sono delle location, no? Sono ovviamente degli spazi vivi, dinamici, degli spazi che hanno la loro storia, sono appunto delle realtà nelle quali se si può compenetrare linguaggi ben venga, altrimenti ognuno deve fare il suo mestiere, come si dice, no?
0: Anche perché non sono spazi neutri.
1: No, non sono spazi neutri, sono spazi che possono fagocitare anche la contemporaneità o essere fagocitati. Ecco, quindi non ci deve essere assolutamente questa sovrapposizione, ma ci deve essere un affiancamento che dia valore all'uno e all'altro, e non è assolutamente facile. Molte volte lei lo ha detto, le critiche ci sono state perché l'opera contemporanea magari ha invaso, come dire, lo spazio antico. Ecco, non ci deve essere una prevaricazione, un'invasione, e ci deve essere l'umiltà. Come sempre, quando ci si accosta alla cultura bisogna farlo con umiltà. Se si parte da questo presupposto, ecco, io non perché l'abbia curata, ma insomma vedo e leggo delle ottime recensioni, mi sembra che la mostra dell'artista Mircea Cantor a Palazzo Altems, che si chiude alla fine di settembre, ma chissà, magari ci sarà la possibilità, che oggi non sono in grado di confermare, di prorogarla, però ha avuto un grande successo perché si è perfettamente integrata ed è nata proprio da un amore spassionato dell'artista nei confronti del mondo antico, una sua propria quasi interiorizzazione, no? Che si è poi riversata in una rilettura assolutamente compatibile.

0: A Roma per il Museo Nazionale Romano in collegamento la direttrice Federica Rinaldi che ci accompagna nella visita sede per sede ma in nome di un progetto condiviso. Abbiamo parlato di Palazzo Altemps, adesso ci spostiamo alle terme di Diocleziano. Dove sono, cosa sono state, direttrice, e perché nel racconto a un certo punto dobbiamo fare il nome di Michelangelo.
1: Le terme di Diocleziano sono le più estese terme imperiali romane. La loro estensione supera le terme di Caracalla e rappresentano oggi quasi un quartiere di Roma. Stiamo parlando di Piazza della Repubblica, stiamo parlando di Piazza del Cinquecento, stiamo parlando della stazione Termini, che si chiama esattamente come le terme di Diocleziano che si trovano davanti ad essa. Stiamo parlando quindi di un complesso pubblico termale straordinario che si conserva in molte delle sue parti, dei suoi componenti, dei suoi edifici, anche grazie proprio al fatto di essere stato in epoca rinascimentale tra il 5 e il 600 riconvertito in spazio religioso. Uno fa tutti la chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri su progetto di Michelangelo e il chiostro di Michelangelo, che proprio si trova all'interno dello spazio museale delle terme di Diocleziano, che è uno dei luoghi culturali ma anche mistici in un certo senso, tra i più belli che abbiamo sicuramente in Italia. Le terme di Diocleziano rappresentano la sede iniziale e quella, diciamo così, di riferimento del Museo Nazionale Romano, perché sono state inaugurate nel 1889 e per la loro storia di essere state da subito destinate a conservare la ricchissima quantità di materiali che provenivano dagli scavi archeologici della seconda metà dell'Ottocento, finalizzati all'ampliamento di quella che poi è diventata la capitale del Regno d'Italia, cioè Roma, nel 1870. Oggi le terme di Diocleziano rappresentano proprio la fotografia dell'impero romano. Grandi quindi collezioni che vanno dall'epoca protostorica, passano poi per l'epoca appunto romana imperiale, pensiamo al museo della comunicazione scritta, dico museo perché poi le terme proprio per la sua estensione contengono all'interno delle sezioni museali tematiche, e una di queste sicuramente la più estesa, la più nota e quella anche più oggetto ancora di studi di interesse è proprio il museo della comunicazione scritta. Ovviamente non dimentichiamo che poi molta parte delle terme e quindi delle grandi aule, delle piscine è ancora visitabile, ancorché oggi le terme siano all'interno di un processo di trasformazione che questo autunno andremo proprio a raccontare alla città con delle conferenze dedicate, perché crediamo molto nel tema della partecipazione a quelle che sono i progetti, i lavori, i cantieri all'interno dei nostri musei e in primis proprio delle terme di Diocleziano. Un processo di trasformazione che porterà nel corso del 2027 a un nuovo ingresso, un ingresso dedicato al pubblico sul lato di Piazza Esedra, Piazza della Repubblica, con la ricollocazione anche del portale della Certosa, nuovi percorsi con nuova segnaletica e nuovi spazi museali riqualificati e rinnovati, e spero anche ovviamente tutta una serie di servizi aggiuntivi che oggi purtroppo mancano per motivi legati a vicissitudini pregresse, ma che ci consentiranno sempre nel 27 di ripristinare i bookshop e ad esempio le caffetterie o caffetterie letterarie. Quindi l'obiettivo è quello di restituire nella loro piena funzionalità le terme di Diocleziano, ma anche l'antistante Palazzo Massimo alle terme, dove altrettanto stiamo lavorando per riqualificare l'ingresso e per fornire ulteriori servizi. Tra questi mi piace segnalare, per diciamo così una visione di insieme del Museo Nazionale Romano, che grazie a un bando un avviso pubblico per l'individuazione di un partenariato speciale pubblico-privato, proprio da quest'autunno inizierà un percorso che durerà almeno 3 anni di didattica ed educational, ma anche valorizzazione su tutte quante le sedi. Grazie appunto a questo partenariato, un operatore composto da più associazioni supporterà il museo con attività di laboratori, di visite guidate, ma anche di arti performative che andranno proprio a calarsi nelle sedi del Museo Nazionale Romano per raccontare la specificità di ciascuna di esse. Quindi un rilancio corale del Museo Nazionale Romano, della sua storia, delle sue 4 sedi, perché è coinvolta anche la Cripta Balbi, nonostante ad oggi sia ancora un cantiere, altrettanto però in previsione di una conclusione nel corso del 2027.
0: Quando andiamo in onda ci sarà ancora un mese per visitare una mostra che si sta svolgendo nell'aula ottagona delle Terme di Diocleziano, che si chiama Egyptus dal Nilo al Mediterraneo. È una mostra un po' diversa, racconta un Egitto differente da quello dei faraoni. Vogliamo fare un ultimo appello, dottoressa?
1: Lo faccio molto volentieri, partendo dal fatto che ci troviamo ancora una volta all'interno delle terme, in una delle aule che appunto componevano il grande complesso termale, in piazza, sostanzialmente in piazza della Repubblica. Aula ottagona che l'anno scorso è stata riaperta con una vocazione che ormai rimarrà, diciamo così, come etichetta, quella di Museo dell'Arte Salvata. E anche la mostra Egyptus, che invito tutti a vedere perché è aperta fino al 15 novembre, rispetta questa etichetta. Perché? Perché racconta certamente un Egitto inedito, non l'Egitto dei faraoni, ma l'Egitto appunto durante l'impero romano, l'Egitto delle oasi. L'Egitto quindi, diciamo così, che i grandi costruttori e ingegneri romani furono in grado di sfruttare, nel senso ovviamente più che positivo della parola, un Egitto appunto in cui il racconto si fa sia archeologico che multimediale. All'interno infatti dell'aula ottagona le vetrine ospitano le collezioni del Terme di Diocleziano, del Museo Nazionale Romano, collezioni di materiale egizio, ma anche e soprattutto materiale proveniente dalle quotidiane attività che il Comando Carabinieri del Patrimonio Culturale svolge sul territorio nazionale e internazionale per contrastare le attività illecite o riciclaggio, sequestro di reperti appunto antichi. Ecco perché il Museo dell'Arte Salvata, perché ne viene salvata la memoria, ma ne viene salvata anche in un qualche modo l'autenticità e il riconoscimento che il reperto antico deve avere nel percorso conoscitivo anche del pubblico contemporaneo. Dall'altra parte, alla mostra archeologica si affianca un meraviglioso LED wall che avvolge proprio come una spirale, assecondando un po' la forma dell'aula stessa, e racconta proprio l'attività di scavo archeologico nelle oasi dell'Egitto romano, attività di scavo condotte ogni anno dalle missioni archeologiche delle università italiane che lì lavorano, con immagini spettacolari riprese proprio per l'occasione, addirittura una parte di un filmato realizzato interamente con l'intelligenza artificiale, che vuole anche un po' farci riflettere su come oggi l'intelligenza artificiale, laddove sia affiancata dallo studio, dalla ricerca e dall'approccio scientifico, possa dare un grande contributo per rendere ancora più vicino un passato che altrimenti continua a rimanere distante dall'oggi.
0: Parlavamo prima del Museo della Comunicazione Scritta dei Romani, ma afferisce al complesso delle Terme di Diocleziano anche il Museo di Protostoria dei Popoli Latini, che si trova al primo piano del chiostro di Michelangelo, ma è chiuso per riallestimento, così come accennavamo è chiusa per lavori l'intera Cripta Balbi. Io quindi direi che per quanto riguarda queste realtà e anche Palazzo Massimo, a cui abbiamo appena accennato, dobbiamo risentirci, no?
1: Assolutamente sì.
0: Facciamo insieme una nuova puntata in occasione della prima riapertura possibile. Quando sarà? Grosso modo?
1: Dovremmo aspettare giugno dell'anno prossimo per poter avere un'apertura funzionale e funzionante. Ci saranno degli step intermedi che ad oggi ancora non riesco però, per onestà intellettuale, a calendarizzare, ma che sto condividendo con tutte le imprese e con i gruppi di lavoro in maniera tale da poter restituire progressivamente alla città e anche al turismo, ovviamente, certo, questi luoghi straordinari. Modalità di restituzione che comunque sto facendo con questi incontri pubblici aperti alla cittadinanza, in maniera tale da poter entrare in un certo senso nei cantieri, seppur virtualmente, conoscendo quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione rispetto alle attività di restauro, di valorizzazione e di musealizzazione, in maniera tale che ci sia appunto la percezione del lavoro che si fa. Non mi piacciono infatti gli steccati, mi piace un'osmosi, una condivisione continua, perché il patrimonio è di tutti.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Patrizia Carrano è l'ospite di oggi di Che libri leggi? Scrittrice, giornalista. Recentemente, un paio di mesi fa, l'abbiamo vista in occasione della mostra del cinema di Venezia, in un appuntamento quotidiano a contatto con registi, stelle.
2: Questo attinge al mio vecchio amore per il cinema.
1: Un vecchio amore, però
2: sì,
1: che continua.
2: Ah, sì. Direi l'amore della vita.
1: L'amore della vita. E i suoi libri hanno tutti avuto un buon successo e credo che lei li ami tutti. Però credo che l'ultimo, L'ostacolo dei sogni, lei forse lo ami più degli altri. È vero?
2: Ma sì, mi sono molto interrogata riguardo a questo proprio l'altro giorno con una mia amica molto cara che è la psicoanalista Simona Gentili, perché in realtà io ho scritto, dei 9 libri che ho scritto, gli ultimi due sono 2 romanzi. Uno, Cattivi compleanni, che aveva una vocazione apparentemente molto autobiografica perché raccontava la storia di una donna di 40 anni che riguardava la sua infanzia veneziana, e l'altro, questo, che invece è un libro di taglio assolutamente diverso perché racconta la storia di un bambino poverissimo nell'Italia fascista degli anni 30, bambino che riscatta la sua povertà attraverso un grande amore per un straordinario cavallo. E in realtà poi, ragionando con questa mia amica, la cui vocazione è un analista del resto, come dire, la dice lunga sulla sua professione, abbiamo capito che questo libro, L'ostacolo dei sogni, in qualche modo è molto più autobiografico dell'altro.

0: perché in realtà c'è una biografia delle emozioni che non riguarda esattamente quel che è davvero accaduto, ma quello che si è provato. E quindi io voglio molto bene a questo libro, sì.
1: Ma lei si identifica più con il bambino Salvatore oppure con il cavallo?
0: No, io mi identifico con il bambino Salvatore e il bambino Salvatore si riconosce amico del cavallo che lui ama perché ad Unilli c'è la stessa vocazione alla disobbedienza, o meglio, a un'obbedienza data soltanto alle persone di cui si riconosce il magistero e l'autorevolezza. Quindi sono due disobbedienti che accettano di obbedire soltanto alle persone delle quali si fidano e che stimano. E in questo il bambino e il cavallo si
1: Si
0: somigliano e tutte e due somigliano a me.
1: somigliano a Patrizia. Sente, Irene Bignardi l'altro ieri in una recensione definisce questo libro una fiaba moderna. Prima di tutto volevo sapere se è d'accordo. E poi volevo sapere lei che rapporto aveva con le fiabe quando era piccola.
0: Io ho avuto un rapporto straordinario con le fiabe, nel senso che io sono una bambina che non è andata a scuola fino a 12 anni, però nel 1955, avevo solo 8 anni, io ebbi per regalo il giorno dell'ultimo dell'anno da un giornalista molto bravo che si chiamava Saverio Tutino, un libro di Afanasieff che erano le antiche fiabe russe. Era un libro molto alto, erano 749 pagine. E io ricordo la mia malinconia, il mio dolore perché il giorno prima dell'Epifania le avevo finite. Cioè io avevo letto a 8 anni e mezzo 790 pagine di fiabe nell'arco di 5 giorni e mezzo, che quindi era una bella velocità per una ragazzina. Le
1: Poi fiabe
0: fiabe,
1: anche non facili,
0: no,
1: immagino,
0: però bellissime,
1: sì,
0: devo
1: con
0: dire.
1: dei...
0: Fiabe di cui ancora l'isba con le zampe di gallina che si girava su se stessa per cercare il sorgere e il levare del sole, è una cosa che ancora adesso porto dentro di me. E quindi ho sempre molto amato le fiabe italiane della tradizione raccolte da Calvino, le fiabe di Emma Parodi, le fiabe di Grimm. Sono tutte, come dire, sono una che ancora oggi sente un forte desiderio di quello che la fiaba comporta, che non è come erroneamente, secondo me, si crede è l'evasione, ma è piuttosto il trovare in forma allegorica riproposte tutti i dilemmi, le pulsioni più profonde, più antiche che agitano ognuno di noi. Quindi in questo senso le fiabe mi piacciono molto. Per quello che dice Irene Bignardi, devo dire che credo sia stata una delle, tra le molte recensioni che il mio libro ha avuto, una delle lettrici più attenta, uno di quei lettori che rivelano all'autore delle cose che lui stesso non aveva capito del suo libro, e quindi in questo senso straordinarie. Quando dice fiaba moderna, io credo che lei intenda dire che poiché è ambientato nel 1900 fra il 36 e il 38, in qualche modo c'è una contiguità con i nostri giorni, ma poi in realtà il tentativo era quello di fare con il meccanismo della fiaba, come lei stessa scrive molto acutamente, un piccolo racconto morale.
1: Senta, poi torniamo ai suoi libri, però adesso mi viene in mente, parlando appunto di Irene Bignardi, il rapporto che ha lei con la critica, cioè l'addolora molto quando un suo libro viene, non dico stroncato, perché non sarà mai successo, immagino,
0: No,
1: ma
0: è anche
1: non capito,
0: successo, è anche
1: non...
0: successo. No, posso dire una.
1: ritiene comunque che sia utile questo tipo di critica negativa, perché adesso sì...
0: Ma ecco, io devo dire questo, che secondo me il problema non è certamente di avere delle critiche positive o negative. Naturalmente quando le critiche sono, le recensioni sono positive, non si può che essere felici. Il problema è di avere delle recensioni o dei pezzi che riguardano il tuo lavoro fatti con la voglia di capire. Se poi questa voglia di capire comporta un giudizio non sempre del tutto positivo, questo, se per quello che mi concerne, va in seconda istanza. Io ho avuto delle recensioni a dei miei libri, magari encomiastiche, ma secondo me così scritte male, cialtronesche, tirate via, che alla fine io mi sentivo un pochino offesa della
1: Umiliati.
0: poca qualità con la quale quel lavoro era stato fatto, quel lavoro sul mio lavoro. Ecco, questo mi turba
1: Si dice che a
0: profondamente.
1: volte i critici nemmeno leggano i
0: Questo non lo so.
1: libri.
0: Sta di fatto che io scrivo dei libri tutti così diversi l'uno dall'altro che è molto difficile pensare di non dargli nemmeno un'occhiata e pensare che sia sempre la stessa cosa, perché io in questo getto un po' nello smarrimento la mia casa editrice, perché ogni volta ricomincio da capo.
1: E ritorniamo ai suoi libri di quando era, diciamo, un pochino più grande. Ecco, quando lei ha cominciato i suoi libri, su che cosa sono andate le sue preferenze? Amava più di più la letteratura cosiddetta rosa, sentimentale, oppure le piacciono più le avventure, Salgari, Verne?
0: Se lei parla delle mie letture dell'adolescenza,
1: sì, un po' prima anche.
0: Beh, io
1: 12,
0: sono,
1: quell'età,
0: sì,
1: che
0: sono
1: metà,
0: stata
1: che
0: una lettrice abbastanza onnivora e precoce, però devo dire che ho amato prima Salgari moltissimo. Io ricordo che ero molto felice quando avevo l'influenza, perché avevo un bambino vicino di casa che aveva tutto Salgari, e allora la mia tata andava a casa di questo ragazzo che mi piace ricordare si chiama Daniele Bodini, e andava da Daniele e tornava con 3 o 4 libri. Qualche volta erano libri che avevo già letto, perché la mia tata non aveva perfettamente, come dire, l'elenco di tutte le mie letture. Però io ho letto tutto Salgari, sempre prestato, devo dire, da Daniele, e gliene sono grata, ed è una lettura che mi ha accompagnato fino ai 13-14 anni. Poi in una bibliotechina di un mio nonno milanese ho scoperto i vecchi Salani, quindi tutto De Lì, e mi sono molto divertita con De Lì. E devo dire che questo divertimento che mi ha accompagnato per gli anni tra i 13-14 eccetera, per un certo periodo di tempo l'ho difeso anche tra virgolette politicamente, nel senso che poi quando c'è stato l'avvento del femminismo e c'è stato un periodo in cui la letteratura rosa era vista come veramente la corda in casa dell'impiccato, Lia la sapeva di zolfo, io allora mi misi a fare delle inchieste sulla necessità e il bisogno della favola nella vita quotidiana, andando a sentire delle persone che, di cui nessuno supponeva l'esistenza, come un signore molto colto e molto simpatico che lavorava alla Camera, che si chiamava Beniamino Placido e che poi divenne quel grande elzevirista che noi tutti conosciamo. Quindi sono arrivata prima all'avventura e poi al romanzo rosa, ecco, questa è stata un pochino, e poi dal romanzo rosa sono andata a un romanzo che è rimasto forse il romanzo che io in assoluto conosco meglio, o comunque che ho amato di più, e che è il contrario certamente di un romanzo rosa, anche se è una sorta di radiografia di un animo femminile, e che è Madame Bovary. Madame Bovary è stata la prima lettura, non da adulta, ma la prima lettura che ho fatto, che credo di aver fatto con occhi adulti. Ecco, leggendo Madame Bovary ho capito che stavo diventando forse un lettore grande.
1: Senta, e in queste sue scelte lei veniva influenzata da qualcuno, dai suoi amici oppure da un suo innamorato? Non so, ha mai amato un autore perché lo ha scoperto, perché un suo fidanzato così l'ha indicato?
0: Più in là nel tempo certamente sì, più in là nel tempo certamente sì, non diciamo non fino ai 20 anni della mia vita. Poi io sono stata per molti anni legata a un uomo che era oltretutto più grande di me, quindi aveva avuto più tempo per leggere, che mi ha aperto a certe curiosità intellettuali che probabilmente io non avrei avuto. Per esempio mi ha messo in mano un librettino che allora era nella prima edizione di Umberto Eco, che era Diario Minico, ma c'è una vecchia edizione di Diario Minico di Umberto Eco in cui c'è un Umberto Eco giovane senza barba, ed era molto divertente. È lì che ho letto la fenomenologia di Mike Bongiorno, cioè mi ha messo come dire in contatto con alcuni territori della semiologia o comunque della comunicazione di massa e via dicendo, che altrimenti probabilmente non avrei frequentato, e lì mi sono anche poi divertita molto, devo dire. Però poi io invece sono stata sempre una lettrice con grande voglia di scoprire autonomamente le mie letture, e poi devo dire una cosa, che io sono una lettrice che legge poco gli autori moderni. Ho sempre letto, quasi sempre, autori dell'Ottocento. Ancora oggi leggo pochi autori moderni. E quindi poi è anche facile e difficile andare a cercare gli autori dell'Ottocento. Se uno decide che legge tutto Maupassant o tutti i francesi che io ho molto amato, ecco, allora quelli un per uno li legge tutti quanti.
1: Allora, i francesi e i russi? C'è
0: io
1: sempre
0: amati,
1: nella giovinezza
0: ne
1: una gran passione.
0: Confesso con qualche senso di colpa che li ho amati molto meno, cioè in realtà tutta la letteratura e la narrativa francese
1: europea,
0: è stata quella che proprio alla quale in qualche modo ho fatto riferimento e dalla quale se ho imparato qualcosa l'ho imparata lì. Ecco.
1: E c'è in quegli autori un modello a cui lei si ispira?
0: No, perché mi sembrano tutti autori impareggiabili e irraggiungibili. Ci sono
1: non so,
0: stati
1: un modo di raccontare.
0: Certamente, come dire, mi piace quel loro raccontare apparentemente molto appoggiato alle cose, ai fatti e ai sentimenti. Mi piace moltissimo. Ho imparato, credo, una certa crudezza di sguardo, certamente non di espressione, da Balzac. Credo di avere imparato una certa estenuatezza eventuale dentro la mia mente da Maupassant. Ho molto imparato anche da alcuni autori italiani, per esempio Federico Tozzi è un autore che amo moltissimo. Adesso sto leggendo un libro che mi piacerebbe citare, che è appena uscito, che in Italia non esisteva, di cui non esisteva la traduzione, che è un libro di Robert Louis Stevenson che si titola Viaggio nell'entroterra ed è un diario di viaggio, di un viaggio da lui fatto in canoa fra il Belgio e la Francia, edito da Franco Muzio con una bella prefazione di Ippolito Pizzetti. Ecco, sono poco nelle mode e non riesco ad amare troppo gli autori moderni, ma probabilmente è una mia colpa.
1: Allora, oggi è domenica e il nostro pubblico spesso sta a casa, allora gli abbiamo consigliato un libro e un altro? Vogliamo consigliargli
0: sì,
1: l'ultimo libro di Patrizia Carrano?
0: Un altro autore che ho amato moltissimo, anzi un altro libro che ho amato moltissimo è Servabo, che è un piccolo libro di Luigi Pintor, si intitola Memoria di fine secolo, edito da Bollati Boringhieri. Sono 80 paginette che raccolgono una vita con uno smalto, un dolore e un'ironia da autore straordinario.
1: Da Patrizia Carrano e da Lilli Fabiani auguro a tutti buona domenica.

0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Oggi parliamo di libri con una scrittrice, Rosetta Loi. È nata a Roma da padre piemontese e da madre romana. Nel 1974 ha pubblicato il suo primo romanzo, La bicicletta, e ha vinto subito un premio, il premio Viareggio Opera Prima. Ha scritto ancora La porta dell'acqua, L'estate di Letouché, All'insaputa della notte, con Le strade di polvere del 1987 ha vinto il Supercampiello. In questi giorni è uscito il suo ultimo romanzo, Sogni d'inverno. È la storia di una madre e di una figlia molto diverse tra loro, Daria e Asia. C'è qualcosa di Rosetta in queste due figure? E che cosa?
2: Ma direi che qualcosa c'è comunque, però forse non c'è molto di me, forse all'inizio in Asia. Se devo essere molto sincera, forse c'è più di me in un personaggio maschile che in questi due personaggi femminili. Io spesso mi sono, diciamo così, in qualche modo nascosta in Federico, che è poi il personaggio che più si incontra con Asia, in certo modo il suo antagonista e il suo... anche l'uomo con quale si incontra di più, sono le due cose insieme.
1: Senti, tu appunto mi dici che ti identifichi con un personaggio maschile. Ecco, io
2: voglio... Non è che mi identifico.
1: Ti trovi, insomma, sì. hai messo qualcosa di tuo?
2: Sì, forse di più, sì. Che più è una cosa che mi è già successa, donne. Però. Volevi chiedere qualcosa?
1: No, mi è venuta una curiosità. Dunque, la tua famiglia, quando tu eri piccolina, era formata da tre sorelle.

0: e un fratello.
1: Sì.
0: Ecco, per quel che riguarda la scelta delle tue letture, tu leggevi più i romanzi, quelli che si chiamano i romanzi rosa, oppure forse rubavi a tuo fratello i romanzi d'avventure, Verne?
1: Ma io veramente leggevo tutto quello che mi capitava. A casa mia non c'era poi una grande scelta. Ho letto moltissimi libri che tu dici rosa, ma ho letto quando ero più piccola moltissimo anche libri di Salgari, per esempio, quelli anche di Jack London. Poi c'era un altro scrittore di avventure,
0: Kipling,
1: Kipling anche un altro, mi ricordo, si chiamava Curwood, che scriveva anche delle storie molto avventurose. Quindi devo dire che in me
0: l'uno
1: hanno sempre convissuto le due cose. Sì. Però se oggi ripenso, per esempio, ero sempre portata piuttosto a una vita, se sognavo una mia vita, pensavo sempre una vita più avventurosa che non la vita di mia madre, ecco.
0: Che romantica.
1: Sì, sì.
0: Senti, torniamo un pochino più indietro, quando eri proprio piccola piccola. Ricordi se ti piacevano le fiabe? Ricordi
1: moltissimo.
0: Chi te la raccontava, la mamma, la tata, alla sera per addormentarti?
1: Quelle mi piacevano moltissimo. No, prima di addormentarmi purtroppo non me le raccontavano mai. Però il pomeriggio spesso sì. Direi che io ci avevo una bambinaia tedesca, quella mi raccontava tutte le varie fiabe di Grimm. E poi però ci avevamo anche, per esempio, spesso io stavo con una cameriera che invece era piemontese e sapeva tutto un altro genere di favole. Comunque sia quelle di Grimm sia quelle che mi raccontava questa cameriera che io amavo molto, erano sempre fiabe molto terrificanti.
0: Però
1: e
0: di
1: a me
0: fantasia,
1: piacevano,
0: non
1: sì,
0: storie
1: no,
0: reali,
1: no, no, no.
0: Maghi,
1: sempre
0: streghe,
1: molto, sì,
0: e paura,
1: paura,
0: soprattutto.
1: Paura. Però mi piacevano tantissimo.
0: Allora, meno male che non te le raccontavano la sera.
1: Sì, forse sì.
0: Senti, non so, mi viene in mente, in fondo i giornaletti dei nostri tempi erano belli, perché se io ripenso al Corriere dei Piccoli, a quegli album di Topolino, ti piaceva leggere?
1: Sì, moltissimo.
0: I
1: giornaletti
0: fumetti,
1: anche a me mi sembravano bellissimi, mi sembrano ancora oggi bellissimi. Tanto che se ne trovo di vecchi vado sempre a sfogliarli, perché c'erano tutta una serie di personaggi che poi sono spariti, come erano per esempio Clarabella, Orazio.
0: Sì. Ecco, li ha ritirati fuori i forattini adesso?
1: Sì,
0: sì.
1: A me quelli piacevano moltissimo.
0: Quando hai rifatto Amato con la faccia di Topolino, ha ritirato fuori tutti quei vecchi, no?
1: Sì.
0: Si vede che anche lui è della nostra generazione. E quale ti piaceva più? Ti ricordi come era disegnato bene il signor Bonaventura?
1: Sì, ma Bonaventura non mi piaceva tanto, perché mi sembrava che fosse più o meno sempre uguale. E io avevo molta simpatia per Topolino, invece tutti i personaggi di Contropaperino, Minnie, mi divertiva molto.
0: Quelle scarpone,
1: sì.
0: Quei tacchi.
1: Sì. Quelle ciglia lunghe, lunghe.
0: E niente, adesso cresciamo un pochino. Quando sei diventata più grande, eri libera di leggere quello che volevi oppure i tuoi genitori intervenivano nella scelta?
1: Assolutamente non ero libera.
0: Ecco,
1: loro c'era tutta una lunga serie di proibizioni che naturalmente ogni tanto venivano infrante. Allora, per esempio, mi sono ricordata che parlavo con mio fratello poco tempo fa. Lui era quello che comprava questi libri proibiti, che poi non so, Metti la monaca di Diderot. E allora lui li comprava, però bastava che li lasciasse in giro un pomeriggio, questo libro spariva. Allora lui se lo ricomprava. E ci sono dei libri che, per esempio, lui ha comprato 3-4 volte.
0: E perché eravate tre, uno per uno?
1: No, perché gli venivano sottratti.
0: Sì, appunto. Sì. Ogni sorella ne rubava.
1: Sì. No, non era la mia sorella, erano i genitori, mio padre che gli sottraeva. Bastava che lo trovasse e questo libro spariva.
0: Ah, ho capito.
1: Hai capito? C'era anche perché poi questo quando era un po' più grandino, metti 17-18 anni. Quindi era un po' più difficile proibire, però bastava che questo libro, ecco, tu avevi un libro che ti piaceva moltissimo, però non era tanto, potevi lasciarlo, non dovevi lasciarlo in giro neanche mezz'ora, perché questo libro spariva, di colpo era diventava introvabile.
0: Senti, quando tu poi sei cresciuta, ti sei sposata, hai avuto figli, come ti sei comportata con loro? Nella scelta dei libri, intendo.
1: Ma devo dire, io ho sempre lasciato una

0: Proprio nel ricordo della mia giovinezza, della mia infanzia, io ho lasciato sempre un'enorme libertà, direi fosse una libertà totale. Naturalmente poi parlando ho sempre cercato di consigliarli.
1: Cioè, intervenivi solamente una volta fatta la scelta,
0: No, io intervenivo soltanto per
1: proprio.
0: dire delle volte il mio giudizio e soprattutto intervenivo per cercare di farli leggere. Io, anche Peppe, come mio marito, noi compravamo sempre dei libri che potessero interessare anche i figli, ecco, questo sì. E
1: Perciò la
0: ho
1: scelta
0: faticato,
1: era.
0: all'inizio abbiamo faticato, ma poi devo dire che hanno tutti cominciato a
1: E hanno
0: leggere.
1: letto, hanno cominciato tardi?
0: Hanno cominciato tardi, sì, decisamente
1: E poi però sono diventati buoni
0: tardi.
1: lettori
0: Sì,
1: dopo.
0: direi forse migliori di quello che forse siamo stati noi.
1: In che senso?
0: Ma più attenti, forse noi era questa grande fame di libri, forse c'era stata la guerra, per tanto tempo non c'erano stati, loro invece sono stati più bombardati in questo senso, quindi sono più attenti delle scelte.
1: Rosetta, tu hai frequentato un istituto religioso. Hanno avuto una buona o una cattiva influenza le monache? C'è un autore che loro ti hanno fatto o non ti hanno fatto conoscere oppure non ti hanno fatto amare che poi tu hai scoperto da sola?
0: Ma io devo dire, quando sono uscita dalla scuola delle suore, io sono stata molto molto critica. Oggi, con una saggezza dell'età, posso dire che se ci sono state anche delle pecche, solamente sono state da parte mia, perché poi io stavo a scuola fino all'una e mezza, giusto quando ero più piccola, stavo a scuola fino alle 6. Quindi la loro influenza era abbastanza limitata. Sì, certo, probabilmente se avessi frequentato una scuola pubblica avrei avuto degli incontri più folgoranti. Però
1: Stimolanti.
0: io, per esempio, ho avuto anche la fortuna di avere un insegnante di italiano molto brava, e questo forse è una cosa che mi ha aiutato molto.
1: Ma non ti leggeva i Promessi
0: Era
1: Sposi
0: una
1: sul
0: certa
1: finire?
0: madre Raffaella,
1: Sì, ecco, abbiamo in comune questa insegnante. Non ti leggeva sul tardi della mattinata, in quelle mattinate d'estate caldi, Promessi Sposi?
0: Io questo non me lo ricordo, comunque non l'ho amato a scuola, i Promessi Sposi, l'ho scoperto molto.
1: Sì,
0: Io a
1: ma
0: scuola devo dire non ho scoperto nessuna lettura. Ecco, posso dire che né bene né male, è stato proprio zero come letture.
1: allora, che libri leggi? Adesso parliamo un po' di che libri scrivi, o perlomeno cosa scrivi. Hai cominciato presto a scrivere, eri brava, intanto ritorniamo alla scuola delle suore, eri brava in
0: Dunque,
1: italiano?
0: ecco, devo dire che in italiano sì, ero brava, avevo una grande facilità. E ho cominciato presto. Beh, intanto devo dire che noi abbiamo cominciato nelle medie con, non so se tu forse sei più giovane, però, con le cronache,
1: Non
0: si
1: credo.
0: facevano le
1: Ah sì,
0: cronache.
1: certo.
0: Ecco. E quello secondo me è stato già un modo che io ho cominciato a accorgermi che mi piaceva raccontare, per esempio, quello che mi era successo nella giornata. E spesso mi inventavo perché avevo poco da raccontare, quindi cominciavo a inventare. Forse è stato quello l'inizio. E poi sì, io a 14-15 anni scrivevo dei racconti.
1: Mai pubblicati?
0: No, mai,
1: Ma
0: insomma,
1: conservati?
0: io ero abbastanza infantile, no, qualcheduno ho conservato, insomma, giusto per una questione affettiva. Io insomma, cresciuta tardi. Non ero una di quelle che a 15 anni erano come se ne avessero 18, e a 15 anni probabilmente ero come quelle che ne avevano 12.
1: E qual era il tuo modello quando scrivevi questi racconti,
0: Beh,
1: se
0: i miei modelli
1: ce
0: cambiavano, erano sempre sul libro che leggevo in quel momento, quindi mi entusiasmavo e cercavo di
1: Di
0: scrivere. Erano
1: imitare.
0: sempre grandi avventure, però c'erano sempre delle morti, degli amori strazianti, questo sempre.
1: E dopo, quando hai pensato che forse potevi diventare una scrittrice, insomma, quando hai abbandonato questi piccoli racconti e hai pensato che
0: Quando ho deciso
1: forse
0: di
1: poteva
0: scrivere il mio
1: essere.
0: primo libro, che poi non ho mai pubblicato neanche il mio primo libro.
1: Ah, che non è la bicicletta, allora il
0: No,
1: primo.
0: no, è un libro che non è mai uscito e credo che non uscirà mai, perché non, anche quello lo ritengo una specie di palestra di prova. Quando ho scritto quel libro lì, ho capito che veramente mi piaceva molto scrivere. Insomma, quando ho cominciato a scrivere, in quel momento penso di aver deciso di scrivere. Avrò avuto, non so, credo che fosse nata la mia prima figlia, quindi avrò avuto 25 anni.
1: Niente, oggi quanto del tuo tempo libero dedichi alla lettura?
0: Purtroppo
1: Come la
0: poco.
1: lettura, non la lettura che
0: Sì.
1: ti serve per il tuo lavoro,
0: Ah.
1: per scrivere, proprio la lettura,
0: La lettura
1: quella
0: che amo,
1: che scegli proprio che ami.
0: perché io continuo ad amarla moltissimo, e purtroppo poco tempo, perché sempre mentre scrivo io non, tutto il tempo che ho io lo dedico a scrivere, tutto il tempo che ho con la mente fresca, diciamo. E leggo moltissimo quindi in viaggio. Io quando sono in viaggio leggo degli interi libri, anche in treno, negli aeroporti, anzi se non ho da leggere un libro sono perduta. E poi ecco, negli intervalli fra un libro e l'altro cerco di leggere tutte quelle cose che non ho fatto al tempo che mi piace leggere.
1: E rileggere, ti piace rileggere un libro?
0: Molto anche.
1: Forse di più.
0: Mi piace moltissimo scoprire dei libri che non ho letto, ma mi piace anche moltissimo rileggere.
1: Rosetta, oggi il tempo a nostra disposizione è finito. Insieme a Rosetta Loi, saluto i nostri ascoltatori e auguro loro una buona domenica.

0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Non serve presentare il nostro ospite di oggi. Tutti conoscono Alberto Bevilacqua e i suoi romanzi e anche i suoi film. Lei è stato anche regista.
2: Sì.
1: Ma non tutti sanno che Alberto Bevilacqua è anche poeta. Messaggi segreti, una raccolta di sue poesie, è uscita proprio da poco, in questi giorni, per Mondadori. E di solito si scrivono poesie da molto giovani per poi passare al romanzo. Lei invece alla poesia è sempre rimasto fedele, vero?
2: Sì, i messaggi segreti sono la raccolta di tutte le poesie che ho scritto nella mia vita, quindi fin da giovanissimo. E la poesia è stata la base sempre di ogni mia scrittura, cioè l'intuizione di base dalla quale poi sono partite anche le pagine narrate e quelle filmate.
1: Ma infatti nelle sue poesie si ritrovano un po' i personaggi dei suoi romanzi,
2: sì,
1: in un'altra veste, appena accennati, mentre nel romanzo lei fa delle descrizioni, qui sono come delle apparizioni, come anche un'apparizione alla campagna padana.
2: Certo, no, ma è certamente il discorso poetico, almeno per quanto mi riguarda, è più essenziale, è estremamente puro. Sono delle emozioni, dei segnali con cui noi corrispondiamo appunto al mistero che ci spinge a scrivere poesie, che hanno una trasparenza che non, certamente non può avere la narrativa, che richiede un tempo di elaborazione, richiede anche un artigianato del romanzo e tantomeno le immagini filmiche. Insomma, la poesia ha una purezza estrema.
1: È immediata.
2: Sì,
1: è
2: credo,
1: vero?
2: Che sia il libro a cui poter affidare quel poco che ho fatto nella mia vita.
1: Com'è?
2: Sì, no, è così.
1: Senta, in queste sue poesie spesso troviamo un ragazzetto padano che si muove in questa bella campagna. Ecco, io vorrei sapere, quel ragazzetto padano ha incontrato prima la poesia o la prosa? Voglio dire, il primo libro che le è capitato in mano, che lei ricordi, un libro però importante per lei, era un libro di poesia o un libro di...
2: Ma stranamente non era né un libro né di poesia né di prosa, non era un libro che apparteneva alla letteratura. A introdurmi alla lettura, insomma, e anche a quella che poi doveva diventare la mia passione principale, cioè l'astrofisica, fu mio zio che mi fece leggere il romanzo della materia di Duke Rock, che io consiglierei di far leggere ai giovanissimi, proprio ai ragazzini, perché possono conoscere quel poco che di notizie che noi disponiamo su dove viviamo, qual è il contesto cosmico in cui noi siamo immessi. E quindi il romanzo della materia è la descrizione molto suggestiva, quindi con una poesia implicita, sulla vita del cosmo, degli astri, delle stelle, e quindi sul rapporto che l'uomo può avere con il cosmo. Questa è stata la prima lettura che mi ha, diciamo così, contaminato e ha determinato le mie scelte successive. E subito dopo, e questa è una lettura sui 14-15 anni, ho letto moltissimo le imprese dei grandi navigatori, ricordo Caboto, Magellano, mi piacevano molto queste letture indirette che poi hanno favorito la mia vena di scrittore.
1: Senta, sempre tornando a queste sue poesie, anche forse all'ultimo libro, spesso si parla dei suoi genitori, di suo padre,
2: sì,
1: con la moto, di sua madre.
2: Il cano della moto rossa.
1: Vorrei sapere da lei, hanno influito nelle sue letture? Per esempio, lei ricorda la sua mamma che le leggeva le fiabe, oppure il babbo che le comprava, non so, l'ultimo romanzo di Verne, non so. Che influenza hanno avuto sulle sue letture, i suoi genitori?
2: I miei genitori poco, perché non avrebbero nemmeno potuto averla, perché chi conosce la mia opera sa che mia madre si è staccata dal contesto familiare che io avevo 7 anni purtroppo per delle ragioni di non salute psichica.
1: Sì,
2: e mio padre così è stato un po' vagante. No, il grande corruttore in un senso positivo è stato proprio questo zio, si chiamava zio Primo, il fratello di mio padre, che è stato quello che mi ha portato a leggere, insomma, non soltanto quei libri iniziali di cui ho parlato, ma insomma mi ha anche insegnato come si cerca un libro. Mi diceva, un libro si cerca come un cane cerca l'erba che può sanare le sue ferite. E di lì ho cominciato a cercarli, i libri che poi hanno influito sulla mia preparazione culturale e sulla mia vita di scrittore. Ne cito due che sono stati le rivelazioni. Primo, un romanzo che proprio in questi giorni sta uscendo tradotto finalmente da un italiano, Ferrero, che è Il viaggio al termine della notte di Céline, e che io lessi prima in una traduzione abbastanza approssimativa che derivava da un controllo proprio della dittatura fascista, insomma, era considerato un libro eversivo, lo è, ma in un senso poetico. E poi un grandissimo libro scritto da un parmigiano, io sono di Parma, che è la cronica di Fra Salimbene de Adam, questo frate del 1002 che, contravvenendo a qualsiasi regola o imposizione, ha descritto l'impresa di Federico, del re Federico, proprio nella pianura padana, e quindi con una potenza estrema ha descritto la vita degli uomini e delle donne e le grandi imprese di questo re disperato per solitudine in mezzo alle nevi che costeggiano il fiume. E questo libro, che è difficilmente trovabile, ha poi influenzato molti. Credo che abbia influenzato anche l'amico Umberto Eco per Il suo nome della rosa. Ecco, questi sono stati i due libri, e uno di questi, Il viaggio, Le voyage au bout de la nuit, è stato anche una spinta per il mio primo viaggio. Io ho fatto in tempo a vederlo, Céline, questo grandissimo scrittore. Io considero Il viaggio il più importante romanzo del Novecento.
1: Senta, mi viene in mente una cosa. Abbiamo parlato degli scrittori della sua terra. Ecco, lei quando ha conosciuto sulla carta, non so, Bassani, Bertolucci, e poi quando invece li avrà naturalmente conosciuti di persona, è diventato scrittore lei stesso, ecco, ha trovato una differenza? Se li aspettava come proprio erano?
2: Ma io non li ho conosciuti sulla carta prima.
1: Li ho conosciuti prima in persona?
2: Eh sì, perché Bertolucci era mio professore al liceo.
1: Ah,
2: e quindi era mio insegnante di storia dell'arte, un insegnante che preferiva parlare di poesia e leggere e alludere ai poeti, specialmente contemporanei, piuttosto che non insegnare appunto la materia che avrebbe dovuto insegnare. E fu lui a rubarmi letteralmente, insomma, mi ricordo una mattina, le poesie che scrivevo. Quindi il mio professore Attilio scoprì che io ero poeta e fu il primo a scrivere di me con un saggio sulla Fiera Letteraria, che era allora diretta da Vincenzo Cardarelli. Bassani ovviamente raggiungeva sempre Bertolucci, perché c'era una grande fusione. Parma nei primi anni 50 era un centro culturale molto ricco, e fu in quel tempo, proprio il tempo in cui Bertolucci insegnava a noi storia dell'arte, che per esempio io feci un viaggio con Bertolucci stesso per portare, non so, Ragazzi di vita in dattilo scritto a Garzanti, insomma, cioè, venivano Pasolini, c'era Gadda. Parma era una città con Firenze, polo proprio di estrema importanza nella vita culturale italiana.
1: Ho capito. E invece, rimanendo su questo discorso, ci sono altri scrittori che quando lei ha conosciuto le hanno riservato una sorpresa, cioè che se le immaginava completamente diversi?
2: Ma io mi immaginavo diverso, ripeto, è un ricordo lontano, perché io non avevo nemmeno 18 anni. Mi immaginavo diverso il mio idolo, cioè Louis Ferdinand Céline, e fui portato a conoscerlo da un gruppo di parmigiani che a Parigi aveva sostenuto, diciamo, la lotta clandestina, e quindi coinvolti anche nella tragedia Orselli, eccetera, e mi portarono da Céline, e io me l'ero immaginato come un uomo massiccio, come massiccio è questo romanzo, iroso e violento, e invece trovai un omino che mi ricordo seduto davanti a casa con questo cane tra le gambe, che mi guardò con due occhi straordinari, molto grandi, pieni di una profondità magnetica, medianica, insomma, e provai un brivido alla schiena. Non ci furono molte parole, però mi toccò anche, come se fosse stata un'iniziazione.
1: E lo è stata?
2: Lo è stata, sì.
1: Senta, nei suoi romanzi ci sono delle bellissime figure femminili, ricordiamo tutti la Califfa ed altre. Ecco, Vorrei parlare di lei con i suoi rapporti con le scrittrici. Vorrei sapere quale scrittrice ama di più e se c'è qualche scrittrice che lei ha scoperto e anche, diciamo, iniziato,
2: sì, certamente, avendo avuto dei maestri, degli iniziatori, che rispondevano in nome di Bertolucci, di Bassani, ma anche di Bo, di Borlenghi, insomma, di Contini, cioè quella fascia che ha determinato poi la storia degli anni 50 e non solo quella, sono stato portato a conoscere delle scrittrici, diciamo così, della tradizione, Virginia Woolf, eccetera. Però Bertolucci mi diceva: stai attento, perché una scrittrice non considerata allora, che è Colette, ha delle pagine meravigliose. E seguendo proprio il consiglio di Attilio, io andai a scoprire Colette, verificando che accanto a molte pagine così tirate via nei momenti anche suoi negativi, ce ne sono altre straordinarie, insomma. Credo che sia stato un temperamento di scrittrice anche proprio curioso della vita, curioso degli altri, curioso delle altre, che si è coinvolta direttamente anche in una trasgressione personale realmente vissuta. È proprio una delle scrittrici che mi ha colpito di più.
1: E Virginia Woolf anche l'ha conosciuta?
2: No, come lettore, sì, sì, certamente è stata una delle prime mie letture. Io feci questa lettura comparata tra la Woolf e un grande poeta sul tema religioso, che è Hopkins, lui stesso un religioso, e scoprendo molte affinità tra questi due autori, che hanno vissuto un'area inglese simile, insomma, l'una dalla parte, diciamo, laica, lucida, disperata e anche contorta in certi momenti, l'altro sulla linea invece della vocazione religiosa. Ma al centro di tutto questo c'è la suggestione del dettaglio, ecco, quello che io ho amato molto nella Woolf e in Hopkins, che aveva, insomma, una natura femminea, diciamo, come poeta, è proprio il gusto del dettaglio, che poi è diventato in me una specie di culto. Come narratore, io amo molto il dettaglio, l'allusione, il taglio interno, i pezzi brevi attraverso i quali si articola la narrazione. Non amo i grandi blocchi narrativi fluviali, insomma.
1: Niente, leggevo oggi una ricerca che è stata fatta, pare che, no, sembra proprio uno studio che hanno fatto, il 48% dei giovani, cioè dagli 11 ai 14 anni, non sanno cosa sia un libro. Questa mi sembra una cosa preoccupante. Secondo lei si può fare qualche

0: qualcosa per questo. Intanto darebbe, adesso abbiamo solo 30 secondi, ma brevemente cosa si può fare? Cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori giovani?
1: Ma io credo che sia vera questa amara statistica e credo che sia anche vero quello che sulla base delle sue sollecitazioni così sensibili mi è venuto da dire, e che cioè per cominciare a leggere bene bisogna avere degli iniziatori. Cioè
0: non tutti possono avere Attilio,
1: ecco,
0: Bertolucci.
1: E oggi purtroppo anche i media, la stessa televisione, ha dei dichiaratori di temi, persone che si occupano di rubriche culturali, eccetera, ma non ha degli iniziatori alla lettura che abbiano la sapienza di parlare a dei giovani. Non esistono questi, cioè non esistono nei media, ma esistono fuori ai media. Bisognerebbe trovare proprio chi sa parlare ai ragazzi e avviarli alla lettura.
0: Ma speriamo che questa piccola chiacchierata nostra possa ottenere qualche
1: Sì,
0: risultato.
1: certo, dico, parliamo di Attilio Bertolucci, ma Attilio Bertolucci è ancora ben vivo e potrebbe dire, e potrebbe essere uno di quelli da interpellare, rubargli quelle frasi, quelle mezze frasi che poi portano a illuminazioni sui ragazzi e quindi a delle scelte.
0: Assieme ad Alberto Bevilacqua, auguro a tutti i nostri ascoltatori una buona domenica.

0: Oggi a parlare di libri con noi un artista, Giosetta Fioroni. Le sue esperienze nel campo dell'arte sono molteplici, ha esposto in numerose mostre le sue opere, ha curato le scene per lavori teatrali e pubblica ogni tanto dei deliziosi librini con disegni, osservazioni che è piacevole conservare e riguardare ogni tanto. Giosetta, entriamo subito in argomento e andiamo un pochino indietro nel tempo. Ti ricordi qual era la tua fiaba preferita da bambina? E ti ricordi chi te la leggeva?
1: Le favole me le leggeva la mia mamma. Io ero figlio unica, per cui sono stata molto curata e accudita. E la favola preferita era La guardiana d'oche, che è una favola di un libro che io ancora conservo, un libro di Grimm, che raccoglieva tutte le favole dei fratelli Grimm, ma con delle magnifiche illustrazioni da cui io poi molto tempo dopo ho tratto dei quadri. E la favola preferita era La guardiana d'oca, dove c'è un, non so se così, insomma, per sommi capi si può dire che c'è una storia di una principessa che viene misconosciuta e per un incantesimo trasformata in una guardiana d'oca, mentre al posto della vera principessa la cattiva guardiana d'oche assume il suo ruolo e va a sposarsi. Poi lì si snoda tutta una vicenda.
0: È che è il principe che la trova, la guardiana d'oche.
1: E lì si è un po' complicato. C'erano sì, il principe viene prima tratto in inganno, poi attraverso alcuni talismani che la madre aveva dato alla principessa che era stata imprigionata, così il principe sa la verità, capisce l'inganno e c'è naturalmente un finale.
0: Senti, ti piaceva farti raccontare sempre la stessa fiaba oppure ti piaceva che la mamma te ne raccontasse diverse?
1: Guarda, io abbastanza presto ero fissa spesso sulla stessa fiaba, che sono state un piccolo iter, Cappuccetto Rosso e poi questa guardiana d'oca è quella che io ricordo di più. E mi piaceva molto, sin da allora io facevo degli schemi colorati su dei fogli e studiavo gli spostamenti dei personaggi, avevo una specie di passione che subito traducevo un po' in foglietti
0: tipo una mappa.
1: Disegnati, una mappa così di cosa
0: dei
1: succedeva, di cosa avevano nel bagaglio, degli animali che incontravano, la foresta, il buio, le stelle,
0: insomma, facevo una specie... Ma facevi dei disegni, insomma, rappresentavi
1: molto...
0: questi personaggi?
1: Io devo dire che ho letto le fiabe molto avanti, fino verso i 10-12 anni, cosa abbastanza, insomma, di solito si legge già Salgari a quell'età. Invece, e facevo dei disegni, sì, una specie di dossier di informazioni sulla fiaba, fatto in modo infantile naturalmente, ma quello che oggi si potrebbe chiamare un dossier.
0: Parlavi prima delle illustrazioni che poi hai ripreso un pochino più grande.
1: Sì.
0: Ti piacevano, cioè ti piaceva di più leggere un libro senza le illustrazioni e poi immaginartele tu, appunto, fare queste mappe, fare questi disegni, oppure ti incantavi a guardare le figure?
1: No, a me piacevano molto le illustrazioni, devo dire anche, sì. E di solito poi ogni fiaba aveva una sola illustrazione e quello a me dispiaceva molto perché avrei voluto vedere una specie di soluzione quasi filmica della fiaba. Infatti poi moltissimi anni dopo, io dopo nel 1979 mi sembra, insomma alla fine degli anni 70, io ho lavorato circa quasi 10 anni, non proprio, ma a un lungo ciclo di disegni, acquarelli, quadri a olio, tutto dedicato alla fiaba. Lì allora in particolare era La fiaba di magia, che era un libro di questo russo che si chiama Vladimir Prop, che mi aveva così colpito che dal quale io ho tratto, anche lì ho fatto tutto un altro dossier, questo molto più così adulto, naturalmente rivolto agli adulti, che riguardava La fiaba di magia, che è una fiaba russa.
0: Senti, no, mi viene in mente a proposito appunto di figure, in questi giorni l'ho visto da mio nipotino, cioè la videocassetta, cioè in circolazione la videocassetta di Biancaneve e i sette nani, che fu il primo capolavoro di Walt Disney tratto da una fiaba. Te lo ricordi? Per noi è stato un evento,
1: sì,
0: perché c'erano delle piccole, c'erano i tre porcellini, delle piccolissime
1: sì, no,
0: cose.
1: Biancaneve fu veramente una cosa, io l'avrò visto 12 volte,
0: ecco,
1: sì, era bellissimo.
0: Pensa che io adesso l'ho rivisto e mi rivenì, sai che mi ricordavo tutto a memoria? Quello che diceva il nano o Biancaneve,
1: sì.
0: Io lo prevedevo.
1: Eh sì, lo credo, perché era una cosa che è piaciuta, la nostra generazione è piaciuta moltissimo proprio.
0: E, niente, adesso cresciamo un pochettino, no? Lasciamo un po' le fiabe. E, tu hai mai coltivato la cosiddetta letteratura rosa? Ti ricordi i romanzi della Dellì, Salani?
1: Mi ricordo benissimo, perché io della Dellì ne ho letti moltissimi. È una letteratura che è così dolce, che entra da un orecchio e esce da quell'altro. Sì, uno, in realtà io poi non ricordo niente, c'erano sempre amori, prima infelici e poi per fortuna con delle soluzioni, le ragazze buone, belle, pie, vincevano
0: sempre povere
1: e sposavano dei ricchi che prima erano cattivi, ma poi invece per
0: le cattive erano ricche, che dispettose, perdevano sempre
1: sì, ma non si ricorda poi più altro.
0: Che poi si diceva che era un sacerdote questo,
1: qualcuno Dellì, disse che Dellì era un sacerdote, sì, di origine francese mi sembra.
0: Sì, c'era anche poi questo mistero dietro l'autore, che era
1: sì,
0: un po' così,
1: è vero,
0: un anonimato c'era. E quando invece hai iniziato a leggere la letteratura più adulta, ricordi chi ti influenzava? Cioè avevi un professore, una professoressa, oppure ancora la tua mamma che ti...
1: Io, amica, non so. Io ho avuto... La mia madre è una grande lettrice, ecco, e era una proprio appassionata di letteratura francese, di letteratura russa, per cui in casa c'erano molti libri e io li ho avuti così abbastanza semplicemente. Il primo approccio è stato attraverso i russi, naturalmente, Tolstoi, Dostoevsky, Turgenev, ecco.
0: Ed era lei che te li indicava e poi ne parlavate?
1: Sì. Sì, sì, e lei aveva questa passione, poi aveva i francesi, tutti i grandi, il primo tra tutti Balzac, poi Maupassant, tutti i grandi, poi Zola in senso cronologico, e poi lei aveva a Parigi nel 1928 aveva comprato una delle prime edizioni della Ricerca del tempo perduto di Proust, che ancora conservo, che è una specie di oggetto un po' speciale,
0: in
1: 18 volumi,
0: edizione
1: originale, una delle prime edizioni della Ricerca di Proust. Sì, lei era
0: una vera
1: lettrice
0: seria,
1: molto, molto appassionata e seria, soprattutto di russi.
0: Metodica, mi pare.
1: Aveva questa passione che andava dai russi famosi dell'Ottocento, primo Novecento, insomma, e poi ai francesi fino su, appunto, agli inizi del Novecento.
0: E sei stata presa anche tu dalla febbre prustiana? Che era una vera febbre,
1: sì,
0: come un'epidemia.
1: Ecco,
0: no?
1: Invece no, mentre mia madre era una prustiana e mi ha tanto parlato in modo appassionato di questo grande, così, di questa grande ricerca del tempo perduto. Io non so, l'ho letti tutti in età giovanile con una grande attenzione, in francese, anche perché avevo imparato il francese, e poi Proust ha una specie di canto che se entri dentro lo leggi, però non sono mai stata una vera... Io sono una grande appassionata, per esempio, di Maupassant, o anche di Balzac, devo dire che i miei autori...
0: Ecco, ti sei mai innamorata di un autore al punto di leggere tutti i suoi libri, andarli a cercare, di leggere tutte le recensioni, le biografie?
1: Un pochino Balzac, è stato, non però tutto, perché poi Balzac credo che sia quasi impossibile, ha scritto centinaia e centinaia di volumi, di cose interrotte, insomma un po'
0: racconti,
1: romanzi, però i romanzi principali... li ho letti e poi anche un po' ho letto della sua vita, che è una vita così disordinata e appassionante, sì, un po' Balzac. E un altro che ho tanto amato e di cui così ho letto, ecco, ho letto alcune biografie di è Tolstoi, così, che io ho amato molto. E poi c'è uno scrittore russo che vive in Francia, che si chiama Henri Troyat, che ha scritto una bellissima biografia in due volumi di Tolstoi, molto, quella la ricordo sempre perché è molto appassionante anche quella, in stile tolstoiano.
0: Giosetta, il grande amore della tua vita è stato uno scrittore scomparso purtroppo troppo presto per noi tutti, che è Goffredo Parise. Ecco, quando tu l'hai incontrato conoscevi già qualche suo romanzo.
1: Sì.
0: Ecco, no, voglio chiederti, te lo leggendo i suoi libri e poi quando l'hai incontrato, te lo immaginavi così, te lo immaginavi diverso? Che impressione ti ha fatto?
1: È stato molto, anche perché Goffredo ha scritto dei libri molto differenti, diciamo, uno dall'altro. Il suo primo libro è un po' un sogno, Il ragazzo morto e le comete. Poi ha scritto dei libri avvicinandosi più a un clima realista, come era Il fidanzamento ed altri libri, Il prete bello e così. Allora era un ritratto un po' speciale il suo, per cui io in realtà ho avuto non avevo un'idea di come potesse essere, e così è stata una vera sorpresa.
0: È stata una sorpresa.
1: Sì, in qualche modo sì. Poi io conoscevo già i suoi libri, però non l'avevo mai incontrato, anche perché lui prima viveva a Milano e poi lo incontrai a Roma nel fine
0: del 60. No, io ricordo un episodio di Goffredo che a un certo punto disse che lui non voleva più avere libri in casa, tranne Anna Karenina.
1: Era sì, anche lui, la sua passione era Tolstoi, e infatti lui ha venduto tutta la sua biblioteca. Un giorno chiamò un antiquario di libri, aveva anche qualche bel libro antico, anche libri così, insomma, vendette tutto. E la sua passione era Tolstoi, anche perché effettivamente in Anna Karenina c'è uno spaccato di vita generale, non è solo la storia, come si dice banalmente, dell'amore di questa donna, di Anna. C'è tutta una parte che riguarda personaggi altrettanto importanti, che è la vita in campagna. Lui in quel periodo poi cominciò ad avere l'idea di trasferirsi in campagna, e infatti, come nel romanzo, Anna Karenina si comprò la falce, falciava l'erba, come questo grande personaggio Levin, che è il personaggio positivo di Anna Karenina, perché la storia di Anna e di Vronsky e di Karenina è una storia tutta tragica e negativa. Dall'altra parte c'è una coppia, che è Levin e Kitty, che vanno a vivere in campagna e hanno una vita molto felice con dei figli, e lui pratica tutte le
0: il lato positivo
1: e mentre lei fa delle squisite marmellate, lui falcia l'erba, lavora nei campi ed è anche un uomo una figura molto bella,
0: positiva. Ma ecco, se tu dovessi andare in campagna queste domande un po' da quiz, ti dovessi portare solo un libro,
1: alla fine di tutto, oltre che per ragioni così sentimentali, mi porterei Sillabari di Goffredo Parise, ma però vorrei portarmi anche Conrad.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

RAI Radio Techetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Tecatè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti e i risvolti del loro pensiero filosofico, sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Edmund Husserl, il padre fondatore della fenomenologia. Quest'uomo modesto, severo, riservato, dedito interamente alla sua vita da studioso, niente distrazioni mondane, niente aneddoti rilevanti, né tantomeno piccanti, tutto intento a rischiarare una intuizione avuta precocemente, che aveva poi aperto una nuova vita alla filosofia europea. Attorniato da tanti allievi più o meno fedeli, da cui esigeva però molto.

molto in termini di studio, ma tutti, proprio tutti, profondamente influenzati dal pensiero di questo maestro moravo che passava l'intero suo tempo a scrivere, manoscritti, opere, opere che poi non pubblicava, ancora manoscritti, su cui ritornava e ritornava senza fine, sempre per andare alla radice, come diceva lui stesso, alle cose stesse. E meno male che c'è stato un francescano, padre Herman van Breda, a scoprire questa messe di pagine stenografate, 40.000 si dice, quando andò a fare una sorta di visita di condoglianze alla moglie di Husserl nel 1938. Capito il valore della scoperta, padre van Breda chiede aiuto alle più alte autorità accademiche e politiche del Belgio per far arrivare quei manoscritti, insieme ai volumi dell'intera biblioteca di Husserl, a Lovanio, presso l'Istituto di Filosofia dell'Università Cattolica. Anche la stessa vedova di Husserl decide di trasferirsi lì. A Lovanio, padre van Breda fonda proprio un archivio Husserl, con degli studiosi dediti alla trascrizione di questi appunti stenografi e alla loro progressiva pubblicazione nei volumi della cosiddetta husserliana. Pensateci, un modesto professore che dà lo spunto per una intera impresa editoriale. Ma la vera impresa a cui Husserl ha dato il là è stata quella di ripensare le fondamenta intere della filosofia, della scienza e poi, verso la fine della sua vita, dell'intero convivere civile europeo, sconvolto da quella che, già ai tempi di Husserl, si stava dimostrando come la più grave sciagura che il continente di Goethe, Dante, Shakespeare stava vedendo realizzarsi sotto i suoi occhi. Il delirante progetto egemonico del nazismo tedesco. In una delle sue più famose conferenze, Husserl aveva avvertito l'intero popolo europeo colto che la crisi si stava mostrando e che era ben più grave e profonda di quel che poteva apparire. Perché nell'apparire, ci insegna la fenomenologia, il metodo filosofico fondato da Husserl, c'è l'intero segreto dell'esistenza. Basta guardarlo attentamente e rigorosamente, come aveva tentato di fare Edmund Husserl in tutti quegli anni passati, da solo e in silenzio, a riflettere su quel che al suo pensiero si mostrava in carne e ossa.

Edmund Husserl nasce nel 1859 in Moravia da una famiglia di imprenditori tessili di origine ebraica, ma di tendenze liberali e non confessionali. Dopo il diploma, nel 1876, va a studiare a Lipsia e poi a Berlino matematica, fisica, astronomia e filosofia con il famoso matematico Karl Weierstrass, di cui diventa assistente. Nel 1881 passa a Vienna per addottorarsi con un allievo di Weierstrass, difendendo una tesi sul calcolo delle variazioni. Nel 1884, sempre a Vienna, segue le lezioni di un grande professore di psicologia e filosofia, Franz Brentano, che aveva avuto la grande intuizione di individuare una unica proprietà che distinguesse inequivocabilmente quelli che lui chiamava fenomeni psichici, mentali diremmo noi oggi, da quelli fisici. Questa proprietà era quella che lui chiamava intenzionalità, ovvero il fatto che ogni fenomeno mentale, ogni atto mentale, doveva avere un oggetto a cui si riferiva. I fenomeni fisici no. Ogni volta che penso, penso a qualcosa, a quel qualcosa a cui col pensiero mi riferisco. Mentre se cado, la legge di gravità non si riferisce a nulla, tantomeno a me. Le sue lezioni fornirono un grande impulso a Husserl per rivitalizzare i suoi studi filosofici. Infatti, 2 anni dopo, all'Università di Halle, consegue l'abilitazione all'insegnamento universitario, supervisionato da un allievo di Brentano, Karl Stumpf. L'oggetto della tesi era il concetto di numero, un concetto che poi gli servì da base per la sua prima opera importante, la filosofia dell'aritmetica, un connubio efficacemente innovativo dei suoi studi in matematica e psicologia, il cui solo primo volume dei due progettati fu pubblicato nel 1891. L'idea di Husserl era che per dare alla matematica come scienza un fondamento solido fosse necessario analizzarne il procedimento psicologico a priori, necessario a costituire il concetto base dell'intera matematica, quello di numero, cioè. Seguendo il suo maestro Weierstrass, per lui quel procedimento era quello di contare una collezione di oggetti indicandone la loro numerosità. Questo quanto al primo volume. Ma il progetto di Husserl non si esauriva qui. L'idea era quella di generalizzare e di approfondire il concetto di cardinalità di un numero, la grandezza cioè di quella certa collezione di oggetti, confrontandosi con le intuizioni di un altro allievo di Weierstrass che lavorava ad Halle anche lui, lo sviluppatore della teoria degli insiemi, Georg Cantor. Fino al 1894, Husserl lavora a questo progetto, ma proprio in quell'anno riesce a ottenere la qualifica, ma non la cattedra, di professore, sempre ad Halle, e sposta i suoi interessi di ricerca verso un argomento ancora più generale, la conoscenza in generale, quindi non più solo quella matematica o non più solo quella aritmetica. Sposta i suoi interessi di ricerca sulla logica come teoria delle teorie possibili, come una sorta di dottrina generale della conoscenza umana possibile. In quegli anni Husserl aveva letto gli scritti di un altro allievo molto brillante di Brentano, un logico polacco dal nome quasi impronunciabile, Twardowski. Questi aveva innovato l'intuizione dell'intenzionalità, dicendo che tutti gli atti mentali hanno un oggetto, nel solo senso di un contenuto interno a quell'atto, ma non tutti hanno un oggetto nel senso di un elemento esterno, indipendente esistenzialmente da quell'atto, a cui però quel contenuto deve corrispondere. Io posso pensare a Babbo Natale come contenuto della mia immaginazione, ma questo contenuto non corrisponde a nessun Babbo Natale esistente al di fuori della mia fervida immaginazione. Husserl capisce che questa struttura logica dell'intenzionalità è la base per costituire e fondare una logica pura, base di ogni conoscenza possibile. Nell'ultimo decennio del 1800, fra manoscritti e lezioni, lavorò indefessamente su queste intuizioni logiche, il cui esito furono i due volumi delle sue due famose Ricerche logiche, usciti fra il 1900 e il 1901. In quest'opera è messo in atto quello che sarà
il suo metodo filosofico per eccellenza, quello che Husserl non smise mai di utilizzare e rimodellare lungo tutto il suo percorso di indagine, il metodo fenomenologico, un metodo che toccherà così in profondo il panorama filosofico europeo da diventare un movimento, un tanto di eretici e ortodossi. Questo movimento inizia a prendere piede proprio in una cittadina dell'odierna Olanda, quella Göttingen, in cui Husserl ottenne la sua prima cattedra ufficiale nel 1901. Qui restò 15 anni come professore, prima straordinario, poi ordinario, e fu un periodo estremamente prolifico per la precisazione di questo metodo fenomenologico. In quegli anni la fenomenologia di Husserl conobbe tutta una serie di innovazioni che portarono lo stesso filosofo moravo a pianificare una seconda edizione delle ricerche logiche e, preannunciato da un importante articolo nel 1911 su cui ritorneremo, al famoso primo volume delle idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Quest'opera è effettivamente un punto di svolta nella produzione di Husserl e un punto di svolta per tutto il movimento fenomenologico. La fenomenologia tende a orientarsi sempre più verso un campo di ricerca puro, il cui senso dovremo spiegare successivamente. Nel 1916 Husserl viene chiamato a insegnare nell'Università di Friburgo, in quella che sarà la sede definitiva della sua carriera accademica. A Friburgo collabora con il suo grande allievo Martin Heidegger, i cui sentieri filosofici e storici lo porteranno però lontano in molti sensi dal suo antico maestro. Forse Heidegger è stato l'unico a superare il muro di ricerca solitario che Husserl, per certi versi, si era costruito per ottenere l'obiettivo di una vita. Si dice che Husserl una volta avesse detto esplicitamente: «La fenomenologia siamo io e Heidegger». I due collaborarono, e collaborarono anche alla scrittura di una voce, fenomenologia, manco a farlo apposta, dell'Enciclopedia Britannica. Ma questa collaborazione fu proprio l'inizio della fine del loro sodalizio, una fine prima teoretica e poi esistenziale. Husserl fu professore a Friburgo fino al 1928, poi divenne emerito, ma gli ultimi anni della sua vita, morì nel 1938, furono molto problematici per lui, ebreo di famiglia, a causa delle leggi razziali e in generale per il clima che il nazismo aveva generato in tutta Europa, non solo in Germania. Questi stessi ultimi anni rappresentarono però anche l'apertura di una nuova dimensione per la ricerca fenomenologica, sia quella personale di Husserl, sia per quella del movimento fenomenologico intero, che grazie alle nuove intuizioni aperte dalle famose conferenze di Husserl a Parigi, le cosiddette meditazioni cartesiane, e di Vienna e Praga, la crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, dovette ripensare le sue stesse fondamenta. Ma ci torneremo nell'ultima parte di questa puntata.

0: Presentare il pensiero di Edmund Husserl non è il più facile dei compiti. Dato l'alto livello di apparente astrattezza e idiosincrasia del suo linguaggio, toccherà semplificarlo molto, anche a costo di renderlo un po' banale. Dopotutto era lo stesso Husserl a farci notare che ci sono due modi possibili di presentare una cosa. Uno diretto e proprio, come quando ci imbattiamo direttamente in ciò che cerchiamo, e un altro indiretto e improprio, come quando cerchiamo un oggetto sulla base di una descrizione che ce n'è stata fornita. Noi seguiremo questa seconda modalità anche utilizzando, come fonti di orientamento, materiali presenti negli archivi RAI. Agli occhi di Husserl, la nuova impostazione fenomenologica doveva essere un modo per rifondare integralmente il metodo di lavoro della filosofia in toto. Il metodo fenomenologico le avrebbe cioè permesso di ricostruirsi come un nuovo e più fecondo modo per ampliare la nostra conoscenza. Questa impostazione viene chiaramente spiegata nell'articolo del 1911, La filosofia come scienza rigorosa, rispetto al quale ascoltiamo le chiare parole esplicative del professor Bancalari.
1: Ora, io credo che se la fenomenologia è tuttora un modo interessante di porre le questioni filosofiche, è perché quello che ha fatto Husserl, ma non solo Husserl, anche coloro che si sono ispirati a Husserl e che sono venuti dopo, quello che loro hanno fatto è essere all'altezza di questa ambizione effettivamente piuttosto alta, cioè tenere alto il segno della filosofia come una vera e propria scienza rigorosa. Allora, quando Husserl scrive questo articolo nel 1910, c'è un contesto specifico importante, che è quello del dibattito tra le scienze della natura e le scienze dello spirito, un dibattito appunto che ha una precisa collocazione temporale, un preciso linguaggio. Il punto però non è tanto questo, il punto è l'intento che Husserl vuole raggiungere in questo dibattito e collocandosi in questo dibattito, e l'intento è quello di dimostrare per l'appunto che la filosofia può essere una scienza rigorosa allo stesso titolo delle scienze propriamente dette, cioè che può procedere con un suo proprio rigore che naturalmente va radicalmente ripensato o forse pensato per la prima volta e la cui definizione, la definizione di questo rigore specifico costituisce quello che forse è il problema filosofico per eccellenza. La filosofia quindi non come un modo inferiore, meno rigoroso, più problematico di fare scienza, ma come scienza a pieno titolo. Per di più, Husserl compie una seconda mossa fondamentale, è quella per cui la filosofia non deve soltanto dimostrare di essere all'altezza delle scienze, di quelle che noi normalmente intendiamo come scienze, non gioca in difesa. In realtà, da un certo punto di vista, questa è l'ambizione di Husserl, la filosofia è più scienza delle scienze. Perché? Questa è un'ambizione, evidentemente, è un'idea evidentemente che fatica a essere, faticava allora, fatica tuttora a essere digerita. Perché la filosofia è più scienza delle scienze? Perché in sostanza questa è l'idea di Husserl, recupera un'idea di scienza più complessiva, più ampia, che non coincide con la scienza così come questa si costituisce nella modernità e di cui poi noi vediamo gli esiti. In che senso più ampia? Nel senso che la filosofia è una scienza che rivela quel che noi normalmente cerchiamo nelle scienze propriamente dette e che è qualcosa di diverso da quello che queste scienze ci offrono. Cosa ci offrono le scienze? Non definisco le scienze, diciamo, mi riferisco ad un concetto di scienza moderna che è abbastanza condiviso e condivisibile. Cosa ci offrono queste scienze? Ci offrono naturalmente affermazioni metodologicamente controllate, affermazioni certe, affermazioni evidenti, affermazioni in qualche modo garantite nella loro verità perché, per esempio oggettive. Il punto è che quello che ci offrono non è necessariamente quello che cerchiamo, perché al di là di questo noi cerchiamo in realtà il senso, che è tutt'altra cosa. Il senso è un territorio nel quale appunto inevitabilmente ci avventuriamo e che non necessariamente coincide appunto con quello che le scienze sono in grado di darci. Questa è la grande scoperta di Husserl.
0: Per comprendere in maniera semplice cosa sia il metodo fenomenologico, bisogna innanzitutto chiarire quale sia l'oggetto materiale di indagine a cui questo metodo si rivolge, il fenomeno. Il fenomeno non è nient'altro che ciò che si presenta, direttamente o indirettamente, come si diceva prima, a una coscienza che vi si dirige e lo rende suo contenuto. Ogni atto cosciente della nostra mente, quindi ogni nostro atto di esplorazione e conoscenza del mondo, ha questa struttura che Husserl, come Brentano prima di lui, chiama intenzionale. C'è un atto diretto a un oggetto e avente un contenuto. Questa struttura è la caratteristica di tutti i fenomeni psichici, si diceva prima. Dal punto di vista della coscienza stessa, però, questa struttura statica si dinamizza. La coscienza, infatti, in quanto atto sempre rivolto a un oggetto che la trascende in orizzontale e non in verticale come ci trascenderebbe Dio, si distingue dalla coscienza in quanto contenuti vissuti di quella coscienza che non corrispondono all'oggetto in quanto non lo esauriscono totalmente, seppur siano sempre diretti ad esso. Le mie visioni parziali e prospettiche del microfono da cui vi parlo non lo esauriscono prese singolarmente, ma gradualmente e sinteticamente questo microfono si costituisce come oggetto nella mia coscienza, come un insieme di questi vissuti parziali. In questo processo io sono un semplice spettatore, seppur cosciente, che constata quelle connessioni e quei nessi che nel processo si manifestano. Alcuni di quei nessi però sono, per così dire, più importanti degli altri, visto che ad esempio sono quelli che rendono il mio microfono un microfono appunto, proprio come quello, totalmente diverso per forma, colore e tipologia, che ha davanti a lui il conduttore nella stanza accanto. Husserl li chiama essenze, in omaggio alla tradizione filosofica, e rappresentano per lui la parte più importante fra tutto ciò che può diventare oggetto di coscienza, visto che sono la garanzia di universalità e necessità possibili per la conoscenza umana. Il punto, e qui emerge tutta la novità del metodo fenomenologico, è che una visione cosciente propria di queste essenze può avvenire solo se si mettono tra parentesi, e più o meno questa l'espressione che usa Husserl, tutta una serie di preconoscenze, assunzioni e pregiudizi che noi abbiamo sull'esistenza autonoma delle cose esterne del mondo, per focalizzarci unicamente sulla struttura di coscienza all'interno della quale possono apparire. Questa operazione Husserl la chiama riduzione e serve a focalizzarsi su ciò che davvero può essere messo a fondamento delle varie scienze e del sapere in generale. Per questo ci sono due tipi di riduzione. Una è eidetica, dal greco eidos, forma o essenza, che mira a quelle essenze materiali, come nel caso del microfono, o formali, come nel caso dei numeri, che fondano fenomenologicamente la possibilità di saperi scientifici universali e necessari. L'altra è fenomenologica in senso stretto, perché mette radicalmente tra parentesi tutto, compreso il flusso stesso della coscienza interiore umana, per giungere a quel fondo fenomenologico puro e assoluto, la pura coscienza, la pura soggettività, che fonda radicalmente la possibilità assoluta di un sapere possibile sul mondo prima messo tra parentesi. Per comprendere meglio questo arduo passaggio, ascoltiamo ancora il professor Bancalari che ci spiega come Husserl ha esposto queste sue intuizioni nelle importanti conferenze parigine degli anni 30, quelle note come Meditazioni cartesiane.
1: Forse si può partire da un'altra opera di Husserl, un'opera molto, molto nota, scritta dallo Husserl maturo, che si intitola Meditazioni cartesiane, in cui appunto Husserl assume come nume tutelare di questa operazione di ripensamento della razionalità, appunto Cartesio, in un senso molto particolare. Cosa interessa a Husserl di Cartesio? Gli interessa il fatto che Cartesio abbia saputo portare in primo piano l'idea che la filosofia è qualche cosa di cui ci si deve assumere la responsabilità in prima persona. Ed è qui che si gioca per l'appunto la questione del senso. Una citazione brevissima dalle Meditazioni cartesiane, Husserl dice appunto che la filosofia saggezza è una faccenda del tutto personale del filosofo. Ecco che viene in primo piano appunto quel che il filosofo cerca e che è una questione di senso. Ma in questa, in questo riferimento a Cartesio, Husserl muove a Cartesio stesso una critica che è particolarmente interessante e che si rivolge anche all'insieme della tradizione di, che Cartesio poi ha inaugurato e nel solco della quale lo stesso Husserl si colloca. E cioè Cartesio ha un'idea ristretta per l'appunto di scienza. Cartesio non problematizza la forma stessa della scienza e assume quella che si stava costituendo per l'appunto all'epoca come scienza moderna, e ritiene che la forma della scienza sia esclusivamente quella del sistema, di un sistema assiomatico deduttivo. Che cosa significa? Significa che si parte da una premessa, nel caso di Cartesio il cogito, e da lì parte una catena di deduzioni in qualche modo logiche, così come si deduce appunto un teorema dati alcuni assiomi. In realtà Husserl dice che questa non è necessariamente la forma della scienza. La scienza deve procedere partendo naturalmente dal territorio che le è proprio, che è quello del cogito per l'appunto, ma procedendo per esperienza, non deducendo, ma facendo per l'appunto esperienza. E che cosa significa per Husserl fare esperienza? Non significa dedurre appunto, ma significa guardare molto semplicemente a quello che si mostra. Che cos'è la fenomenologia? La parola stessa fenomenologia lo dice, è qualche cosa che può sembrare una tautologia straordinariamente banale. La fenomenologia guarda il fenomeno nel, così come si mostra, nel suo fare esperienza di questo fenomeno.
0: In definitiva, allora, qual è l'intuizione fondamentale che rende produttivo e fecondo ancora oggi il metodo fenomenologico? Continuiamo con il professor Bancalari.
1: L'intuizione fondamentale è che noi crediamo di vedere, ma in realtà non necessariamente vediamo. In che senso? Nel senso che la fenomenologia scopre il fatto che abbiamo sotto gli occhi cose che non vediamo, cose che si mostrano e che non vediamo, e non le vediamo per motivi diversi e tutti interessanti, su cui sarebbe estremamente appunto interessante lavorare, ma non è questo il momento. Che cosa significa questa esperienza del guardare cose che in realtà non vediamo? Beh, innanzitutto, con questa mossa, Husserl compie un salto decisivo rispetto al paradigma consueto, che è quello kantiano, classico, ma che è un paradigma che domina la filosofia da Platone almeno in poi, che è quello del rapporto tra il fenomeno e il noumeno. C'è qualcosa che vediamo e c'è qualcosa che sta al di là di quello che non di quello che vediamo e che per l'appunto noi non vediamo. In realtà il punto non è questo. Il punto non è andare al di là del fenomeno, ma è scoprire quello che dentro il fenomeno in realtà non ci si presenta a prima vista, in prima battuta. Ma questo significa che la fenomenologia muove dalla esigenza di aver cura di quel che appunto in prima battuta ci sfugge, di quel che appare in un modo più sommesso, diverso, di quel che rischia di essere inavvertito. Questo è il fenomeno della fenomenologia. E perché per l'appunto qualche cosa l'abbiamo sotto gli occhi e non ci appare? Per esempio perché abbiamo dei paradigmi restrittivi, per esempio perché pensiamo che tutto quello che si mostra debba obbedire a certe regole di manifestazione, per esempio debba presentarsi nella forma logica di quello che è un oggetto. Ma chi l'ha detto che tutto debba presentarsi, debba essere esperibile nella forma dell'oggetto? E chi ha detto che tutto debba essere esperibile nello stesso modo, debba rispondere ad un unico modo di datità? Ecco, per esempio, la scoperta che c'è un campo d'esperienza, che è quello che Husserl chiama della soggettività trascendentale, che rifiuta questo modo di, che si rifiuta questo modo di darsi e di essere esperito, spalanca un territorio del tutto inesplorato, dal punto di vista di Husserl, evidentemente, che è il territorio del modo in cui alla manifestazione si aggiunge questa dimensione fondamentale che è per l'appunto quella della soggettività.
0: Un aspetto forse un po' confondente del pensiero husserliano sulla coscienza pura è il fatto che corre il rischio di creare ambiguità fra essenza soggettiva e soggettivismo. che non potrebbe in alcun modo essere un fondamento universale e necessario per il sapere. Ascoltiamo un'ultima volta il professor Bancalari che ci spiega la differenza.
1: Cosa succede all'interno della soggettività? Cosa succede nel momento in cui esperiamo qualcosa e compiamo una serie di operazioni che sono per l'appunto necessarie all'esperienza di questo qualche cosa e che sono però che si danno però in un modo completamente diverso? Chi l'ha detto che quando noi diciamo ci muoviamo all'interno di un campo d'esperienza il radicamento soggettivo, il punto di vista a partire dal quale questa esperienza viene fatta, debba essere necessariamente tolto di mezzo per poter restituire a questa esperienza il carattere di una robusta e inattaccabile, incontrovertibile oggettività? Questo è appunto il salto di paradigma che Husserl ci costringe a fare e che nelle meditazioni cartesiane, proprio quest'opera appunto straordinaria e introduttiva per certi versi alla fenomenologia, nelle meditazioni cartesiane appare come lo spalancarsi di una questione che è tuttora una delle questioni più interessanti, più dibattute e più intriganti, diciamo così, della filosofia contemporanea, che è la questione della intersoggettività. Detto tutto questo, scoperto questo nuovo campo d'esperienza, scoperto che non tutto appare nel modo dell'oggettività, come è possibile render conto del fatto che all'interno di questo campo d'esperienza, all'interno del mio punto di vista, compaia, si affacci un altro punto di vista? Cosa significa? Cosa possiamo vedere di questo altro punto di vista? Cosa immaginiamo? Cosa proiettiamo? Come si costituisce il rapporto? Ed è una questione drammatica tra diversi punti di vista. Lo vediamo il punto di vista altrui? Non lo vediamo? Non lo vediamo nello stesso modo in cui non vediamo le chiavi che abbiamo per l'appunto sul tavolo e che cerchiamo disperatamente? Probabilmente questo non è lo stesso non di prima e certamente questo ha spalancato una, ripeto, delle questioni più interessanti e tuttora dibattute della filosofia contemporanea, alla quale per l'appunto la fenomenologia offre non già una risposta, sarebbe ridicolo parlare di domande e risposte in campo filosofico, offre però un percorso di ricerca che mi sembra particolarmente interessante e che la rende per l'appunto un modo di pensare vivo, fecondo e estremamente promettente.

0: Negli anni 30, però, Husserl espande il suo campo di indagini oltre il suo approccio radicale sui fondamenti del sapere possibile, focalizzandosi anche verso i limiti storici che le maggiori vette del sapere europeo, stesso le scienze, stavano evidenziando sul versante politico-sociale. Le scienze, vedeva Husserl, stavano sempre più trasformandosi in strumenti che dall'alto di una loro supposta neutralità potevano facilmente tramutarsi in armi nelle mani di chi aveva malevoli progetti sociopolitici. Questa era la loro vera crisi, affermava in una serie di conferenze tenute in quegli anni fra Vienna e Praga. Ce ne parla ora il professor Federico Leoni.
1: È un pensatore la cui ultima opera si intitola La crisi delle scienze europee. È un'opera che nasce, diciamo, intorno al 1935. Il suo nucleo fondamentale è una conferenza che Husserl tiene nel 1935 a Vienna, poi la replica due volte a Vienna, dato il grande successo, e poi a Praga. E quello che Husserl enuncia in questa conferenza e poi espone più ampiamente in tutta la sua opera, che uscirà postuma negli anni 50, è una diagnosi molto precisa, è la diagnosi che dice le scienze europee, che sono il frutto più alto, più raffinato, più potente dell'Europa, e Europa per Husserl vuol dire l'unità della Grecia, della latinità e del mondo contemporaneo, dell'Europa così come noi la conosciamo, le scienze sono in crisi. Le scienze, nonostante il loro enorme successo, nonostante accumulino di giorno in giorno dei successi e le tecniche che le accompagnano o ne traducono nel mondo i risultati, a loro volta siano sempre più potenti, siano sempre più influenti e plasmino in maniera sempre più pervasiva, diciamo, le nostre esistenze, le scienze sono in crisi, hanno dimenticato qualche cosa, hanno dimenticato, Husserl dice, il telos. Teso significa lo scopo e l'intenzione, l'intenzionalità, la direzione che le spingeva, diciamo così, in origine. Si sono come frammentate e hanno spacchettato il telos in tanti scopi locali e sconnessi gli uni dagli altri. Allora, non dimentichiamo che quando Husserl dice questa cosa, siamo nel 1935, siamo in Germania, lui è un pensatore che ha, come dire, incarnato e da un certo punto di vista ereditato tutta la storia della filosofia tedesca moderna. È un nuovo Kant in qualche modo, il suo progetto è strettamente legato a quello di Kant, è un ebreo, è qualcuno dunque che non può che guardare con sgomento la presa di potere di Hitler, diciamo, due anni prima. Lui parla di queste cose nel 1935 e è stato espulso dall'università tedesca in quanto ebreo. È spaventato per la sua vita e per la coesistenza di tutto il mondo nel quale si è formato, nel quale ha creduto. Husserl è uno scienziato, non dimentichiamolo. Quando denuncia la crisi delle scienze europee, non lo fa da una posizione di irrazionalismo. Non è uno Spengler, non è un Klages, non è un esponente del Kreis, del circolo di Stefan Georg, è un matematico. È qualcuno che viene da Weierstrass, è qualcuno che ha una profonda, non solo conoscenza, ma ha una profonda passione e un impegno diretto nelle scienze. E quindi è qualcuno che con tanto più sgomento vede che c'è un nesso però direttissimo che va dal successo delle scienze alla catastrofe che l'Europa sta attraversando in quegli anni.
0: Dopo la diagnosi di Husserl, secondo cui le scienze avrebbero dimenticato il loro telos ultimo, ascoltiamo ancora il professor Leoni spiegarci qual è la prognosi del filosofo moravo.
1: Allora, che cosa sta sotto le scienze, le loro costruzioni di verità, le loro formazioni oggettive, le loro formazioni di oggettività, secondo Husserl? Beh, sotto sta qualcosa come l'inconscio di quelle verità, l'inconscio di quelle formazioni oggettive, l'inconscio di quelle illusioni, in qualche modo, di superficie che sono le teorie scientifiche. Sotto tutto questo sta la vita dei segni e la vita dei corpi, qualcosa che Husserl chiama complessivamente die Lebenswelt, il mondo della vita. E il mondo della vita che cos'è? È il mondo delle operazioni, diciamo, dei soggetti i quali tutti insieme, si potrebbe dire il tessuto intersoggettivo e il gioco intersoggettivo dei corpi, delle parole e dei segni che producono quegli oggetti. Diciamo così, gli oggetti non ci sono. Le verità non ci sono. le immaginazioni delle scienze non ci sono se non in virtù di qualcosa che le mette in opera. Allora l'idea di Husserl è che finché noi non avremo una, diciamo, visione chiara di questo fondo genealogico delle scienze, di questo fondo genealogico più complessivamente della cultura occidentale, noi saremo in balia di quell'inconscio delle scienze, in balia di quel segreto genealogico della cultura europea. Allora il segreto genealogico, come lo chiamavo, il fondo è il gioco dei corpi, quello che lui chiama Lebenswelt, e poi Husserl ha una enorme intuizione, dedica un manoscritto incompiuto ma in realtà di una ricchezza inesauribile che si intitola L'origine della geometria, è uno dei punti più profondi di tutto questo libro di cui vi sto parlando, che è La crisi delle scienze europee. Lì Husserl fa vedere come i segni della geometria greca e di tutto ciò che poi ne discende nella storia, diciamo così, della geometria, della matematica in generale, delle scienze, perché ragionare sull'origine della matematica e sul modo in cui i segni matematici innescano effetti di verità significa ragionare su tutto il modo in cui le scienze innescano effetti di verità e di oggettività, nella misura in cui tutte le scienze sono matematicamente scritte. La matematica è la scrittura, cioè si potrebbe dire è l'anima segreta delle scienze. Allora nell'appendice, diciamo, terza sulla origine della geometria, quello che Husserl fa è mostrare come la scrittura della geometria greca costituisca l'inconscio delle nostre scienze. Finché noi non guarderemo negli occhi, diciamo così, finché noi non toccheremo con mano il lavoro dei corpi e dei segni con cui noi scriviamo le nostre scienze, saremo in balia di quei segni che invece potremmo usare differentemente e, diciamo così, liberamente, anziché in una specie di soggezione che ha qualcosa del moto di un sonnambulo. Ecco, noi siamo dei sonnambuli dei nostri segni, dobbiamo guardarli, questa è la grande idea di Husserl.
0: C'è quindi un fondo pratico, corporeo, intersoggettivo e semiotico linguistico al di sotto del sapere oggettivo, delle verità e delle scienze, che le fonda e le vivifica. Ma quello stesso fondo rappresenta in realtà la base per il vivere collettivo organizzato, pratico, etico e quindi politico. Anche la verità, per così dire, dei regimi politici è vincolata dal loro fondo valoriale e intersoggettivo. Husserl, in questo senso, provando a ripensare la corretta struttura fenomenologica dell'apparire della verità scientifica, ci sta invitando a ripensare anche i fondamenti valoriali dei regimi politici che strutturano la nostra vita e le nostre pratiche intersoggettive. Questo aspetto è ben sottolineato dalla professoressa Roberta De Monticelli in una recente intervista presente negli archivi RAI, da cui estraiamo questo spezzone che, ben più che degnamente, conclude questa puntata.
2: In fondo il mio Husserl è quello che mostra la profondità inaudita, diciamo, della radice stessa della democrazia. In questa, che cosa? L'ho chiamato questo libro il dono dei vincoli, la circostanza cioè che ci siano dei vincoli posti alle nostre libertà, alla nostra libertà e quindi all'arbitrio delle nostre volontà. E questi vincoli sono dati dalla cognizione dei valori. C'è quindi conoscenza e quindi, diciamo, infinita ricerca, discussione, argomentazione, eccetera, anche in materia di valori. Spinelli in qualche modo parallelamente, io non so se i due si siano mai incontrati, Spinelli nelle sue letture nel ventennio di prigione, no? In qualche modo passa in rassegna l'intera pensiero occidentale, europeo, eccetera. Non so se si sono mai incontrati, so che tanto nel Manifesto di Ventotene quanto nell'Idea d'Europa di Husserl questa tesi del fondamento in ultima analisi cognitivo della democrazia viene portato proprio sotto gli occhi di tutti. In particolare nella nell'idea di Spinelli, è proprio l'idea che c'è un dato contingente che deve, diciamo così, passare in seconda linea rispetto a un valore, e questo dato contingente è la nazionalità, mentre il valore è la difesa del principio, anzi, come dice Spinelli all'inizio del manifesto di Ventotene, ha l'idea dell'individuo come centro di vita autonomo, alla fioritura del quale l'intero sistema della civiltà, diciamo così, è funzionale. Ora c'è un momento nella storia della democrazia in cui il principio nazione perde completamente la sua funzionalità a questo scopo ultimo, e quindi c'è un riordinamento di valori, un nuovo paradigma di democrazia, il tutto basato su un'argomentazione assiologica, axios vuol dire degno, no? Cioè di valore, è presentata come ragione politica. Ecco.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali: la bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente, la bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio: certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 19ª puntata.

0: Ciao. Come mai questa improvvisata a Milano?
1: Venivo per alcuni affari. Ho pensato di farti un saluto. Come stai, grande manager?
0: Non sfottere. Potrei stare meglio.
1: Ma anche peggio, allora.
0: Se questa può essere una consolazione.
1: Come hanno preso la batosta i capi?
0: Alludi alla retata per le discariche? Per fortuna la cosa non ci riguarda direttamente. Di quel settore si occupa Ferrari. Speriamo che la faccenda si chiuda lì.
1: Credo che abbiate sottovalutato le informazioni che vi detti tempo fa a proposito del commissario Ferro. Sono quasi certo che dietro l'operazione Terra Pulita ci sia il suo zampino.
0: A parte che l'operazione ha interessato quasi tutta l'Italia, non mi dirai che un poliziotto

0: poliziotto in pensione da solo possa armare un casino di quel genere.
1: Certo che no. Ma a volte basta individuare un anello debole di una catena per distruggere tutta una rete di affari. E io penso che quell'anello debole sia stato proprio lui a scovarlo.
0: Tu vuoi apparire sempre infallibile. Io credo invece che qualcuno dei gregari, magari un camorrista pentito, abbia soffiato qualcosa agli inquirenti.
1: Pensi che sia stata Nocetta?
0: No, Nocetta è quasi un capo. Era il punto di raccordo di tutto il business dei rifiuti. Quella è stata una sfortuna. Invece, a proposito dell'altra informazione che ci hai dato, quella relativa ai cambiamenti di itinerario del convoglio russo, i capi vorrebbero sapere con esattezza la fonte.
1: Questo non è possibile. In realtà la vera fonte non la conosco neanch'io. Mi risulta che sia sicura, ma la persona che me l'ha riferita è solo un portavoce, non conta molto. E poi mi ha impegnato a mantenere il segreto.
0: Scusa, ma tu lavori per noi o per lui? Da quando in qua ti sei messo a fare il gentiluomo riservato?
1: Sono sempre stato un gentiluomo, nei limiti in cui lo si può essere facendo un lavoro del genere.
0: Non mi pare il caso di sputare nel piatto in cui si mangia. Questo tipo di lavoro continua a fruttarti dei bei soldoni, con dei rischi abbastanza lievi, tutto sommato.
1: I rischi ci sono. I soldi sono appena sufficienti a mandare avanti l'ufficio. Le percentuali sui premi assicurativi non mi sono state liquidate da almeno un anno e mezzo. E se viene fuori uno scandalo, io sono out, ho chiuso e non ho nemmeno conti all'estero. Tu invece guadagni una barca di quattrini facendo finta di occuparti di import e export. Il mio è un lavoro specializzato e se lo fanno fare a me, anche se non sono simpatico, vuol dire che non tutti sarebbero in grado di farlo. Ricordati come mi ha trattato quel Mr. Klaus.
0: In quel caso il rimprovero mi è sembrato giustificato e comunque io ti ho difeso.
1: Non mi sembra. Stavi lì a scodinzolare col tedesco e ti sei messa persino a darmi del lei per prendere le distanze. Quanto al rimprovero, sono stato io a salvare la baracca con quella nave.
0: Hanno dovuto smuovere un grosso calibro della politica.
1: E allora? Avrà avuto il suo tornaconto, non dubitare. Solo perché io ho accettato di far attraccare la nave, la finanza ha dato poi quel tanto di respiro che vi ha concesso di far partire poi l'azimut alla chetichella, salvando capra e cavoli.
0: Beh, la nave poi si è dovuta autoaffondare.
1: Non era certo la prima volta. Ma se scovavano il carico micidiale che c'era a bordo, voglio proprio vedere come si mettevano. Qualche miliardo di risarcimento dalle assicurazioni è già in viaggio. Ed è tutto merito del sottoscritto. Nessun dirigente della società ha fatto obiezioni alla mia relazione, perché io so fare il mio mestiere.
0: Che devo rispondere a proposito di quell'informatore?
1: Che non so neanche come si chiama, che mi ha dato la notizia per telefono, che forse si tratta solo di un terminale senza importanza e che loro hanno tutti i mezzi per accertare se la notizia è vera. Sono o non sono i capi dei capi? E non sono loro a conoscere i capi dei capi dell'altra parte? Cioè quelli che all'ombra del Cremlino si occupano di queste spedizioni?
0: Guarda che stavolta il carico è gigantesco e le navi sono 3 o forse 4.
1: Insomma, una flotta atomica.
0: Da quanto ho capito, 2 sono petroliere, ma al posto del petrolio portano scorie tossiche. E le altre 2 trasportano prefabbricati di cemento e blocchi da costruzione.
1: Con la sorpresina dentro come le uova di Pasqua.
0: Con quegli spessori dovrebbero passare lisci al controllo radiazioni.
1: Destinazione finale?
0: Quella non la sa nessuno.
1: Nessuno di noi, piccole rotelle dell'ingranaggio. Ma quelli che si spartiranno le centinaia di miliardi, loro lo sanno di certo.
2: Li hai trovati gli atti notarili relativi al patrimonio del barone Rizzo Beltrami?
3: Sì, grazie all'aiuto di un vecchio amico, direttore dell'archivio notarile. Altrimenti, guarda, ci avrei impiegato mesi.
2: Mi piace questa solidarietà che esiste tra voi, sapienti topi di scaffali polverosi.
3: È vero, facciamo tutti lo stesso mestiere, eppure non siamo in concorrenza. E quindi ci diamo una mano quando occorre. E qui arriva la prima clamorosa novità. Non si tratta di un atto di vendita, ma di una donazione tra vivi.
2: Il barone avrebbe donato tutto il suo patrimonio.
3: Pare proprio di sì. La donazione per atto tra vivi è stata stipulata nel maggio del 1980 e il barone è morto un paio di settimane dopo.
2: Un tempismo eccezionale. E chi è il fortunato ricevente?
3: Un'associazione, anzi una fondazione internazionale per la cura delle malattie da metabolismo. Un ente che ha filiali in tutto il mondo, ma con sede a Ginevra.
2: Quindi un'operazione di beneficenza impeccabile. Ma la donazione l'avrà ricevuta qualcuno? Un rappresentante della fondazione?
3: Sì, sì, la donazione è stata stipulata con il professor Louis Fischer, che è il presidente della fondazione. Ma a stipulare non è stato il barone in persona, ma un suo legale rappresentante, con procura generale alla vendita o alla alienazione dei beni.
2: Il suo avvocato, insomma.
3: Non proprio. E qui è la seconda stranezza. Pare che questo procuratore non fosse l'avvocato del barone, ma un ingegnere, un uomo d'affari, forse di fiducia del barone, ma non un suo avvocato.
2: Beh, se aveva una procura, il barone gliel'avrà firmata magari dinanzi a un notaio.
3: Sì, la procura era firmata dal barone, ma dinanzi allo stesso notaio che poi ha fatto la stipula. Un notaio sembra incaricato dal donatario e non dal donante.
2: Cioè lo stesso notaio che ha redatto il rogito della donazione. E a volte questo succede, se si è tra amici o tra persone fidate.
3: Sì, ma qui viene la terza sorpresa, la più inquietante. Il notaio Bianchi, un notaio genovese, qualche anno dopo è stato radiato dall'albo.
2: E i motivi?
3: Molto gravi. Falso, truffa, circonvenzione d'incapace e altre bazzecole del genere.
2: Anche per l'atto di donazione del barone?
3: No, lì è andato tutto liscio, almeno per loro. La radiazione è venuta per affari successivi, qualche anno dopo.
2: Ciò non toglie che anche il rogito della donazione potrebbe essere stato irregolare.
3: È quello che penso anch'io, anche perché circa 6 mesi dopo la donazione del barone a questa fantomatica fondazione ci sono stati altri atti di vendita, stavolta, che hanno praticamente smembrato il cospicuo patrimonio lasciato dal poveretto.
2: Quindi tradendo sostanzialmente la sua presunta volontà di fare un'opera di beneficenza.
3: Già. E qui vengono fuori una serie di sigle, società finanziarie, tutte con sedi all'estero. Ad esempio, la Villa Paradiso, quella di Zoagli, insieme a un certo numero di immobili e terreni tra Liguria e Lombardia, sono stati acquistati da una società di import-export, la Continental Enterprise, con sede a Locarno e uffici a Milano.
2: Mi sembra di aver già sentito nominare questa società. E se non sbaglio, me ne ha parlato Roncagli.
3: Inoltre, il grande feudo pugliese è passato a una finanziaria internazionale, con sede sempre a Zurigo, ma allo stesso indirizzo della Fondazione per le Malattie da Metabolismo.
2: E nella quale immagino che figuri il professor Louis Fischer.
3: Risposta esatta. Ma il professore in questione figura tra gli azionisti della Continental Enterprise e anche nei consigli di amministrazione di altre società che hanno riacquistato gli altri beni del barone.
2: Insomma, il barone ha creduto di donare a un'istituzione benefica il suo patrimonio, ma questa poi ha ridistribuito con lauti guadagni i vari cespiti, a società probabilmente di comodo, ma con un solo vero padrone, il professor Fischer.
3: Se le cose stanno veramente così, questo signore si è fatto regalare beni per centinaia, forse per un migliaio di miliardi, senza colpo ferire, pagando forse solo le spese notarili.
2: E nessuno poteva più impugnare nulla. Il barone si è opportunamente suicidato poco dopo e il figlio naturale Nicola probabilmente non ha neanche saputo dell'esistenza di tutto questo balletto finanziario.
3: Un colpo magistrale, non c'è che dire.
2: Diciamo piuttosto una lurida carognata. A questo punto vengono davvero dei sospetti sul suicidio del barone. Ma questa sarà una faccenda molto più difficile da appurare a distanza di 15 anni.
3: Certo, se si parte da colui che è stato il vero beneficato da questa grandinata di miliardi, cioè il professor Fischer, si potrebbe anche sospettare di lui come artefice del suicidio.
2: Il momento è indiscutibile, ma trovare le prove sarà difficilissimo, se non impossibile. Una eventuale riesumazione del cadavere non ci direbbe ormai nulla. E poi, se veramente Fischer ha lo zampino in questa faccenda, avrà agito con grande abilità.
3: Io ho incaricato Finardi di rintracciare l'attuale domicilio di alcune di queste persone, tra cui il notaio Bianchi e l'ingegner Ferrari. Quanto a Fischer, esiste l'indirizzo della Fondazione per le Malattie da Metabolismo e quello della finanziaria, che è poi lo stesso.
2: La prima tentazione sarebbe quella di andare a parlare con questo Fischer, ma sarebbe un grave errore in questo momento. Vabbè, dobbiamo sapere il maggior numero di notizie e soprattutto avere in mano qualche elemento, se non di prova, di indizio forte nei suoi confronti.
3: Credi che dopo tanti anni stia ancora a pensare a quel suicidio?
2: Se ha la coscienza sporca, non l'ha dimenticato, anche se questo non gli procura alcun disagio morale. Ma bisogna fare attenzione a toccare certi tasti sensibili. Basta una mossa falsa e il filo che potevamo afferrare ci scappa definitivamente.

0: Guarda! Ciao, amore.
1: Ciao.
0: Stavolta ci siamo. Credo di avere in mano la prova decisiva.
1: Bravo. Speriamo che sia la volta buona.
0: Merda, cos'è questo tono sarcastico? Cosa c'è che non va?
1: Cosa c'è che non va? Non c'è niente che va. Ma ti rendi conto da quanto tempo dura questa storia? È un anno che non viviamo più. Braccati, inseguiti, perlomeno se ti si deve credere. Comunque, in un'angoscia continua, insopportabile.
0: Magda, ma cosa ti è successo?
1: È successo che sono stanca. Non ce la faccio più.
0: Ma come, all'improvviso? Sei sempre stata tu che mi ha spinto a continuare.
1: Sei un bugiardo. Io ti ho sempre detto di mollare tutto, di andarcene via, lontano, in qualsiasi posto. Di dimenticare tutta questa storia. Ma tu no. Tu sei il vendicatore. Tu vuoi fare giustizia dei furfanti. Vuoi andare fino in fondo, a rischio della tua vita. Anzi, della nostra vita.
0: Ma come fai a parlare così? Io non ti riconosco più.
1: Te l'ho detto. Sono stufa, stufa. Io non riesco a studiare, non riesco a fare più niente di quello che facevo, i nervi a pezzi.
0: Io ti ho sempre esortato ad andare via, a precedermi, ma tu hai sempre voluto restare al mio fianco.
1: Va bene, ho sbagliato, sì, lo ammetto, avevi ragione tu, sarei dovuta andare via da un pezzo. Con te qui rischio di compromettere tutto, la mia carriera, la mia attività, la mia stessa vita. Ma adesso credo che basti.
0: Magda, io non ti ho mai sentito parlare così, deve essere successo qualcosa. Ti ho offeso. Ti ho fatto qualche torto.
1: Oh, smettila di piagnucolare. C'è solo che mi sono stancata e sono esaurita di nervi.
0: Per me non è cambiato niente. Io ti amo, come sempre.
1: Certo, tu mi ami, come sempre. E beh, io non lo so più. Ho una grande confusione in testa. È successo. Che vuoi farci? Forse ho tenuto duro troppo tempo e adesso la diga si è rotta.
0: Non parlavi così a Mosca. Quando hai voluto seguirmi, qualunque cosa succedesse.
1: Cosa fai? Mi rinfacci la tua generosità? La tua nobile magnanimità? Vuoi ricordarmi che hai salvato una povera profuga del socialismo reale?
0: Adesso sei crudele.
1: Sì, può darsi. Ma tu devi aprire gli occhi. Guardare in faccia la realtà. E la realtà è diventata insopportabile. Oh. Forse ho bisogno di stare un po' da sola. Dovrei andarmene per un po', sì.
0: Ma io te l'ho sempre detto. E ora, così, all'improvviso... No, tu mi nascondi qualcosa. C'è qualcun altro.
1: C'era da aspettarselo. Ecco la gelosia. Ecco l'italiano focoso che non vede altro che amanti, tradimenti.
0: Ammetterai che il tuo comportamento è inspiegabile.
1: Senti, lasciamo perdere, eh. Sono tutte sciocchezze. Partirò per un po'. Ho alcuni concerti da fare alla radio in Belgio e in Olanda. E forse anche in Danimarca, se mi firmeranno il contratto.
0: Mi pare una buona occasione. Ma tu puoi partire, andare dove vuoi. Non sono l'italiano geloso che tiene segregata la sua donna. Il viaggio ti farà bene. E se vorrai, posso raggiungerti dopo, da qualche parte.
1: No, preferirei di no. Ho bisogno di riflettere da sola, di riordinare le idee. Dopo forse andrà meglio.
0: Ma sì. Sì, forse è meglio così. Ora scusami, vado a prendere un po' d'aria, mi sento soffocare.
1: Va bene, io continuo a studiare. Ah, qual era poi la cosa decisiva che hai saputo?
0: Non ho voglia di parlarne adesso. Non so più neanche io cosa sia importante o no. Ci vediamo più tardi.
1: Non fare la vittima. Va bene, ne parliamo dopo a cena. Ciao.

Avete ascoltato la 19ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti. Santini, archivista capo della questura Armando Bandini. Sauro Alvisi, assicuratore marittimo Massimo Palazzini. Margherita Bellini, manager Patrizia De Clara. Vincenzo Ranieri, ex agente servizi Alvaro Piccardi. Magda, compagna di Ranieri, Melina Martello. Coordinamento tecnico Violetta Parodi. Assistente alla produzione Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Ventesima puntata.

0: Come al solito, papà, ci hai preparato una cena memorabile.
1: Sono così felice di questa vostra improvvisata che bisognava festeggiare adeguatamente.
2: Ora più che mai rimpiangiamo la tua cucina. L'Inghilterra non è proprio il regno della gastronomia.
1: Beh, quando proprio non potete resistere, prendete un aereo e venite qui da me a gustare soprattutto delle buone pietanze di pesce.
0: Beh, infatti eccoci qua. Veramente non siamo venuti solo per mangiare. Betty deve raccogliere della documentazione su un convegno economico che organizza a Londra.
2: L'argomento ti dovrebbe interessare, Giulio.
1: Che cos'è? Qualcosa che ha a che fare con i poliziotti?
2: No, il convegno tratta del riciclaggio delle scorie urbane e delle possibilità di trarre fonti di energia dalle sue lavorazioni. Non è l'argomento del tuo nuovo lavoro?
1: Beh, sì, anche se io mi occupo soprattutto di controllo e vigilanza, diciamo degli aspetti criminali del problema.
2: E il convegno dovrà toccare anche questo tasto, perché la perdita in termini economici di queste risorse e il pericolo incombente di deterioramento del pianeta fanno parte degli argomenti in esame.
0: E questa volta lavoro anche io con mia moglie. Mi occuperò della parte più scientifica, quella che riguarda l'impatto delle scorie nucleari sulla popolazione e i pericoli che ne derivano alla vita sul pianeta.
1: Credo che questa sia una delle cose più belle che possano capitare. Un marito e una moglie che lavorano insieme. Se ne avete voglia, posso mostrarvi una videocassetta che mi ha appena mandato un mio collega tedesco, un ispettore della Polizia Federale, proprio sui misteri del traffico di scorie nucleari nel Mediterraneo.
2: Ma certo!
1: Ecco qua, guardate.
3: Dal 1979 ad oggi, le motonavi mercantili affondate misteriosamente tra Adriatico, Tirreno e Mediterraneo sono oltre 25, battenti bandiere di varie nazionalità, alcune italiane, molte altre maltesi, cipriote, turche, ma anche dello Sri Lanka, delle Bermude o di altri paesi dell'Africa e dell'Asia. L'ultimo affondamento di cui si ha notizia, proprio pochi mesi fa, è quello del mercantile Azimut, affondato nel Tirreno tra Sardegna e Sicilia. Anche quest'ultimo potrebbe aver portato a fondo un carico di scorie pericolose, chimiche o nucleari.
1: Sentite che roba?
3: Le preture e le procure di varie città italiane, soprattutto nel centro-sud, sono impegnate in difficili indagini sul traffico di rifiuti nucleari, radioattivi e tossici. Con la complicità dei propri governi, le centrali nucleari di mezza Europa e centri di ricerca civili e militari si disfano di parte dei loro rifiuti, affidandoli a faccendieri senza scrupoli. Questi trafficanti, in odore di massoneria deviata, probabilmente collegati alle varie mafie campane, calabresi e siciliane, sono riusciti finora a restare impuniti, quasi certamente coperti da connivenze ad alto livello.
1: Queste sono cose che ho potuto verificare personalmente.
3: Un dossier di Lega Ambiente, estremamente preciso e documentato, parla anche di un misterioso faccendiere italiano, titolare di varie società con sede a Malta e in paesi africani, che gira il mondo con un brevetto, pare finanziato addirittura dall'agenzia internazionale Euratom, un progetto costato oltre 200 miliardi che consiste in una specie di siluro che, riempito di scorie nucleari, può essere lanciato da una nave per finire adagiato su fondali profondi ad un costo di soli 2 milioni di marchi al lancio. Il siluro può contenere 200 tonnellate di scorie tossiche. Pare che esperimenti di lancio siano già stati effettuati da una nave modificata allo scopo nel Mar Baltico e nel Mar Nero. Il faccendiere in questione, che si chiama Ingegner Ferrari, risiede in Svizzera. Viaggia in lungo e in largo, intrattenendo rapporti addirittura con capi di Stato. Se non si ha alle spalle un potere forte, un'organizzazione capillare e coperture inattaccabili, un comune mortale non potrebbe riuscire a muoversi così disinvoltamente. Ma sentiamo uno dei massimi rappresentanti italiani di Lega Ambiente.
4: Le varie denunce dei magistrati sono cadute in un silenzio glaciale e inspiegabile da parte delle massime autorità del paese. Questo silenzio non è più tollerabile. Lega Ambiente ha chiesto con urgenza di poter incontrare le massime autorità istituzionali, perché l'insabbiamento sostanziale di queste inchieste fa nascere un sospetto che è quasi una certezza. Queste inchieste danno fastidio a centri di potere occulti, toccano interessi economici enormi, inducono pezzi di antistato a interferire con le attività giudiziarie e a cercare di intimidire i magistrati impegnati nella ricerca della verità. A questi magistrati va garantito il massimo sostegno e la piena disponibilità dei mezzi tecnici necessari per condurre tutti gli accertamenti. Potremmo così scoprire se davvero la lobby nucleare europea ha pensato bene di occultare nel Mediterraneo tonnellate di scorie radioattive, affidandosi magari a qualche holding criminale di trafficanti di rifiuti.
1: Mi pare che la situazione sia veramente esplosiva.
2: La cosa più tremenda è il senso di impotenza dinanzi a una rete così diffusa e organizzata che sta avvelenando il mare.
0: Anche io avevo sentito parlare di quei siluri, ma nessuno può garantire la tenuta permanente di un contenitore, per quanto robusto. Inoltre, a quelle profondità c'è l'incognita della pressione fortissima che viene esercitata dalla massa d'acqua. Chi ci dice cosa può avvenire all'interno e all'esterno di questi siluri per un numero di anni pressoché infinito?
1: Eh già, perché le scorie nucleari, specialmente di un certo tipo, mantengono la pericolosità per centinaia e centinaia di anni.
2: E questo significherebbe condannare la Terra alla totale estinzione per avvelenamento atomico.
1: L'unica soluzione sarebbe quella di trovare un metodo di reimpiego di tali materiali a fini pacifici, riducendo al minimo la necessità di stoccaggio.
0: O di arrivare finalmente alla fusione fredda, ad un nuovo sistema di produzione dell'energia nucleare che sia pulito, senza scorie. Allora sì che il problema si potrebbe veramente risolvere.
1: Basterebbe che ci si arrivasse nel giro di una quindicina d'anni e la nostra vecchia Terra potrebbe essere ancora salvata. Ma io penso sempre che nessun avversario è invincibile o infallibile. Tutti hanno un punto debole. L'importante è scoprirlo. E per scoprirlo si deve aspettare una mossa falsa, magari provocarla e solo allora tirare l'affondo. Per esempio, questo documentario può diventare l'esca per provocare la mossa falsa che aspettiamo. Io almeno lo spero.

0: Mr. Klaus, mi dispiace di averla fatta venire fin qui, ma l'argomento non era di quelli che si possono trattare al telefono.
1: Ma le pare, eccellenza. Per me è sempre un piacere passare qualche ora nella sua splendida villa.
0: Stavolta temo che l'argomento sia alquanto spiacevole. Ho avuto modo di assistere ad un programma televisivo tedesco.
1: Il documentario sulle navi affondate. Anch'io l'ho visto.
0: E non ha nulla da obiettare. Mi sembra che sottovaluti l'impatto polemico di quel filmato.
1: Ci sono già stati altri programmi sull'argomento.
0: Ma qui sono stati fatti dei nomi, date, circostanze. L'intervista al rappresentante della Lega Ambiente materializza accuse precise. E voi non avete fatto nulla per impedire una simile trasmissione?
1: La rete televisiva che ha curato l'inchiesta, che è regionale, e il canale che l'ha trasmesso, che è pubblico, non sono sensibili a pressioni di questo genere. Da noi non è facile bloccare la libertà di informazione.
0: Evidentemente i nostri amici in Italia sono molto più bravi ad occultare le voci scomode che possono danneggiare l'organizzazione.
1: Molte delle informazioni di quel programma provenivano proprio dall'Italia. E le inchieste di cui parlava sono state promosse da magistrati italiani.
0: Che vorrebbe dire con questo?
1: Faccio una semplice constatazione. Le dirò che abbiamo tentato anche noi di bloccare il programma, ma ogni Stato della Federazione gode di un'autonomia molto ampia ed è più difficile intervenire.
0: Ma si rende conto quale danno può arrecare alla nostra attività?
1: Basteranno un paio di settimane e la gente avrà dimenticato tutto. Grandezza e miseria della televisione.
0: Non si illuda. Amici influenti mi hanno comunicato che la trasmissione ha scatenato una serie di reazioni in seno al Parlamento europeo. È stata chiesta l'istituzione di una commissione internazionale d'indagine sul problema del traffico clandestino di scorie tossiche. Ed hanno acquisito quel documentario come elemento di prova.
1: Cercheremo di raffreddare gli slanci ecologisti dei nostri parlamentari.
0: Capisco che per voi il problema è meno pressante sul piano pratico. Le navi giacciono in fondo ai nostri mari, il Tirreno, l'Adriatico. E la maggior parte delle scorie viene gettato sul territorio italiano. Le discariche scoperte nella recente operazione di polizia si trovano in Italia.
1: Per l'appunto, come mai è avvenuta una cosa del genere?
0: Rientra nei rischi che le dicevo prima. La merce proibita finisce tutta nel nostro paese, quindi è più facile che i depositi vengano scoperti da noi, anziché altrove. A questo proposito ho già ordinato delle indagini. Forse qualche gola profonda o qualche pentito ha messo gli inquirenti sulla strada giusta.
1: Questo determina comunque un rallentamento, se non una temporanea sospensione dell'espedizione, con un danno economico non indifferente.
0: Mi stupisce che sia lei a fare questi rilievi. Sono anni che la nostra organizzazione commercia in questo settore. E la destinazione è quasi sempre la stessa, l'Italia e i suoi mari. Se finora tutto è andato liscio, lo si deve alla rete di amicizie che sono riuscito a creare.
1: La mia non era un'accusa, eccellenza, ma una semplice presa d'atto di una situazione.
0: I milioni di dollari del traffico sono piovuti abbondantemente su tutti, anche su di voi, e con rischi di gran lunga inferiori. Per questo anche una trasmissione televisiva può recare più danno a noi che a voi. Non bisogna abbassare il livello di guardia da parte di nessuno.
1: Mi auguro che l'effetto svanirà al più presto.
0: C'è anche un'altra cosa che volevo dirle. Ho saputo che c'è stato un cambiamento di itinerario nella spedizione del nostro prossimo carico.
1: Mi sono subito fatto interprete presso i nostri partner russi di una protesta per questo spiacevole disguido.
0: Lei lo chiama disguido. Si tratta di una procedura inammissibile. Il vertice dell'organizzazione deve conoscere le modifiche ad un piano di questa portata attraverso la voce di elementi subalterni addetti a semplici mansioni esecutive. Dobbiamo attendere le informazioni di un signor Sauro, assicuratore della nostra flotta, per sapere il destino di un affare da 1.000 miliardi.
1: Eccellenza, lei sa che in Russia attualmente regna una certa confusione. Non è facile identificare le ragioni di questi comportamenti. Il mercato dei materiali nucleari è molto fluttuante e la concorrenza ricorre spesso a sistemi poco ortodossi.
0: Non dica sciocchezze, Klaus. La nostra organizzazione dovrebbe aver inglobato gran parte della concorrenza. Noi siamo i più forti. Noi abbiamo i capitali più cospicui. Noi abbiamo le coperture più solide. E i nostri referenti devono sapere che se credono di trattarci alla stregua di piccoli arrampicatori occasionali, potrebbero anche pentirsene.
1: Forse si è trattato solo di un equivoco.
0: La leadership commerciale è qualcosa che non va messa in discussione. Temo che vi siano delle pericolose smagliature nella rete a cui facciamo riferimento in Russia e nelle altre repubbliche dell'ex impero sovietico. Intendo promuovere una riunione straordinaria dei soci per risolvere una volta per tutte questi inconvenienti. Sarà bene che tutti ricordino che siamo noi a dettare la legge, noi a stabilire le condizioni. E se qualcuno non accetta questi patti, rischia di essere messo fuori dal gioco, in tutti i sensi.
1: Sono d'accordo, eccellenza.
0: Si ricordi, Klaus, che qualsiasi tentativo di iniziative autonome può costare molto caro a chi vuole provarci.
1: Stia tranquillo, eccellenza. La situazione è già tornata sotto controllo. E per quanto riguarda il signor Sauro, ho un piano per controllare la sua zelante efficienza.
0: Ora voglia scusarmi. Devo essere a Zurigo tra un'ora. Per lei c'è il motoscafo che la sta aspettando. Arrivederla, Mr. Klaus.
1: Arrivederla, eccellenza. A presto.

Avete ascoltato la 20ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione, Omero Antonutti. Livio, suo figlio, Alberto Molinari. Betty, moglie di Livio, Francesca Gatto. Eccellenza, super boss del racket, Bruno Alessandro. Mr. Klaus, boss dei trafficanti, Jeffrey Copleston. Speaker TV, Valentina Fago. Rappresentante Lega Ambiente, Diego Verdegiglio. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: Non credo al malocchio, ma prendo le mie precauzioni, diceva Benedetto Croce, filosofo ed ex membro dell'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana, mentre Benito Mussolini, preoccupato delle sorti del conflitto, si consultò con Gustave Roll, che gli preannunciò l'imminente vittoria alleata e la sua tragica fine.
1: Giovanna De Meglio, che è antiquaria e amica di famiglia di Gustave Roll. Buonasera signora.
2: Buonasera.
1: Allora, cominciamo con la signora De Meglio, che avendolo conosciuto ci può raccontare un po' più della personalità di Gustave Roll.
2: Sì, io ho avuto proprio questa grande fortuna di conoscere Roll, non soltanto ogni tanto, ma come frequentazione. È stata una frequentazione che è durata 17 anni. Veramente è un racconto che cerco di farlo in breve, no? Perché sarebbe un po' troppo lungo, ma succede che tante volte che noi cambiamo delle cose della nostra vita quando crediamo di non avere più opportunità, che siamo, diciamo, scarichi, no? E abbiamo paura, ecco che invece succede il miracolo. Successe a me proprio nel 1970, no? Più o meno, passavo un momento molto difficile della mia vita. Per vivere indipendente ho aperto il cassetto della nonna. Il cassetto della nonna è una storia bellissima, perché io vivevo nella stanza di mia nonna quando ero piccola, perché era un posto dove potevo sognare, dove ero protetta, e così sono riuscita a creare un altro ambiente pari, e vedo che anche tanta gente che è venuta a trovarmi, che continua a venire, sente la stessa emozione.
1: Ecco,
2: sente
1: tra l'altro la passione proprio per l'antiquariato, per le cose
2: sì,
1: del tempo andato, è quello che in qualche modo mi ha messo in contatto con Roll.
2: Nel 1975 apro il mio cassetto della nonna in via Goethe numero 6 a Torino, vicino Porta Nuova. Per fortuna il genere che io trattavo è diventato di moda. Così nel 1977 c'era Simonetta Conti della Stampa che mi stava intervistando, e entra un signore molto distinto, molto serio, che si toglie gli occhiali, guarda tutte le vetrinette, poi fa un inchino e se ne va. E Simonetta Conti mi dice: ma guardi che quello è il dottor Roll. Io sono come impazzita, no? Perché lo sentivo per televisione, sui giornali, però per me era irraggiungibile.
1: Invece... Ci torniamo signora, ecco perché Corsini, diciamolo, il secolo scorso, appunto negli anni 60-70, Roll è nato nel 1903, quindi comunque era già grande, già affermato, e insomma aveva, sicuramente godeva di una buona fama. La scienza invece è sempre stata molto scettica sulle attività di cui poi la signora comunque continuerà a dirci.
3: Sì, la scienza in generale non ha ancora trovato riscontri sulle affermazioni di fenomeni paranormali, cioè che vadano oltre le realtà fisiche che conosciamo. Questo in generale in tutto il mondo. Ci sono molte associazioni scettiche in tutto il mondo, la maggiore negli Stati Uniti, che analogamente al CICAP fanno delle ricerche e continuano ancora oggi delle ricerche sul tema, ma non hanno trovato per ora nulla di interessante.
1: Ecco, il CICAP in praticamente che fa? Cerca di dare una spiegazione scientifica, logica, a fenomeni che con la scienza non hanno nulla a che fare o che non possiamo capire.
3: Esattamente. Noi continuiamo a cercare perché siamo spinti da una grande curiosità. Saremo noi i primi a essere contenti, entusiasti, di scoprire che il mondo è diverso da come lo conosciamo. Ma per ora non abbiamo trovato nulla che ci indirizzi su questa strada.
1: Se io intanto vi faccio sentire la voce di Roll, così anche facciamo un ricordo per la signora De Meglio, e poi così continuiamo a parlare, per noi che siamo radio, conoscendo appunto la voce di Gustavo Roll.
4: Lo spirito dell'uomo è troppo grande perché lo si possa confinare in uno spazio ed in un tempo così ristretto come quella che un corpo fisico vive tra la nascita e la morte. Ma l'uomo cosciente intuisce la sublime realtà di esistere, e nel momento di accorgersene accetta più facilmente i dolori e la morte. È l'istante questo che l'uomo percepisce l'esistenza di un proprio spirito immortale.

Anni dopo mostrò le corna ai giovani che manifestavano a Pisa Giovanni Leone, il presidente della Repubblica, in un gesto che esprimeva tutta la scaramanzia del popolo napoletano. Palmiro Togliatti era solito portare nella tasca dei chiodi contro la mala sorte, mentre tra i più noti iettatori la storia annovera Napoleone III, Guglielmo II, Alfonso XIII e tra gli italiani il presidente del Consiglio di Sabauda Memoria, Antonio Salandra.

0: accanto a film che nel mondo tengono sempre altissimo il prestigio dell'arte cinematografica italiana, si moltiplicarono iniziative cinematografiche le quali facevano sempre più assegnamento sugli allettamenti erotici e pornografici, e soprattutto si fece sempre maggior opposto all'uso di un linguaggio licenzioso, veramente triviale, per il quale io ho ascoltato con piacere tutti coloro che sono intervenuti in questa Camera, che lo hanno deplorato, che per verità mai l'autentico neorealismo aveva ritenuto di poter e di dover utilizzare nei film. Questa è la ragione fondamentale delle imprescindibili necessità di non traviare o insidiare o vilipendere il gusto, il costume e il senso di decenza del nostro popolo, di non offendere quella gran parte di pubblico che fortunatamente non si sente allettata da queste esperienze, esperienze comunque che non possono non suscitare la riprovazione di tutti coloro che hanno a cuore le sorti spirituali e di cultura del nostro paese.
1: Eletto nelle file della Democrazia Cristiana, ma passato al Movimento Sociale Italiano nel 1972, Agostino Greggi fu il moralizzatore per eccellenza e quando Luigi Tenco si suicidò promosse un'interrogazione parlamentare per protestare contro la mancata sospensione del Festival di Sanremo per lutto.

0: avvocato penalista, intentò una causa contro un celebre manifesto che ritraeva Brigitte Bardot in abiti succinti, ispirando il personaggio del moralista nel celebre film di Alberto Sordi, dove il fustigatore di costumi si chiamava appunto Agostino.
1: L'onorevole Marcello Simonanzi ha presieduto a Roma un grande convegno sul tema cinema e censura. Presenti le maggiori personalità del mondo dello spettacolo, Simonanzi precisa lo scopo del dibattito.
2: Noi siamo qui riuniti perché crediamo nella funzione del cinema e nei suoi valori educativi.
1: Sul tema di fondo, industria, economia e censura, ha parlato Eitel Monaco, presidente dell'ANICA. Ha così sintetizzato le esigenze dei produttori nei riguardi della censura.
3: Anzitutto, la massima celerità in questo sistema di revisione. Poi, garanzie di contraddittorio. Non deve essere un giudizio segreto, deve esserci la possibilità del contraddittorio con il produttore, con gli autori dell'opera cinematografica. Garanzie di motivazione delle decisioni, sia di primo che di secondo grado.
1: Luigi Chiarini chiede invece una commissione censoria formata da rappresentanti del mondo culturale di varie tendenze. Gli risponderà il regista Comencini, esprimendo i suoi dubbi sulla realizzazione pratica di una commissione mista e a nome degli autori cinematografici così conclude.
4: Ora, la magistratura quindi a prima vista potrebbe sembrare meno liberale della censura amministrativa, eppure tuttavia noi la preferiamo.
0: Schierato contro il compromesso storico che si stava profilando all'orizzonte tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, Greggi approdò nelle file della destra, ma con scarso successo. Aderì infatti al neonato Partito di Democrazia Nazionale, che riportò un risicatissimo risultato alle urne nel 1979. Venne rieletto 3 anni dopo, ormai confluito nel Movimento Sociale Italiano, grazie ai buoni uffici di Giorgio Almirante, suo amico personale.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente e poi...

0: formazione come deve essere Immobile Spinazzola, Spinazzola Immobile. Un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile. No, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. È successa veramente questa cosa e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
1: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
0: Mara.
1: Mara.
0: Canà.
1: Esatto. Signori, si comincia. Era il 7 settembre del 1893 e un gruppo di amici inglesi diede vita al Genoa Cricket and Athletic Club. Genova a quei tempi era già un grande porto commerciale e dunque attirò a sé molte compagnie straniere. Gli inglesi erano molto presenti e amavano giocare quello sport. Il primo presidente della storia del Genoa fu Charles de Greaves-Sells. Il campo da gioco utilizzato era quello della Piazza d'Armi del Campasso. Tre anni dopo la fondazione della realtà, ovvero nel 1896, si unì a quel gruppo di amici James Pensley, che fu il vero artefice della nascita del Genoa come club esclusivamente calcistico. Il 2 gennaio del 1899 Spensley propose il cambiamento di denominazione in Genoa Cricket and Football Club. Cambiò anche il campo da gioco e da Piazza d'Armi di San Pier d'Arena si passò al nuovo campo a Ponte Carrega. All'epoca non esistevano molte squadre, al di là del Genoa c'era il Torino, la Juventus, la Torinese, l'Unione Pro Sport Alessandria, il Liguria e altre piccole realtà. Il 6 gennaio 1898 a Ponte Carrega 208 spettatori accorsero al campo da gioco per poter seguire una partita che vide misurarsi il Genoa con una selezione di calciatori mista tra l'Internazionale Torino e la Torinese. Quella partita finì 1-0 per i piemontesi, ma nella rivincita avvenuta il 9 marzo il Genoa pareggiò il conto vincendo con lo stesso punteggio. Da quel momento in poi la rivalità tra Genova e Torino continuò per molti anni. Tutto era pronto per il primo campionato ufficiale istituito dalla Federazione Italiana. La fase finale di quel primordiale campionato venne giocata in una sola partita l'8 maggio del 1898. Al Velodromo Umberto I si fece giocare solo le squadre che durante l'anno si erano dimostrate imbattibili. Con un girone a quattro squadre si arrivò alla finale Genoa Internazionale Torino. Fu necessario arrivare ai tempi supplementari con un primordiale golden goal dell'ala sinistra genoana Lever. La società vinse la coppa offerta dal Duca degli Abruzzi, la coppa che sarebbe stata assegnata a chi avrebbe vinto il torneo per tre anni. E indovinate un po' chi riuscì nell'impresa? Il Genoa, che al termine del campionato del 1900 portò a casa il primo trofeo. Di scudetto si potrà iniziare a parlare soltanto nel 1924 e fu proprio il Genoa ad appuntarselo per la prima volta sulle proprie maglie. Iniziò da lì il primo ciclo vincente della storia genoana. I rossoblù conquistarono tre titoli tra il 1898 e il 1900, conquistando così la prima Coppa Facus, messa in palio e destinata alla prima squadra che avrebbe conquistato per l'appunto tre campionati. Il 25 gennaio del 1901 fu proprio uno dei soci a cambiare definitivamente le maglie della società, che assunsero definitivamente i colori rosso granata e blu notte, in omaggio alla Union Jack, la bandiera del Regno Unito, omaggiando così la scomparsa della regina Vittoria. Tutto ciò avvenne due settimane dopo la vittoria del secondo titolo, conquistato questo battendo in finale l'Internazionale Torino 3-1. Dopo aver perso in finale contro il Milan nel campionato 1901, il Genoa conquistò altri tre titoli nazionali consecutivi, confermandosi la squadra più forte d'Italia. Nell'ottobre del 1902, per la prima volta in Italia, venne fondato dai rossoblù il vivaio per ragazzi di età inferiore a 16 anni. L'anno dopo, invece, il Genoa divenne il primo club italiano ad incontrare una società straniera all'estero, vincendo tra l'altro quella partita 3-0 in trasferta contro il Football Velo Club Nizza. In quello stesso anno, tanto quanto nel 1904, il Genoa conquistò altri due titoli, battendo in entrambe le finali la Juventus. E tanto per raggiungere un trofeo in bacheca, il Genoa conquistò anche la palla d'Apple. Poi arrivò l'estate del 1913 e Geo Davidson diventò il nuovo presidente del club, dando vita ad una importante campagna acquisti, portando a Genova Renzo De Vecchi. Sempre quell'anno arrivò a vestire la casacca rosso-blu un duo proveniente dall'Andrea Doria, Aristodemo Santa Maria ed Enrico Sardi.
2: E nacque proprio in quel momento un primo caso giuridico. Ascoltate cosa accadde.
3: Santa Maria, nato a Genova il 9 febbraio 1892, iniziò la sua carriera calcistica nell'Andrea Doria Calcio, dove rimase dal 1908 al 1913. Insieme al suo compagno Enrico Sardi, costituivano la coppia d'attacco d'eccellenza dell'Andrea Doria. L'allora presidente del Genoa, Davidson, condusse personalmente l'affare per il passaggio nelle file del Genoa dei due doriani Sardi e Santa Maria. Offrì loro una cospicua somma di denaro per l'epoca, che i due non esitarono ad accettare. In quegli anni il professionismo era severamente vietato e a causa dell'intervento del cassiere della banca, dove i due giocatori andarono a ritirare il denaro, il caso scandalo giunse presso la sede della società ginnastica Andrea Doria e presso la FIGC. Gli ex doriani furono condannati a 2 anni di squalifica e il Genoa 2000 lire di multa.
1: Passarono gli anni, il titolo a Genova mancava da un po'. E così la nuova proprietà investì tanto sul mercato. Decisivo fu l'ingaggio nel 1912 di un nuovo allenatore, anzi potremmo dire il primo allenatore professionista, William Garbutt. Con i nuovi acquisti, cui si unirono anche Grant e Walshingham, il Genoa tornò immediatamente a splendere. Certo, chiuse quella stagione al secondo posto finale, alle spalle della sorpresa del campionato, il Casale. Fu soltanto nel 1915 che il Genoa conquistò il suo 7° scudetto, nonostante il campionato fosse stato sospeso per via dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. La federazione difatti decise di affidare il titolo alla squadra che, in quel momento in cui avvenne la sospensione, meritoriamente capeggiava la classifica finale dell'Italia settentrionale, il Genoa. Nel 1923 e nel 1924 il Genoa di Mr. Garbutt conquistò i suoi ultimi 2 scudetti battendo in finale rispettivamente Lazio e Savoia. Finita la guerra, toccò riorganizzare squadra e società. Vennero ingaggiate giovani promesse del calcio ligure come il grande portiere Giovanni De Pra, detto il Ragno. De Pra diverrà uno dei portieri più importanti del Genoa e dell'Italia. E non possiamo certo dimenticare il figlio di Dio, Renzo De Vecchi, capitano del Genoa e della Nazionale. Quegli anni si resero protagonisti Ottavio Barbieri, Ettore Leale, Luigi Burlando. Il Genoa non solo era una delle squadre più forti presenti al mondo, ma era anche una delle più seguite e blasonate. Pensate che tantissimi tifosi in Argentina sostenevano il Genoa. Certo, lo zoccolo duro era composto da migrati genovesi. Ad ogni modo, il Genoa continuò a rinforzare la sua rosa. Arrivarono in Liguria anche Delfo Bellini, Ettore Neri ed Emilio Santamaria. Il Grifone ottenne nella stagione 22-23 l'8° scudetto, ricordato per essere stato conquistato senza mai perdere neanche uno scontro delle 28 partite giocate. 22 vittorie, 6 pareggi in 28 partite, 75 reti realizzate, 21 subite. La finalissima del 15 luglio contro la Lazio finì 4-1 per il Genoa, mentre a Roma, il 22 luglio del 1923, il finale fu Lazio 0, Genoa 2. Il Genoa è campione d'Italia 22-23. L'anno dopo arrivò il bis grazie ad un attacco formidabile formato da Sardi, Santa Maria e Catto. Arrivò dunque la possibilità di conquista del 10° titolo nazionale. 1925, si resero necessarie 5 partite per decretare il vincitore di quel torneo. Le protagoniste indiscusse di quell'annata furono Genoa e Bologna. Nella gara di andata furono i Liguri ad avere la meglio, che però persero quella di ritorno. Così arrivò una nuova sfida. Il Genoa andò in vantaggio per 2-0, poi il Bologna accorciò le distanze con un gol e poco prima che terminasse la partita il Bologna riuscì a segnare un'altra rete. O meglio, se la segnò o meno, questo rimase oggetto di discussione perché effettivamente le invasioni dei tifosi in campo portarono il direttore di gara a convalidare il gol. La partita finì dunque 2-2. Si sarebbero dovuti giocare i supplementari, ma il Genoa, in segno di protesta, non scese in campo, chiedendo la vittoria a tavolino per quanto accaduto. D'altro canto anche il Bologna chiese la vittoria a tavolino dal momento che il Genoa non volle giocare i supplementari. La federazione rigettò entrambi i ricorsi, indicendo un nuovo spareggio. Questa volta la partita finì 1-1, con continui tafferugli e scontri tra le tifoserie. Arrivò dunque un nuovo spareggio, questa volta giocato alle 8 del mattino sul neutro di Milano, in un campo circondato dalle forze dell'ordine a cavallo. Questa volta il Bologna vinse 2-0, arrivando così a giocare la finale, che poi vinse contro l'Alba. Anche nella stagione 27-28 i genoani sfiorarono la vittoria del titolo, arrivando alla fine secondi alle spalle del solo Torino.
2: sicché nella stagione 29-30 nacque il primo campionato a girone unico a livello nazionale, la Serie A. Proprio quell'anno il Genoa arrivò secondo a 2 punti dall'ambrosiana Inter di Meazza. Quello scontro diretto resterà memorabile, il Genoa era in vantaggio per 3-1, poi Meazza guidò i suoi fino al raggiungimento del pareggio 3-3 e Banchero sbagliò anche un calcio di rigore. Nella stagione 33-34 arrivò invece la prima ed inaspettata retrocessione in Serie B, che però durò soltanto un anno, in quanto il Genoa tornò in Serie A da vera protagonista, con il nuovo presidente al vertice del club, Culiolo. Il 6 giugno del 1937 a Firenze invece i rossoblù arrivarono a giocare la Coppa Italia, conquistando per la prima volta il trofeo nazionale, vincendo 1-0 contro la Roma. Vinta la Coppa Italia, dunque il Genoa arrivò a partecipare alla Coppa dell'Europa Centrale 1937. Anche l'anno dopo il Genoa riuscì a giocare il prestigioso torneo internazionale, anzi nel 1938 i genoani arrivarono fino alle semifinali del torneo. Tra il 1945 e il 1959 emersero calciatori stranieri da quella squadra, in particolar modo sudamericani come Juan Carlos Verdeal, Mario Boyer, José Rodríguez Martins, Elisio Gabardo e un certo Mauriño Di Pietro. Poco dopo arrivò anche un giocatore svedese, un certo Gunnar Gren, il professore, lasciato libero dalla Fiorentina perché considerato in là con gli anni. Quell'anno il Genoa giocò un campionato splendido conquistando il derby, ma il vero capolavoro avvenne proprio all'ultima giornata di campionato. La Fiorentina, neolaureatasi campione d'Italia, arrivò imbattuta alla partita contro il Grifone. E sapete chi levò quel record di imbattibilità e viola? Proprio lui, Gunnar Gren, che al 76esimo pareggiò la partita, consentendo così ad Attilio Frizzi e Carapellese di ultimare quel capolavoro sportivo segnando gli ulteriori 2 gol. La Fiorentina restò campione d'Italia, ma il Genoa levò loro la soddisfazione di terminare quel campionato senza mai subire sconfitte. Dopo 2 anni in Serie B, il Genoa tornò in massima serie e il 29 giugno del 1962 conquistò il suo primo trofeo internazionale, la Coppa delle Alpi 1962, battendo in finale i francesi del Grenoble 1-0. È arrivato dunque il momento di accogliere al Super Club il primo ospite della giornata, che fu uno dei protagonisti di quegli anni, Massimo Giacomini.
4: Il 3 settembre del 1961 Massimo Giacomini fa il suo esordio con la maglia del Genoa. Genoa 2 e la Sverona 1. Alla tua prima stagione, Massimo, con quel Genoa davvero potente, riusciste a conquistare una meritatissima promozione in Serie A con 6 giornate di anticipo, dominando la classifica fin da subito. Che stagione fu?
0: Il discorso, trovai un allenatore che poi è diventato un amico, Jay, che veniva dalla Sampdoria, lui aveva finito di smettere di giocare con la Sampdoria ed era stato assunto dal Genoa e poi con noi avevamo un attacco con Bolzoni, logicamente Giacomini, Firmani, Pantaleoni e Bean. E insomma c'era Occhetta in mezzo al campo che faceva il centrocampista davanti alla difesa, avevamo la Pozzo in porta. Insomma era una squadra messa molto bene.
4: Il 16 giugno del 1963 con il Genoa foste chiamati a giocare la finale della Coppa dell'Amicizia Italo-Francese.
0: Sì.
4: Quella finale
0: sì.
4: Si giocò a San Siro sì. Contro i neocampioni d'Europa del Milan. Altafini sì. Segnò il gol del vantaggio rossonero. Poi, ecco, presto la vostra reazione. Gigi Meroni fornì 2 assist che Dal Monte finalizzò sì. Egregiamente, tramutandoli in una memorabile e personale doppietta. Il Genoa ribaltò il risultato e con il 2-1 finale conquistò il trofeo. Che emozione fu?
0: Fu una grande emozione perché avevamo Dal Monte che era un giovane, vabbè ero giovane anch'io ma era un po' più giovane di me e il discorso non avevamo per così dire la solita squadra, c'era qualche rincalzo che invece ha giocato molto bene, forse ci avevano sottovalutati, non forse, sicuramente. E il discorso, noi sapevamo di avere Meroni che era un fantasista straordinario e quindi puntavamo sempre su di lui. Lui è un ragazzo splendido, dava l'anima in campo ed era un personaggio irripetibile ma gradevolissimo.
4: Nel 1963 lasciasti il Genoa per andare alla Lazio, per poi fare nuovamente ritorno in realtà in Liguria per una sola stagione ancora. Totalizzasti con quella maglia 80 presenze segnando 5 gol. Quale fu il momento più bello?
0: Ma il discorso... ce ne sono stati tanti in questa mia vita calcistica al Genoa e complessivamente io quando ripenso queste cose, d'altra parte poi ho sposato una ragazza di Genova e quindi il discorso si... il mio viaggio, non è vero, sportivo da Udine a Genova eccetera, ha fatto il modo di trovare questa ragazza che, con la quale da 58 anni io sono sposato felicemente e fortunatamente siamo ancora in vita.
4: Il momento più difficoltoso con la maglia del Genoa?
0: Sì, ho avuto due incidenti sulla stessa caviglia e avevo dovuto tenere, quella volta, cioè prendevano, ti ingessavano, no? Ti facevano il gambaletto e così poi ho ripreso, ho rigiocato, mi è tornata fuori sempre su questa caviglia qualche problema e il discorso passai in prestito per l'anno con la Lazio e con la Lazio mi trovai molto bene perché trovai Mario Maraschi e vivevamo assieme e poi Governato, Landoni, insomma tutta una serie di coetanei.
4: C'è un coro di tifosi genoani che ti resterà per sempre nel cuore e nella mente?
0: Ma sai, lì mi hanno messo anche nel libro dei benemeriti, non so se sono al 60° posto.
2: È rimasto dunque un forte legame.
0: Simpatia nei miei confronti, eccetera. Cioè io non ero un fenomeno, eccetera, ero un giocatore di buon livello, però mi impegnavo sempre, facevo funzionare il cervello perché ero un po' lento, no? E quindi prima che arriva il pallone dovevo già sapere che cosa dovevo fare, insomma, ecco, anticipare un po' sempre questo, con questa attenzione che era un po' faticosa, sì, sono abbastanza soddisfatto di quello che sono riuscito a fare. Lo seguo sempre, soprattutto il Genoa, no? Perché è stata la prima squadra con cui dopo l'Udinese sono andato là e ho sempre seguito. Attualmente lo sto seguendo e vedo che insomma, dovrebbe farcela per salire direttamente in Serie A. E questo mi fa piacere, pertanto... dopo i risultati dell'Udinese vado sempre a guardare i risultati del Genoa.
2: Nella stagione 63-64, sotto le attenzioni dell'argentino Benjamin Santos, arrivò l'ottavo posto finale in campionato, miglior piazzamento del club genovese dal dopoguerra. Poi in estate arrivò anche la conquista della seconda Coppa delle Alpi, questa volta battendo in finale 2-0 il Catania. La stagione dopo però partì nel peggiore dei modi. Il 21 luglio 1964 Santos perse la vita in un tragico incidente stradale. Nel 1966, su invito della Federazione Italiana, il club venne messo in liquidazione e trasformato in una società per azioni, cambiando denominazione in Genoa 1893 S.p.A. E come se non bastasse, al termine del campionato 69-70 di Serie B, il Genoa si ritrovò a retrocedere per la prima volta nella sua storia in Serie C. Tutti i tifosi si strinsero attorno alla squadra e a quella società e il 13 giugno del 1971 per la partita Genoa-Rimini al Ferraris arrivarono 55.000 tifosi rossoblù per festeggiare il ritorno del Grifone in Serie B. Una simile scena accadde anche due anni dopo, il 17 giugno del 1973, quando uno stadio gremito accorse per la partita contro il Lecco, questa volta però in palio c'è il ritorno in Serie A.
4: il Genoa ritorna in massima serie al termine della stagione 72-73. Nelle memorie di tutti resteranno i protagonisti di quegli anni: Gigi Simoni, Claudio Maselli, Attilio Perotti, Sidio Corradi, Maurizio Turone, detto Ramon. Per la stagione seguente, di ritorno in massima serie, però il Genoa, a causa degli importanti problemi finanziari, non riuscì ad allestire una squadra competitiva e si ritrovò nuovamente retrocesso in Serie B. Dopo due anni, però, i rossoblù tornarono in massima serie, conquistando la promozione e battendo 3-0 il Modena. Sulla panchina del Grifone sedette mister Gigi Simoni. Il campionato 76-77 non partì bene. Il Genoa, dopo sei giornate, si ritrovò ad essere ultima in classifica, ma grazie ai gol segnati da Roberto Pruzzo e Oscar Damiani, il Grifone tornò a vincere scalando la classifica. Alla 20ª giornata arrivò il derby, con il Genoa a centro classifica e la Samp al penultimo posto. Dopo solo 3 minuti, Zecchini portò in vantaggio i blucerchiati. Allo scadere del primo tempo, Damiani pareggia. Nel secondo tempo, il Genoa fallì un calcio di rigore con Pruzzo, ma al 78esimo minuto di gioco lo stesso attaccante riuscì a raccogliere un traversone mettendo alle spalle del portiere il gol della vittoria. L'anno dopo, il finale di stagione sarà differente, con il Genoa che si ritroverà nuovamente in Serie B per un solo gol di svantaggio nella differenza reti con la Fiorentina. Pruzzo passò alla Roma e gli anni 70 si conclusero con una doppietta di Damiani nel derby contro la Samp, vinto per 2-0. Decisamente anomalo fu il campionato di Serie B 80-81. Milan e Lazio, in seguito ad alcune indagini sul calcio scommesse, si ritrovarono nella serie cadetta e sulla panchina del Genoa tornò mister Gigi Simoni. Quel campionato fu davvero difficile e la svolta definitiva della stagione giunse dopo la terza giornata del girone di ritorno. Il Genoa pareggia 0-0 con il Milan al Ferraris. Da quel momento, per le ultime 16 giornate, il Grifone di Silvano Martina, Claudio Nofri, Claudio Sala uscì sconfitto una sola volta. E così, dopo le vittorie ottenute negli scontri diretti contro il Cesena e a Bergamo, il Genoa riuscì a sorpassare la Lazio. Le sirene del Porto festeggiarono l'evento con quella promozione che fu definitivamente raggiunta al Luigi Ferraris la domenica seguente, quando il Grifone concluse la partita con un 2-0 imposto alla Rimini. Dopo alcuni campionati durante i quali mister Simoni guidò i genoani alla conquista della salvezza, iniziò un nuovo periodo buio per la squadra, 5 anni in Serie B. Arrivò anche una rivoluzione ai vertici del club, con l'abbandono del presidente Fossati e l'arrivo di un nuovo presidente, Aldo Spinelli. Cambiarono tanti allenatori sulla panchina genoana, dirigenti, calciatori. Gli anni in Serie B terminarono tra l'altro con il ritorno di Sogliano in qualità di direttore generale e con l'arrivo di mister Franco Scoglio sulla panchina genoana. Al Genoa arrivò anche un calciatore che sarebbe rimasto particolarmente legato a quei colori, Vincenzo Torrente. Vincenzo, benvenuto al Super Club. La tua storia d'amore con il Genoa ebbe inizio proprio nei primi anni 80, quando Spartaco Landini, l'allora direttore sportivo del Genoa, ti notò in alcune partite di Coppa Italia della Serie C, mentre giocavi con la maglia della Nocerina. Da lì il Genoa ti chiese in prestito per disputare il torneo di Viareggio, vero e proprio trampolino di lancio, per poi proseguire immediatamente all'acquisto. Così per la stagione 85-86 Vincenzo Torrente divenne ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa del neoeletto presidente Aldo Spinelli, che prese il posto dell'iconico Renzo Fossati, rimasto alla presidenza del club per quasi un ventennio. Sulla panchina dei Grifoni trovasti mister Tarcisio Burgni, cioè quella squadra, a fine campionato di Serie B, arrivò al 7° posto in classifica. Migliori marcatori stagionali, Gigi Marulla con 9 gol e Oscar Tacchi con 8 realizzazioni in campionato. Che ricordo hai di quella prima stagione al Genoa, Vincenzo?
5: Ma un grande ricordo, per me era la prima esperienza, poi ero militare, quindi rientravo il venerdì sera, facevo soltanto la rifinitura per poter poi giocare, quindi fu una grande esperienza, feci, se non sbaglio, 21 presenze, anche se, come ho detto prima, ero un militare, però da lì poi è partita la mia carriera in rossoblù.
4: Scongiurata la retrocessione l'anno prima, il Genoa si rese protagonista indiscusso del campionato 88-89. Nappi e Fontolan segnarono 7 reti a testa e sotto la guida di mister Scoglio il Genoa arrivò a chiudere il campionato al 1° posto in classifica, conquistando così la tanto desiderata promozione in Serie A. Che emozione fu, Vincenzo?
5: Fu una grandissima emozione, primo campionato vinto con una grande squadra. Ricordo che subimmo in campionato soltanto 13 gol, quindi una difesa veramente forte, ma fu un campionato strepitoso per la continuità sia a livello di gioco e di risultato, e fu una grande gioia per tutti quanti noi, soprattutto chi come me erano già da 2-3 anni che ero lì, perché eravamo un mix tra giovani e meno giovani, e poi si era programmato anche una squadra per il futuro.
2: Vincenzo, vogliamo chiudere questa prima puntata del Super Club con un ricordo in memoria di Gigi Marulla?
5: Sì, Gigi, io ho giocato insieme 3 anni, grandi potenzialità, lui fu subito protagonista, penso che lui poteva fare molto di più di quello della carriera che ha fatto, perché aveva grandi potenzialità, e poi è una persona veramente speciale.
2: La storia continua.

vivere a tanto dolore, mi pompa nel cuore soltanto veleno, e la casa è un involucro vuoto, dentro il frigo la desolazione, con la radio che strappa le vene, passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Sarà forse l'eterna paura di stare da soli e vedersi invecchiare. Basterebbe il sorriso di mamma, il fedele abbaiare di un cane. Ed invece si deve cercare, bisogna cercare per farsi del male.

materia totalmente sotto il mio controllo. E mi chiedo perché il mio cervello mi fa solo e soltanto domande, mentre il cuore vorrebbe risposte, perché il suo dolore è come un gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio, ma io non mi muovo. Me lo merito questo silenzio, il pane raffermo, il marcio di un uomo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene di aver sbagliato, che il dolore causato ritorna e quando ritorna si è già triplicato.